0: È il boss dei boss. Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark su RTL 102.5. Oh, a una certa età, attivissimo sui social.
1: Bravo.
2: Fa bene. È il sì, futuro.
1: Bisogna sempre rinnovarsi e stare al passo con i tempi, no? E lui è uno
0: bravissimo.
1: Forte.
0: Molto. Va bene, cose più serie. Adesso c'è l'informazione a Trapueco.
2: Anche a Borno, in provincia di Brescia, sono le 2:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Altalena di annunci smentite sulle trattative USA-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però nega tutto. Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. O lo saremo o dovremo finire il lavoro. Torniamo in Italia. Aveva 14 anni ed era di un insediamento di nomadi della zona. La ragazzina investita e uccisa in bicicletta nel primo pomeriggio ieri ad Aprilia, in provincia di Latina. Gli agenti hanno sequestrato lo smartphone della conducente dell'auto di 56 anni con il fascicolo aperto per omicidio stradale. E ora lo sport, calcio. Il Crystal Palace vince la Conference League, batte 1-0 il Rayo Vallecano in finale a Lipsia. Ora il ciclismo. Michael Valgren ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia, di cui RTL 102.5 Radio Partner. In maglia rosa resta il danese Jonas Vingegaard. E infine il tennis. Jannik Sinner è atteso a mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Cerundolo. Finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmin Paolini a Roland Garros. Salutano Parigi anche Lorenzo Sonigo e Federico Cinà. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, vi segnalo però che sulla A8 Milano-Varese è chiusa a Busto Arsizio in entrata verso Varese, in uscita per chi proviene da Milano per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
0: Siamo pronti ad affrontare un'altra ora insieme. Che fortuna che avete, amici all'ascolto.
2: Ma come
0: chiamateci.
2: Faresti senza di noi, Armando?
0: Sì, sarei molto meglio.
2: Ma siamo
1: dai. Ma noi siamo un corpo e un'anima. L'anima. Insieme, un tutt'uno corpo. Con i nostri nottambuli. 0225 1515. Chiamateci, complimenti e non complimenti.
0: Sì, se vi va, insomma, se ne avete ricevuto, se vi fanno finta a darvi complimenti, a farvi complimenti. Sì.
2: Qual è il complimento che fate più spesso voi?
1: Io parlo sulla bellezza, come sei bella, credo, come sei bello, come stai bene.
0: Io dico, dico minchiate sul corpo, per esempio, oh, ma sei dimagretissimo.
2: Io invece credo di incoraggiare sull'autostima, sì, sul lavoro, cerco di dare forza e fiducia.
1: Vai, ma ce la potete fare!
0: Sì, non abbiamo più tempo, Harry Styles, vamos!
7: Buonanotte, nottamboli.

0: Zitti e buoni, Maneskin su RTL 102.5 alle 2.11 minuti.
1: Balla.
0: Vi va, ragazze? La balla,
1: sì?
0: E poi?
1: Sono fuori di testa,
0: yes,
1: ma diversi da loro.
0: Basta, no. Allora, vi va un ex vigile del fuoco sardo?
2: Sì,
1: ma
2: ci
1: come?
2: Va, ci va, vogliamo parlare con lui.
0: Ennio!
3: Buonasera!
1: Ciao!
2: Come stai?
3: Tutto bene, voi ragazzi?
0: Tutto a posto,
1: bene,
0: ma perché sei ex vigile del fuoco?
3: Perché siete troppo forti.
2: Grazie.
1: Siete?
2: Troppo forti.
1: Ah.
0: Senti, a me, bello, come mai sei ex vigile del fuoco? Perché?
3: E sono in pensione da un paio d'anni.
2: Ah, senti che voce giovane che
0: esatto.
2: Hai, Ennio. Ma te ne davamo 30.
3: Come 30? Sei esagerato, come avete detto voi.
2: 35.
3: Dai. 36, dai, più o meno.
0: Io sono l'unico che ti dà 72
1: no,
0: anni.
1: No, no, dai, ha la voce da ragazzo.
2: Sì, da ragazzo.
3: Ma stiamo scherzando, dai.
0: Stiamo scherzando. Quindi,
3: la differenza non la fa l'età, ma la fa il modo di essere. Di
1: bravo.
2: La grinta, l'energia, la testa.
3: Sempre.
1: Infatti Armando ha 80
0: festa,
1: anni.
0: La festa, la pitchelle, il DJ. Senti Ennio, quindi mi piace perché non spiascichi con la lingua. Cioè,
3: ci
0: la dentiera...
3: Derivarci?
0: La funziona tutto, voglio dire, funziona tutto, Ennio.
1: Armando.
3: No, la dentiera, l'ho presa in peso da mia mamma. L'ho presa in peso da mia mamma la
2: dentiera. Che cosa? La dentiera.
0: Ah, la dentiera,
3: la dentiera, hai detto tu.
0: Sì, ma Ennio, vogliamo sapere se funziona tutto dal lato amoroso, tutto a posto?
3: Certo che sì, da tutte le parti.
2: Ma
3: da
2: sei
3: tutte.
2: Sposato?
3: Sto scherzando, ragazzi.
2: Sei sposato?
3: Siete dopo foti.
2: Sei sposato?
3: Ex.
2: Ah, pure ex.
3: Certo che sì.
0: Perché lei ti faceva soffrire, Ennio? Raccontaci.
3: No, mi faceva soffriggere, diverso.
0: Soffriggere. Però che bella cosa, ex vigile del fuoco in pensione, ex
2: marito.
0: Ex marito, quindi hai più soldi sul conto corrente, Ennio.
3: No, veramente c'è l'impice che mi stai inseguendo perché avevo dei debiti, quindi mi seguono, capito?
0: Non ho capito niente.
3: Mi perseguitano, però riesco a svincolarmi.
0: A pagarli e a morire c'è sempre tempo, Ennio.
3: Certo, ricordati sempre, ci mancherebbe altro.
0: Un po' di formaggio dalla Sardegna per piacere.
3: Aio, porca miseria.
2: Mamma mia, anche delle siadas, gracias.
3: Che senti, buonissima che sono, ragazzi.
0: Mi fa impazzire il dialetto sardo. Ci puoi dire qualcosa? Ci puoi dire qualcosa?
3: Una dedica alla Sardegna per il mio.
0: Allora, Ennio, però aspetta, state zitto un poco. Fammi per favore fai la dedica alla Sardegna però col dialetto tuo, dialetto sardo. Vai.
3: Oh, yeah. Mi devi dedicare cuore vento deita, lo sai.
2: Deita azienda.
0: T'azienda.
3: Cuore vento dei moda con i t'azienda.
0: Ah,
3: dei moda con...
0: Va bene, allora più
1: qualcuno
0: fai finta
1: lo
0: che
1: può tradurre?
0: Vuole sentire una canzone di t'azienda dei moda. Ma fai finta che come se l'avessimo già fatta, Ennio.
2: Ok, tutta per te, è stato bello incontrarti, torna a trovarci quando vuoi.
0: Ma stiamo scherzando. No, diciamo
3: davvero. In seguito.
0: Sì, va bene. Ciao.
1: Ciao. Ma non dovevo fare la dedica alla Sardegna?
2: Ah, io.
0: L'ha fatta.
2: No, io volevo dedicare la canzone alla Sardegna.
1: Ah.
2: Bruttissimo il mio accento, eh.
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: La rimetterei da capo, la canzone dei Foreigner con I Wanna Know What Love Is. Voglio salutare Dario Caminita, un produttore che rifà le canzoni, siciliano, che rifà le canzoni del passato in chiave moderna, senza distruggerle, alla grandissima. Ciao.
1: Bellissimo, perché quello, scusa, fai bene a salutarlo, perché non è facile, perché quando hai un capolavoro spesso e volentieri lo distruggi.
0: Lo distrugge, vero? Certo. Vero, vero.
1: Va bene. Giusto commentare, no?
0: Silvia, sei con noi?
2: Vi sto ascoltando, siete proprio bellissimi, me lo posso dire.
0: Anche tu sei bellissima.
2: Certo, ma che me ne fate a me i complimenti?
0: Ma sei
2: bellissima,
0: ma più volte l'abbiamo
1: detto.
0: Vabbè,
1: ma tanto te li fai da sola?
2: Esatto. E valgono il doppio perché sono veri e sinceri.
0: Ma se ho detto di fare i manifesti 6x3 da Milano a Reggio Calabria, che devo dire di più?
1: Quando l'hai detto?
2: I love you, Armando.
1: No, me lo sono pensato anch'io.
2: Lo dice sempre.
1: Ah, meno male.
0: L'ho sognato.
1: Manifesti.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
5: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
6: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
7: Finché c'è sta la banda si può fa' tutto, pure andare da soli contro il mondo.
8: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
7: Così come?
8: Pelati.
9: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.

0: come dire, contagiato.
1: Chi è, può vero, dirlo? È vero, c'è questo riff molto similare che richiama tanto Io so pazzo.
0: Mamma mia, sono arrivate giù al terzo piano.
1: Ma non ti preoccupare, ci tirerà su la nostra Giusy.
2: Ciao.
0: Giusy, panettiera, panificatrice della Sicilia, vero o no?
3: Sì, sì, bravo, della Sicilia.
0: La Sicilia, di dove?
3: Della provincia di Trapani, Custonaci.
0: Ok.
1: Da quanto tempo è che fai questo lavoro?
3: 3 anni.
1: Ah,
3: poco,
1: dai,
3: ancora poco, ancora
2: ma
3: poco.
2: Ma sei giovane.
1: Oh,
3: io
1: sì.
3: Ho fatto ieri 44 anni.
1: Ah, non si direbbe, eh? Cioè, anche tu, ma questa sera abbiamo gli ascoltatori tutti con la voce, cioè, più giovane.
0: Sì, beh.
3: Meno male, dai.
0: Ma senti, io... hai finito di pagare i debiti, Giusy, no, perché fai la notte?
3: No, ancora no.
2: Giusy, come, ancora no. Giusy, come mai hai iniziato così tardi a fare questo lavoro?
3: Allora, io prima facevo la cameriera, mm-hmm, poi ho avuto la bimba e sto in un posto dove i genitori miei sono lontani, quindi per... forza di volontà, non sapendo dove lasciare la bimba, sono andata a lavorare di notte.
1: Che amore, quando la bimba dorme tu lavori.
3: Esatto, poi lei si sveglia e io
0: questo,
3: non dormo.
0: Ma scusami, la bimba, ma, faccio una cosa seria, ma la bimba adesso è a casa da sola senza di te o c'è qualcuno?
3: No, c'è il mio compagno, a 6 anni la mia
0: bene,
3: bimba.
1: Quanto? A 6 anni? Tre o sei?
3: Sì. Come?
1: Quanti anni ha la tua bimba?
3: 6 anni.
1: Sei anni rimanere da sola.
0: Vabbè, mi raccomando però. Senti, Giusy, metti un po' di soldi da parte, così lasci sto lavoro che voglio dire, è usurante per una donna. Lo è per un uomo, ma anche per una donna.
3: Sì, un po'. Esatto. Io volevo salutare a Mario, sì, e al mio nuovo collega che è arrivato, che si chiama Nino.
0: Sì.
3: E poi Mario voleva salutare alle donne che sono lì.
2: Grazie.
1: Ciao Mario.
0: Ciao Mario.
1: Ciao
3: Giusy. Grazie mille. Ciao.
0: Scusate, arriva la nuova di Arisa, la Rugiada.

0: Ma cosa dice? Uova? Uova?
1: Woman.
0: Ah, woman, non dice uova. Porcelain di Moby su RTL 102.5. Siamo Vanessa, Silvia, Armando, siamo in nottambuli.
1: Sì, sì, no, nottambuli. E Leo Brava. Di Mauro ci dice vocalino.
2: Buongiorno Vanessa, mi hanno sempre detto di inseguire i miei sogni, quindi oggi ti chiedo, posso seguirti?
0: Ma che cos'è?
1: Che dolce però, mamma mia, grazie.
0: Io vado a sbattere la testa al muro.
1: Sarò un sogno.

0: Liar Liar Bugiarda, Chris Cab su RTL 102.5.
1: Scusa,
0: 2:46 minuti. Sì, dimmi,
1: scusa,
0: tesoro.
1: Perché bugiarda? Potrebbe essere anche bugiardo.
0: Mi va di dire bugiarda.
1: Però potrebbe essere anche bugiardo.
0: Bugiarda,
1: però, magari
0: bugiarda.
1: Chris la dedica a una lei, oppure la dedica a un lui, oppure lui dice sono un bugiardo e ti ho persa.
0: Sì, scusate, bugiarde, ragazze. Allora, a Palermo ci dicono che costa 18 euro al chilo il gelato. Dice, però se lo compri al supermercato lo trovi anche di meno. Poi volevo salutare il nostro ascoltatore di Cosenza che non si firma, che ci offre un gelato a Corso Mazzini.
1: Corso Mazzini, costa, ottimo, bisogna andare lì anche per assaggiare il gelato. Facciamo, non c'è tipo l'assaggiatore, il provatore tra virgolette di materassi?
0: Mi fa venire in mente che quando vai a comprare il gelato, no? Qualcuno te lo fa anche assaggiare.
1: Certo, ovvio, ci sta.
0: Ovvio.
1: Io
0: faccio, mi fai assaggiare quello lì, cos'è, pesca? Non l'ho mai provato, prego, tenga.
1: Grazie.
2: Ma anche così, scusa.
1: Ma anche quell'altro, il croccantino, non l'ho mai provato, prego, tenga, poi li assaggi tutti, grazie, me ne vado.
2: No. Però ci sta che magari c'è un gusto nuovo e uno chieda, mi fai assaggiare? Cioè, ci sta.
0: Sì, certo.
2: Bisogna avere solo la faccia tosta, però.
0: Esatto, ma noi, come dice Achille Lauro, siamo comuni immortali. Mamma, quanto sono bravo.
1: Bravissimo. Come sei professional, come sei unico.
3: Ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: ricordi Blanco ed Elisa, e prima ancora c'era Achille Lauro.
1: Bravo.
0: Con Comuni Immortali.
1: Sì, con quel video meraviglioso.
2: Bellissimo.
1: In Fontana Trevi, in quella piazza con tutte le persone, lui che accarezza le fan, il viso. Ciao Achille.
0: Ma siete impazzite. Volevo dire,
2: ma noi siamo pazze di Achille.
0: Certo, ma chi è un bell'uomo,
1: sì.
0: Carriera straordinaria, è cambiato, ci piace.
2: Sì.
0: Ma volevo dirvi, segnalarvi una cosa molto importante.
1: Che Achille Lauro non sarà mai vostro.
0: Bravissima!
1: Oramai lo sappiamo. Oramai.
2: Mai dire mai nella vita.
0: Ma state, quella volta che ti vedrò con Achille Lauro, vuoi tu Achille Lauro prendere come sposa, signore e signore?
2: Ti giuro che se lo incontro, ma gli dico che dobbiamo farti uno scherzo. Dico, mi devi aiutare, che devo fare uno scherzo al mio collega di lavoro Armando Piccolillo.
0: Okay.
2: Dobbiamo far venire un colore.
1: Ascolti,
0: un vocale.
1: Vai.
3: RTL, buonasera.
1: No,
0: ma cos'è? Quindi cinghiale,
2: no, io gatto, pensavo fosse un cavallo il primo.
0: Cinghiale, gatto, tortora e qualcos'altro c'era, no?
1: Non lo so, c'era un altro verso, ma...
0: Ho detto tortora, potevo dire piccione, ma non lo dico perché poi a Milano fanno la battuta, allora ho detto tortora.
1: Bravo, abbiamo un altro vocale?
4: Dalla mia parte era una brioche congelata e con panna, 3 euro, 3,30 euro, 3,50 euro.
0: Ci
4: pure
0: sta.
4: Io
0: ci
4: lo
0: sta.
4: Prendo proprio, si può dire, quasi sotto casa mia, un gelato buonissimo. L'altra volta ho preso 3 brioche ai miei nipotini, 9 euro, belle, piene di gelato e panna.
0: Ma ci sta, c'è la brioche, ci sta, che non è la brioche di Milano, è la brioche siciliana,
1: mia,
0: è quella
2: col tuppo
0: sopra.
2: Ah, la mia preferita in assoluto.
1: Ogni volta che ne parliamo ci viene voglia di mangiarla, ma niente ragazzi, dobbiamo chiudere, andiamo a chiudere.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Alberto! Le galline, quante uova fanno le galline? Le uova servono anche per fare il gelato e le brioche.
1: Giusto, e noi le mangiamo.
0: Sì,
2: Silvia, le cuciniamo.
0: Sai fare il gelato tu?
2: Non
0: sai.
2: No,

0: Ci ho mai provato, però posso provarci.
1: Va bene, però vogliamo chiudere con questo bellissimo pezzo?
2: Prego.
1: Moonlight Shadow.
3: Signora! Arriva!

0: Mike Oldfield e Maggie Rail con Moonlight Shadow su RTL 102.5. Ragazzi, raccogliamo baracche e burattini e andiamo via.
1: Ma torniamo domani pronti, Nottambuli Cenerentoli a mezzanotte. Allora, buonanotte ad Armando Piccolillo e buonanotte a Silvia Signore.
2: Buonanotte Vanessa Gray e buonanotte a tutti voi.
0: E buonanotte al secchio, direbbe qualcuno. Tra poco Alberto Bisi, 02 25 15 15, chiamate e andate in onda con lui, perché così è la notte.
1: Sì, non finisce,
0: no,
1: è
0: mai.
1: Lunga.
0: Sì.
1: Ok, ce ne andiamo?
0: Ce ne andiamo.
1: Andatevene! Ciao!
3: Anche a Torretta, in provincia di Palermo, sono le 3. Buonanotte!
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Raffaella Coppola. Maggioranza spaccata sull'Ucraina nell'Europa. I leghisti si dicono assolutamente contrari, mentre Tajani si dichiara favorevole, anche se la priorità sono i Balcani. Le opposizioni all'attacco parlano di totale cortocircuito nel governo, col PD che chiede a Meloni di sconfessare la Lega. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato ieri il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Una bambina di 3 anni è rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio a Celle Ligure, in provincia di Savona, dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio all'interno di un residence dove si trovava in vacanza con la famiglia. La piccola, secondo le prime informazioni,

0: avrebbe riportato un trauma agli arti. Siamo al calcio, nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. E ora il calcio e gli allenatori. Milan e Napoli cercano un nuovo tecnico dopo gli addii di Massimiliano Allegri e Antonio Conte. I rossoneri puntano sullo spagnolo Andoni Iraola, che però al momento non sembra interessato. Il Napoli aspetta invece Vincenzo Italiano, mentre l'alternativa resta Allegri. Accordo fatto infine tra Fabio Grosso e la Fiorentina fino al 2028. Manca solo l'ufficialità.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, la circolazione regolare sulla rete. E allora vi ricordo che sulla 8 Milano-Varese per lavori di ripristino in seguito ad un incidente è chiusa Busto Arsizio in uscita per chi proviene da Milano, mentre per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con il raccordo di Casalecchio, la 14 Bologna-Taranto verso Milano. Riapertura prevista per le 5. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
4: Crazy Club, eccoci qua, il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi qua su RTL 102.5. La radio VMP, Very Normal People, un'altra grande nottata ci aspetta insieme a voi. Abbiamo una grande radio, grande musica, ma anche grandi aficionados. Adesso mi viene a dire, ci stavo pensando adesso, perché è una cosa che dico spesso ultimamente, questa potrebbe essere il club delle 3G.
5: 3G.
4: Grande radio, grande musica, grandi aficionados, le 3G. Il punto G praticamente sviluppato in 3G. Che potrebbe essere anche un 3D, hai capito? Ci sto pensando adesso, guarda che è un momento delicato
5: tu,
4: per me.
5: Tu pensaci, pensaci.
4: Cosa ne dici di questa evoluzione mentale?
5: Secondo me ci si può lavorare, si può sviluppare insieme.
4: Grazie,
5: sì.
4: In un momento veramente particolare, insomma.
5: Devi, io. Cos'è che gli devo dire?
4: Leo?
5: Che gli devo? Gli devo assecondare.
6: Ma certo, assecondare, ovvio.
4: Dicevi con David?
5: No, dicevo che comunque è una bella idea.
6: Sì, è potenziale.
4: Mi è venuta così all'ultimo momento qua, in diretta. Ti piace, David?
6: Ha un gran potenziale.
4: Va bene.
5: E poi
4: va
5: sai che a noi ci piacciono anche David, insomma, è così più o meno come
4: il
5: me.
4: Il programma delle 3G.
5: Sì, ci piacciono le cose improvvisate.
4: Mi è venuta così adesso.
6: Leo, va bene così, c'è un gran potenziale.
5: Bellissimo.
6: Lo pompiamo.
4: Ok.
5: Dove l'ha letta?
4: Ragazzi, non vi sento bene. C'è un cortocircuito. Vi piace o non vi piace?
5: Sì!
4: Grazie,
5: anzi,
4: grazie.
5: Dimmi dove che vai a prendere queste idee.
4: Mi vengono così da un momento all'altro.
5: Ma scusa, mica vai lì al mercatino?
4: No, queste sono mie personali, di tutto rispetto, insomma.
5: Ok.
4: Vabbè. Allora, 3G e quindi il punto G che si sviluppa in 3G, praticamente anche in 3D, perché abbiamo la visione 3D anche.
6: Hai capito?
4: Io continuerei su questa strada.
5: Ma la strada giusta
4: è quella giusta.
6: Attenzione a non sbattere contro il muro.
4: Detta così non mi sembra una bella cosa. Mi state pigliando
5: no. Io dico soltanto, vabbè, amici da casa, se state viaggiando, state, non lo so, studiando, cioè noi

0: quindi soltanto noi in cabina di regia vi chiediamo di aiutarci in un certo senso.
1: Ma come aiutarci, Leo? Per le idee, dici?
0: No, dateci una mano, una pacca sulla spalla. Noi in cabina di regia, diciamo, noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un conforto.
1: Va
0: bene.
1: Ve lo posso dare anch'io.
0: Noi chiediamo l'aiuto da casa.
1: Non costa niente.
2: Hai altre responsabilità, tu, Alberto. Cioè.
1: Grazie, David. È molto bello quello che mi hai detto. Bene, siamo partiti con la marcia giusta.
2: Esatto.
1: Allora, noi salutiamo con enorme dolore i ragazzi
0: Come dolore?
1: Perché sono andati i ragazzi nottamboli.
0: Ma guarda che quando se ne vanno devi festeggiare.
1: Devi festeggiare.
2: Per loro.
1: Dicono dalla regia che dobbiamo festeggiare. Allora che bello, sono andati i nottamboli. Ma cosa mi fate dire? Vanessa, Silvia, non è colpa mia, credetemi. Mi fanno dire di quelle cose. Va bene, un salutone al Capone. Al grande capo, al Capone in quel senso.
2: Al grande capo.
1: Al Capone, che non è Cappone, ma grande capo. Attenzione, Armando Coccodrillo. Va bene, che l'abbiamo nostro ospite anche durante la puntata.
0: Ottimo. Allora, facciamo entrare un po' di gente.
1: Sì, apriamo naturalmente le saracinesche del Club dei Poveri Pazzi. Ci mettiamo solo un po' di olio noi, nient'altro. Sono vintage da 50 anni, sono così le saracinesche e sono proprio una caratteristica del Crazy Club.
0: No, amici da casa, non stavo scherzando. Abbiamo bisogno del vostro aiuto.
1: Grazie.
0: Aiutateci.
2: Dobbiamo riverniciare le saracinesche.
0: Aiutateci in tutti i sensi, aiutateci.
1: Grazie.
0: Alberto Visi andrà per i fatti suoi. Avrà una strada lunga davanti.
1: Ma
0: bella.
1: Chi è? E ti è ancora? Era una password ieri.
0: No, la strada è lunga, tutta sua,
1: Si detta così non è una bella cosa, Comunque, va bene.
0: Aiuto, amici, aiuto.
1: Facciamo in fretta perché devo dare da mangiare alle galline, che è tardi. Poi abbiamo l'automatico, il cancello automatico, adesso, ne abbiamo parlato ieri.
0: È un pollaio di tutto rispetto.
1: Di tutto rispetto, quasi di lusso.
0: Ieri l'abbiamo chiamato così, il pollaio tecnologico.
1: Va bene. Allora, 02 25 15 15, vi aspettiamo come sempre numerosi. 378-378-1025 per i vostri vocali.
3: Ciao Alberto, ciao Leo. Ciao.
4: Buongiorno amici miei di RTL.
1: Ecco.
5: Banda di scappati di casa.
3: Grazie. Ciao RTL, sono Paola.
6: Ragazzi, buongiorno.
7: Ciao Alberto, ciao Leo.
5: Ciao.
8: Buongiorno RTL, mi fate sempre compagnia.
1: Grazie.
5: Ciao Alberto, ciao Leo. Ciao belli da Ivan.
1: Ciao Ivan.
9: Buongiorno.
1: Segnale Crazy Club quando vi scappa la sonata. Fatela!
0: Vedi come ci chiama, ci vogliono bene, anche disinstallati!
1: Disinstallati, che è bellissimo, insomma.
0: Ci vogliono bene da casa.
1: Noi siamo fatti così, insomma, ci piacciono i complimenti.
0: Siamo fatti male.
1: Va bene, detto questo, detto fatto, un saluto a Leo Di Mauro, David Bella, che seguono la regia, anche la regia video Crazy Club.
0: Ma io e David Bella salutiamo Alberto!
1: Mamma mia, che pazienza che ci vuole. Allora, siamo pronti per ripartire con la musica e vi ricordo che finalmente arriva Power Hits Estate e anche Saif, è giusto? Mi sembra
0: Saif.
2: Non ho mai capito.
1: Ecco, va bene, insomma, anche lui sarà sul palco del Foro Italico domani, domenica. Oggi che giorno è? Io sono fuori dal tempo.
0: No, domani o domenica?
1: Domenica. E già perché non è sabato oggi.
2: No.
1: Allora, domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36 e poi in streaming su RTL 102.5 Play. Vi aspettiamo tutti numerosi. Allora, eccolo qua, Saif. Oh, buona domenica. Vedi che tutto torna?
0: Ah!

0: essere Robin.
1: Nessuno vuole essere Robin, così dice Cesare Cremonini qua su RTL 102.5. La diretta nazionale 24 su 24, altro fiore all'occhiello di RTL 102.5, come dico io da anni, ma poi noi siamo un H27-28 ormai, che dici? Fuori come dei balconi, quindi figurati.
2: Sì, sì, H28, no, fai pure... Fai tu abbonda.
1: HD.
3: Bello.
2: 3G. Fai tu.
1: Sì.
3: Dolby Surround.
2: Sì, no. Sì, chi più ne ha più ne metta.
1: Ma
2: sì.
1: Trovo una. Sto notando un certo.
2: Ragazzi, io ho paura. Ve lo dico da un po'. Aiutateci.
1: Non so. Sto notando, Leo, perdonami.
2: Siamo in difficoltà.
1: Mi puoi un attimo ascoltare, per favore? Leo.
2: Sì, Alberto, dicevi, scusa.
1: No, sto notando un certo distacco da parte tua. Come mai?
2: Ma no, assolutamente. Io vi amo. Viviamo da anni.
3: Più che altro, Alberto, parla da solo.
1: Ah, vedi?
3: Parla da solo. Dunque, io
1: sinceramente non sapevo questa cosa. Mi spiace, Leo.
2: Vi stimo, io vi stimo, ragazzi.
1: Anch'io, guarda, ti stiro e ti ammiro. Veramente, semplicemente così, insomma.
3: Ma col vapore? Ma col vapore?
1: Vapore è importantissimo.
3: Buono, perché così stiri bene.
2: Sì. Quasi poi... me ne vado lì nel pollaio. Ma me ne sto tranquillo.
1: Devo portare un po' di acqua.
2: Ogni tanto accarezzo le mie galline, punto e basta.
1: Dopo mi fai vedere ad aprire la saracinesca.
2: Ma c'è il telecomando
1: elettrica
2: qua.
1: Dopo. Sì, esatto. Sì. Va bene. Allora, per i vocali, la community, siamo a posto, i messaggi. Mi raccomando, lo 02 25 15 15. I vocali sono tornati ancora attivi. Come sempre, no? Ci spiace per ieri, ma velocemente sistemati. Grazie ai nostri tecnici. 02 25 15 15 by telephone, va bene? Allora, abbiamo una password molto importante.
2: Dai, tirala fuori che vedo già Federica pronta.
1: Andiamo con le presentazioni, sì. Prima, hai ragione.
2: No, tira fuori la password, tranquillo.
1: Tira fuori?
2: Tira fuori la password.
1: Ah, la password. Non ti avevo capito bene. Perché sei un po' strano tu.
2: Io.
1: Ecco. Allora io la tiro fuori, la password per voi.
4: Buongiorno
1: signorina. Ed eccola qui. Stoccafesso. È bella?
3: Bella.
1: Che dici, David?
3: Bella. Puzza un pochino, però è bella.
1: Sì, sta un po' di sofisticato in quel
3: sì,
1: senso.
3: Sì, è sofisticato, buono.
1: Così è bella.
2: Stoccafesso.
1: Lo stoccafisso, va bene?
2: Vabbè,
1: mi raccomando, è importante la password, perché sennò non farete nient'altro che accontentare Leo Di Mauro, che vi farà arrivare dei verbali anche
3: bravo,
1: belli tosti
3: gongola,
1: se
3: bravo,
1: non dite la password. Ci sta questa promo?
2: Bravissimo, mi sei piaciuto.
3: Guarda
1: grazie.
3: Come gongola.
2: Finalmente ha detto una cosa giusta. Grazie Alberto.
1: Dicevi
2: grazie.
1: Leo, perdonami.
2: No,
1: ho
2: diciamo
1: detto?
2: Che finalmente diciamo hai detto le cose come stanno.
1: Ah,
2: cioè,
1: come stanno?
2: È una
1: sì.
2: regola che...
1: ti devo ringraziare. Sei
3: come,
1: detto,
3: come tu dici spesso, hai messo i puntini sulle i di Bisi.
1: Di Bisi.
3: Esatto.
1: Va bene?
2: Va bene, dai.
1: Bisi e Bisi. Andiamo.
2: Federica?
4: Buongiorno.
1: Oh. Buongiorno.
4: Cercate una perla rara? Ce l'abbiamo noi qui, al Crazy Club. È lui, Alberto Bisi.
1: Federica, sei molto carina, ma... più che una perla rara, un pirla raro, detto tra noi, poi è carino anche pirla, però grazie, è molto gentile lei.
2: Grazie per la perla, Federica.
1: Perla rara mi piace moltissimo.
2: Sei tu la perla. Noi
1: ma
2: esclusi.
1: Ma non è una bella cosa, Leo.
2: Anche Federica, voglio dire, è carina, tutto quanto, molto brava, ma noi non ci calcola di strisce.
1: Mamma mia, Federica.
2: Alberto Bisi! Io ve l'ho detto, aiutateci da casa. Io non ce la faccio più.
1: David,
3: mi sa che è invidioso. Parla
1: c'è una scenata di gelosia come questa. Non l'ho mai vista. Digli qualcosa, David, per favore.
3: No, lo dico.
1: Stai innescando una discussione, vedi?
3: La risolviamo così, lo dico all'ascoltatore. Di Federica, buttagli dentro anche Leo la prossima volta. Alberto Bisi è Leo Di Mauro.
1: Fai bene, butta dentro anche Leo. Fai due presentazioni.
2: Esatto. Buttatevi da qualche parte.
1: Esatto. No, perché te lo meriti a parlare così. La gelosia.
5: Che la notte del Crazy Club abbia inizio.
4: Era la famiglia.
1: Hai capito? Che gelosia strana, tra l'altro. Bob Kiss. I can wait.

0: Green Day, un bellissimo brano dei Green Day qua su RTL 102.5. Buona nottata, buongiorno Italia, ma soprattutto buon lavoro a tutte le categorie che lavorano di notte con noi. Beh, insomma, quando dico tutte, poi ne elencheremo qualcuna. Stai dirigendo l'orchestra, David? Una tua orchestra?
1: No, mi stavo stuzzicando un pochino, sai com'è?
0: Va bene.
2: Aiutatemi.
0: È una nottata strana questa, sì.
2: Aiuto.
0: Comunque, tanto il primo momento poi passa, insomma.
2: Ah sì?
0: Oh mamma mia, questa è di Coccodrillo.
2: Ah no,
0: No, non dovevo dirlo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno. La musica
5: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Lola Young, bello il brano Messi. E ancora prima i Pinguini Tattici Nucleari. E a proposito, vi ricordo che finalmente arriva Powerhits Estate e anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari, saranno sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36 e naturalmente in streaming su RTL 102.5 Play.
1: E voilà, il popolo della noce.
2: Buongiornazzo
3: Alberto.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Banda di scappati di casa, Lele dalla provincia di Milano. Ciao. È sempre attivo.
5: Finisce la benzina, finisce la birra, finisce l'anno, ma non finisce il Crazy Club.
0: Ecco, non c'è rima ma è carina però, sì. È vero, anche questa. Invece non abbiamo capito un attimo il nostro amico, chi è che non si capiva prima nel messaggio di prima. Sì, anch'io chiederlo a te. No, Ago, scusa.
1: Ah, sì, Agostino.
0: Perché c'è stato un lapislazzoli, tutte e due abbiamo avuto un lapislazzoli. Cos'è che non va? Non si capisce il messaggio. Le saracinesche, il Crazy Club... Chi parla, perché, che cosa?
1: Ma allora facciamo così, Agostino.
0: No, chiarisci un attimo il concetto.
1: Se non ti va qualcosa, guarda che possiamo metterti al posto giusto.
0: Sì.
1: Abbiamo un posto libero. E secondo me potresti occuparlo tu.
0: Ma dove lo vuoi?
1: Io stanotte non ci vado. Magari le prossime nottate non si. Ma... Vediamo, vediamo cosa accadrà.
0: È
1: il pollaio.
0: Il pollaio.
1: C'è un posto, no. C'è un posto libero.
0: Sei sicuro?
1: Uno.
0: Ah, va bene.
1: All'inizio avevo pensato di andarci, però a questo punto no, magari ci mandiamo Agostino.
0: Va bene, Ago, facci capire cosa volevi dire. Una botta, come dire, isterica.
1: Ah, così all'improvviso.
0: Oh, eccolo qua! Finalmente, un po' che non lo sentiamo. Non lo sentivamo da un po' di tempo, meglio così. Il nostro cinesino con il saggio del mattino.
6: Banda di ignoranti! Questa notte è un'altra prova di intelligenza.
0: Ah, bene.
6: Cosa fa un gallo in chiesa? Non lo sapete?
0: No.
1: Un attimo. Cosa fa? Cosa potrebbe fare? Non lo so. Canta, balla? No, recita una poesia.
0: Canta?
1: Non lo so. Che ne so io?
0: Non capisco.
6: Il chicchiricato.
1: Mamma mia.
0: Ma il chicchiricato.
1: Siamo caduti proprio in basso, ma proprio basso.
0: Ma
1: basso.
0: Dove l'hai trovata sta cosa? Ma
1: proprio sei un vecchio. Un po' rimbambito sto vecchio.
0: Anzi,
1: cinesi.
0: Sai che ti dico?
7: Tu vecchia mutanda. Larga un po' di gamba. Che non si usa.

0: Litfiba!
1: Wow!
0: Regina di cuori!
1: Ehi. Mi mandi di fuori!
0: Grande brano questo, come sempre! Ci fa piacere, molto piacere ascoltarlo e riascoltare questo brano dei grandi Litfiba! Ehi! Ma incominciamo con sto campanello, chi è?
2: Ci mancava pure il citofono, il campanello, bussano alla porta.
0: È il citofono questo, certo.
2: Non ne posso più.
0: Chi è?
3: Ancora?
0: E basta!
4: Ciao ragazzi, sono il coccodrillo, io vi sto ascoltando.
0: Beh, grazie, quante volte stai a suonare? Ho iniziato presto ad ascoltarci stanotte,
2: Vabbè, sai.
0: Si vede che deve tirare giù un po' di cose dall'inizio, eh?
2: Beh, certo, dai, sai come fa lui, no? Lui ascolta, no? Poi raccoglie tutti i dati.
0: Li copia benissimo, tra l'altro.
2: Sì, copia, sa copiare bene. E poi l'indomani, cioè domani in questo caso, spara tutto in onda.
0: Tutti insieme.
2: E dopo aver copiato cosa deve fare? Scusa.
5: Signore e signori, siamo i quattro cavalieri. Buonanotte.
0: Non ho ancora capito, ma chi è il quarto? Olivia Rodrigo, Drop Dead. Continuiamo con la grande musica e buon lavoro a tutti voi. I know.

0: Grande ritmo, Robiness! Show me love!
1: Wow, che bello!
0: Show me love! Ehi! Hey. Che? Ancora!
1: Mi sono...
0: No, dai!
1: Mi sono spaventato. Lo so che non mi credi, però io mi sono spaventato.
0: È Angelo! Ah! È Angelo, è lui!
1: È Angelo, bravo!
0: Mamma mia, ancora!
1: Che bella camicia che ha, eh! Una camicia con i colletti quelli lunghi, stile sì. anni 80, certo. 90. Beh, sì, certo. Anni 70, anzi, scusa.
2: C'è sì, qualche sì. ragnatela anche. Sì.
0: Mi sembra di forza proprio.
1: Sì, ah, sì, sì.
0: Una
1: sì,
0: camicia.
1: Sì. Una camicia di forza.
3: Buonanotte, Crazy Club.
0: È arrivato.
3: La festa è cominciata. Perché Alberto Bisse l'ha organizzata. Leo Di Mauro, David Bella vanno in giro sempre con la gazzella.
0: Ah, ho capito.
2: Eh sì.
0: Meno male che è finita.
2: Angelo. Bella la rima comunque.
0: Certo.
1: Ma cosa ha bevuto quest'altro?
0: Non lo sa, cioè, che presentazione strana. Più che horror è comics.
1: Io preferisco Angela. Eh?
0: Biagio Antonacci!

0: Crazy Club Jukebox.
1: Siamo arrivati velocemente all'appuntamento con il Crazy Jukebox disco dedica. I gettoni li abbiamo sempre, vero?
2: Sì,
1: Leo?
2: Sì, c'è tutto, c'è anche Nino.
1: Ciao,
2: bello,
1: Nino!
2: Oh, bello carico, Nino!
1: Sì, che bene! Sì.
2: Ciao,
1: che bene.
2: Nino!
3: Ciao Nino.
1: Da dove, Nino?
3: Come stai, a mezzo?
1: Bene, bene, grazie. Tu da dove chiami?
3: Da Marsala.
1: Ah, Marsala. Bene, Nino, parliamo subito di musica. Allora, abbiamo un bellissimo brano di Billy Idol, Sweet 16. Bello, veramente bello. A chi vuoi fare la tua dedica?
3: Volevo dedicare la mia cara amica Daniela.
1: A Daniela? La tua amica Daniela.
2: Ma amica o amica?
1: Amica, Leo, amica.
3: Amica.
1: Per adesso amica, insomma. Dai, selezioniamo, grazie.
3: Prego, a mezzo. Ciao Leo.
1: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Rimaniamo in contatto. Eccolo, Billy Idol.

0: Ma è normale questa cosa?
1: Ma mi sembri con quel tono lì, coccodrillo mi sembra.
0: Ho capito. Ma che,
1: perché fai cose? Devo dare da mangiare, non l'ho fatto in tempo prima, adesso vado.
0: Ho capito, ma ti metti ad acchiappare le galline.
1: Cioè... io ad acchiappare le galline.
0: Ma cos'è? Un gioco
1: guarda
0: nuovo?
1: Guarda che poi il coccodrillo te la copia sta cosa e la ripete, poi sembra che io veramente vada in giro ad acchiappare le galline. Ah, ma non state bene tutte e due insieme, eh?
0: Ho capito, ma intanto è lì, che fai? La acchiappi o non la acchiappi?
1: Adesso fra poco se vai avanti così acchiappo te. Anche a Selci, in provincia di Rieti, sono le 5 in punto. Buona mattinata e basta!
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Altalena di annunce smentite sulle trattative USA-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca nega tutto. Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro. Torniamo in Italia. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccheria d'Italia e detenuto. I due erano soci prima che Del Mastro cedesse le sue quote alla figlia di Caroccia. La difesa dell'indagato precisa che nelle chat sono presenti frasi inopportune ma nessuna traccia di illeciti. Aveva 14 anni, era di un insediamento di nomadi della zona. La ragazzina è investita e uccisa in bicicletta ad Aprilia, in provincia di Latina. Gli agenti hanno sequestrato lo smartphone della conducente dell'auto di 56 anni col fascicolo aperto per omicidio stradale. E infine lo sport calcio. Il Crystal Palace vince la Conference League, batte 1-0 il Rayo Vallecano in finale a Lipsia. E per il ciclismo, Michael Valgren ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia, di cui RTL 102.5 Radio Partner. In maglia rosa resta il danese Jonas Vingegaard. Ed è tutto. Traffico.
2: Via radio.
4: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che per lavori è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e la 14 Bologna-Taranto verso Milano. Riapertura prevista per le 5. Pertanto chi viaggia verso Milano deve uscire a Bologna-Casalecchio e dopo aver percorso la viabilità ordinaria può rientrare in autostrada a Bologna-Borgo Panicale. È tutto al momento. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Eccoci qua nel cuore della noce, cari aficionados, svecchi e nuovi, grazie, grazie per il vostro passaparole, per l'ascolto che ci date sempre a noi come Crazy Club, a RTL 102.5. È una grande realtà con, insieme a voi, con la vostra partecipazione. Un saluto particolare a Leo Di Mauro che segue anche la regia del Crazy Club. David Bella segue anche la regia video del Crazy Club. Insieme a voi tanta buona musica. Hey! Un po' di energia pura nel cuore della notte.

0: È lui! Eh sì, è lui, il grande Vasco! Vasco Rossi, Cambiamenti! Ah, che bella! Ah, se non sbaglio, proprio ieri o l'altro ieri mi era venuto in mente questo brano di Vasco Rossi. Vedi che telepatia, eh? Va bene, 02 25 15 15. Salutiamo anche Gaetano di Milano, che ha detto che siamo dei bravissimi allevatori di galline.
1: Grazie Gaetano.
0: Ma com'è sta cosa?
1: Bisogna darsi da fare nella vita, Gaetano. Uno prova a fare di tutto, no? C'è chi fa il primo, il secondo e il terzo lavoro.
0: Altro che, infatti, infatti. Vabbè. Continuiamo alla diretta nazionale, naturalmente in tempo reale con voi. Chi è?
1: Allora, fatemi fare bella figura,
0: sì.
1: Abbiamo
0: come
1: Chiara,
0: sempre, Leo,
1: sta andando al lavoro.
0: Sì.
1: Fatemi fare bella figura.
0: Cioè, perché... mamma mia. Davide, puoi dirgli qualcosa, per favore?
2: Perché poi, ma perché poi noi dobbiamo fargli fare bella figura?
0: Oltretutto.
1: Ma perché ogni tanto mi fate fare le figuracce?
0: Hai capito?
2: Hai capito? Noi siamo il problema, siamo noi.
0: Siamo
2: due.
0: Noi. Allora, esatto. Capito, siamo io e te il problema.
2: Chiara,
0: per lui.
2: Chiara ha sentito tutto. Ma te, Chiara,
0: meno male.
2: Tutto, guarda, meno male che è qui che sente.
1: Sì, buongiorno, Chiara, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Chiara, non farci caso, Leo insomma ha delle preoccupazioni proprio mentali in questo periodo, quindi fa così insomma, sa va a San Dio. Tu invece?
3: Sarà il caldo.
0: E brava, sarà il caldo, vedi? Sta cercando di capirti Chiara, caro Leo, sta cercando di capirti.
1: Ma infatti io ho chiesto aiuto da casa, ecco, ho trovato anche Chiara.
0: Mamma mia.
1: Grazie Chiara per la pacca sulla spalla.
0: Chiara, per essere considerato le prova tutte, credimi, è una cosa pazzesca. Va bene, Chiara, tu invece?
3: Io sto andando in aeroporto, in Asia.
0: Sì?
3: Stamattina vado, sono la Chiara di Edolo che va sempre in Francia, ma oggi vado a Parigi e quindi devo andare con l'aereo.
0: Ho capito,
3: quindi
0: certo.
3: Vado in auto e niente.
0: E quindi fai
3: intanto lungo il viaggio vi ascolto come solito.
0: Come sempre, sì, ti ringrazio. Ma cosa fai? Un giro a Parigi per divertimento? Affari tuoi?
3: No, no, per lavoro.
0: Per lavoro. Lo so, si dice così adesso, insomma. Per lavoro.
1: Vedi come ci mette il naso?
0: Chiara, no, sto curiosando un po'.
3: Con Leo dopo, ci vediamo a Parigi.
1: Ah, grazie, ci vediamo sotto la torre lì. Dai, grazie Chiara.
0: Non ho capito bene, ti metti d'accordo con Leo?
3: Sì, sì.
0: Ah, dopo, Leo, allora, questa volta di lusso.
1: Ecco, io un weekend lungo, ciao ragazzi.
0: Tranquillo,
1: ciao.
0: Tranquillo, Leo. Chiara.
3: Dica.
1: È rimasta scioccata.
0: No, l'hai proposto tu il weekend con Leo, adesso ti sei... come dire, ti

0: Non, non parli più, ecco, se ci hai ripensato. Va bene, mi accontento di un profumino io da Parigi, ok? Grazie.
1: Va bene.
0: Molto gentile. Hai visto come si fa? Così si fa, Leo. Vai pure a fare il tuo weekend con Chiara.
2: Grazie, vai, ciao Chiara.
1: Vai. Ciao a tutti.
3: Ciao. Cos'è questo posto?
4: Oh, questa sì che vita.

0: Guns N' Roses, eccoli qua, Sweet Child of Mine. Pezzo storico questo, eh? A me piace tantissimo, anche a te, ti piace?
1: Sì, anzi, sai che ti dico? Wow, che bello!
0: E a te, David, ti piacciono?
2: Io non sono molto sul rock, però
0: immaginavo,
2: però sono dei grandi, dai, sono dei grandi.
0: Cioè, obiettivamente, sono dei grandi.
1: I classici non si... Come si dice,
0: non si abbandonano mai.
1: No, sì, non si negano a nessuno.
0: Non si negano
1: i classici, rimangono classici.
0: Anzi, ti dirò di più.
1: Sì, sono classici. E quindi come fa?
0: Finita lì la frase.
1: Come fa a non piacerti un classico?
0: No, ma scherzi. Va bene. Stoccafesso è la password, mi raccomando. È Chiara l'ha detta.
1: No, Chiara non l'ha detta la password, ma infatti le arriverà un verbalino.
0: Ah, il verbale.
2: No, Leo,
0: ti ha invitato.
2: T'ha invitato a Parigi.
0: A Parigi, dai, vedi che abbiamo detto la stessa cosa.
2: No,
0: io,
2: ma si è attaccato tutto.
1: Vabbè, ragazzi,
2: tutto,
1: facciamo così.
0: Ti ha invitato a Parigi, allora, un weekend, ma scherzi.
1: Da regolamento, il verbale, tra l'altro io l'ho già fatto, è già partito. Ma a Parigi offrirò io, per carità, cioè... Farò il galantuomo.
0: Complimenti, Leo. Ottima proposta. Bella storia questa. Chiara, approfittane.
1: Il verbale ci sta.
0: Ci sta,
1: ragazzi.
0: Va bene. Tanto sarà 50 euro il verbale, Chiara. Lui che non so cosa ne dovrà pagare per un weekend a Parigi.
1: Parigi.
0: Affare fatto, Leo.
1: Ma sì.
0: L'hai detto.
1: Aprirò un altro mutuo. Che problema c'è? Dai,
0: lui fa in fretta. Risolve le cose con i mutui. Io non so neanche come fai. Non ho ancora capito.
1: Ne ho fatto un altro ieri.
0: Ah, vedi?
1: Ho comprato 6 casse d'acqua.
0: Hai fatto un mutuo.
1: E poi 2 vaschette di gelato. Alla cassa mi fa, apri mutuo. Sì, certo, già mi conoscono.
0: Pure il gelato.
1: Non ti dico quando sono andato a fare la benzina.
0: Non parliamo di carburante, per carità. Vabbè, minchia, il mutuo, scusate, mi sono sbagliato. Minchia, il mutuo anche per il gelato.
1: Sì.
0: Ma certo. Robe da pazzi, tutto, incredibile.
1: Tutto. Vado avanti così io.
0: Va bene.
1: Giovanni, dai Giovanni, pensaci tu.
3: Giovanni. Se anche voi vi state sciogliendo nonostante sia ancora maggio, signore e signori, entrate al Crazy Club, così potrete dire, rabbrividiamo. Ed è tutto grazie a...

0: alle freddure del nostro Iceman Alberto Bisi.
1: Ha buttato dentro un paio di, come diciamo, un paio di password. Anche Brr è stato una password, ma mi raccomando, questa notte c'era Brr, no? Se non sbaglio. Comunque, anche questa notte la password sarà molto particolare.
2: Ed è questa: stoccafesso.
1: Bellissima. A proposito, di qual è stato il pesce più bello che avete pescato ultimamente? Proprio in senso generale, a 360 gradi, che pesce avete pescato?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Wow, che bello!
1: The Weeknd, un altro bellissimo brano, Take My Breath. Hey! Alla grande, veramente molto bello questo brano, grande voce lui, eh? Ancora, cioè, fa sempre piacere di ascoltarlo. E, vi ricordo anche che finalmente arriva Power It's Estate. E anche grazie ai Color, The Colors che abbiamo ascoltato prima, saranno naturalmente, anche loro saranno sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, anche in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Scusate.

0: avevo un po' le parole in curva, quindi ottimo, ottima presenza anche quella dei The Colors.
1: Io ve l'ho detto, chiudetele quelle galline lì, lo distraggono, cioè, perché poi lui butta l'occhio, anche se non le sente, le vede.
0: Non mi hai fatto vedere ancora l'apertura elettrica, eh?
1: Ci possiamo collegare, David, un attimo?
0: Hai tu l'input lì, eh?
1: Ci colleghiamo con il pollaio un attimo, eh? Anche perché poi dobbiamo sentire anche il tuo maggiordomo lì del pollaio,
0: sta seguendo, molto bravo,
1: per
0: eh?
1: Capire come
0: Enzo, tu parli di Enzo?
1: No, di Andrea.
0: Andrea?
1: Sì,
0: ha confermato.
1: C'è
0: poi
1: Andrea che sta curando il tutto. Beh, siamo collegati, ecco, con il pollaio.
0: Va bene.
1: Gli amici della radiovisione, ecco, come avete visto.
0: Con l'apertura elettrica, pazzesco.
1: Esatto, ecco.
0: Eccola
1: lì,
0: qua.
1: Oh, stanno uscendo.
2: Eccole, che belle.
1: No.
0: Bene,
2: che
0: eccole.
2: Brave.
0: Bravissime. Eccole qua che arrivano. Dai, alla grande.
1: Beh, ecco, per chi ci segue in radio, non può così vedere, non può godere.
0: È una tecnologia.
1: Invece gli amici che ci seguono tramite l'app o tramite la radiovisione avranno già scoperto, perché da ieri, giusto?
0: Guardale.
1: Hanno già scoperto il pollaio automatico.
0: Certo. Adesso sono sotto controllo, abbiamo l'occhietto magico anche, e fra un po' noi possiamo anche monitorare, e poi fra un po' andrò a dare da mangiare, insomma, alle galline.
1: A questo punto, visto che
0: stanno mangiando parecchio ultimamente, Leo.
2: E belle uova producono.
0: Ah, quello lo sai, eh? Cioè, Leo non le mangia le uova.
2: No, le mangiamo solo noi.
0: Fa la frittata però lui.
1: Visto che ci siamo, io... Siamo collegati ancora col pollaio, David?
0: Sì.
1: Allora, facciamo così. Andrea, ci sei dal pollaio?
3: Ciao Alberto, ciao Leo, ciao
0: sì,
3: David,
0: ciao.
3: Da Andrea di Rizzano.
0: Sì.
3: Alberto, qui al pollaio sta iniziando a diventare un lavoraccio a tempo pieno. Oh, comunque io qui con me, qui vicino, la tua preferita, la capetta delle galline, Gertrude.
1: Ah, Gertrude.
3: E con una tua vecchia conoscenza, Alberto, con il pirata, il capetto dei tuoi piccioni. Comunque si sono messi d'accordo perché vogliono fare la festa qui e mi hanno fatto delle richieste di chiederti di procurarli da mangiare, delle tartine, vabbè, al salmone che costa troppo, magari anche con stoccafisso va bene comunque.
0: Pure.
3: E poi mi hanno chiesto del vino primitivo rosso, fermo, vabbè, quello ti posso vendere anche io quanto ne vuoi.
0: Certo,
3: vabbè.
0: Bravo,
3: e
0: ottima idea.
3: Poi inoltre mi hanno chiesto un sacco di cicoria, non so cosa devono farci con tanta cicoria.
1: Vabbè,
3: comunque,
1: lascia fare.
3: Mi hanno chiesto anche quello. Una richiesta alta particolare di staccare il cancello automatico elettrico, perché altrimenti poi i suoi amichetti non possono entrare.
1: No.
3: Alberto, metti d'accordo con lei. Gertrude, sì, glielo dico. Veramente devo dirgli così ad Alberto? Alberto, mi ha detto Gertrude, vuoi le uova? Caccia i sordi, Alberto. Ciao Alberto, ti aggiorno su novità.
1: Vedi come si ribellano le galline.
0: Grazie Andrea, sei gentilissimo. Sei così gentile, secondo me, che te ne stai occupando veramente a tempo pieno del nostro pollaio. Che ne dici se hai visto... Poi le richieste, no? Ultimamente che si fanno avanti, di gestire tu direttamente il pollaio. Tu ci paghi l'affitto, che dici Leo? Ci paga l'affitto e le galline sono sue, le uova, i polli, tutto quello che desidera è tutta...
1: No, perché ste galline stanno diventando esigenti.
0: Un po' troppo esigenti.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque pensaci, se l'affare non ti interessa, mandami la playlist che cercheremo di accontentarle nei limiti
1: Mamma
0: del possibile.
1: Mia. Che poi cercano quello e quell'altro. Sembrano la mia ex fidanzata.
0: Le tartine al salmone.
1: Mi faceva la lista. Allora, a me piacerebbe questo.
0: Hey!

0: È il grande Eros Ramazzotti, fuoco nel fuoco. Mi piace questa frase, bella, è fuoco nel fuoco. Beh, lui è un, mamma mia, grande, grande cantante.
1: Cioè, poche parole, ma...
0: sintetiche.
1: Ecco.
0: Poche parole, no, com'era? Poche parole, no, poche parole, ma confuse. Se non sbaglio, va bene. 02 25 15 15. Tra l'altro, tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox. Per cui prenotatelo subito il vostro disco dedica, perché siete tantissimi, per fortuna.

È il grande Gianluca Grignani che cammina nel sole, bellissima questa immagine, bello, il titolo è bello, è molto bello anche il brano. Tra poco ci sarà l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, prenotatelo ora alla 02 25 15 15, un brano già pronto per voi, per la vostra dedica. E ripartiamo ancora con la musica di Mick, il bellissimo brano Fabulous. E tra l'altro vi ricordo che finalmente arriva Power Hits Estate, che ha naturalmente anche Mick, volevo ricordarvi che anche Mick sarà sul palco al Foro Italico, ok? Domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, anche in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Come on! Meek.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Crazy Club Jukebox!
2: Bella questa Fabulous. Bene, siamo al Crazy Jukebox. Nicolas, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Nicolas da?
3: Da Mormanno, Calabria.
2: Dalla Calabria.
3: Direzione Milano.
2: Ok, dalla bellissima Calabria. Senti, parliamo subito di musica per quanto riguarda il Crazy Jukebox. Abbiamo un bellissimo brano di Sir Elton John, Crocodile Rock. Un brano d'annata, come si dice, che non sa di tappo, vero Leo?
4: Esatto.
2: Senti, perfetto. A chi vuoi fare la tua dedica, scusami?
3: Alla mia ragazza.
2: Sì?
3: Sicuramente sta ascoltando, lei già sa.
2: Ah, bene. Non vuoi dire il nome?
3: Meglio di no, meglio di
2: meglio
3: no.
2: Meglio di no, ok. Top Secret.
4: No, non è che top secret, è che non si fida di noi, è quello il problema.
2: No, Leo, non ci alziamo.
4: Non
2: noi.
4: Si fida, non si fida. No, ha capito come siamo fatti e non si fida. Ha ragione.
2: No, non fare discussione. Non c'entriamo niente noi, vero Nicolas?
3: No, niente. Non mi fido di me, non di voi.
2: Ecco, vedi, hai fatto bene a dirlo. Senti, come si chiama? A me puoi dirlo, eh?

0: Un altro brano storico, eccolo qua. Crocodile Rock di Sir Elton John. Anche a Pietrasanta, provincia di Lucca, buona mattinata, le 9.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Maggioranza spaccata sull'Ucraina nell'Europa. I leghisti si dicono assolutamente contrari, mentre Tajani si dichiara favorevole, anche se la priorità sono i Balcani. Le opposizioni all'attacco parlano di totale cortocircuito nel governo, col PD che chiede a Meloni di sconfessare la Lega. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei, lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi col premier norvegese Jonas Gahr Støre. La cronaca: una bambina di 3 anni è rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio a Celle Ligure in provincia di Savona dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio all'interno di un residence dove si trovava in vacanza con la famiglia. La piccola, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma agli arti. E ora il calcio. Nella finale di Lipsia, il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. E ora parliamo sempre di calcio e anche di allenatori. Milan e Napoli cercano il nuovo tecnico dopo gli addii di Massimiliano Allegri e Antonio Conte. I rossoneri puntano sullo spagnolo Andoni Iraola, che però al momento non sembra interessato. Il Napoli aspetta invece Vincenzo Italiano, mentre l'alternativa resta Allegri. Accordo fatto infine tra Fabio Grosso e la Fiorentina fino al 2028. Manca solo l'ufficialità. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete e allora ricordo che in area Ligure per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettola e il bivio con la 10 Genova-Savona verso Genova, e sulla 23 Udine-Tarvisio il tratto tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Le riaperture sono previste per le 6. È tutto al momento, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
0: Eccoci qua in diretta nazionale, riprendiamo velocemente con il Crazy Club, Club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi su RTL 102.5. Ripartiamo con la grande musica, ma intanto vi ricordo che finalmente anche Power Hits Estate inizierà il 31, domenica 31 maggio. Ma a proposito, ci sarà anche Eddie Brock, che ascolteremo tra poco sul palco al Foro Italico. Ripeto, domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

0: One Republic, grandi, bello, bello il brano. Rescue Me.
1: Hai visto che novità?
0: Hai notato? Ti piace?
1: No, questo sì, no, dico c'è una novità in particolare.
0: Ah, dimmi, che è successo, Leo? Perdona, mi sono perso.
1: Gli amici che ci seguono in radiovisione hanno scoperto il nostro pollaio automatico.
0: Sì.
1: E alcuni di questi, insomma, si è innamorato di questo pollaio. Per cui.
0: Ah, qualcuno si è innamorato del pollaio?
1: Sì, sì, sì, perché è una novità, no? Avere una porticina così, una saracinesca.
0: Certo, certo.
1: Diciamo una saracinesca, no? Saracinesca sì, automatica, sì, con il telecomando.
0: Come abbiamo con il nostro locale, solo che sono.
1: Oh.
0: No, bisogna tirare giù, sì, con la forza delle braccia.
1: Sì, quelle sono. Si tirano
0: su e giù.
1: A mano.
0: Quindi
1: sì,
0: fa gola questa cosa.
1: Si potrebbero brevettare queste cose, no? Questo
0: sì,
1: pollaio così automatic.
0: Sì.
1: O no?
0: Automatic.
1: Pensaci.
0: Ma adesso dove vuoi arrivare? Chi è che è così interessato? Vendiamolo. Scusa.
1: Ho visto dei messaggi. Tipo c'è Giacomo, poi c'era anche Filippo.
0: Anche Filippo.
1: Qualcuno
0: bene,
1: ci chiede questo pollaio automatico perché non se ne vedono in giro, giustamente.
0: Sì, di quello è vero.
1: I pollai sono classici, no?
0: Vabbè, apriremo delle trattative. Metteremo all'asta probabilmente,
1: dico,
0: il pollaio.
1: Per fare qualche soldino, tu pensaci. Perché
0: infatti,
1: poi magari. Che ne so, David, no, pensiamoci.
0: Esatto.
1: Si può magari brevettare questa cosa, che abbiamo, questo lavoretto che abbiamo fatto così,
0: sì,
1: tra di noi. E
0: sono
1: farlo
0: d'accordo.
1: Di,
0: io ho
1: business.
0: Ho capito, ma non sono mica scemo, ho capito quello che hai detto mezz'ora fa. Infatti per quello ti ho detto, va bene, allora mettiamolo in vendita, lo mettiamo all'asta. Facciamo una cosa regolare, normale, con tanto di verbale.
1: Ha capito tutto. Ottimo.
0: Basta parlare di verbale a te. Va bene, allora parliamone. Brevettiamo, David, brevettiamo. E si occupa lui di queste cose.
2: Sì, sì, io preparo le carte, il progetto e
0: benissimo,
2: tutto quanto.
0: Si brevetta.
1: Ma ragazzi, io più che altro lo dico per voi, no? Perché io sto guadagnando con i verbali. Vi vedo un po'
0: lo
1: così.
0: Lo fa per noi, David, capito?
2: Ma infatti sì, dovete sapere che io dal busto in giù sono in mutande.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Ah, addirittura, è un sì, colpo di schiena questo. Chissà quanti vorranno curiosare.
1: La prima mi sa che è Angela.
0: Ah, tu dici?
1: Non lo so.
0: Sentiamo, no?
1: La notte è finita, quasi finita, siamo alle 5:15.
3: Ma buongiorno Alberto.
0: Eccola.
3: La notte è finita, cosa ci resta?
1: Bravo.
3: Il Crazy Club.
0: Anche a quest'ora.
3: E facciamo festa.
0: Ecco.
1: Con David
0: vabbè,
1: Bella.
2: E sua sorella.
1: Ecco.
0: Facciamo festa tutti insieme. Grazie Angela. È stata come dire, un intramuscolare, veloce e indolore. Meno male.
1: Torna quando vuoi.
0: Mi fai spaventare anche tu, Leo.
1: No, dicevo, torna quando vuoi, Angela.
0: Grazie.
1: Alberto ti aspetta.
0: Aspetta. Ma no, sì, tutti insieme ti aspettiamo.
1: Anche David.
0: Grazie, Angela. Va bene. Ma è ancora lunga?
4: Perché siete qui?
5: Non lo so. Siete dei grandi maghi di primo livello.
6: Beato!

Feel con Crazy, meraviglioso questo brano. Ci mando un caro saluto anche Mimmo di Verona, ci scrive: buongiorno condottieri, bellissima questa, ciao Mimmo. Allora, a proposito di Crazy Club, vi ricordo come sempre di mandarci foto e video della prima colazione che faremo naturalmente in chiusura del Crazy Club. Una cosa che sta funzionando benissimo e questo ci piace assai, già da un po' di tempo. 02

0: 25 15 15, per continuare anche le telefonate insieme ai nostri aficionados. Foto, video della prima colazione, dolce, salato, agrodolce, quello che volete voi.
1: E con RTL 102.5 Play ci segue anche Vincenzo da Sydney.
0: Ah, Vincenzo.
1: Al quale, sì, gli mandiamo un saluto. Ciao Vince!
0: Ciao, ciao Vince, alla grande!
2: Buongiorno, Sebastiano, ciao belli!
3: Gallinella zoppa zoppa, quante pinne tiene in coppa, N tiene 24, 1, 2, 3, 4, un abbraccio a tutti!
0: È stonato come una vecchia campana, eh!
1: Non se ne salva uno qua.
0: Va bene, Raffaele di Barlet, sei una racket gomma!

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
6: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: Jess Glynn, Take Me Home. È bella, Take Me Home, anche il titolo è pazzesco per certi versi, è bello, hai capito? Leo, Take Me Home.
1: Ho capito, capito.
0: Va bene così. Ok, grazie anche per i vocali che mandate, i messaggi, gli sms. Un saluto a tutti coloro che ci hanno scritto, siete tantissimi, non riusciamo sempre, anzi mai, a salutarvi tutti, cercate di capire. In questo caso un saluto a tutti gli aficionados del Crazy Club. 378-378-1025.
1: Oh, come Marina, per esempio, buongiorno. Cos'è che volevi dirci? Marina, dici pure.
2: Volevo dirvi che mi avete provocato la sindrome da dipendenza di RTL 102.5. Io vi ascolto solo dalle 5 alle 6. E pensate perciò come siete potenzialmente pericolosi.
0: Mamma mia, grazie. Vedi? Marina, grazie.
1: Siamo pericolosi.
0: Io rifletterei su questa cosa, potremmo incominciare a crescere un pochettino di più, vero? Di importanza, perché sai, Leo,
1: sì ho capito,
0: questi arrivano,
1: ho capito.
0: I piccioli,
1: già sei pericoloso, così
0: arrivano i piccioli, se cominciamo a diventare un po' più importanti,
1: Marina.
0: E fu così che rimasero con le gomme a terra
1: sotto i ponti, tra l'altro. No, Marina, così magari ti invitiamo ad ascoltare Non Stop News, che è il programma che arriva dopo.
0: Sì, certo, ovviamente. Come dire, un complimento che fai al Crazy Club, ma soprattutto a RTL 102.5. E l'hai anche sottolineato, perché è così. E vedrai che sinceramente ti troverai bene anche con altri programmi quando hai il tempo di ascoltare, insomma, ovviamente.
1: Poi,
0: oltre al Crazy,
1: se sei curiosa, se rimani curiosa,
0: cosa dici adesso, Leo?
1: Rimani curiosa, magari ti va così di scoprire cos'è che hanno fatto sti pazzi tra le 3 e le 5 del mattino.
0: Vabbè, prima dici.
1: Ci sono i nostri podcast, vai su RTL 102.5 Play e lì. Sì. Capirai tutto.
0: No, ma secondo me l'ha già fatto.
1: Capirai
0: Leo.
1: Meglio.
0: L'ha già fatto, Leo.
1: L'ha già fatto, Marina.
0: È già stato fatto.
1: Sì,
0: ci segue moltissimo anche lei. È spettacolare, come dire, la fedeltà che hanno certi aficionados. Vogliamo parlare di quelli che seguono da parecchi anni? Complimenti a voi. Grazie di cuore.
1: Bravi.
0: Grazie.
1: Chiamateci, perché ci sono dei gadgets per voi. Tutto brandizzato, fatto qui in casa con il logo contraffatto da noi in cabina di regia.
0: Non dire queste cose.
3: Finalmente li sto producendo io.
1: Anziché il triangolo, abbiamo il quadrato.
3: Sì.

0: un po' storto.
1: Basta,
0: a volte un rombo, un trapezio.
2: Ma non sei, ancora non è sistemato.
3: Come un capo da capo.
0: Peraltro, no, peraltro. Mia. Peraltro, siccome li cuce a mano, fanno anche i pitorzoli.
2: Ma perché... state zitto, David. Ma no, stanno scherzando i ragazzi, non preoccupatevi.
3: Come scherzando?
2: No, si fa per dire, si dice per fare.
3: Ah.
2: Va bene, adesso tirate fuori magliette e capellini.
3: Un attimo. Boh. Ha rotto tutto. Ma a posto così.
0: Vabbè, te lo faccio io, te lo cucio anch'io. Ti cucio il microfono.
2: Nel girarmi ho toccato dentro il microfono, che a quanto pare funziona ancora bene. C'è andata di culo.
3: No. Aspetta, aspetta. Panettieri ce ne sono oggi?
4: Buongiorno, Crazy Club. Tanto che non mi faccio sentire. Il panaio di Buti.
2: Sì.
4: Lo volevo salutare. La password oggi è Alberto Fesso, va bene?
3: No. Ma scusa, ma allora un verbalino io glielo farei.
2: No, così in saluto. Leo. Così. Ma Leo, per favore, no, non, come non no? Essere così brutale, per
3: scusa,
2: favore.
3: Scusa, no. Hai capito cosa ha detto?
2: Ma no, sì, grazie, panaio di Buti, grazie, grazie. Così sarei anche fesso per te, va bene. Insomma, è il tuo pensiero e bisogna rispettarlo. Lo rispetto volentieri. Grazie, grazie di cuore. Panaio di Buti! Cartellino rosso, espulso 2 giornate, fuori!

0: Wow, che bello!
1: È bello, sì, questo brano di Nelly Furtado, Say It Right! E adesso?
2: Traffico.
1: Pronti per l'informazione stradale e autostradale, come sempre in tempo reale, 02 25 15 15. Raffaele, buongiorno.
3: Ciao Alberto, buongiorno. Raffaele, scuderia Indelicato.
1: Sì.
3: A 14, sono sulla 14, altezza di San Severo, 22 gradi, tutto positivo. Volevo salutare il mio collega Antonio De Marino.
1: Va bene, grazie, alla prossima. Continuiamo con Nino, buongiorno.
4: Ciao Alberto, ciao Leo, Nino della scuderia Cucinotta.
1: Sì.
4: Mi trovo sulla disastrata A18 Messina-Catania, direzione Catania, all'altezza di Aci Reale, 17 gradi e tutto positivo, una bella alba.
1: Grazie, buon viaggio, alla prossima. Continuiamo ancora con Ettore, buongiorno Ettore.
5: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, stamattina Bergamo, direzione Sant'Omobono in Magna, all'altezza di Sant'Omobono, tutto positivo, 21 gradi, buona giornata a tutti voi.
1: Ciao, grazie, alla prossima. Raffaele, buongiorno.
6: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Qua a 14 direzione Pescara, all'altezza di Rimini, tutta la coscia bella, vabbè.
1: Buongiorno, alla prossima ancora, grazie, buon viaggio. Continuiamo con l'informazione stradale e autostradale in tempo reale. Albino, vai pure.
7: Sì, ciao Albertone,
1: ciao.
7: Qui Maps Logistica, il tratto dell'Adriatico, scusa, sull'autostrada qui A14,
1: sì.
7: il tratto di Pedaso, Porto San Giorgio. C'è un cane bianco, un maremmano, che è sfuggito.
1: Ah, caspita,
7: e
1: sì.
7: La polizia stradale lo sta rincorrendo. Fate molta attenzione.
1: Sì, grazie ciao, per la segnalazione. Ciao, attenzione a questo tratto. Va bene, chiudiamo con... È caduta la linea, basta, allora chiudiamo perché siamo in ritardo, dobbiamo correre, voi no, mi raccomando, per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale, ma speriamo che non sia necessario, ok? Continuate a seguirci come sempre su RTL 102.5 in compagnia della nostra musica, naturalmente. E allora, come dico sempre a tutti voi, grazie ancora e buon viaggio!
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Noi siamo giovani, wannabe, ti dedico l'autostrada.
11: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

UB40 su RTL 102.5, un brano storico, anche questo Can't Help Falling in Love. Ricordo ancora che finalmente arriva Power Hits Estate e c'è anche Mace, sì, Mace che sarà sul palco

0: di Torino, grazie.
1: No, fino alla fine.
0: Ancora?
1: Ah,
0: ma che mattinata.
1: Ragazzi, io non rispondo, rispondi tu, David, se hai il coraggio.
0: Ecco.
2: Pronta?
1: Pronto, il citofono è bellissimo.
3: Meno male che ci siete voi, se no ecco, ma ci devo prendere a chissà domani.
0: Mamma mia, ma come? Oh, vacci piano.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua, siamo giunti all'appuntamento con il Millennium Hit. Grazie, sì. Per cui grazie alla bellissima musica che abbiamo da trasmettere, come in questo caso Joe Cocker, You Can't Leave Your Hat Home. Ancora buongiorno Italia.

0: Ti piace un mare?
1: Eh beh,
0: Joe Cocker, il grande You Can't Leave Your Hat On. Siamo veramente di corsa. Un salutone anche a Filoncino. Senti, ricordacelo stanotte poi il compleanno di tuo figlio. Non abbiamo fatto in tempo a ricordarlo in diretta come tante altre cose. Siete tantissimi, per fortuna, ma ovviamente non si riesce a fare sempre tutto. Cercate di capirci anche per quanto riguarda la prima colazione. Grazie a tutte le, a tutti voi per le foto che avete mandato, oh, i video eccetera eccetera. Ne abbiamo scelti due velocemente, ma grazie di cuore. Questo cos'è?
2: Ah, un piatto di pennette, mamma, con le zucchine,
0: belle, buone le pennette, grazie, una bella sorpresa.
2: Pennette rigate, a me piacciono. Sì, sì,
3: e delle zucchine con le pennette.
0: Sono uno spettacolo solo a vederle. Se possiamo cambiare foto, sennò io me ne vado adesso.
3: Prego.
0: Vado via subito.
3: Prego, prego.
0: Che roba brutta. No, con tutto il rispetto per il piatto, io le zucchine proprio. Poi
3: Renzo.
0: Renzo di Modica, vero?
2: Sì, questa è una piadina cavallina, chiamata così.
0: Va bene. Grazie, grazie. Veramente dobbiamo chiudere qua. Un saluto anche a Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, sempre pronta con l'informazione, e l'appuntamento sarà questa notte nel cuore della noce. Come sempre puntuali, grazie a Leo, David, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie!
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È giovedì 28 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito in Medio Oriente, perché nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano che minacciava, secondo Washington, le truppe americane e la navigazione commerciale. In particolare è stata distrutta una postazione di lancio di droni, mentre quattro velivoli a guida autonoma sono stati intercettati prima che raggiungessero una nave commerciale statunitense. Immediata la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno preso di mira una base militare americana nella regione. Ieri è stata un'altalena di annunci e smentite sulle trattative tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevedeva il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però ha negato tutto e dallo studio Vale il presidente americano Donald Trump ha lanciato l'ennesimo avvertimento. Ascoltiamo le sue parole.
6: L'Iran è molto determinato, desidera fortemente raggiungere un accordo, ma non siamo ancora soddisfatti. O lo saremo, oppure dovremo tornare indietro e semplicemente finire il lavoro. E stanno anche negoziando con le ultime energie a disposizione, ma vedremo che cosa succederà. È tutto molto semplice. L'Iran non può avere un'arma nucleare. Lo faccio per il bene del mondo, non lo faccio solo per noi. Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the
5: world. I'm not doing it just for us. Ci sarebbe una gang di Latinos dietro all'omicidio del 20

0: 22enne Gianluca Ibarra Silvera, coltellata a morte l'altra sera da una decina di giovanissimi tra i binari della stazione di Milano Certosa. Alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno, tra loro potrebbero esserci anche minori. In Italia oggi i primi bollini rossi del Ministero della Salute saranno a Bologna, Firenze, Roma e Torino, ma da domani arrivano i temporali e la Calicola si attenuerà. L'AFA record miete vittime in Europa, una dozzina i morti. E siamo allo sport, il calcio, il Crystal Palace ha conquistato ieri la Conference League. Sentiamo Enzo Tamborra.
1: Anche la Conference League parla inglese. Dopo il trionfo della Aston Villa in Europa League, ecco la prima volta del Crystal Palace che lo scorso anno si era aggiudicato l'FA Cup. A decidere la finale di Lipsia con il Rayo Vallecano, il gol in avvio di ripresa di Mateta, centravanti che qualche tempo fa non aveva superato le visite mediche con il Milan per un problema al ginocchio. Per gli inglesi anche un doppio palo di Pino su calcio di punizione. Spagnoli generosi ma poco pericolosi in zona gol. Sabato prossimo alle 18 a Budapest si assegnerà la Champions League nella finale tra Arsenal e Paris Saint-Germain.
0: Massimo Lonigro, buongiorno.
2: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Oggi vorremmo partire nella nostra linea diretta dalle parole di Roberto Burioni, il noto virologo che questa volta però non viene interrogato da una testata che è Milano Today in questa casa, non viene interrogato su questioni di virus, di pandemia eccetera, ma semplicemente su come si vive a Milano. Allora lui spiega, nella nostra città a Milano se non hai almeno 4.400 euro al mese, insomma una famiglia fa un po' difficoltà a vivere bene con grande serenità. La cosa che vorremmo chiedervi questa mattina è proprio questa, cioè nella vostra città qual è una cifra, diciamo, minima a partire dalla quale si può dire io vivo bene, vivo sereno? 02 25 15 15, ci ascoltiamo tra poco in diretta.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore l'anticiclone viene disturbato da infiltrazioni più umide da est. Porteranno della variabilità in più, qualche nuova acquazzone o temporale, soprattutto sui rilievi e su gran parte della dorsale appenninica. In locale sconfinamento poi in serata anche a Lazio e alla Valpadana occidentale. Temperature rimangono sempre elevate, le minime di stamattina oltre 20, le massime caleranno un pochino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole anche se in aumento in prossimità dei grandi centri urbani. L'unica segnalazione al momento sulla A14 Adriatica, dove tra Monte Marciano e Senigallia verso Bologna segnaliamo un chilometro di coda per lavori. Ricordo che sempre per lavori sulla A8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Questa notte invece sulla 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce sarà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto compreso tra il bivio con la 10 Genova-Savona e quello con la diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e anche di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, fate buon viaggio.
0: Non c'è altro, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
6: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio. Bye.

0: E con questo coro di simpatiche signorine che vi danno il benvenuto qui nella nostra trasmissione Non Stop News, anche noi vi diamo il buongiorno, una squadra un po' assonnata ma pronta a tenervi compagnia per tre ore. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
1: Buongiorno a te Massimo Lonigro, sembra un po' una minaccia per queste tre ore, mamma mia.
0: Forse lo è.
1: Potrebbe essere, comunque siamo qui proprio per accompagnarvi nella vostra mattinata e insomma come sempre la prima ora è dedicata a voi perché parliamo di tante questioni, oggi si parla di soldini.
0: Oh, parliamo di soldini a partire da una dichiarazione del professor Roberto Burioni, ripresa poi da varie testate, in realtà non è una dichiarazione fatta alla stampa ma semplicemente un commento pubblicato sui social. Tutto parte da un post pubblicato dell'economista, professore all'Università di Pavia, Riccardo Trezzi, che commentava i compensi di alcuni sindaci dicendo cavolo, soprattutto in alcune zone guadagnano veramente troppo per fare magari poche cose. Ed è lì arrivato il commento di Burioni, che è quello su cui ci concentriamo, che commenta la vita a Milano. Dice, leggo testualmente, con 4.400 euro netti al mese, ok, a Milano, non solo non diventi ricco, ma se hai anche una famiglia quasi quasi fai fatica ad arrivare a fine mese. Perché il costo della vita è molto alto? Perché magari se vuoi vivere, lo abbiamo detto prima nel lancio, vivere bene, cioè poter vivere senza preoccupazioni, se vuoi uscire a mangiarti la pizza puoi farlo senza dover programmarlo due settimane prima e mettere da parte le cose. Ecco, a Milano, secondo il professor Burioni, per una famiglia almeno 4.400 euro al mese. E da voi?
1: Ecco, vi aspettiamo allora per sapere quanto serve per vivere tranquillamente, senza eccessi, al 378-378-1025, lo sapete, allo 02-25-1515.
0: Pronti a partire allora c'è Elisa, Amore è.

0: Elisa, Power It, amore è 6:13 minuti, cominciamo questa linea diretta con le vostre voci, i vostri messaggi, perché appunto chiedere quanto, quale dovrebbe essere la soglia minima, diciamo così, di soldi a disposizione, di reddito mensile se volete, per poter vivere bene nelle città, ci sta dando un ventaglio di situazioni molto molto molto diverse, no? Siamo partiti dalle parole del professor Burioni che dice: a Milano se non hai almeno 4.400 euro al mese, insomma, fa un po' di difficoltà a vivere bene, a vivere serenamente. Tante però le testimonianze che arrivano al 378-378-1025.
1: C'è Alessandro che ci scrive e dice, insomma, da Desenzano, e dice 5.000 euro per vivere una vita tranquilla, ma forse anche, secondo me, anche un po' troppo.
0: Costa tanto Desenzano, non pensavo.
1: Esatto, cioè, per carità, tutti saremmo felici, no? Con dei soldi in più, non ci lamentiamo se ce ne arrivano anche oltre le aspettative, però noi stiamo cercando di indagare con voi, non dico la soglia minima, ma quella soglia che ci permetta di vivere una vita tranquilla, come diceva Massimo, no, in apertura, magari fare anche una cena in più non prevista, non programmata, poter anche metter mano magari alle tasche senza troppi problemi quando poi accade quell'imprevisto lì, cioè si rompe la lavatrice, non è che per un mese e mezzo noi dobbiamo stare a fare i conti, la andiamo magari a comprare, a sostituire.
0: Sì, una cosa che si può fare con tranquillità senza dover per forza vivere da una babbi, ecco. Stefano ci ha chiamato, buongiorno, benvenuto.
2: Eccoci, Stefano d'Asti, buona giornata a tutti.
0: Allora, con Stefano misuriamo, diciamo, la situazione ad Asti. Vai, raccontaci.
2: Ma allora, io vi posso dire questo, per lavoro mi sposto, quindi in Piemonte, anche in Novara. Novara, ma sono stato anche un anno per esempio a Sesto San Giovanni, e quindi e vi posso dire questo, che con uno stipendio che da impiegato che può variare dai 1.700-1.800 euro, secondo me è il classico stipendio medio di un impiegato, non è che si vive male, però si possono fare piccole cose, cioè si può andare al cibo, si può andare al cinema, si può andare, io ad esempio vado tutti i giorni al ristorante, chiaramente sono quei menu pranzo, no? Quindi
0: certo,
2: spendo quei 12, 14, 15 euro tutti i giorni e vivo benissimo. E non mi permetto dei lussi, questo.
1: Certo.
2: Il problema sono le bollette, le spese che ci sono tutti i mesi.
1: Però Stefano, tu fai riferimento quindi alla tua situazione personale in cui sei da solo o devi anche mantenere qualcun altro?
2: Io sono da solo, quindi non devo mantenere nessuno e quindi forse è più facile. Per esempio, una casa di proprietà, di conseguenza ho delle spese condominiali da sostenere tutti i mesi e con le relative bollette. E ho notato che se non ci sono delle spese straordinarie, perché se no, per dire, basta che quel mese ci sia una spesa in più, perché magari si è rotto qualcosa nel condominio, allora rischi di arrivare a fine mese con poche centinaia di euro, se non pochi euro sul conto. Quindi ripeto, non è una vita di lusso, è una vita così. Quindi
1: però
2: secondo me si può fare, però, e questo io sono stato anche, come dicevo, Sesto San Giovanni, che è praticamente Milano.
0: Certo.
2: Secondo me 1.700-1.800 euro sono pochi, cioè i salari li trovo abbastanza bassi. Sarebbe l'ideale almeno un 2.500, non dico, come ha detto Borioni, 5.000 o 4.000, perché adesso...
1: Sì.
2: Magari fosse così,
0: anche poco realistico, però effettivamente fotografiamo la situazione ad Asti. Allora, secondo Stefano, ad Asti con 1.700-1.800 euro al mese, una
1: si
0: persona, quindi non stiamo parlando di un'intera famiglia, ma una persona da sola riesce a vivere con grande serenità, insomma, permettendosi anche, per esempio, appunto, di andare magari a mangiare fuori più di una volta a settimana, anzi quasi tutti i giorni, diciamo.
1: Però con 2.500, insomma, si starebbe meglio. Intanto grazie mille. Allora, Stefano, è una buona giornata, e mi soffermo su questo 2.500 perché ci scrive Leonardo e dice: nella mia città, Taranto, chi è proprietario di casa, una famiglia standard di 4 persone, vive dignitosamente con 2.500 euro.
0: Quindi 2.500 per un'intera famiglia. Questo, insomma, diciamo, la situazione proiettata a Taranto. Diteci la vostra, da voi, nella vostra città, nella vostra cittadina, paese.

0: quello che gradite. Più o meno quanto serve guadagnare per poter vivere con tranquillità, in maniera serena? 02 25 15 15, a tra poco.
1: Altalena di annunci e smentite sulle trattative USA-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca nega tutto, una completa invenzione. Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti.
0: Ci sarebbe una gang di latinos dietro all'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, coltellato a morte l'altra sera da una decina di giovanissimi tra i binari della stazione Milano Certosa. Alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno, tra loro potrebbero esserci dei minori.
1: Il calcio: Milan e Napoli cercano il nuovo tecnico dopo gli addii di Allegri e Conte. I rossoneri puntano sullo spagnolo Raula, che però al momento non sembra interessato. Il Napoli aspetta invece italiano, mentre l'alternativa resta Allegri. Accordo fatto infine tra Fabio Grosso e la Fiorentina fino al 2028. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Alle porte della capitale, sulla diramazione di Roma Sud, si sono formate code tra Torrenova ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo, e ci sono code anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma verso il centro città, dove il traffico è congestionato. Sulla 14 Adriatica invece, tra Monte Marciano e Senigallia verso Bologna, c'è un chilometro di coda causato da un cantiere ora rimosso. E ricordo che sempre per lavori sulla A8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio. Questa notte invece sulla 14 Adriatica, dalle 21 alle 5, a chiudere sarà il tratto tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Per ora è tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie, più tardi con nuovi aggiornamenti. 6:20. Allora dobbiamo fotografare la situazione non solo in Italia ma anche all'estero. Per esempio, ci scrive un amico o un'amica che non si firma: vivo in Germania ma lavoro in Svizzera, quindi siamo in Svizzera, sì. Per 1700 euro al mese non mi alzerei nemmeno per andare a lavorare. Lì c'è anche un costo della vita diverso, evidentemente.
1: Certo, però... cambiano anche le priorità di conseguenza. Anche in Veneto, perché c'è chi sta in un paese tranquillo del Trevigiano e dice: sono single, casa di proprietà, 2500 euro sarebbe bel top, poi mettici welfare, la quattordicesima, insomma, si sta alla perfezione.
0: Qualcos'altro? Gradisci qualcos'altro?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
11: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
10: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
11: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza.

0: vendita dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Miles Smith con Stay alle 6:27 minuti. Buongiorno ancora, buon giovedì 28 di maggio. Al 378-378-1025 arrivano tanti dei vostri messaggi con le vostre idee rispetto a quella che dovrebbe essere la retribuzione giusta, senza, diciamo, lode, senza infamia, per vivere bene, serenamente, senza troppi problemi, e che quindi, insomma, potrebbe aiutarvi magari anche a far fronte a quegli imprevisti lì senza troppe preoccupazioni. Più o meno ci aggiriamo forse intorno ai 2500 euro, ma c'è anche chi osa e arriva fino ai 3000. Quella dovrebbe essere forse la cifra.
1: Dipende dalle città in cui abitiamo. Magari un piccolo paese avrà dei costi di vita molto inferiori rispetto a una grande metropoli. Il caso emblematico di Milano, che ogni volta descriviamo come una delle città più care, ma poi escono puntualmente queste classifiche, no? Quali sono le città più care? Milano, Roma sono sempre un po' quelle ai vertici. Sentiamo che ci racconta Roberto, che si trova a Siena, se non sbaglio. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sì,
0: buongiorno.

0: Siena e dunque qua secondo me meno di 2500 euro uno vive male, insomma, una persona con famiglia parlo, se uno è da solo diciamo con 2000 euro riesce un po' a gestire tutti gli imprevisti. 2500 euro ma senza fare grossi salti, comunque, nel senso il quotidiano e se uno ha la casa di proprietà, se no credo che ci vogliano 3000 euro per poter pensare qualche mese di riuscire a mettere da parte qualcosa per un imprevisto oppure per una vacanza un po' più lunga.
1: Infatti interessante questo che stavi accennando, Roberto, quali sono le principali voci di spesa, no? Che poi portano a determinare questa cifra. Dicevi quindi, non so se ti va di raccontarci brevemente la tua situazione.
0: Se una figli sono le spese della gestione quotidiana di una famiglia, portare il figlio a fare ginnastica, al calcio, tutte queste cose, poi la scuola, vestiti,
2: certo.
0: Se arriva in fondo ci rimane pochi spicci, insomma, volevo dire quello. Poi una vacanza facciamocela una settimana, 10 giorni all'anno, ecco
2: quella.
0: Perché
2: poi magari
0: quello che
2: dici.
0: No, pensavo quella bene o male dopo un anno di lavoro ce la meritiamo, no?
2: È proprio quello volevo dire, cioè magari quella è una spesa che comunque prevedi, no? Durante l'anno sai che almeno quella volta lì la vacanza te la fai, quindi mettendola in previsione è anche magari una spesa diversa. Io credo che poi quella tranquillità cui facciamo riferimento sia proprio quella che vedi nella quotidianità e nelle piccole tra virgolette cose, ecco, a prescindere poi dal tenore di vita a cui si aspira.
1: Grazie.
0: Io penso che la quotidianità riusciamo a gestirla bene con quelle cifre che ho parlato io. Il problema è che non riusciamo più come una volta a mettere da parte qualcosa.
1: È chiaro, diventa complicato oggi soprattutto. Però è interessante questa cosa, dice Roberto, a Siena con circa 2500 euro una famiglia riesce a vivere serena e addirittura, appunto, dico addirittura perché oggi non è mai più scontato, no, fare sport ai propri figli, quindi riuscire ad andare in vacanza un certo punto e fare quei 7-10 giorni, assolutamente non scontato. 2500 in quel di Siena, se vi va fate come Roberto, ci chiamate 02 25 15 15, qual è la cifra che tendenzialmente dovrebbe permettervi di vivere in maniera abbastanza serena, non da ricconi, ma insomma in maniera tranquilla nella vostra città. L'ultima notizia adesso con Giovanni Perria.
3: Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano che minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. In particolare è stata distrutta una postazione di lancio di droni, mentre 4 velivoli a guida autonoma sono stati intercettati prima che raggiungessero una nave commerciale statunitense. Immediata la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno preso di mira una base militare americana nella regione.
2: Aveva 14 anni ed era di un insediamento di nomadi della zona. La ragazzina investita e uccisa in bicicletta nel primo pomeriggio di ieri ad Aprilia, in provincia di Latina. Gli agenti hanno sequestrato lo smartphone della conducente dell'auto di 56 anni. Si indaga per omicidio stradale.
3: Siamo al tennis, al Roland Garros. Oggi Jannik Sinner affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Finisce invece tra dolore al piede e lacrime la corsa di Jasmine Paolini con la numero uno del tennis azzurro. Salutano Parigi anche Lorenzo Sonego e Federico Cina. È tutto, a dopo.

0: niente.
1: A parte me, Elena, direttamente da Amici di questa edizione, veramente bravissima, dobbiamo dire, ha fatto un bel percorso all'interno del talent ed è bello trovarla qui su RTL 102.5 alle 6:34 minuti, quando in realtà siamo pronti per tornare a sondare gli italiani, i veri normal people, che ci raccontano qual è la cifra, diciamo, attorno alla quale, la cifra per quello che riguarda gli stipendi, no? Che permette di vivere bene nelle città da cui ci chiamate. Dovevamo arrivarci prima o poi, la città da cui trasmettiamo, a Milano c'è Giorgio che ci ha chiamato. Buongiorno, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, vai Giorgio.
2: A noi piacerebbe a tutti quanti vivere pane, amore e fantasia, opere raggiungibile, purtroppo è un'utopia. A Milano, ve lo dico perché ci vivo, anche se non sono di Milano, però a Milano con meno di 4.000 euro al mese, Milano città intendo,
1: sì.
2: Non vivi. Anche con casa di proprietà, con meno di 4.000 euro, non vivi. Fuori Milano, nelle isole felici che ci sono intorno a Milano, anche con 3.000, 3.200, 3.003, riesci a vivere bene. Sotto questa cifra, in Lombardia, parliamo della zona di Milano, quindi Milano, Basilio, Milano 2, Segrate, sì. Non vivi, non riesci proprio a vivere. Se poi non hai una casa di proprietà e sei in affitto, stai pagando un mutuo, per carità, siamo proprio al limite della sopravvivenza.
0: Ecco, allora ti chiedo questa cosa, Giorgio, perdonami se ti interrompo, perché ci è arrivato un messaggio, no, di un amico, Luca da Sanremo, che dice: prima guadagnavo 1.000 e facevo fatica ad arrivare a fine mese, poi ho cambiato lavoro, con 1.600 continuavo a fare fatica, poi mia moglie trova lavoro, arriviamo in 2 a 3.000 euro e si fa sempre fatica, più ne guadagni più ti togli i vizi, ma si fa sempre fatica. Non pensi che un tema possa anche essere questo? Perché al di là, insomma, poi di cifre altissime di cui oggi non stiamo parlando, perché vi stiamo chiedendo la soglia appunto per stare tranquilli, no? Quella retribuzione che ci permetta di far fronte alla vita di tutti i giorni senza troppi problemi. Non credi che mano a mano che magari guadagniamo un pochino di più, comunque poi cambino anche le nostre esigenze e di conseguenza non siamo mai soddisfatti? Perché 4.000 euro al mese sono tanti, secondo giustamente tanti ascoltatori.
2: Sono tanti, è vero, sono tanti. Io parlo per il tenore di vita che conduco io, ovvio. E quindi ognuno parla per il proprio tenore di vita.
0: Certo.
2: E poi tu a un certo punto della tua vita guadagni di più, pretendi di più, nel senso ci permetti di rifare cose diversificate molto più ampie rispetto a prima, quindi vai al ristorante più spesso, ti compri magari quell'oggetto in più che vuoi comprarti, ed è vero quello che dici tu, più guadagni, più spendi e più vorrai ovviamente... stai al limite della...
0: Certo, alzi l'asticella.
1: Certo, sì, uno regola il proprio tenore di vita. Ma Giorgio, mi interessava anche capire questo, perché poi ognuno chiama, dice una cifra, però come dicevi giustamente dipende, no, dalle proprie abitudini.
0: Dal tenore di vita,
1: ecco,
0: sì.
1: nella tua esperienza, nella tua quotidianità, quali sono le principali voci di costo che giustificano la cifra che ci hai detto, quindi circa 4.000 euro almeno?
2: Allora, Milano sicuramente è carissima dal punto di vista anche

0: Ma guarda, una stupidaggine, il parcheggio. Il parcheggio è allucinante, perché per entrare dentro devi pagare, anche se sei residente. Io ho una sorella che vive dentro Milano e paga, c'ha tot ingressi nell'area C, dopodiché paga. E dopodiché paga. Sono tutti i dipendenti dei vari negozi, dei vari uffici, che non guadagnano cifre esorbitanti e sono costretti ad andare con i mezzi. È vero che a Milano i mezzi funzionano, però è pur vero che c'è gente che vorrebbe andare con la moto, con la bicicletta, e le strade sono fatiscenti, e lo sappiamo tutti. Se voi siete a Milano sapete meglio di me che tra le buche, le cose, come si chiamano, il pavè, le rotaie che sono disastrate, sono strade che ormai sono impercorribili.
1: Sì, certo.
0: Mettici quindi il fatto che non puoi andare con la metro perché magari ti dà fastidio, ne soffri. Io per esempio non prendo la metro dal 1980, quindi stiamo parlando. Io sono un'eccezione, per carità, però...
1: Sì, sì, vabbè, insomma, però giustamente tu dici che rispetto a dove vivi anche quelle piccole, sempre tra virgolette, cose fanno la differenza, cioè 5 euro di là, 7 di qua, insomma, alla fine arrivi a fine giornata che magari ne hai speso un centinaio in piccole cose, che però poi pesano.
0: Vai a prenderti un caffè a Via Meravigli, piuttosto che ne so, da un'altra da Via Marcorso Magente, costa sicuramente di più che prenderlo a Roscano piuttosto che a Sago, e quindi fai fatica.
2: Grazie per questa fotografia, Giorgio. Giorgio ci ha portato a Milano, la città
1: in
2: che
1: via Meravigli, non mi lamento.
2: Circa 4.000 euro, insomma, si è avvicinato alla cifra a cui faceva riferimento anche il professor Burioni in questo posto da cui siamo partiti, no? Per vivere in maniera, diciamo, decente a Milano, almeno 4.400 euro, diceva il professore, e secondo Giorgio siamo almeno sui 4.000. E da voi invece 02 25 15 15, oppure se volete un messaggino al 378 378 1025, la cifra per poter vivere sereni bene.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
12: Giganti?
11: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
12: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
11: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
13: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia: Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai!

0: e su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano che minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. In particolare è stata distrutta una postazione di lancio di droni, mentre quattro velivoli a guida autonoma sono stati intercettati prima che raggiungessero una nave commerciale statunitense. Immediata la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno preso di mira una base militare americana nella regione.
1: Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Muro della Lega, assolutamente contrario all'allargamento, Matteo Salvini. Favorevole invece, si dice, Tajani. Le opposizioni vanno all'attacco e parlano di totale cortocircuito nel governo, con il PD che chiede a Meloni di sconfessare il carroccio.
0: E in Italia oggi i primi bollini rossi del Ministero della Salute per il caldo intenso saranno a Bologna, Firenze, Roma e Torino, ma da domani arrivano i temporali e la canicola si attenuerà.
1: Allora, più tardi ci saranno tutti gli aggiornamenti anche su questo con il nostro Paolo Corazzon, che ci raggiunge in diretta intorno alle 8. Intanto ci sono...
0: Ti vedo sorridere.
1: Perché è un appuntamento molto atteso quello con Paolo, e ci fa sempre piacere averlo, avere lui, gli amici di Trebimeteo, che ci danno veramente in tempo reale anche dei consigli molto utili, devo dire, per questi momenti. Sono sempre un po' complicati, no, quando passiamo dalla grandine di maggio...
0: Dell'altro ieri
1: al caldo rovente di questi giorni. Ma non parliamo del meteo questa mattina, parliamo di stipendi, parliamo dei soldi che abbiamo a disposizione, perché ci ha incuriosito, no, questa dichiarazione.

0: dichiarazione del professor Burioni, che dice: a Milano, se non hai almeno 4.400 euro al mese, non riesci a vivere in maniera diciamo tranquilla, serena. E allora vediamo nelle varie città qual è la cifra che ci permette di vivere in maniera tranquilla. Ci ha chiamato Salvo, buongiorno.
1: Buongiorno, Salvo.
2: Ciao Salvo, buongiorno, da dove chiami?
1: Mi chiamo da Palermo.
2: Ok. Oh. Prego, vai,
1: un po' lontanuccio, devo dire, da Milano.
2: Bene, bene, almeno, almeno facciamo, capito, teniamo un po' il... abbiamo il quadro della situazione. Prego.
1: Sì, guarda, io mi chiedevo innanzitutto se 4.000 euro si parlava di complesso, cioè un nucleo familiare o una singola
0: nucleo
1: persona?
0: Familiare, nucleo familiare. In totale, nucleo familiare, all'interno della famiglia arrivano circa, a Milano si diceva, 4.400 euro, e uno può vivere tranquillo, secondo il professor Burioni. A Palermo...
1: A Palermo secondo me 3.000 3.000 perché le spese con un affitto, qui gli affitti variano dalle 500 alle 600 per un due stanze, un trilocale, quindi soltanto le spese mensili sono tra affitto e elettricità, insomma bollette e tutto, e facendo la spesa, un po' di spesa, il minimo, insomma, che si può, almeno 1.100-1.200 euro di spese al mese, togliendo le auto e tutto, quindi si va almeno a 1.500, mettendo dentro le assicurazioni di una o due auto dentro, quindi poi rimangono giusto quella affetto di altri 1.500-1.700, siamo sui 3.000-3.200 per cominciare a ad andare a fare fuori una volta a settimana, insomma.
2: Una volta a settimana, beh, che comunque quindi, non è male.
1: Sì, ci vuole andare al sabato, al venerdì, insomma andare fuori, però certo. Secondo me a Palermo lavorando, insomma, normalmente un nucleo familiare è 3-2, e questo è quello che ci vuole, insomma. Se si va sotto si sopravvive, se comunque non si fa nessuna attività.
0: No, certo, infatti noi giustamente Salvo ha intercettato correttamente la domanda, quello che serve per vivere in maniera tranquilla, non, senza diciamo vivere negli eccessi, però ecco, raccontaci un po' com'è la tua situazione, hai non so una compagna, hai dei figli, com'è una famiglia un
1: sì,
0: po'?
1: Io ho sono sposato e ho un piccoletto, un bambino di 16 mesi.
0: Quindi siete in tre?
1: Sì, ad esempio noi gestiamo a parte le spese per il piccoletto, nel senso che ce le monitoriamo proprio in maniera capitale, più o meno adesso, senza fare grandi costi. Insomma, solo lì vanno via di base, di spese minime, insomma almeno 400 euro al mese, e soltanto per lui. E quindi, insomma, il conto generale è quello lì. Io adesso monitoro tutti, un po' tutto costantemente, senza andare poi lì nel dettaglio, però sì, soltanto per il piccolo sono 400 e si parla di le spese base, senza poi fare le attività, perché poi se ci metti un po' il minimo di attività, adesso non so, la piscina, qualche altro, certo. Qualcos'altro, poi tutto, io penso che tutto nella vita poi sia in base a quello che tu vuoi spendere. Ho vissuto a Londra, adesso non è Italia, però la paragono un po' a Milano, tra virgolette, se cominci ad andare fuori e bere il caffè filtrato nel miglior bar della città, stessa cosa a Palermo, magari, e lì è normale che insomma l'officello si fa sempre su. Se vai al cinema e prendi il biglietto premium in prima fila.
0: Sì, ma infatti poi si entra nelle dinamiche degli stili di vita, delle abitudini, eccetera. Però è una fotografia interessante quella che ci arriva da Palermo. Quindi per ora abbiamo passato da Asti a Taranto a Siena, poi Milano, Palermo. Vediamo quelle altre parti d'Italia, andremo a esplorare tra poco. Intanto grazie Salvo, un abbraccio.
1: Buona giornata.
2: Grazie. Ciao. C'è anche chi ci dice: siamo in 5 in famiglia, continue rinunce per permettere per esempio le gite scolastiche ai ragazzi, e quindi dice non si fa nemmeno tanto riferimento alle cene o ai pranzi fuori e nemmeno alla pizza quanto alle gite scolastiche, è vero, anche quello è un tema, insomma 5 è un numero non indifferente.
0: Perché poi gli stipendi quelli sono, è chiaro che nel momento in cui si riescono anche ad avere, non so, 3.000, 4.000 euro al mese, ed è comunque una condizione forse non comunissima in tante città, un conto è dividerlo per 3 per esempio, un conto è dividerlo per 5 e diventa più complicato. Ascoltiamo un messaggio vocale.
3: Io sono di Torino e guadagno 1.600 euro al mese, posto statale. Toglimi il quinto dello stipendio perché purtroppo le mattoni in testa ti cadono. Faccio veramente fatica, sinceramente, con tutte le spese condominiali, e sono single.
0: Quindi 1.600 euro single a Torino,

0: anche
1: che vanno all'università. Complimenti, mandiamo un abbraccio a tutti quei genitori che permettono ai figli di studiare. Poi magari i figli fanno anche qualche lavoretto, però evidentemente non gli permette di mantenersi da soli.
0: Bene, grazie intanto per tutte le vostre testimonianze. Ora Stevie Wonder e poi di nuovo voi.

0: Se sentite un'armonica a bocca suonata così non può che essere Stevie Wonder, Isn't She Lovely. 6:57 minuti, siamo quasi in chiusura di questa prima ora di Non Stop News. È il momento di verificare quanto costa vivere in un'altra città che non abbiamo ancora citato fino ad oggi, e stiamo parlando di Napoli. Eccolo Nello, collegato da Napoli, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, buongiorno a tutti, RTL anche mia.
2: Buongiorno, ascolti, vai Nello.
1: Sì, io volevo dire la mia in pratica, che da qualche anno a questa parte un po' è cambiato lo stile di vita a Napoli. Al di là del turismo che è arrivato, quindi un po' è aumentato un po' tutto. Tutto è aumentato, ma ci sta, mi fa anche piacere perché è un'attrazione per quanto riguarda il turismo, cioè va bene. Quello che proprio è aumentato su tutto, troppo, è l'RC auto, che paradossalmente a Napoli abbiamo questo tipo di problema qua, che l'aumento è aggravato tantissimo sulle nostre tasche, anche sulla questione quotidiana, purtroppo è anche così, cioè perché se prima io pagavo, faccio un esempio, 350 euro all'anno, adesso ne devo pagare 1.200.
2: Vabbè, cavolo.
1: Ogni veicolo, no, infatti è questo che ha aggravato tantissimo sulla spesa di noi napoletani, che

0: purtroppo cioè, è una condizione che è cambiata nell'arco di 3-4 anni.
1: Certo.
0: È cambiato che io potevo stare bene anche con 2002, diciamo.
1: 2000-2002 devo... parli sempre di persona singola, diciamo, o
0: sempre
1: in un nucleo
0: di persona singola.
1: Ok.
0: Persona singola, per quanto riguarda il nucleo familiare, penso 1.000 euro in più.
1: Certo, sì.
0: Ci dovrebbe stare bene, okay. È ovvio che poi ognuno, ogni condizione è diversa dall'altro, è inutile dire.
1: E quindi dici adesso invece, prima potevano
0: essere 2000, noi,
1: sì.
0: Noi napoletani abbiamo questo problema qua che è aggravato tantissimo sulla nostra quotidianità e soprattutto cioè, su questione di mensile, perché devo mettere da parte
2: certo.
0: Un altro 200 euro per pagare le assicurazioni delle mie
2: quindi
0: auto.
2: Tu dici in generale, al di là di questo fattore, comunque però mi pare di capire il costo della vita si è leggermente alzato, però mi risulta da quello che sto vedendo più basso rispetto a quello di altre città di cui abbiamo parlato. Ecco, forse la prima da cui siamo partiti, Asti, c'era un amico che diceva 1700-1800 euro e tutto sommato ne esco in maniera decente, riesco a vivere in maniera tranquilla.
1: Dignitosa.
2: Forse quella è la cifra più bassa che abbiamo toccato oggi, perché poi chi ci ha chiamato da Torino ha detto con 1600 io non riesco a vivere bene, tranquillo.
1: Sì.
2: E poi vabbè, le cifre astronomiche di Milano e anche Mantova, registro qua dal nostro sondaggio.
1: Complimenti per aver preso nota. Grazie allora intanto Nello, grazie anche a tutti voi per aver partecipato. A brevissimo la seconda ora di Non Stop News, prima però le notizie.
3: BNL Italy Major Premier Padel 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Torretta, in provincia di Palermo, le 7 in punto. Buongiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 28 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perri e Lucrezia Bernardo. Subito andiamo in Medio Oriente, dove nella notte sono scattati nuovi bombardamenti americani su postazioni militari iraniane. La risposta di Pasdaran non si è fatta attendere, intanto sul dialogo di pace Washington e Teheran sembrano ancora molto distanti. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Nuovi attacchi in Medio Oriente alla luce di fragili negoziati. L'esercito statunitense ha battuto 4 droni iraniani e ha colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas in Iran, che secondo funzionari americani minacciava le truppe e la navigazione commerciale. La rappresaglia dei Pasdaran ha preso di mira una base aerea americana, ha aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e questo mentre ieri si è registrato un'altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca ha negato, parlando di una completa invenzione. Il presidente Trump ha avvertito: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. Intanto droni di Hezbollah si sono abbattuti nel nord dell'Israele, uccidendo una donna soldato di 20 anni, 2 riservisti feriti. L'esercito israeliano a sua volta ha colpito Tiro nel sud del Libano.
1: L'Unione Europea lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno per l'adesione dell'Ucraina all'UE. In Italia però la Lega fa muro, assolutamente contrario all'allargamento Matteo Salvini, favorevole invece Tajani e Forza Italia. Le opposizioni vanno all'attacco e parlano di totale cortocircuito nel governo.
4: Intanto, nell'ambito delle indagini sulle bistecherie d'Italia, la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra Del Mastro e Caroccia. Sentiamo.
6: La difesa precisa che nelle chat sono presenti discorsi e frasi inopportune, ma non ci sarebbe traccia di riferimenti a attività illecite. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato e attualmente detenuto per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bistecchierie d'Italia. I due erano soci del ristorante prima che Del Mastro cedesse le sue quote alla figlia di Caroccia. Il centrodestra, dal suo canto, fa sapere che è pronto a respingere la richiesta di accesso alla messaggistica del deputato di Fratelli d'Italia di questa vicenda. Del Mastro è stato chiamato a riferire in commissione antimafia, dove ha affermato di non essere a conoscenza delle vicende penali del ristoratore, ma l'opposizione lo incalza e lo invita a rendere pubblici i messaggi presenti nel cellulare. Secondo la tesi accusatoria, Caroccia avrebbe proseguito a favorire il riciclaggio del boss camorrista senese.
1: A Milano è caccia ai responsabili dell'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, coltellato a morte l'altra sera da una decina di giovanissimi tra i binari della stazione Certosa. Le modalità dell'aggressione fanno pensare a una gang sudamericana. Alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno, tra loro potrebbero esserci anche minori.
4: Siamo allo sport, il ciclismo. Valgren ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia, in maglia rosa resta il danese Vingegaard, oggi partenza da Fai della Paganella, località sciistica in Trentino, e arrivo a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Non c'è altro per il momento, ora grande attenzione al meteo, sapete dell'ondata di caldo sull'Italia, e poi informazioni sul traffico.
7: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Dopo un avvio di giornata in prevalenza assolato, nella seconda parte del giorno avremo dei fenomeni a tratti su Alpi, Prealpi, in sconfinamento, poi verso sera anche alla Valpadana centro-orientale. Le precipitazioni localmente interesseranno anche la dorsale appenninica e le temperature massime saranno in lieve calo al centro-nord. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Via Radio.
9: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città. Ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano e più avanti in direzione di Torino tra Milano Est e Viale Certosa. Sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione di Milano. Sulla 9 Lainate e Chiasso sono invece per operazioni doganali le code che si sono formate tra Lago di Como e Ponte Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna Padova verso Ancona, code si sono formate per un mezzo in panne, mentre nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, tra il bivio con il grande raccordo anulare e la tangenziale est di Roma verso il centro città, il traffico è congestionato con 6 km di coda. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
11: Il novellino è Campiello.
12: Il novellino!
2: Ed eccoci con la seconda ora di Non Stop News, ancora una volta buon mattino da RTL 102.5. Buongiorno Enrico Galletti.
13: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, tutto bene?
2: Tutto bene, okay. Tutto bene.
13: Allora, grande caldo, lo sapete, avete sentito, eccetera, eccetera.
2: No, ieri... no, non evadere questa cosa. Stiamo parlando di stipendi, scusa, per vivere bene a Milano. Diciamo lo stipendio di Enrico Galletti adesso.
1: Sentiamo.
13: Non lo so neanch'io.
2: Non lo so neanche.
13: Vabbè, scusa. Eccetera, eccetera. Volevo dirvi che ieri mi hanno detto per la prima volta, dico scusi, fa un po' caldo, era in un negozio. Eccetera.
1: Sì.
13: Non abbiamo ancora l'autorizzazione per accendere, come si dice, l'aria condizionata.
2: Ma come?
13: Ma mica il riscaldamento, scusami. Io l'ho trovato, volevo condividerlo con voi e capire un attimo come vi regolate. Ma
1: forse parlavano di un'autorizzazione, hanno fatto, sai, delle non lo so, delle pulizie, dei cambi.
13: Non serve l'autorizzazione comunale, a differenza del riscaldamento, che sapete c'è una data, non lo puoi accendere prima e tutto il resto.
2: Sapete,
13: non campiamo delle scuse.
2: Serve l'autorizzazione di chi paga la bolletta, secondo me.
1: Bravo. adirato, è adirato sono il nostro Galletti.
13: Sono d'accordo, così ve l'ho voluto mettere lì. Tra poco Davide Giacalone per commentare e leggere insieme i quotidiani in edicola.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:12 minuti, come sempre puntuale la rassegna stampa con Davide Giacalone, le principali notizie di oggi sui quotidiani. Il governo diviso per Kiev nell'Unione Europea, ancora Trump che gela l'Iran sull'intesa e anche la legge elettorale. Tutto questo e gli approfondimenti appunto con Davide Giacalone. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide, partiamo proprio dalla prima di Repubblica che fa il titolo sul primo di questi temi elencati: Kiev in UE, governo diviso, a giugno via l'iter di adesione dell'Ucraina. Tajani dice noi d'accordo ma priorità ai Balcani, e poi c'è il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari. Il Partito Democratico dice Meloni sconfessi i filorussi. A te.
2: Ma ieri non c'era nessuna decisione da prendere, Cioè, ieri non è che c'è stato un posto dove dice adesso stabiliamo chi è favorevole e contrario. Hanno fatto tutto da fermi nel vuoto più assoluto. Comincia l'iter di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, chiesta e proposta dal governo italiano. Questo già a memoria ormai se ne va, ma era il governo Draghi che disse subito, che fra l'altro aveva la Lega nella maggioranza, E ovviamente anche Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia era all'opposizione, anche se sulla questione ucraina convergeva totalmente. Quindi insomma, c'è qualcuno cambia idea, cammin facendo, metta la freccia quando gira. Il tema è che l'adesione, il processo di adesione comincia, ma il processo è molto lungo. Ci sono paesi, come per esempio alcuni paesi dei Balcani, che hanno cominciato molto prima. Sono paesi cui si è stata fermata cammin facendo, prendete la Turchia. Perché? Perché l'adesione all'Unione Europea è una cosa desiderata da molti, però molto complicata, perché comporta, diciamo così, la messa a punto e la messa in coerenza di molti aspetti, sia giuridici, costituzionali, di equilibri istituzionali interni. Sono molte questioni, insomma. Tanto è vero che, lo commentavamo qui qualche giorno fa, il cancelliere della Repubblica Federale Tedesca aveva detto facciamo così, facciamo rientrare subito quelli dell'Ucraina, perché? Perché c'è una guerra in corso, non so se ve ne siete accorti, ma c'è un problema lì, ed è l'aggressione dell'imperialismo russo, li facciamo entrare subito, ma non come membri effettivi. Come associati, partecipano alle nostre discussioni, ma non hanno diritto di voto. Questo proprio per accelerare un processo che è per sua natura lungo, ed è giusto che sia lungo. Perché ieri la maggioranza del governo italiano ha deciso di dividersi su questo? Non si sa. Cioè, ripeto, non c'era nessun voto, non c'era nessuna decisione da prendere. Però quello che è emerso ieri lo sapevamo già. Sapevamo già che la Lega è molto vicina alle posizioni della Russia e di Putin, molto vicina, ha anche un rapporto di amicizia, diciamo di corrispondenza con il partito di Putin in Russia, quindi non è mica un mistero, e altri invece la pensano diversamente. A questo punto si deve aggiungere come clausola di stile che la stessa cosa vale per l'opposizione. Anche nell'opposizione ci sono posizioni assolutamente diverse, verticalmente spaccate sulla politica estera. C'è un piccolo dettaglio, è che quando sei diviso sulla politica estera non puoi essere un governo, né quello in carica né quello che si propone.
3: 7:15, spostiamoci sul fronte di questa nuova proposta di legge elettorale. Se ne parlava all'indomani delle ultime elezioni comunali, si è detto adesso il governo è pronto ad accelerare su quel fronte. Allora, vediamo questa mattina sul Corriere della Sera il titolo: pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato premier, l'ira delle opposizioni. Presentato il testo bis che approderà in Commissione Affari Costituzionali con l'obiettivo di farla approvare alla Camera entro luglio e poi al Senato entro agosto. Il Messaggero al centropagina oggi titola: legge elettorale, ecco il testo, l'opposizione no a forzature, premio a chi raggiunge il 42% e niente ballottaggio.
2: Adesso non so voi che siete potenti lì a RTL, se mi accettate per il Power It estate avrei un'idea assolutamente originale che nessuno ha mai avuto, di lanciare una canzone che si intitola Volare, con un ritornello che fa volare, e questa cosa della legge elettorale è come dire adesso ho in mente una canzone straordinaria come Volare. Allora, quando Alcide De Gasperi cercò di rendere più governabile il Parlamento italiano, propose una legge per la quale chi avesse preso il 50%, più del 50% dei voti, più del 50%, avrebbe avuto un premio di maggioranza. Legge truffa, così si torna il regime. Poi la storia è lunga e anche molto interessante, non abbiamo qui il tempo di ripercorrerla. Adesso dice, beh, siamo fino al 40 o 42%. Attenti, perché questa è un'illusione allo stato puro. Se tu sei una minoranza e diventi una maggioranza in un paese fazioso tramite la legge elettorale, vuol dire che vai al governo, ma non vuol dire che governi, perché non ti passa niente. E quello che ti passa in Parlamento non ti passa nella realtà. Quindi pesti l'acqua nel mortaio. Ma a parte questo, che pure è rilevante, il tema della... e si indica il Presidente del Consiglio. Io non so se siete stati a votare negli ultimi anni, ma è da mo' che c'è scritto nei simboli elettorali. Cominciò con Berlusconi presidente. E adesso ci hanno tutti, tutti sono se stessi presidenti. È come un condominio praticamente, tutti vogliono fare il capo condominio, salvo il fatto che nessuno lo sa fare. Ma è assolutamente, diciamo così, è una novità non novità, anche perché ci sarebbe ancora in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Fra poco si faranno gli 80 anni della Repubblica Italiana, e la Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che il Presidente del Consiglio lo incarica il Presidente della Repubblica. In Italia si vorrebbe fare una legge elettorale in cui deve essere chiaro chi è candidato Presidente del Consiglio, ma non si elegge il Presidente del Consiglio. Come fa uno a essere candidato a un posto che non si elegge? È una bella presa in giro. Per riuscire a completare la presa in giro, dice non chiamiamolo più Presidente del Consiglio e chiamiamolo Premier. Ma voglio dire, questo è un frullato insensato che serve semplicemente a cercare di rendere bevibile il seguente concetto che abbiamo appena visto a proposito della politica estera e dell'Ucraina. Non esistono due poli politici, non esistono due famiglie politiche, una di destra e una di sinistra, che si misurano sul campo delle idee. Esistono due accozzaglie in cui gli uni dicono di dover essere votati per fermare gli altri e gli altri devono essere votati per fermare gli uni. È bello anche, voglio dire, ma diciamo è meglio quando diventa una qualsiasi palio estivo, che poi a un certo punto si finisce il pomeriggio e la sera si va a cena, perché noi siamo 30 anni che andiamo avanti in questo modo e si vede infatti il risultato.
1: 7:20 minuti, tra poco parliamo di economia ed energia nucleare, prima però le informazioni sul traffico.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. Ci sono code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano, più avanti in direzione di Torino tra Milano Est e Viale Certosa ed anche verso Brescia tra Pero e Milano Est. Sulla 9 Lainate Chiasso per operazioni doganali, code si formano tra Como Monte Olimpino e Ponte Chiasso verso la Svizzera. Andiamo sulla 14 Adriatica, dove tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna Padova verso Ancona, code si sono formate per un mezzo in panne. Nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, tra il bivio con il grande raccordo anulare e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città, il traffico è congestionato e ci sono 6 km di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie. 7:21 minuti, torniamo in rassegna stampa. Come anticipato, parliamo di economia ed energia nucleare. Andiamo alle pagine interne della Stampa, appunto a pagina 21. Nucleo ha scelto Wall Street, la valutazione è di 2,4 miliardi. Facciamo riferimento all'innovativa società nel settore dell'energia nucleare fondata da Stefano Buono nel 2021, lo stesso appunto il fondatore, che dice il debutto al Nasdaq è previsto entro l'estate. A te Davide.
2: È una società interessante di tecnologia nucleare, è inutile che facciamo finta di approfondire quale tecnologia, perché tanto non lo so io e neanche voi che ascoltate. Comunque è una interessante società l'innovazione per la produzione di energia nucleare, ha un fatturato e dipendenti di tutto rilievo, però ha i bilanci costantemente in perdita. Questa è una caratteristica delle startup, cioè una scommessa tecnologica, bisogna finanziare la corsa all'innovazione tecnologica. I soldi vanno a cercarli al Nasdaq, che è una borsa a New York, e partiranno con questa nuova avventura. Auguriamo loro tutto lo straordinario successo che meritano. È una importante conquista e posizione anche per l'innovazione italiana. Se avranno, come spero, il successo che meritano, potranno costruire o contribuire a costruire impianti in tutto il mondo, tranne che in Italia. Perché in Italia, così a naso, direi che per i prossimi 20 anni noi continueremo questo alato dibattito in cui tutti dicono: ma sì, l'energia nucleare ci vuole, bisognerebbe farla. Lo dicono anche i ministri in carica, perché uno dice: scusi, ma secondo te chi lo deve fare? Soro Augusto lo chiamiamo, fa una società con la Sora Cesì, cioè che devono cominciare a scavare una buca per le fondamenta. Ma siccome è bellissimo questo alato dibattito, lo si continuerà, e quindi se questa società avrà il successo che merita, riuscirà a fare centrali altrove. Del resto, pochi sanno che gli italiani, noi italiani con le nostre società, stiamo già costruendo le centrali nucleari all'estero. Quindi all'estero riusciranno a pagare meno di bolletta elettrica, e noi continueremo a discutere nel vuoto su come prendere i soldi della spesa pubblica per aiutare le aziende, le famiglie a pagare la bolletta elettrica, posto che naturalmente che su come si fa l'energia elettrica non cambiamo un accidente. È un paese meraviglioso, devo dire. Meno male che poi a un certo punto arriva l'ora di cena, si è fatta una certa...

0: andiamo a fare qualcos'altro.
1: Allora Davide, cambiamo argomento. L'ultimo di oggi, il vicepresidente americano J.D. Vance è tornato a parlare del Papa, questa non è una notizia. Gli ha mostrato apprezzamento, questa invece è una notizia, l'ha fatto nella prima intervista sul suo nuovo libro Comunione che uscirà il 15 giugno ed è intervenuto sull'enciclica di cui abbiamo parlato anche alcuni giorni fa sull'intelligenza artificiale. Molto profonda, ha detto Vance, quella che ti aspetti e speri da un leader della Chiesa. Con le nuove tecnologie e la guerra devi aggiornare la dottrina della guerra giusta.
0: Ma la cosa singolare è che il vicepresidente degli Stati Uniti ha premesso al suo giudizio, al suo alato giudizio, dicendo per quel che ho letto. Cioè, in altre parole, non l'ha letta. E anche perché non è un libro, non è un'enciclopedia a volumi, cioè sono alcune pagine, volendo, diciamo, ci si può affrontare questo sforzo, ma lui hanno dato un riassunto. Sentiva il bisogno, diciamo, da convertito di ricucire con il Vaticano e quindi ha detto no, questa volta diciamo, ricordate che alla puntata precedente avevo detto il Papa non si occupi di politica. Peccato che l'enciclica, la prima enciclica di Prevost è squisitamente politica ed è interessantissima perché pone il problema non della tecnologia, dell'intelligenza artificiale in sé, ma del fatto che sia concentrata in poche mani e che quelle poche mani pretendono di stabilire cosa il mondo deve leggere, cosa deve pensare, cosa debba fare, veicolando informazioni a loro piacimento e senza trasparenza. Lo stesso J.D. Vance, l'anno scorso, a Monaco venne a spiegarci che noi europei, siccome volevamo e vogliamo regolamentare quel settore e non lasciarlo alle poche mani oligopolistiche che hanno fra l'altro eletto J.D. Vance, siccome volevamo regolamentarle, noi gli europei siamo contro la libertà di parola, che cioè siccome non c'è libertà di insulto per quelli che hanno il monopolio di questi social, noi siamo contro la libertà di parola. Adesso che il pontefice ha messo da par suo, ricordando che Prevost è un matematico, è laureato in matematica, quindi non è che parlasse di una cosa che gli è estranea, adesso che ha messo nero su bianco in maniera molto interessante un ragionamento di questo tipo, Prevost dice, però è interessante. È interessante anche capire come arriva a formulare le sue idee Prevost, cioè chi gli fa i riassunti, perché lì c'è qualcuno che ce l'ha con lui,
2: 7:26 minuti per oggi, la rassegna stampa termina qui. Grazie come sempre a Davide Giacalone e una buona giornata, Davide.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Grazie Davide, a domani. Diamo uno sguardo alla Gazzetta dello Sport che apre con un gioco di parole. L'Inter fa palestra, facendo riferimento a Marco Palestra. Pronti 40 milioni per l'Atalanta, Marotta dice Bastoni resta. E poi volatona Napoli, italiano o Allegri? Entrambe le foto che troviamo sulla prima pagina della Gazzetta. Saremo a vedere come andrà a finire. E poi il Corriere dello Sport, Chivu, ecco chi vuole. Si parla del mercato Inter, i campioni d'Italia hanno idee chiare e poca fretta. Torniamo tra poco con le nostre interviste.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
9: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
1: Famila, con noi, sei in famiglia.
2: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano che minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. In particolare è stata distrutta una postazione di lancio di droni, mentre quattro velivoli a guida autonoma sono stati intercettati prima che raggiungessero una nave commerciale americana. Immediata la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno preso di mira una base militare statunitense nella regione.
1: Stallo nelle trattative per porre fine alla guerra in Iran. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però smentisce e parla di una completa invenzione. Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo estremo, ma non siamo ancora soddisfatti.
0: A Roma 5 persone sono state arrestate con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Avrebbero sequestrato una donna colombiana di 32 anni, trattenendola per 3 giorni in uno stabile abbandonato dove l'avrebbero costretta a subire ripetute violenze sessuali.
1: E ci sarebbe una gang di latinos dietro all'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, coltellato a morte l'altra sera da una decina di giovanissimi tra i binari della stazione Milano Certosa. Alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno, tra loro potrebbero esserci minori.
0: E sempre a Milano, nella notte, l'incendio di un ascensore esterno in un palazzo nel quartiere Inganni ha provocato l'intossicazione di 18 persone. I vigili del fuoco, dopo aver evacuato lo stabile, hanno dovuto lavorare per ore per spegnere le fiamme.
1: E in Italia oggi i primi bollini rossi dal Ministero della Salute per il caldo intenso saranno a Bologna, Firenze, Roma, Torino, ma da domani arrivano i temporali e la canicola si attenuerà. La fa record miete, vittime in Europa, una dozzina i morti per cause dirette o indirette, notti tropicali da Londra a Parigi e temperature record oltre quota 35.
0: Siamo al calcio, il Crystal Palace ha conquistato la Conference League. Nella finale di Lipsia ha sconfitto gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dal segno dell'Ariete. Non sempre sarà facile convincere qualcuno di qualcosa. Non sempre vi sarà chiaro il senso di certe azioni e di iniziative che non potete condividere. Astenetevi. Cari Toro, difficile nascondere dubbi e domande. È difficile apparire sereni con chi non riesce a convincervi pienamente di qualcosa. Non promettete nulla e non prendete posizione. Gemelli, fatevi forti di Mercurio e della passione che vi muove in questo periodo. Date libero sfogo alle idee, alle intuizioni che sapranno portarvi lontano e senza fatica. Cancro, non avete nessuna intenzione di accontentare qualcuno adattando i vostri tempi a quelli degli altri. Al contrario, farete tutto a modo vostro, con lentezza e convinzione. Cari Leone, non sempre facile tenere a bada certe reazioni, quella forza che può venire a galla improvvisamente e senza controllo. Evitate ogni situazione che vi provochi. Cari Vergine, Mercurio vi rende forse troppo esigenti e impazienti rispetto a certe realtà, con quelle cose che non aspettano troppo a lungo. Rivedete tempi e modi per tutto. Bilancia, non sempre avrete a che fare con persone di buon umore, dunque imbattendovi spesso in situazioni tese che non aspettano e che non rincorrono le stelle e i destini. Scorpione, la luna nel vostro segno sembra accendere in voi dubbi e tensioni che non faranno bene all'umore del momento. Convincetevi che siete voi quelli nervosi. Sagittario, non abbandonate mai la vostra voglia di dialogare meglio per somigliare un po' a chi amate, per essere certi di dire tutto quello che serve e che aiuta gli altri. Capricorno, dubitare circa il futuro per colpa di una luna non proprio brillante rischia di farvi sentire sempre un passo indietro alla fortuna. Non dovete peccare di pessimismo. Acquario, avete troppo bisogno di fare e di dimostrare per accettare Plutone con i suoi dubbi molto vicini, eppure dovreste adeguarvi meglio ad una situazione per non stressarvi. Infine, cari Pesci, vietato esagerare con le parole e con le reazioni per non creare un problema, per non sentirvi poi fuori luogo con qualcuno. Riflettete meglio prima di dire.
2: 7:43 minuti. Allora, dal 7 giugno entrerà in vigore la direttiva europea sulla trasparenza salariale. Ne abbiamo parlato in passato, la stavamo aspettando, adesso è il momento. Allora cerchiamo di approfondire la questione e lo facciamo con Maria Elena Viola, la direttrice di Donna Moderna, che è con noi questa mattina. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Maria Elena.
3: Grazie a voi, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno direttrice. Allora, la data da cerchiare sul calendario è quella del 7 giugno, quando questa direttiva entra in vigore. Che cosa cambierà e qual è l'obiettivo?
3: Diciamo che partiamo dagli obiettivi che sono nobili, nel senso che il primo obiettivo è quello di sconfiggere il gender pay gap, che sappiamo è la differenza salariale tra uomini e donne, e quello di dare un po' appunto di equità nelle retribuzioni, ma anche nelle carriere, nei bonus, negli avanzamenti proprio di carriera e di stipendio. Quindi le regole sono diverse. In primis, a livello proprio di ingresso nel mondo del lavoro, le aziende sono tenute a dare proprio un range retributivo per la posizione che viene proposta, quindi già in fase iniziale, non è che poi c'è quella negoziazione in fase di colloquio. E poi appunto dovranno essere rese chiari i criteri per cui vengono dati determinati bonus, scatti di carriera, aumenti e via discorrendo. E se non c'è una giustificazione reale che motivi differenze tra un dipendente e l'altro, e se però la distribuzione maggiore è tra uomini e donne, chiaramente questa cosa sarà resa pubblica e trasparente, quindi potrà essere in qualche modo ostacolata.
2: Ecco, Maria Elena, questa potrebbe essere appunto anche un'ottima opportunità di crescita sia personale che per l'azienda, perché avendo ben chiari quali sono gli obiettivi e quali sono le dinamiche, ecco, magari mi impegno anche diversamente sul lavoro.
3: Guarda, assolutamente sì, diciamo che il principio è meritocratico, se vogliamo, cioè io devo avere ciò che merito, che è la cosa che noi cerchiamo da tantissimo tempo. L'altro aspetto positivo è che finalmente si parla di soldi, cosa che nelle aziende, soprattutto da parte delle donne, è un grandissimo tabù. Questi, diciamo, i lati positivi. I lati negativi, che non ce ne sarebbero di per sé se non fosse che queste norme molto positive vanno a calarsi in una realtà ancora piena di stereotipi. Noi su questo numero raccontiamo un po' i dati di una ricerca ampia che abbiamo fatto con Ipsos, che proprio indaga i diritti delle donne, in particolare il mondo del lavoro, e quello che vediamo è che, sempre nell'ambito del nostro progetto Libero Uguali, che già conoscete benissimo, quindi diciamo sto ad annoiarvi, però l'abbiamo fatto in concomitanza e a ridosso della questa data importante che è il 2 giugno, Festa della Repubblica e 80 anni del primo voto alle donne. Appunto, il lavoro ancora resta la bestia nera in Italia, per cui in realtà ancora c'è un dislivello e ancora le donne, lo sappiamo, lasciano il lavoro all'arrivo del primo figlio, spesso sono costrette a scegliere il part-time, che è un part-time in qualche modo forzato, perché di fatto il lavoro di cura ancora ricade sulle loro spalle. Quindi le norme ci sono ottime. Il dramma, e cioè il problema, che va scardinato proprio una cultura che ancora penalizza tantissimo le professioni femminili. L'occupazione femminile in Italia è ancora ai minimi storici. Per cui ci auguriamo che questo step nuovo ci porti, sia un passo ulteriore in avanti nella via della parità. Bisogna impegnarci tutti, quindi che le aziende in primis lo facciano, che anche le donne siano, diciamo, finalmente spinte e stimolate a far rispettare i propri diritti.
4: Certo. Certo, e voi non a caso scrivete che qualcosa si sta muovendo, questo ci conforta ovviamente, no? E seguiremo, vedremo insomma dal 7 giugno in poi che cosa cambierà, torneremo a parlarne insomma. Grazie intanto alla direttrice di Donna Moderna Maria Elena Viola per essere stata con noi e buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona giornata.
4: Grazie.
2: Ecco, non si potrà nemmeno più chiedere quanto si guadagnava nel lavoro precedente, eh? Certo. Anche questo è importante. Perché,
4: 55% insomma, le lavoratrici che non hanno mai negoziato lo stipendio, anche questo è un dato.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: porta bici.
1: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone sofà.
7: Solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
14: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: 7:51 minuti, allora torniamo in diretta, parliamo di sport, di benessere non solo, perché torna da oggi al 31 maggio la 20ª edizione di Rimini Wellness, un evento alla Fiera di Rimini, un punto di riferimento per il settore. Allora ne vogliamo parlare con Valentina Fioramonti, Group Exhibition Manager Wellness e Outdoor di Italian Exhibition Group, a capo, come detto, di Rimini Wellness, anche per avere qualche anticipazione sul programma che seguiremo. Buongiorno e grazie, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno Valentina. Allora, ci racconti un po' come celebrerete questi 20 anni? Sappiamo che il programma è molto ricco.
1: Sì, sono 20 anni di manifestazione, quindi abbiamo creato un'edizione più ricca del solito. Tanti palchi, tanti trainer, ovviamente questo è il cuore di Rimini Wellness, la parte di engagement sul visitatore finale. E poi abbiamo tantissimi ospiti internazionali, quindi contenuti anche di business, di formazione, proprio perché vogliamo rappresentare un punto di riferimento per tutti, sia per chi fa sport, ma sia per chi lavora nel mondo del fitness e dello sport. Quindi 4 giorni ricchissimi di convegni, di seminari, avremo anche degli ospiti internazionali, quindi anche un summit internazionale qui da noi che porterà i rappresentanti delle associazioni del mondo del fitness, e poi Netflix, Powerade, tantissimi brand con i quali appunto fare attività in fiera.
0: Certo, il tema di quest'anno è go through, andare attraverso. In che senso?
1: Sì, è un po' una sfida che abbiamo lanciato ai nostri visitatori: venire a Rimini Wellness e provare l'ebbrezza di vedere tutta la manifestazione, quindi di attraversare padiglioni, attività dopo attività, e di lasciarsi anche un po' trasportare dall'energia che c'è a Rimini Wellness. Inoltre è un invito anche ad attraversare la città di Rimini, perché Rimini Wellness è anche Rimini Wellness Off, è anche un palinsesto di attività fuori fiera,

0: anzi, una metà del quartiere fieristico dedicato alle attività di gruppo, palchi, attività in piscina, quindi anche attività in acqua, aree di attività come il walking distance o striding, che sono attività sul tapirulan fatte in gruppo, un'area di group cycling dove si può fare appunto group cycling tutti insieme, circa 150 bike, quindi anche un bel impatto visivo. Il padiglione dedicato a Zumba, ci sono due padiglioni molto grandi dedicati al mondo dell'integrazione, quindi a chi ama anche supportare l'attività fisica con un'integrazione fisiologica, naturale e anche ovviamente pensata per il pubblico degli
1: Certo.
0: sportivi. Abbiamo dei padiglioni dedicati al food, il Foodwell, dove trovare tanti brand del food che propongono anche proposte salutari e appositamente pensate per i fit lovers. Il padiglione dedicato al benessere, dove fare yoga, pilates, dove incontrare anche i brand del beauty. Quest'anno abbiamo la Beauty House, che è un nuovo progetto, quindi è una nuova area inserita all'interno della fiera. E
1: Certo, una bella novità,
0: poi
1: insomma.
0: tantissime arene.
1: Ecco, non manca nulla e resta solo da godersi il programma. Se siete in zona, naturalmente fate un salto a Rimini Wellness oppure sintonizzatevi con noi perché vi racconteremo i momenti più salienti. Grazie a Valentina Fioramonti per avercene parlato e naturalmente buone giornate.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Buongiorno.

On Broadway, George Benson, 7:58 minuti. Chiudiamo così la nostra seconda ora di Non Stop News. Oggi giovedì 28 maggio. Tra poco parleremo di rincari, parliamo dei prezzi della benzina con Federconsumatori e poi inauguriamo una nuova rubrica che si chiama Non chiudere gli occhi con Autostrade per l'Italia. Vi racconteremo tutto tra poco. Poi parleremo del Giro d'Italia con i nostri inviati Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli e infine il punto sui fatti del giorno con il direttore dell'ANSA Luigi Contu.

0: Tutto questo tra poco, adesso riavvolgiamo il nastro con le notizie più importanti, raccontate dal nostro Giovanni Perria, il giornale orario.
1: Anche a Torricella Peligna in provincia di Chieti sono le 8, buongiorno.
2: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 28 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito in Medio Oriente, dove nella notte Stati Uniti e Iran hanno lanciato bombardamenti incrociati mentre i negoziati di pace tra Washington e Teheran non fanno passi avanti. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Nella notte, attacco degli Stati Uniti in Iran contro un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas che, secondo funzionari americani, minacciava le truppe alla navigazione commerciale, abbattuti 4 droni iraniani, rappresaglia dei Pasdaran contro una base aerea statunitense, aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, sono state costrette a tornare indietro e gli Stati Uniti impongono sanzioni nei confronti di un'agenzia iraniana creata per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto. Ieri intanto annuncia sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però ha negato, parlando di una completa invenzione. Il presidente Trump ha avvertito: nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. Una donna soldato israeliana di 20 anni è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti in un attacco con droni di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano.
1: La politica con il confronto sulla riforma elettorale, Alberto Ciapparoni.
6: La riforma della legge elettorale approderà nell'aula della Camera il 26 giugno per la discussione generale, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Protestano le opposizioni che parlano di forzature gravi, ma Fratelli d'Italia rivendica di aver lavorato una nuova ipotesi di modifica, raccogliendo anche stimoli arrivati dal confronto pubblico con le minoranze. Come dire, per una legge elettorale scritta insieme c'è ancora da attendere. Per lo stabilicum voluto dal centrodestra invece i lavori proseguono. Le novità rispetto al testo precedente sono sostanzialmente 3. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42%, il 40% non basta più. Secondo, il tetto massimo che una coalizione può raggiungere la Camera grazie al premio non è più di 230 seggi, ma soltanto di 220. Al Senato si passerebbe da 114 a 113. Infine, è scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Resta la lacuna delle preferenze.
4: La cronaca: orrore a Roma, dove 5 persone sono state arrestate con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Hanno sequestrato una donna colombiana di 32 anni, trattenendola per 3 giorni in uno stabile abbandonato dove l'avrebbero costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La donna, dopo giorni di sevizia, è riuscita a fuggire in strada e a chiedere aiuto a un passante.
1: E in provincia di Alessandria un uomo di 50 anni è rimasto ferito nell'esplosione in una palazzina di Vignole Borbera, riportato ustione sul 50% del corpo, ancora da accertare le cause della deflagrazione.
4: E prosegue l'ondata di caldo sull'Italia, oggi i primi bollini rossi del Ministero della Salute saranno a Bologna, Firenze, Roma e Torino, ma da domani arriveranno i temporali e ne parleremo tra poco nelle previsioni del tempo.
1: Lo sport, il calcio: il Crystal Palace ha conquistato la Conference League nella finale di Lipsia, ha sconfitto gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0.
4: E parliamo anche di tennis a Roland Garros. Oggi a mezzogiorno Jannik Sinner affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Finisce l'avventura di Jasmine Paolini. Salutano Parigi anche Sonego e Cina. E ora meteo e traffico.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: previsioni del tempo.
0: Quanto abbiamo sudato ieri, faceva davvero caldo. Chissà come andrà oggi, lo chiediamo al nostro Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
8: Ieri una cosa impressionante, davvero. Io sono stato due anni fa in Amazzonia con Trebimeteo a studiare il cambiamento climatico, cioè ci mancavano le scimmie urlatrici e poi ieri Milano era uguale. No, una roba da sulla pasta per il dosso. Oggi però 2 gradi in meno.
0: Oh,
8: oggi.
0: E allora?
8: Siamo a posto. Allora, il caldo va avanti, punto. Va avanti però leggermente più attenuato, perché cominciano a passare un po' i temporali. Ieri si sono visti a nord-est, adesso ci sono dei temporali nell'Italia centrale, zone interne, Umbria soprattutto. Oggi si formano sull'Appennino questi temporali, stanotte tornano anche in pianura padana, insomma si smuove qualcosina e così appunto 2 gradi in meno, e facciamoci bastare perché non possiamo far diversamente. Per avere un'attenuazione vera del caldo dobbiamo aspettare tipo ottobre, più o meno.
0: Come ottobre?
8: No, allora aspetta, abbiamo il ponte del 2 giugno, dunque ti confermo quanto ti dicevo, è bello, al centro-sud tutti e 4 i giorni, sabato, domenica, lunedì, martedì, caldo, perché comunque il caldo ci sarà ancora, non eccessivo, ma fa caldo. Invece il martedì 2 giugno arrivano i temporali al nord, quindi sembra proprio confermato che il 2 giugno per il nord sarà una giornata temporalesca. A quel punto si attenuerà sì davvero il caldo al nord e nei giorni successivi anche al centro-sud, quindi da dopo il ponte staremo meglio, quindi superiamolo sto ponte e poi andrà tutto meglio.
0: Dai, sarà anche un incentivo per tornare poi al lavoro, insomma, dopo un periodo di relativa pausa. Grazie Paolo Corazzon di Trebimeteo, torniamo a sentirci domani sempre in diretta.
8: Ciao.
3: Via Radio.
9: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città. Si sono formate code a tratti sulla A4 Milano-Brescia in direzione di Torino tra Monza e Viale Certosa, il tempo di percorrenza è di 20 minuti, ed anche verso Brescia tra Pero e Milano Est, dove servono 25 minuti. Sulla A9 Lainate Chiasso per operazioni doganali code ci sono tra Como, Monte Olimpino e Ponte Chiasso verso la Svizzera, mentre in Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano 1 chilometro di coda si è formato per lavori in galleria. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove tra il bivio con la 1 Milano Napoli e quello con la 13 Bologna Padova verso Ancona codelle registriamo per un mezzo in panne con ripercussioni sul raccordo di Casalecchio verso la A14 e code a partire da Bologna Casalecchio. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
10: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
0: Eccoci qui, allora la terza ora di Non Stop News. Scene di caos a Merano in Alto Adige perché per errore il diesel in un distributore veniva dato a 19 centesimi al litro. Ok, quindi auto in coda con le taniche, potete immaginare, scene di caos. Il gestore disperato dice: guardate, è un errore, un buco, un danno da 10.000 euro, perché prima che se ne sono accorti hanno sistemato il prezzo.
11: C'è stato l'assalto alla diligenza praticamente.
12: Prevedibile, posso dire.

0: Volevo capire, Madame, con Marrakesh su RTL 102.5 alle 8 e 11 minuti. Allora, poco fa abbiamo così raccontato questa storia anche simpatica, se non fosse estremamente seria, anche per chi poi ha subito questo danno, 10.000 euro. Siamo, come detto, in Alto Adige, non esattamente a Merano, ma in un paese molto piccolo, a 10 km da Merano, si chiama Velengo, il diesel a 19 centesimi per errore. Potete immaginare quale sia stata poi la reazione degli automobilisti e non solo, che si sono precipitati a fare rifornimento lì. Ma insomma, c'è un fatto, no, con cui fare i conti: il prezzo di benzina e diesel, che è decisamente più alto a quanto eravamo abituati negli ultimi anni. Allora ne vogliamo parlare con Fabrizio Ghidini, vicepresidente nazionale di Federconsumatori con delega a energia e ambiente. Grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi e buongiorno.
2: Allora, abbiamo raccontato pochi giorni fa il rinnovo del taglio delle accise sui carburanti, chiaramente una misura che il governo mette in campo per cercare di moderare la situazione, che però comunque sta raggiungendo delle soglie forse davvero quasi mai toccate prima. Cerchiamo di fotografare questa situazione, Ghidini, partiamo da qui.
1: Sì, non possiamo sperare che i distributori sbaglino nel mostrare il prezzo, come si diceva prima. No, la situazione è pesante. L'aumento dei prezzi dei carburanti, come sappiamo, è dovuto alla guerra che è iniziata ormai da qualche mese. I prezzi sono schizzati in alto. Il governo inizialmente aveva messo in campo un intervento abbastanza consistente, con una riduzione di 25 centesimi delle accise sia sulla benzina che sul gasolio. Poi, col passare del tempo, questa misura si è indebolita fino ad arrivare ai giorni di oggi, dove lo sconto per la benzina si è ridotto a 5 centesimi al litro e 10 centesimi per il diesel. Per cui, guardando i prezzi ieri medi italiani al self, fuori dalla rete autostradale, la benzina ha raggiunto l'1,97 centesimi al litro, mentre il diesel ha raggiunto i 2,06 centesimi al litro. Quindi prezzi molto, molto alti. Prima della guerra eravamo intorno agli 1,7, in alcune realtà si riusciva anche a scendere qualcosina sotto. Per cui davvero un costo molto salato. C'è un costo diretto, nel senso che quando vado a fare benzina spendo di più, ma poi c'è anche un costo indiretto, perché l'aumento dei carburanti si riverbera poi su tutti gli altri prezzi, in particolare sui trasporti. I prezzi dei traghetti quest'estate in alcuni casi sono raddoppiati, oppure pensiamo al trasporto aereo. Ma poi c'è il carrello della spesa, e su alcuni beni alimentari, soprattutto quelli non lavorati, quindi il pesce, la carne, la verdura, la frutta, sì, gli aumenti sono molto molto consistenti. Insomma, si viaggia oltre il 6% come aumento tendenziale annuo. Sì. Per cui,
3: ecco,
1: davvero...
3: Ghidini, mi perdoni, le volevo chiedere questo, perché parlavamo appunto di record in realtà in negativo dell'Italia, no? Perché abbiamo avuto degli aumenti record rispetto alla media per quel che riguarda gli altri paesi membri dell'Unione Europea. Poi parliamo di casi come quello di Malta, in cui l'aumento è minimo, si parla del 4,3% per il gasolio. Allora, com'è possibile che ci siano anche delle discrepanze così grandi?
1: Ma in Italia sui carburanti, ma anche sui beni energetici, pesano molto le tasse e le accise, e questo fa la differenza. Poi ci sono dei paradossi, per cui si paga l'IVA sulle accise, per cui le tasse sulle tasse. Qua ci sono anche delle sentenze della Corte di Cassazione che però sono state disattese, per cui ogni paese, come dire, ha delle peculiarità. Ecco, l'Italia purtroppo ha questo tipo di problemi che si trascina da anni e che vengono evocati come nei momenti difficili come questo, ma che non vengono mai risolti.
0: Ci dovremmo abituare a questi prezzi, rapidamente, prima di salutarci, perché è vero che molto e tanto dipende dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ma anche qualora dovesse riaprire in maniera definitiva, insomma, ci vorrà un po' per tornare ai livelli cui eravamo abituati?
1: Assolutamente sì. Intanto, non più di 2 o 3 giorni fa sembrava che la situazione internazionale, la guerra, potesse cessare, invece siamo ripiombati in mezzo ai bombardamenti, a questa situazione. Tutti gli analisti dicono che comunque anche nel momento in cui la guerra dovesse finire, per tornare alla normalità occorrerà certo, parecchio tempo, minimo mesi, e più la guerra continua, questo periodo di riassestamento e riallineamento, semmai ci sarà, durerà sempre di più. Volevo citare anche la situazione dell'energia. Il prezzo del gas al metro cubo all'ingrosso in Italia continua a stare sopra i 50 centesimi al metro cubo. È vero che adesso siamo in estate, il riscaldamento è un problema che non c'è, però appunto se la guerra non finisce, se non, la situazione non si normalizza,
2: certo, anche quello è un fronte
1: che avremo dei prezzi del riscaldamento
2: chiaro, esorbitanti. Grazie per questa fotografia, per questo quadro, al vicepresidente nazionale di Federconsumatori con delega energia e ambiente Fabrizio Ghidini. Torniamo a sentirci presto, intanto buon lavoro, arrivederci.
1: Buona giornata a voi.
3: Stallo nelle trattative per porre fine alla guerra in Iran. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però smentisce e parla di una completa invenzione. Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo soddisfatti.
0: Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Muro della Lega, assolutamente contrario all'allargamento. Matteo Salvini, favorevole invece si dice Tajani. Le opposizioni vanno all'attacco e parlano di totale cortocircuito nel governo.
3: E lo sport, il tennis a Roland Garros. Oggi a mezzogiorno Jannik Sinner affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Finisce invece tra dolore al piede e lacrime la corsa di Jasmine Paolini. Salutano Parigi anche Lorenzo Sonego e Federico Cina.
0: 8 e 18 minuti è davvero tutto, le prossime news nell'edizione flash delle 8:30.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete e soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Apriamo con la A14 Adriatica, dove tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e quello con la 13 Bologna-Padova verso Ancona ci sono code per un mezzo in panne che però da poco è stato rimosso e si transita ora su tutte le corsie disponibili. Ripercussioni sul raccordo di Casalecchio verso la A14 con code a partire da Bologna-Casalecchio. Ci spostiamo in Liguria. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Bozzaneto e Busalla verso Milano c'è 1 chilometro di coda per lavori nelle gallerie con il traffico che transita su una corsia. Mentre sulla 4 Milano-Brescia il traffico è intenso con code a tratti in direzione di Torino tra Monza e Viale Certosa, il tempo di percorrenza è di 25 minuti, ed anche in direzione opposta verso Brescia tra Pero e Milano Est dove servono 30 minuti. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Grazie, a più tardi.

0: Tardi con nuovi aggiornamenti, 8 e 19 minuti, una storia commovente che arriva dalle Dolomiti, una turista che va in una struttura extra lusso, di quelle veramente molto molto belle che costano tanto, si siede a tavola a cena, ordina una bottiglia d'acqua, l'albergo gliene porta una che costa 7,75 euro centilitri. Allora la signora dice: guardi, non la voglio più, mi dà quella del rubinetto. Ecco, il ristorante non gliel'ha data, lei ha deciso di finire in tribunale perché dice: mi dovevano dare l'acqua gratis. Almeno no. Quella del rubinetto, invece no, la Cassazione ha detto che l'acqua gratis non è data per scontata.
1: Vedi. RTL 102.5
2: è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
1: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
2: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
3: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
2: Così come?
3: Pelati.
0: Ciao, sono Zero Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500

0: 100 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio Gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: You and I, Lady Gaga su RTL 102.5 alle 8:29. Allora, ben sintonizzati, siamo molto felici perché attraverso la radio, lo sapete, si possono lanciare tanti messaggi. Allora torna una rubrica che ci sta particolarmente a cuore, è una rubrica di Autostrade per l'Italia, si chiama Non chiudere gli occhi e vuole sensibilizzare su quelli che sono o dovrebbero essere i comportamenti responsabili quando ci si mette alla guida. È il mezzo giusto per farlo la radio, perché molti di voi che ci seguite in questo istante immagino siate proprio sintonizzati attraverso l'auto. E allora voglio presentarvi Isabella Spinella, Head of Marketing Digital e Brand Strategy di Autostrade per l'Italia. Buongiorno Isabella, bentornata.
1: Buongiorno Enrico e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E poi è una rubrica questa che ci accompagnerà in un lungo viaggio il giovedì sempre a quest'ora e che sceglie ogni volta dei testimonial per cercare di arrivare e di riuscire a parlare ai più giovani, magari a chi si mette alla guida per la prima volta. E allora è venuto a trovarci un amico di RTL 102.5, fra l'altro sarà protagonista tra qualche ora ormai, il 31 maggio alla centrale del Foro Italico, proprio per Power Hits Estate, Eddie Brock. Grazie.
2: Buongiorno.
0: Per essere con noi.
2: Grazie. Grazie a voi ragazzi.
0: E allora Isabella Spinella, voglio partire proprio da quelle che sono le finalità di questa rubrica che torna. È vero, lo abbiamo detto, non chiudere gli occhi, già il titolo dice molto, e la sensibilizzazione che è più che mai necessaria, perché questo ci viene confermato fra l'altro da numeri e dati che emergono da un vostro osservatorio.
1: È proprio così Enrico, con questa rubrica vogliamo iniziare un viaggio interamente dedicato alla sicurezza stradale, ai comportamenti di guida corretti, ai rischi che purtroppo si corrono sulla strada quando non si rispettano determinate regole. E allora lo faremo con questa rubrica, 8 puntate ogni giovedì a partire da oggi e fino al 16 luglio. Parleremo con ospiti, testimonial, esperti di sicurezza, tecnici e ingegneri di Autostrade per l'Italia, ma anche i nostri partner, quelli che sono con noi ogni giorno sulla strada proprio per gestire emergenze o incidenti, e mi riferisco ovviamente alla polizia stradale o anche ai vigili del fuoco. Ma è importante ricordare, ecco, tu dicevi la finalità, qui per noi l'obiettivo è proprio quello di cercare di promuovere la cultura della sicurezza stradale, e lo facciamo soprattutto rivolgendoci a tutti, ma soprattutto ai giovani, ai giovanissimi, quindi agli studenti. Con questo progetto, da cui prende il nome la rubrica Non chiudere gli occhi, entriamo nelle scuole e quindi andiamo a parlare con gli studenti delle superiori, delle scuole superiori, quindi i licei o gli istituti tecnici. Solo quest'anno abbiamo raggiunto 12.000 studenti e coinvolto circa 200 istituti scolastici in tutta Italia, andando proprio a toccare questi temi. Come lo facciamo? Intanto supportando i professori ai quali forniamo schede e materiale didattico per parlare di sicurezza stradale nelle ore di educazione civica. E poi invece andiamo proprio da loro in presenza, creiamo dei momenti, degli eventi esperienziali per parlare di sicurezza stradale, e lo facciamo andando nelle scuole anche con dei testimonial. Testimonial importantissimi, perché qualcuno di loro ha vissuto sulla propria pelle, quindi dà una testimonianza diretta di quello che è accaduto, anche purtroppo con incidenti stradali gravi. Mi riferisco a una nostra testimonial importantissima, Ambra Sabatini, che tra l'altro sarà il nostro ospite in questa rubrica nelle prossime puntate, ma parlo anche di altri testimonial e quindi degli ambassador di sicurezza stradale che vogliono promuovere, sensibilizzare e parlare di cultura di sicurezza stradale perché ci credono davvero. Ora io qui accanto a me nello studio di Roma ne ho uno di questi super ambasciatori di sicurezza, lo citavi tu prima, Eddie Brock.
0: Sì,
2: eccoci.
0: Buongiorno ancora, ciao e grazie insomma per così diventare portavoce di questo messaggio. Vorrei partire proprio da qui, perché tu, è vero, parli anche a nome e a una generazione che viene spesso definita come una generazione disinteressata, poco attenta, ma le reazioni che si misurano poi quando questo progetto entra a scuola forse dicono la cosa contraria, la cosa opposta, cioè che

0: c'è una grande attenzione e anche una grande voglia di mettersi alla guida, ma in maniera sicura. C'è un modo migliore, secondo te, per sensibilizzare e far arrivare quel messaggio?
1: Ma secondo me, io ho sempre detto che quando facevo degli eventi a scuola, assemblee, la cosa più importante è non dare per scontato che le persone ti vogliono ascoltare proprio, e quindi ci serve empatia, e non dobbiamo andare a insegnare, ma dobbiamo anche far capire cosa, quello che è giusto e perché è giusto. Bisogna spiegarle le cose, non bisogna imporre, e quindi quando abbiamo anche parlato l'altra volta insieme, è bello cercare di spiegare il perché uno dica una cosa, non tanto dirla per imporre una cosa.
0: Certo, e affinché il messaggio passi, ovviamente sia concreto, non sia bello e ben fatto, ma poi si fermi alla teoria.
1: Certo.
0: C'è qualcuno a cui tu pensi quando parli di sicurezza stradale?
1: Io, mio fratello di 18 anni che sta prendendo ora la patente, ho paura, quindi ogni volta che parlo di lui, gli dovrò comprare anche il motorino, quindi questa cosa mi distrugge dentro, però ovviamente anche parlare, anche con lui mi confronto, e la cosa più importante, appunto, sono abituato a parlare con un ragazzo di 18 anni, quindi ormai ho capito come prenderlo, ecco.
0: Uh-huh. E questo, tra l'altro, è un tema che ci porta a ragionare anche, è una domanda che voglio fare a entrambi, con le nuove forme di distrazione, no? Siamo sempre stati abituati a quelle più classiche. Ora noi abbiamo in mano uno strumento che è il cellulare, che ovviamente ha pro e contro, ha facilitato sotto molti punti di vista. Certo, alla guida resta la principale forma di distrazione. Questo è un tema con cui fare i conti.
2: Assolutamente, Enrico, l'uso dei cellulari, degli smartphone in generale è pericolosissimo. Tra l'altro, ecco, noi, come dicevi, sappiamo che è la prima causa di incidente tra gli under 25. Molti ragazzi, noi tra l'altro attraverso un osservatorio che facciamo ogni anno con scuola.net, andiamo proprio a diciamo fotografare quello che i giovani pensano della sicurezza stradale. Molti di loro ammettono di usare i telefoni mentre sono alla guida, di fare video o quant'altro. Devo dire che c'è speranza, no? Nel senso che gli stessi giovani che poi entrano in contatto con tematiche appunto didattiche o informative sulla sicurezza stradale poi cambiano idea e quindi modificano i propri comportamenti alla guida, e questo è molto positivo.
0: E allora voglio tornare un secondo prima di salutarvi da Eddie Brock per lanciare così un altro messaggio, se sei d'accordo, un messaggio che guarda al sabato sera, al giusto divertimento che ci sta, e però è un messaggio che insomma è importante sul rientro a casa. Ci siamo capiti?
1: Beh, ovviamente, infatti quello che parlando te lo dico come se stessi parlando con mio fratello. E dico sempre, se
2: mi
1: tu
2: somiglio?
1: Sì, sì. Ovviamente, pure più alto oltretutto, però la cosa è questa: se tu vuoi divertirti è giusto, cioè, nel senso, io ho 18 anni, anch'io mi divertivo, ma lasciavo il motorino da un amico, prendevo il taxi e tornavo a casa, anche perché è meglio, puoi pure fare le 6 di mattina, per me non c'è alcun problema, a piedi, con serenità, tanto i soldi, intanto, nel senso, fai 10 euro di benzina o 10 euro di taxi, non cambia assolutamente nulla.
2: Importante.
1: Quindi è importante star sicuri piuttosto.
0: Rassicuraci sul 31, ti stai preparando? Non posso non chiedertelo.
1: Sì, vengo in taxi, vengo.
0: Ok, molto bene, perché anche quello è un viaggio che per noi è ovviamente molto importante. Allora, questa, l'avete capito, è solo la prima tappa di questo viaggio che faremo, non chiudere gli occhi per sensibilizzare sui comportamenti corretti di quando ci si mette alla guida. Quindi, intanto, grazie a Isabella Spinella, Head of Marketing Digital e Brand Strategy di Autostrade per l'Italia. Grazie davvero.
2: Grazie a voi.
0: E grazie a Eddie Brock anche per il messaggio che ci ha consegnato. Grazie a tutti.
3: A Roma sono 5 le persone arrestate con l'accusa di violenza sessuale di gruppo su una donna di 32 anni colombiana. La vittima è stata sequestrata e trattenuta in uno stabile abbandonato per 3 giorni, dove sarebbe stata drogata e violentata ripetutamente. A dare l'allarme la stessa 32enne, che è riuscita a eludere il controllo dei suoi carnefici ed a fuggire in strada. Ha chiesto aiuto a un passante. E un sacerdote di 69 anni in servizio nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca è stato arrestato e messo ai domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico per presunte molestie sessuali su un studente minorenne. Gli abusi sarebbero avvenuti durante la confessione del giovane. Il religioso ha respinto le accuse, affermando che si sarebbe trattato di un rito di purificazione perché il ragazzino pensava di essere posseduto dal demonio. E siamo al tennis, altesa Roland Garros per il match di Jannik Sinner, che oggi affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. L'appuntamento è a mezzogiorno di questa mattina. È tutto, a dopo.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su RTL 102.5. Parliamo di sport, il Giro d'Italia, subito la linea al nostro Paolo Pacchioni, buongiorno.
1: Buongiorno dal Giro. Ieri la tappa di Andalo in Trentino è stata vinta dal danese Valgren, evidentemente questo è un giro scandinavo perché insomma danese il vincitore di tappa di ieri, danese il leader della classifica generale, la maglia rosa Jonas Vingegaard. Valgren ieri è stato molto abile nell'anticipare con uno scatto fulmineo all'ultimo chilometro i suoi compagni di fuga. Peccato soprattutto per Damiano Caruso, l'italiano che voleva fortemente il successo di tappa, è stato fra i più attivi per tutta la giornata, ha dovuto però accontentarsi del terzo posto al traguardo. Se non altro ha fatto un buon balzo in avanti in classifica generale, adesso Caruso è entrato nella top 10 e attualmente nono in classifica a 8,34 dalla maglia rosa Vingegaard. Maglia rosa che ieri, come tutti gli altri uomini di classifica, ha lasciato andare l'azione degli attaccanti e ha gestito la giornata. Oggi ci sarà una nuova tappa, si parte dal Trentino a Fai della Paganella, bella località sciistica, arrivo a Pieve di Soligo, terra di ciclisti in provincia di Treviso. Peraltro sulle corse sono anche importanti le condizioni meteorologiche che a volte possono condizionare. Ieri per esempio per un tratto di corsa è piovuto anche forte. Allora noi abbiamo chiesto al meteorologo di Trebi Meteo, che al seguito del Giro d'Italia, cosa ci dobbiamo aspettare oggi e nei prossimi giorni. Sentiamo Luca Pace.
2: Beh, ancora nella tappa odierna avremo un po' di instabilità, soprattutto nel tratto di tappa tra il Trentino Alto Adige e ancora i rilievi prealpini veneti, avremo possibilità di acquazzoni alternati a schiarite. Poi nell'ultima fase della tappa invece è più probabile una fase asciutta. Nei prossimi giorni avremo ancora un contesto prevalentemente anticiclonico, quindi caldo, tempo in prevalenza asciutto, però nelle tappe alpine non escludiamo qualche fugace acquazzone.
1: Peraltro abbiamo alle spalle giornate anche calde, afose, diciamo che la montagna da questo punto di vista ci protegge un po'.
2: Sì, esatto, diciamo che in questo Giro d'Italia abbiamo vissuto un po' tutto, no? Nella prima settimana freddo, anche tanta pioggia, poi caldo intenso, quest'ultima settimana diciamo che caldo sì, ma senza eccessi.
1: E prima di chiudere vi ricordo ancora una volta che questa mattina a Fai della Paganella e domani presso la sede di partenza della tappa da Feltre sarà possibile trovare

0: un identity point dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dove potrete avere tutte le informazioni su come richiedere la carta d'identità elettronica, perché vi ricordo che quella cartacea a partire dal 3 agosto non sarà più valida. Quindi al Giro d'Italia prosegue questa campagna di informazione al servizio del cittadino. E per ora è tutto.
1: Grazie allora a Paolo, anche il racconto del territorio con Valentina Iannicelli, buongiorno.
2: Sì, ciao, buongiorno. La tappa da Cassano d'Adda ad Andalo è stata caratterizzata soprattutto da un significativo cambio di panorami, oltre che di regione. Siamo passati dalla Lombardia al Trentino. La partenza della corsa è stata nella piazza principale di Cassano, in provincia di Milano, al fianco del castello Visconteo, un imponente edificio medievale e anche il simbolo di Cassano. Sorge sulle sponde del fiume Adda ed ha un porticato molto ampio, quadrangolare, e delle volte decorate con affreschi medievali molto ben tenuti e ancora molto ben visibili. Un altro edificio rilevante è la Villa Borromeo, che si contraddistingue per un vasto giardino che la precede, decorato con statue scure e la facciata imponente e bianca in fondo a questo prato. Lasciata la pianura intorno a Cassano, il territorio è diventato prevalentemente mosso, ma poi proprio montuoso. E prima di arrivare a destinazione, ovvero ad Andalo, abbiamo incontrato un'ampia spianata tutta coltivata a vigneti di un colore verde brillante, che si alternavano con dei meleti che invece hanno un colore più scuro, più cupo. È un'area appunto molto vasta ed è punteggiata da cascine, da case rurali, e poi ci sono moltissimi castelli su speroni. Andalo, che si trova nel Parco del Brenta in provincia di Trento, è una destinazione turistica per tutte le stagioni, offre sia sci invernale che trekking estivo, ma soprattutto vi segnalo l'archivio storico fotografico digitale del paese, con immagini d'epoca in bianco e nero che offrono suggestioni davvero particolari. È uno di quei tesori la cui conservazione e cura sono possibili anche grazie all'Art Bonus, uno strumento che consente a privati ed aziende di versare una donazione per contribuire alla protezione e al mantenimento del nostro patrimonio. Attraverso l'Art Bonus potrete detrarre il 65% della donazione dalle vostre tasse. Per tutti i dettagli vi rimando al sito artbonus.gov.it. E noi ci risentiamo domani. Ciao!
3: Molto bene, grazie. Grazie ai nostri inviati, a Paolo Pacchioni e a Valentina Iannicelli, che seguono il Giro d'Italia e ci raccontano il meraviglioso territorio che attraversa. Pubblicità e poi torniamo.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!

0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Nasce Sportage 3 Fuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
10: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
11: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
12: Ma siete già arrivati?
11: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. E con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: 8:52 minuti e come sempre in chiusura di puntata torniamo a commentare i principali fatti del giorno. Lo facciamo oggi con il direttore dell'ANSA Luigi Contu, che è tornato a trovarci. Buongiorno direttore, grazie.
1: Buongiorno a voi, eccoci qui.
2: Buongiorno e bentornato. Allora, fa rumore, direttore, la spaccatura nel governo sull'iter di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina, che partirà a giugno. Contraria la Lega, favorevole Forza Italia, insomma, rischia di diventare un problema questo per la maggioranza, che risponderebbe: beh, ma alla fine si riesce sempre a fare sintesi, come è stato per gli aiuti a Kiev.
1: Beh sì, è un problema serio, perché la politica estera è diventata un fattore decisivo nella nostra vita, molto più di quanto non lo sia stato in passato, con la guerra, con la globalizzazione, col processo unitario europeo. Insomma, è davvero un punto su cui i governi devono avere una linea precisa. Giorgia Meloni da subito ha preso una linea molto filoatlantica e anche abbastanza filo europeista rispetto alle sue posizioni precedenti, un europeismo pragmatico con trattative e quant'altro, ma sull'Ucraina ha sempre avuto una posizione netta, favorevole agli aiuti, favorevole all'ingresso nella UE, e quindi avere un partito di maggioranza che si schiera contro è un problema politico molto forte. Vedremo poi se poi come funziona. Spesso in politica si cercano compromessi nelle risoluzioni parlamentari per arrivare comunque a non determinare una vera e propria crisi. Certo che la politica estera è diventata talmente importante che una spaccatura su questo sarà un bel passaggio difficile per la maggioranza.
3: Certo, non c'è

Dubbio, ed è comunque un tema che non mette d'accordo nemmeno le opposizioni. A proposito di questa dinamica, l'altro fronte su cui oggi si dibatte è quello di questa nuova proposta di legge.

0: l'unione tra Movimento 5 Stelle e PD, cioè un campo largo, potrebbe causare, perché le recenti elezioni, le ultime elezioni, ricordiamoci che appunto erano divisi e quindi non c'è stato un tema di questo genere, ma in tutti i collegi uninominali il centrodestra ha stravinto perché gli altri erano divisi. Ora, cambiare questa legge elettorale significa dare la possibilità, in caso di pareggio, ma di, diciamo, comunque di vittoria di misura, di avere un premio che garantisca governabilità. È chiaro che quando si tocca la legge elettorale è sempre molto delicato, è un problema che la legge elettorale si faccia a colpi di maggioranza, le regole andrebbero fatte insieme. Purtroppo non è stato così né con i governi centrosinistra né con i governi centrodestra. Vediamo adesso, ha ragione l'opposizione a dire che non si può comunque fare un'accelerazione senza avere ancora i testi coordinati, senza poter entrare nel dettaglio e nel merito di questo provvedimento. Vediamo nel proseguo del dibattito. Devo dire che è anche un diritto della maggioranza di fare una legge elettorale, perché ha il dovere di governare, e se pensa di doverla cambiare la cambierà. Però insomma è delicatissimo, ed è chiaro che è comunque una mossa difensiva. La maggioranza non si sente più forte come alle ultime elezioni e sta cercando in qualche modo di risolvere un problema e forse prendere anche un vantaggio.
1: Direttore, nel salutarti non possiamo anche non dire che oggi è una giornata particolarmente importante, perché si inaugura una mostra sulle donne che hanno fatto la Repubblica dal 1946 ad oggi.
0: Sì, oggi alle 11 alla Camera dei Deputati con il Presidente Fontana, in diretta streaming su ansa.it con Samantha Cristoforetti. È una mostra che davvero consiglio a tutti di vedere, sarà visitabile al Vicolo Valdino tutto il mese di giugno, poi a luglio all'Auditorium di Roma. Sono dal primo voto delle donne del 2 giugno appunto del 46 ad oggi, una carrellata di personaggi, di fatti nelle cronache dell'ANSA, di testi, di foto, di testimonianze, di storia, di donne che hanno cambiato questo paese, spesso pagandone un prezzo, e che hanno avuto il coraggio di non fermarsi. Quindi è una mostra che consiglio a tutti.
2: In vista di un bel anniversario appunto da festeggiare il 2 giugno, grazie al direttore dell'ANSA Luigi Contu, ci sentiamo presto e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 8:57, gran finale di oggi.
5: Gran finale che arriva con Renato Zero, un bel pezzo che ci riporta qualche anno indietro. Se devo dire, le donne soprattutto la canteranno. So che la nostra Giusy è molto fan di questa canzone e la balla anche.
1: Ah, io stavo per chiedere a te di intonarla invece.
5: No, io non mi azzardo. No, non mi azzardo, per carità. Vedo già gli amici della famiglia che stanno arrivando. State con noi, tra poco cediamo la linea a loro. Madame.

0: Renato Zero, Madam, chiudiamo così questa puntata di Non Stop News.
1: Allora, noi torniamo con questa formazione lunedì, da domani i colleghi del weekend, non perdetevi il 31 maggio Power It's Estate al Centrale del Foro Italico e settimana prossima lo commenteremo anche noi. Grazie alla regia, grazie a Giovanni Perri in redazione e buona giornata.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
3: Anche a Rapallo, in provincia di Genova, le 9:01, buongiorno.
4: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
5: RTL 102.5, giornale orario.
0: È giovedì 28 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla cronaca con una vicenda che arriva da Roma, dove una donna di 32 anni, colombiana, è stata sequestrata e trattenuta in uno stabile abbandonato per 3 giorni, lì drogata e violentata. Sono 5 le persone arrestate con l'accusa di violenza sessuale e di gruppo aggravata. La vittima, dopo giorni di sevizie, è riuscita a fuggire e a dare l'allarme. E a Milano è caccia la gang di Latinos, responsabile dell'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, coltellato a morte tra i binari della stazione di Certosa. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Avrebbero agito con il volto in parte coperto e sarebbero poi fuggiti salendo su un treno diretto fuori Milano. Sono 9, secondo quanto emerge dalle indagini, i giovani ricercati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione Certosa nella periferia nord del capoluogo lombardo. Gli investigatori stanno lavorando sulle immagini delle telecamere della stazione. Al momento non emergerebbero elementi che consentano di parlare di uno scontro tra gang o di un coinvolgimento della vittima in bande giovanili. Gianluca Ibarra Silvera, originario dell'Ecuador, era incensurato e non aveva precedenti, ma il padre della vittima denuncia: è stato riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, è un capo della gang MS-13. La coltellata che ha colpito il 22enne gli ha reciso l'arteria femorale, che gli ha provocato un'emorragia fatale. No alle solite strumentalizzazioni, ha detto il sindaco Sala, ma il vice premier Salvini tuona: altro sangue, altra violenza in una stazione per mano di bande di balordi stranieri.
0: Una notizia è arrivata poco fa da Palermo: è stato scoperto il tesoro di Matteo Messina Denaro. Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia proprio di Palermo, la Guardia di Finanza ha individuato un patrimonio di 200 milioni di euro, frutto del traffico di droga negli anni 80 e dunque riconducibile al boss. 3 persone sono state arrestate. Le attività degli investigatori hanno riguardato Andorra, Gibilterra, le isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, il Principato di Monaco e la Spagna. Siamo ai numeri della borsa di Milano, apertura negativa questa mattina per Piazza Affari, il FTSE MIB segna meno 0,35%, borse asiatiche contrastate, Tokyo meno 0,47%, Hong Kong meno 1,41%, FTSE China più 0,25%. Ora meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì 28 maggio sulla nostra penisola, con ancora tempo ben soleggiato e soprattutto un clima caldo di piena estate, seppur in contenuta attenuazione. Grazie alla comparsa di locali acquazzoni o anche temporali, dapprima lungo la dorsale appenninica, nella seconda parte del giorno anche Alpi, Prealpi ed alte pianure potranno risentirne, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata. Ulteriori dettagli sulla nostra nuova app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia.

0: Colazione intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città. Apriamo con la A1 Milano-Napoli. Tra Napoli centro direzionale ed il bivio con la 16 Napoli-Canosa verso Roma ci sono 3 km di coda per un incidente tra un'auto ed una moto, con il traffico che defluisce su una corsia. In Toscana invece il traffico è intenso in direzione del capoluogo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code a tratti tra Pistoia ed il bivio con la 1. Per attraversarle occorrono 30 minuti e più avanti code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E per il traffico intenso code anche sulla 14 Adriatica, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e quello con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona, e sul raccordo di Casalecchio verso la 14 a partire da Bologna-Casalecchio. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti verso Torino tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
3: Eccoci, buongiorno! Buongiorno amici, 9-7 minuti, giovedì 28 maggio, c'è Ricky, giusto? Ricuzzolo,
4: sì,
3: se vuoi siglottolo, vai, vai!
4: Lo senti il dito di Ricky, lo senti?
3: Sì, buongiorno!
4: Manu, Luca, Sara, Jay, Giulia!
3: Yeah. Buongiorno amici, ben ritrovati a Ricky, Pio, Luca, Sara, Jay e Giulia. Come la va a Milano? Come la va?
5: Tutto bene, un caldamente. Caldo ragazzi, però allora, stiamo bene. Sì. Siamo
6: allerta meteo ieri sbagliata, c'era un allerta meteo a mezzogiorno, il temporale non è arrivato.
4: Ah, okay. Meno male. Io non l'avevo vista l'allerta meteo, sì. Io l'avevo vista sulla serata, e infatti ieri poi su Milano un po' di nuvole c'erano, però ha piovuto intorno, quindi credo sulle Alpi.
5: Sì, arriverà giusto per il weekend.
4: Bravo.
5: No, sì, sì. Tanto weekend siamo buono. Tutti a Roma, che ce frega, sì, certo. No?
4: Voi siete a Roma, voi. Noi no, siamo qui a seguire la Power East da casa sul canale 36 Radiovisione.
6: Lo vogliamo ricordare?
5: No, la devi ricordare
6: 36,
5: solo tu.
6: Il canale 36 del digitale terrestre. Prendete la nostra applicazione RTL 102.5 Play e preparatevi a giocare con noi.
4: Esatto. Oh. Poi per il troppo caldo, adesso un gadget molto tech che pare vada in voga, lo comprano
6: quale?
4: Tutti, ma Scardi lo sa, mi supera a destra qual adesso. È il ventilatore, quello che si attacca al collo, che è una
6: scusate,
4: specie, sembra una cuffia.
6: No, mi state sfidando perché io sulla mia scrivania ho appoggiato in questo momento il condizionatore portatile personale. Cioè, adesso lo vado a prendere e ve lo faccio vedere.
5: Dai. Sì, oh. Ma anche perché da vento si rischia di incastrare i capelli.
4: No, ma infatti no, per Luca, però, problemi. No, però è fatto in modo tale che non si incastrino i capelli, e quelli buoni, proprio di alto livello, non fanno nemmeno rumore, perché altrimenti quelli un po' più scarsi ti tirano scemo.
6: Allora, mi avete sfidato, ve lo faccio vedere tra poco.
4: Va bene,
6: okay.
4: Jay, vai.
7: It's Thursday everybody, happy Thursday, happy giovedì, yahoo!
4: Bene,
5: ha avuto un'incertezza sul giovedì.
4: Sì, sì, sì.

0: Marco Mengoni, 9:15, è giovedì 28 maggio, state ascoltando RTL 102.5, ci sono quelli della famiglia, Luca è andato e finalmente
1: è tornato.
0: Ci farà ascoltare il suono e vedere in radiovisione sto arnese.
1: Faccelo vedere, dai! Allora, no,
2: mi dispiace, amici che ci ascoltate dalla radio, che siete tantissimi, che non potete vedere il mio condizionatore portatile. Sì.
1: Allora, descriviamolo, sembra un telecomando, qui viene attaccato un cerchietto.
2: Sì, un telecomando storto di fatto, questo si mette sul collo, proprio, infila sotto la camicia.
1: Cioè, avete presente i Minions?
0: Posso dire, è quello che ci fa la ceretta Zaira con quello. Okay. Sembra un arnese di plastica.
1: Adesso
0: lungo.
1: Ti sta rinfrescando.
2: Adesso con lo smartphone lo accendo. Lo accendo. Ma quale cervicale?
1: Cioè, direttamente adesso, guarda, dove c'è il cervicale.
2: Gli chiedo anche di entrare in modalità smart. Sì. No. Io ho un sensore di temperatura.
1: Finalmente quest'uomo
3: l'hai pagato?
1: Un sensore addosso. Finalmente vai. E non fa rumore.
2: E adesso non fa rumore, non fa alcun tipo di rumore. Mi sta rinfrescando la schiena e questo freddo si diffonde in tutto il corpo.
1: Lo sai che non è normale questo?
3: Sì, domani c'è il collo bloccato. 100%, 100%.
2: Io lo uso d'inverno allo stadio, d'estate quando fa caldo.
1: In realtà, l'ha infilato nella camicia. Io leggevo intanto perché mi incuriosiscono, se mi piacciono. A parte che quello fa caldo freddo, quindi vale per tutte e due. Tra l'altro, perché si posiziona sul collo? Perché lì siamo pieni, ce lo chiedevamo fuori onda, siamo pieni di terminazioni nervose, di muscoli.
0: Non parlare di collo, non parlare di collo della famiglia, che c'è il succhiotto gate, signori. Succhiotto gate.
1: Emanuele,
0: arriva della famiglia giù al nord.
1: Scusa, la tecnologia siamo passati a... Com'è sta storia? Com'è
0: perché il collo, non posso dire chi, ma qualcuno ha un succhiotto.
1: Rimani vago.
3: Nessuno di noi.
1: No. Esatto, qualcuno che è fuori da questo studio, perché sennò è comunque i genitori, compreso il mio padre, anche se io ormai non ho più 15 anni, si preoccupano. Cioè,
3: certo.
1: Io papà devo sentire una roba del genere.
3: Ma a parte che non si fa più il succhiotto, molto anni 80.
1: Un po' adolescenziale, oserei dire. Comunque quell'aggeggio lì potrebbe servire per coprirlo, quindi se avete un succhiotto.
3: Non lo copre?
1: Non lo so, però Jay, io avrei delle domande
3: sul fatto che
1: non si faccia più. Perché non si fa più?
3: Ma perché come è brutta roba, dopo ne parliamo.

0: LP Girls Go Wild su RTL 102.5, c'è la famiglia. Buongiorno con, devo dire, Sara Calogiuri, che sta provando il gadget di Luca Viscardi.
1: Sì, sta facendo la cavia.
2: Aspetta che mi giro per gli amici della radiovisione, così si vede.
3: Cioè, eccoci, mamma, un camino che esce dalla schiena.
2: Scusa, ma vibra, ragazzi. Anche?
1: No, e no, poi vibra. Che deve fare?
0: No, scusate.
1: No.
2: Perché volete tornare sui succhiotti, mi sembra di capire.
0: Sì,
2: beh,
0: no.
2: Comunque hanno scritto che un allenatore di una squadra di 16 anni ha detto che arrivano tutti i giorni con succhiotti, ragazzi.
1: Perché appunto è una cosa più adolescenziale, sì. No? Quegli anni lì, 15, capito, 16, 17 anni.
2: È bruttissimo. Allora, va bene. Secondo me era brutto perché prima tu dicevi si usava una volta, adesso non più, evidentemente. No, però è brutta perché lasci un segno all'altra persona,
1: esatto,
2: cui vuoi
1: dire,
2: bene.
1: Quella è la mia,
2: possessione.
1: Non va bene,
2: no, non si fa, non
1: io
2: si fa.
3: Ma non potrebbe essere un supporto per smartphone con la ventosa?
1: Inteluci deve sempre vedere il lato tech.
3: Okay.
2: No, però diciamo questo, che comunque uscendo dal succhiotto gate, che in generale è estate, fa caldo, l'ormone impazzisce, no? E quindi magari.
0: Quindi Jay, stai serena, ecco, ti voglio dire questo.

0: così.
1: E come fai a trovare un ragazzo se hai già un succhiotto? Nessuno ti vuole.
0: Eh beh, se hai già un succhiotto, io presumo che tu, ragazzo, ce l'abbia già, in teoria. Poi non
2: cioè,
0: lo so.
2: Volevamo avvisarti, Jenny, perché domenica dovrai aggiungere dei posti a tavola.
0: No, così. Ma non parlavamo di Jay.
1: Allora, infatti,
0: intanto poi io dico che secondo me dovremmo prendere Cioè per rispondere alle domande di Jay di questa mattina, perché queste cose sono. Ma com'è possibile che
1: Cioè?
0: Ma
1: cioè, perché i ragazzi di oggi stanno cos'è un succhiotto?
0: Ancora
1: è una roba
0: Jay,
1: di una
0: Maggie,
1: volta.
3: Fai la domanda, Luca, fai la domanda, allora, così Cioè è contento.
2: Allora, cari amici più giovani all'ascolto di RTL 102.5, sapete che cos'è un succhiotto?
0: Ah, yeah. Ecco. Ma davvero hai fatto questa domanda?
2: No.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Sufficiente

0: sa di felicità.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
15: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
16: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
17: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
16: Che risparmiamo!
15: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
18: Convenienza nostra!
19: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con

0: Con Russell, prima Madonna, Sabrina Carpenter, 9.37, ovviamente in diretta RTL 102.5 con la famiglia a pochi giorni dal ponte,
1: sì.
0: Che insomma molti, molti italiani faranno.
2: A pochi giorni dal Powerizz estate, in occasione del quale è stato istituito anche un ponte.
1: Sì, esatto, bravo. Cioè parte tutto da lì, dici?
2: Sì.
3: Scusa, ma non ricordi il canale, già che ci sei?
2: Canale 36, perché domenica sera c'è Powerizz estate.
1: A che ora?
2: Alle 21. E per permettervi di viverlo serenamente, il giorno dopo è festa.
1: Diciamo anche che in tanti stanno partendo oggi, perché molti approfittano anche di questo mezzo smart working che cade spesso di venerdì, e comunque c'è grande movimento. Di sicuro sappiamo quali sono le città preferite italiane per questo ponte, grazie al livello di saturazione degli hotel. Cioè quanto saranno è un dato, no? Quanto saranno pieni gli hotel? Primo posto ve lo dico dopo, dai, partiamo da quello un po' più in basso.
0: Dal settimo, dai,
2: primo posto non ve lo dico.
1: Parto da Palermo.
3: Non si sa dove è classificato, però dobbiamo indovinarlo noi.
1: Quinto posto Napoli, poi a salire Bologna, Bari.
3: Allora, se Bari. C'è ancora Roma, io me ne vado.
1: Sì, c'è Roma.
3: Guarda, lo sapevo.
1: Al secondo posto, però, perché al primo posto c'è Venezia, che è quindi la vincitrice assoluta.
3: Quindi tutti a Venezia.
1: Tutti a Venezia, ciò. Però vi faccio notare anche, perché ovviamente no, cioè, non è che solo qua, ma anche picchi su Cagliari, ovviamente, perché col caldo, mi sale tutto.
2: Che città meravigliosa.
3: Ecco. Quindi stiamo in Italia per questo ponte, non andiamo all'estero.
1: Dove vuoi andare?
3: In Europa.
0: Vuoi che ti dico i costi della benzina? Ah, se vuoi apriamo il canale.
3: Guarda, io faccio 10 euro 4 volte alla settimana, quindi proprio con
1: scusa,
3: me.
1: Scusa, fai un pieno unico.
3: Lo so,
1: 10
3: questo
1: euro
3: è un altro argomento che non so.
1: Poi, se volete, vi dico la classifica invece delle nazioni che hanno più turisti e dove è posizionata l'Italia.
2: Va bene, dai,
1: primo
2: posto.
1: Facciamo la gara. No.

0: Ciao Sienna. Ciao.
1: Cosa stai Sienna facendo, Emanuele?
0: No, sto salutando la nostra preferita, Sienna Spyro. New Hit. Devo dire, no, perché suona molto bene, sempre bella, molto figa, voglio dire, la canzone.
2: Sì, la canzone. Sì, sì. Rimaniamo la canzone, sempre.
1: Certo. Sara, ce l'hanno un po' tutti con te, con la tua classifica.
2: Cosa ho fatto a sto giro?
1: Dicono che queste classifiche, ma non lo so, è la Romagna dove la metti.
0: Brava, giù. Adesso dopo, andiamo a Rizzone.
2: La Riviera Romagnola, effettivamente, secondo me.
3: Beh, questo weekend c'è il concerto di Vasco, c'è Rimini Wellness, cioè Welcome to the
1: Party.
3: Allora,
1: è vero, questa è una classifica. Se non mi ascoltate,
2: guarda, tirato allora sul foglio con l'evidenziatore, sì, rosa, è un casino allora, adesso.
1: Questa
2: lo dico,
1: è una classifica che riguarda le città, va bene? Okay. Poi, se andiamo sul piano regionale,
3: perché Rimini che cos'è?
1: Se andiamo sul piano regionale, allora i discorsi sono diversi, perché ovviamente ci sono città, ci sono paesi anche che sono più piccoli, ma che tirano parecchio. Ma fa tutto il discorso.
2: Non mettete mai più in discussione le classifiche di Sara, ve lo dico.
1: Mi è nervoso.
2: No,
1: c'è la classifica anche dei 10, invece dei 10, ma anche di meno, di più, come vogliamo noi, paesi più frequentati dai turisti, anche compresi ovviamente quelli stranieri. No?
2: Io avrei detto l'Italia, invece
1: no.
3: La Spagna.
1: Bravo. È la Spagna. È bruciata.
0: Vabbè, se volete bruciare, allora questa trasmissione non può andare contro la professionista Sara Calogiuri. Voglio dire che se no qua.
1: Sara,
0: non lo so, guarda.
1: Scusa, Ricky, puoi chiamare il mio psichiatra, per favore? Che a sto giro lo chiamo prima, non aspetto le 11, c'ho necessità.
0: Comunque, quindi la Spagna è il paese più visitato.
1: Spagna al primo posto, al secondo l'Italia, al terzo la Turchia, che mi batte la Francia e il Regno Unito.
2: People from Ibiza.
1: Così.
2: People.
1: Sì.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
13: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana, 2,99€ e avocado Hassed, 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
20: Famila, con noi sei in famiglia.
21: Ecco la refurtiva McDonald's.
22: Che cosa abbiamo qui?
23: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
24: E ci sono anche i McFits irresistibili.
25: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
26: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
27: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
28: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
29: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
30: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
31: La

0: Di DJ, DJ, che quando suoniamo musica buona ti vedo felice, cioè, allegra.
1: Tutti i DJ del mondo hanno votato questo pezzo come il pezzo d'estate, no?
2: Ah sì?
0: Sì.
2: Beh, Manu, questo l'hai messo in scaletta, no?
0: L'ho messo.
1: Bravo.
0: Per il pre-show del Power.
2: E allora ci siamo.
3: Vogliamo ricordare che domenica sera c'è Power It's Estate.
2: Però su che canale? Perché non mi è...
3: Sul canale 36 del Digitale Terrestre e solo sul canale 36 del Digitale Terrestre.
2: In esclusiva.
3: In esclusiva. E prima del Power It's Estate c'è il pre-show di Manu Carocci.
0: Certo, insieme agli altri, no, volevo dire questo, prima abbiamo suonato anche Achille Lauro, indovinate, anche lui sarà presente.
2: Certo,
0: un po'
2: ma ci sono tutti, ormai certo, loro certo. Lo sanno.
1: Tutti a Roma, che lo sappiamo, è da sempre Caput Mundi, la città più bella del mondo, l'abbiamo detto anche qualche giorno fa, al netto delle polemiche, per piacere non facciamo polemica. Cioè,
2: no, no, no, basta, basta, venduta così.
1: Sennò, ecco, a posto. A Milano invece, si sta molto parlando di questa cosa, in questi giorni c'è la restaurazione del toro e delle sue, dice, dei suoi...

0: ti voglia calpestarli, non ne
1: devi,
0: può più.
1: Devi girare a 360 gradi su te stesso, perché questo vale per due cose: uno perché porta fortuna nella vita, e l'altro perché vuol dire che ritornerai a Milano.
2: Ah, è come Fontana di Trevi.
3: Buon auspicio. Ma antiorario, scusa, non stavo antiorario.
1: Orario. Che non sappia orario.
3: Ok.
1: Poi,
3: vabbè,
4: e se vai dalla parte sbagliata, cosa ti succede?
3: Sono cavoli amari, Jay. No,
5: l'ultimo che l'ha fatto non l'ha più raccontato a nessuno.
1: Comunque, fatto sta che lo stanno restaurando, perché ovviamente dalle oggi e dalle domani si è consumato tutto cosa.
3: Certo, ecco. Poverino. Sai che mi dispiace un po' per il toro.
2: Per il toro.
1: Più che altro in questi giorni chi viene a Milano per il ponte lo troverà già a posto, l'avranno finito.
5: Ancora lavori.
3: Quanto ci metteranno? A restaurare le balls del toro.
5: Ma scusami, tu che non uccidi le zanzare, cioè vai lì davanti al toro e senza pensarci due volte.
1: Allora io vado davanti al toro e gli faccio una carezzina
3: sulle balls.
2: Complimenti, complimenti, Sara.
4: Ti farà piacere, Sara.

0: Dai, Cherry, in chiusura della prima ora. Buon giovedì con la famiglia RTL 102.5. A proposito di scaramanzie, pensa, da romano ho scoperto solo oggi, in questo momento, che la monetina di Fontana di Trevi la conoscevamo.
1: Sì,
0: giusto?
1: Sì, certo. Sì, sì.
0: Ma con una moneta ritorni a Roma, e questo è quello che io sapevo. Okay. Se volete avere altri vantaggi, dovete buttarne più monete. Ad esempio, volete trovare l'amore? 2 monete.
2: Mm. Dai.
0: Volete sposarvi? 3 monete.
1: Sì, sì.
0: Volete un grande cambiamento? 4 monete. E qui ogni volta, quindi,
2: scusa,
0: più cose.
2: Ma se fai come Katy Perry, butti direttamente la carta di credito?
0: Sì. Elegante, quello è elegante. Sì. Si può essere.
1: Vabbè, quindi il senso è che anche la fortuna ha un tarifario.
3: Sì, certo.
4: Certo. È un investimento, effettivamente.
3: Le ultime notizie, esatto. Ci sentiamo tra poco.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.

0: Buongiorno anche a Maida, provincia di Catanzaro. Sono le 10 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 28 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla cronaca con un'operazione che a Palermo ha portato alla luce il tesoro nascosto di Matteo Messina Denaro, conti all'estero e società per un valore di 200 milioni di euro. Mario Vai.
3: Nuovo colpo ai patrimoni della mafia legati a Matteo Messina Denaro. In corso una vasta operazione internazionale della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Già eseguiti 3 arresti e sequestri per oltre 200 milioni di euro. L'inchiesta ha portato alla luce un vasto sistema di reinvestimento di capitali legati a narcotraffico di Cosa Nostra Trapanese, attivo fin dagli anni 80. Secondo gli investigatori, il denaro della droga sarebbe stato trasferito e nascosto attraverso società offshore e conti all'estero. Dalle isole Cayman a Lussemburgo, passando per Svizzera, Andorra, Gibilterra e Principato di Monaco. Operazioni in corso anche in Spagna e Libano. Un patrimonio enorme costruito nell'ombra e attribuito agli interessi del boss Matteo Messina Denaro, morto nel settembre del 2023 dopo 30 anni di latitanza.
2: In un'intervista a Mattino 5, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni questa mattina ha rivendicato il lavoro fatto per contenere gli effetti delle crisi internazionali, in particolare per la questione energetica. Sentiamo le sue parole.
4: Comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po' anche la mia preoccupazione, però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che noi stiamo vivendo. Io penso che il punto sia che noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che, come lei sa, sostiene con forza la necessità che l'Italia e l'Europa facciano di più per difendersi da sole. Banalmente, perché, come ho tentato di spiegare molte volte, quando tu chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi.
2: La borsa, Marco Castelletti.
5: Buongiorno, apertura negativa per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 0,13%, intorno alla parità il FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chips si distinguono Avio più 5,83% e Leonardo più 2,40%, in controtendenza Unipol meno 2,31% e Generali meno 1,21%, in leggero aumento lo spread BTP Bund che si attesta a 73 punti, in leggero aumento infine il petrolio a 97 dollari al barile. Del SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
2: Grazie, ora arriva la viabilità.
1: Via Radio.
6: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione resta intensa sulla rete. Vediamo la situazione partendo dalla A1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la 3 Napoli-Salerno e quello con la 16 Napoli-Canosa in direzione di Roma ci sono 5 km di coda per il traffico congestionato. In Liguria sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano sono 2 i km di coda per lavori in galleria con il traffico che defluisce su una corsia, mentre sulla 12 Genova-Salerno Sestri Levante tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, 2 km di coda li registriamo per un mezzo in panne. A causa del traffico intenso sulla 14 Adriatica, code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro verso Ancona, tempi di percorrenza di 40 minuti, mentre per un camion in panne ci sono code anche in direzione opposta tra il raccordo di Casalecchio ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
7: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
3: Rieccola, c'è la famiglia 105, buongiorno, buon giovedì 28 maggio, ciao Riccuzzolo, ciao Pio regia, buongiorno sempre a Luca, Sara, Jay, Giulietta.
0: Buongiorno.
3: Devo dire, volevo salutare i concittadini romani che la stanno prendendo bene, sì, l'idea della monetina nella fontana.
0: Sì.
3: Della serie che tanto poi alla fine butta, ma alla fine.
0: Sì, del tarifario che hai detto tu, no? C'è una moneta, sì, per questo, due monete per quello, cioè tutto praticamente ha un costo nella vita, perfino, sì, la fortuna.
3: È vero.
0: Questo
3: è
0: il senso.
3: Sì.
8: Ma monete di qualsiasi valore, ma.
3: Beh, non fa di poracci.
8: No, cioè, dire. Tipo dai. 5 centesimi valgono tanto quanto
3: guarda,
8: i 2 euro?
3: No, 5 centesimi.
0: Tanto quello da uno non mica tolto, non ancora.
8: Non lo so, Jay, non me lo ricordo più questo.
9: Da un dollaro?
8: Però,
9: da un centesimo. No, un centesimo è già un po' che non c'è più. Però se tu tiri 5 centesimi, ovviamente, no, chi deve portarti la fortuna
3: ti arriva.
9: Ma non ci credi tu, ci devo credere
0: ragione,
9: io.
0: Poi diciamolo, mo seriamente, sti soldi della Fontana di Trevi vanno a enti di beneficenza.
9: Certo.
0: Quindi fai del bene, non
9: c'è
0: è
9: la
0: che
9: fondazione i bambini piccoli di RTL 102.5. No.

0: Giorgia insieme ad Alicia Keys, 10:13, buon giovedì con la famiglia RTL 102.5, se posso.
1: Puoi.
0: Volevo salutare Roberta, Roby, dalla Franciacorta, un'ascoltatrice.
1: Ciao Roby. Scusa, ma perché con quella voce?
2: Perché vuole farsi invitare, dai, siamo alle solite.
0: Da Franciacorta, uno saluta sempre con calore, insomma, certo. Chi vive da quelle parti.
1: Allora. Perché tu punti a bere.
0: No, ci mancherebbe altro. Certo.
3: Messaggi.
0: Chi è?
4: Carocci.
0: Eccolo.
4: Una domanda è, ma per lavorare a RTL, quante monete hai lanciato nella
0: Sì. In effetti diverse.
1: Salvadanaio intero.
0: Diverse mail ad Angelo.
3: Un altro, chi è?
4: Buongiorno RTL. Certo che è detto da Carocci.
1: Ehi.
4: Non fate dirgli, voglio dire. Cioè, come dice a Critici Specchio. Ma che la miseria. Ma è Carocci, ma è proprio bravo.
1: Scusa.
0: Non ho capito la parte centrale.
1: Puoi tradurre, per
2: allora,
1: favore.
2: Preferirei non tradurre, se posso andrei avanti.
1: Sì. È una buona reputazione. Andiamo avanti.
0: Avanti,
1: sì, ti vogliono tutti bene, Emanuele. Giornate in anticipo oggi.
2: Oggi prima, così, vai.
1: Oggi la facciamo prima. Allora, innanzitutto la giornata mondiale contro la fame, quindi giornata importante, anche la giornata di Amnesty International, e ci teniamo a dire anche quelle. Poi, diciamo, quello è un po' shue.
2: Sì.
1: La giornata mondiale del hamburger.
2: Beh, allora oggi bisogna mangiare l'hamburger, ragazzi.
3: Sì, vegano.
1: Vegano.
2: Ah, dell'hamburger vegano?
1: Ma anche normale.
3: Solo tofu.
0: Sì. No. Ma quel cetriolo dell'hamburger, voglio capire, dà fastidio solo a me o cioè voi lo mangiate quel cetriolino?
2: È perché è la ricetta tipica del cheeseburger, no, Jay? Se non c'è il cetriolino, Manu. Però io sono d'accordo con te.
3: Io ho imparato la parola pickle proprio per dire no cetriolo, grazie.
2: No, ragazzi, mi avete fatto venire una fame adesso.
1: Buonissimo. Salvate questa frase di Viscardi che rimarrà nella
2: storia. No cetriolo, grazie.
1: Poi invece per così scusate per essere più inclusivi perché certo. Io per esempio l'hamburger non lo mangio, cioè lo mangio
2: beh c'è
1: solo...
2: quello vegano però
1: è fatto di verdure. Vabbè, però chiamarlo hamburger è un'altra cosa,
3: ci sono sempre io che ne mangio due, quindi
1: va bene per essere appunto inclusivi oggi è la giornata mondiale del gioco.
2: Oh!
1: E tutti giochiamo perché c'è sempre il bimbo dentro di noi che ci fa giocare.
2: Certo,
0: mazza che poeta.
5: Però devi sapere anche perdere
2: è lì il problema.
1: Ma hai rovinato tutto però diciamo così.

0: Benson Boone, RTL 102.5.10.21, giovedì 28 maggio. Ladies and gentlemen, è arrivata Valentina Iannicelli sul Giro d'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per gli applausi, siete troppo buoni naturalmente, ma non ho ancora vinto la maglia rosa, ci sto lavorando, ancora non l'ho vinta. Allora sì ragazzi, siamo al Giro d'Italia, questa è una tappa meravigliosa soprattutto da un punto di vista scenografico, qua bisognerebbe lasciare la parola alle immagini, siamo in radio, non lo possiamo fare, cerchiamo di descrivere esatto questo posto veramente straordinario. Siamo a Fai della Paganella, nel comprensorio della Paganella, quindi siamo in provincia di Trento, nel Trentino ovviamente, e vi devo dire che c'è uno scenario veramente incredibile, perché su una parte della montagna c'è una pendenza molto severa, le pareti scendono a picco sulla vallata in maniera veramente impressionante. Noi siamo arrivati da sotto, dalla parte più bassa, e ripercorrere la vallata era veramente molto molto impressionante, mentre invece la parte opposta, il versante opposto di questa montagna scende dolcemente, e quindi che ne so, ci sono per esempio le vigne, i vigneti, i meleti, e quindi c'è tutto un tipo di paesaggio completamente differente.
2: Diverso.
1: E pensate che da qua, dalla cima di questa montagna, di queste montagne, mi dicono, io ancora non ho avuto il piacere di sperimentare, ma lo farò subito dopo, che nelle giornate in cui è molto terzo, c'è molta visibilità, è possibile arrivare a vedere persino Venezia, una roba veramente incredibile. Sì, veramente paesaggi straordinari. Poi ovviamente la montagna ha sempre un fascino straordinario, ce lo insegna Carocci, che
0: sul mangiare, ma Pacchioni ce lo insegna. No, no, perché se in montagna si mangia di più, questo poi è il grande detto popolare. No, invece il Giro d'Italia,
1: solo.
0: Scusate, come siamo messi col Giro d'Italia? Maglia rosa?
1: Allora, la maglia rosa c'era sempre Vingegaard, e ti stupirò in questo. Jonas Vingegaard, che era il grande favorito, al momento ancora la maglia rosa. Non ti dico molto di più perché non voglio togliere suspense poi ai collegamenti di Pacchioni, perché ovviamente poi lui vi racconterà nel dettaglio tutta la parte ciclistica, ma solo per quello, perché su tutto.
3: Ma qui c'è una domanda di Jennifer Pressman.
4: Ma Vale, lì si vede anche Venezia, ma i ciclisti dove sono?
1: A Venezia? Può essere? No, non credo. Sono qua già in montagna, magari si stanno facendo un tuffo nell'Adige, che è il fiume che passa qua vicino, come ci spiegava appunto Carocci prima del collegamento.
4: Certo. Infatti il concetto è, per tutti gli eventuali approfondimi, Emanuele Carocci.
0: Geografici, che mentre tu dicevi si vede Venezia, io sto guardando la cartina e cercavo di capire come fosse possibile.
3: Ciao Vale!
4: Ciao, grazie.
1: Ciao ragazzi!
3: Due ore, 51 minuti e 8 secondi all'inizio della prossima tappa del Giro, quella di oggi.
4: Ecco, se non arrivava a puntualizzare Furio qua.
5: Comunque ragazzi, volevo dirvi una cosa, io mi sono giocata la carta di Novi Ligure l'altra sera a cena.
4: In che senso?
5: Perché è un trick, no? Dov'è Novi Ligure? In Piemonte, ho fatto questa roba.
0: Ho fatto la splendida.
5: Sì, ho fatto la
4: figlia
5: l'altra
4: ci
5: sera.
4: Ci stai dicendo che la famiglia giù al nord è capace anche di insegnare delle cose. Incredibile veramente.
5: Io non mi fiderei.
4: Va.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: 8 sa di felicità.
1: Noi siamo giovani.
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
8: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis.
9: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
10: Ma siete già arrivati?
8: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
16: Stop! E un po' meno?
15: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
16: Stop! Un po' meno.
17: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
16: Stop! Buona!
17: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Allora chiedo, ma il minuto dance ritorna prima della fine della stagione? Che in molti lo chiedono.
1: Beh, facciamoci
0: ragazzi
1: un pensierino. Pensiamo. Allora, facciamo così: dopo che hai fatto il pre-show della Power Hits di domenica prossima,
0: se non mi hanno licenziato,
1: ecco,
0: sì,
1: esatto. Tu raccogli il meglio del meglio del meglio di quello che sarà già topissimo.
2: Ho la sigla.
1: Chi è?
3: Chiede a tutti quanti licenziati.
0: Ecco, questa è la mia paura.
2: Allora,
0: la verità,
2: ho la sigla. Dopo il grande successo al Power Hits Estate 2026, torna su RTL 102.5 Emanuele Carocci.
0: E siete licenziati.
1: Esatto.
0: Va bene, e invece continuiamo a parlare della giornata di oggi, che è molto carina perché è quella dei giochi, arrivando anche il periodo estivo.
1: Sì,
0: cioè, insomma, cerchiamo di capire.
1: Allora,
0: che
1: intanto
0: fa.
1: Vi voglio dire questo: che ce ne sono due, perché poi arriverà quello che ma non è oggi la giornata. Oggi è la giornata mondiale del gioco. Poi c'è quella internazionale del gioco, che è l'11 giugno, che invece
2: non si possono
1: quella...
2: mettere d'accordo.
1: Per dire, quella dell'11 giugno e quella dell'ONU. Quindi per cui no, per precisare.
4: Sì.
1: E entrambe però si occupano soprattutto dell'importanza, cioè sottolineano l'importanza del gioco come strumento di interazione, di conoscenza, di socialità.
4: Certo. Ecco, crescendo, quali sono i giochi che ci rimangono?
2: Io
4: le carte.
2: Organizzerei una partita di palla prigioniera.
4: Bellissimo.
1: Beh, anche un 2-3 stelle era tra i miei preferiti quando ero più piccolo.
0: Anche quello del dottore, cioè sono tanti giochi.
4: Perché devi andare sempre sul
1: campana, gioco della campana.
4: Qual è quello della campana?
1: Beh, quello del sassolino, cioè avevi dei quadranti.
4: Ma una volta questo, Sara.
1: Sì, vabbè, certo.
0: Una volta.
1: Però ho capito, perché invece palla prigioniera.
4: Hai ragione, no.
1: E le sedie musicali.
4: Al gioco delle sedie, bellissimo, che cascavi puntualmente col sedere a terra, ovviamente.
1: Vero.
4: Bello quello.
1: Una cosa che noi facciamo quando abbiamo amici a casa è il gioco dei mimi. A noi piace molto il gioco dei mimi.
2: La bottiglia.
0: Eccolo, bravo Luca, c'era anche il gioco della bottiglia. Cioè, diciamo, io e Luca abbiamo delle reference diverse.
4: Sì, dottore, la bottiglia, bene. Dai.
1: Diciamo che il finale lì però si ritorna all'inizio del programma, cioè succhiotto.
4: No.

0: Lorenzo, Jonathan insieme ad Alfa New Hit, buon vento, 10:41 minuti, a chiacchierare un po' dei giochi. Ho letto, ragazzi, se vi va, giochi fatti dai bambini nel
1: più
0: mondo
1: gettonati.
0: Quali sono quelli più usati di più? Al primo posto nascondino.
2: Sì, bellissimo.
3: Innocente. A me mette ansia nascondino, perché quando mi nascondevo era così essere trovata.
0: Ready or not.
1: Carino.
0: Poi abbiamo ruba bandiera.
3: Sì, per i velocisti.
0: Poi c'è campana.
3: Non conosco quella che dicevo io, campana. Poi
0: non conosci roba bandiera?
3: La bandiera non conosco.
1: Vuoi spiegarglielo, Emanuele? No, guarda, non facciamo
4: no,
1: il tempo
4: domani
1: peccato.
4: Per favore, domani per favore, domani organizziamo una partita.
3: Non ce l'avevamo la bandiera,
0: non è complicato.
5: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
15: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
18: Giganti?
17: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
18: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
17: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
19: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
20: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
21: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
22: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
21: Così come?
22: Pelati.
23: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
1: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Olivia Dean nella famiglia, quasi in chiusura della puntata di questo giovedì 28 maggio, continuando insomma a sognare di essere un po' piccoli e fare i giochi, perché oggi è la giornata mondiale dei giochi che facciamo da...
1: Aspetta, mondiale o internazionale?
2: Vuoi giocare
3: con me?
2: Mondiale.
3: Com'è?
4: Horror.
5: Chi è? Pronto? Ciao ragazzi, il gioco della bandierina? Oh, che bei tempi, ciao!
1: Gioco della bandierina.
2: Che sarà il ruba bandiera che dicevamo prima.
1: Che Jennifer
2: non
1: lo sa.
2: Esatto, non l'abbiamo spiegato a Jennifer esattamente in cosa consiste, Visca.
1: Allora, c'è uno in mezzo che tiene un fazzoletto, cioè una qualunque cosa. Ci sono due file di persone, ognuna ha un numero. Quando dice numero 3, le due persone dai due lati che hanno il numero vanno lì, cercano di strappare la bandiera all'alto e di scappare via.
4: Cioè vince chi prende prima la bandiera.
2: Emanuele sa anche come si chiama in inglese, sì. Ma Manu.
0: Capture the flag.
2: Ma non è la flag da noi.
0: Vabbè, ho capito.
2: Dai, un altro.
1: Chi è?
6: Ciao ragazzi, non si dice un 2 3 stella, si dice un 2 3
4: stella. È vera stai questa là. Cosa, ragazzi, l'ho scoperta tipo 3 giorni fa.
2: Sì.
4: Non si dice un 2 3 stella, ma stai là. Perché appunto non ti devi muovere.
1: 3 giorni fa.
0: Se volete cambiarci la nostra infanzia, sì, fate pure. Però
2: ma poi come ti permetti di dirmi stai là?
0: Cioè, arrivi te. Io ho 43 anni, per 43 anni l'ho chiamata così.
2: E tu dici stai là, ma dove là? Allora, nascondino in effetti devo dire che sta girando molto fra i nostri amici.
1: Nascondino a coppie.
2: Bravo, cioè? esatto. Chiedilo a Ida che...
0: Perché ti nascondi in
4: a
0: coppia.
4: Fare che cosa? Perché poi devi fare silenzio, perché non puoi farti sentire.
2: E poi...
1: No. Ma no, è che devi prendere tutte e due le persone della coppia per poter vincere. No, non ne basta prendere uno.
0: È un gioco che potete fare questa sera, amici. All'ascolto, fate l'ascolto.
2: Amici maggiorenni, magari meglio. Poi le belle statuine anche. Perché quando ti friggi.
0: Quello se avete l'amante. Se entra e tu.
2: Sì, oppure se la moglie vi scopre. È meglio fare la bella statuina o darsela a gambe. Meglio ancora che tutto.
0: E viva i giochi,
2: esatto.
7: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
8: La più bella musica di sempre.
7: Interagisce con te.
8: La più bella di sempre.
7: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Va bene, abbiamo altri o la chiudiamo qua con i giochi?
2: Sì, io ho una domanda per Martino perché non so cosa sia. Il più bello era con i turacci, cioè con i tappi delle bottiglie di vetro. E che si faceva?
1: Allora, con i tappi si lanciavano più
4: in
1: lontano?
4: Non
1: ricordo. Però io direi, guardate, già che ci siamo, ricominciamo programma da capo.
4: Dai, via.
0: Ma questa è la canzone. Allora, se all'ufficio programmazione non volevano lavorare, bastava dirlo. Che
2: mi avete fatto perdere l'attacco in cui cantavo i nostri nomi. Vabbè.
4: Possiamo, adesso riprende, no?
2: Aspetta.
4: Vai.
2: Come on!
4: No, non c'è più.
2: E non c'è la battuta.
4: Vabbè, ragazzi, però.
2: Rimettiamo la canzone.
4: No, ma ci volete boicottare?
2: Va bene, allora. Per tutti e per tutta la canzone soprattutto, quindi non solo per la sigla della famiglia Joel North, Sister Sledge con We Are Family.

0: Vuoi fare adesso?
1: E allora,
0: Sara?
1: Buongiorno amici. Facciamo adesso, pensi che ascolta la radio.
0: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
2: Eccoci.
3: Adesso per
1: buongiorno. Buongiorno.
0: Lo rifacciamo o no?
4: No, no,
0: direi
4: andiamo
0: no.
4: Via, andiamo,
0: no,
4: vabbè, andiamo.
0: No, allora,
4: ma sei in vino oggi,
0: sì,
4: eh?
0: Si sta divertendo.
3: Allora, andiamo via, va, che dobbiamo andare a giocare a rialzo.
0: Sì, che cos'è rialzo?
3: È uno dei tanti giochi che ci state suggerendo. In questo caso bisognava sollevarsi da terra, non avere i piedi per terra.
0: Ma che gioco è? Scusate.
4: E come fai?
3: Dovevi correre,
0: volare, via, cioè, cercando
3: uno un doveva inseguire gli altri e gli altri si dovevano alzare.
0: Uno spasso questo gioco.
3: Poi c'era un toc, ce l'hai.
0: Sì,
1: scusate, comunque Fernando ci dà ragione. Io mi nascondevo con la mia fidanzatina, nascondina, e ci davamo i bacetti.
4: Basta che non siano succhiotti.
1: No.
0: Va bene, andiamo via, amici. Andiamo finché via. Abbiamo il lavoro, dai. Almeno chiudiamo la settimana, sì. Domani, siete d'accordo? Dai, Ricky Pio, grazie.
4: Grazie, family, a domani.
3: Baci. Andiamo a giocare con le biglie, vai. Ciao, a domani.
0: Ciao,
4: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Unplugged 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Biagio Antonacci. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Buongiorno anche a Sciara, provincia di Palermo, sono le 11 in punto.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: È giovedì 28 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla cronaca con una vicenda che arriva da Roma, una violenza sessuale di gruppo su una donna sequestrata e tenuta in ostaggio per 3 giorni. Ci racconta i dettagli Enrico Galletti.
7: Sì, buongiorno. Per 36 ore costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma. Poi la 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il

0: 112. Cinque uomini sono stati sottoposti a fermo per il reato di violenza sessuale di gruppo aggravata. Per altre 11 persone di origine extracomunitaria è scattato il provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute nei CPR. Stando a quanto ricostruito, la vittima è stata avvicinata all'esterno di un ristorante, poi caricata con forza su un furgone, privata di documenti e cellulare e portata nello stabile abbandonato. Lì sarebbe iniziato l'incubo. Solo al termine della terza giornata di violenze la donna è riuscita a fuggire seminuda e a chiedere aiuto.
1: Grazie. Secondo Federalberghi saranno oltre 14 milioni gli italiani che approfitteranno del 2 giugno per concedersi un primo assaggio di vacanze estive, dormendo almeno una notte fuori casa. Il 93% rimarrà in Italia e si orienterà principalmente su destinazioni marine. Il giro d'affari previsto è di quasi 7 miliardi di euro. Siamo ai numeri della Borsa di Milano. FTSE MIB negativa, meno 0,17%. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo e in particolare il Giro d'Italia. Su questo il nostro inviato Paolo Pacchioni.
2: È un po' troppo impegnativa per essere considerata una tappa di trasferimento. Certo, la frazione di oggi va comunque considerata come un antipasto dei tapponi di montagna di domani e sabato. Forse è questa l'ultima occasione per attaccanti in cerca di gloria, visto che difficilmente si muoveranno gli uomini di alta classifica. Poco dopo le 13, il via da Fai della Paganella, località sciistica trentina. Dalla Valle dell'Adige si passa a quella del Brenta, dopo aver superato la Val Sugana. In Veneto si passa da Val Dobbiadene e si arriva a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. A 9 km dal traguardo c'è l'iconica salita di Ca del Poggio. È lunga solo 1 chilometro, ma è durissima. Da Fai della Paganella, Trentino, lì nello studio.
1: Grazie al nostro Paolo Pacchioni. Non c'è altro per il momento, ora arriva la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro. Per chi è diretto verso Ancona, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di un'ora. Sempre su questa autostrada, ma in direzione della 1 Milano-Napoli, coda per il traffico intenso tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 1. Qui il tempo di percorrenza è di 15 minuti. Andiamo in Toscana, sempre sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna. Code a tratti per il traffico, il tempo di percorrenza è di 25 minuti. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, anche qui code a tratti, il tempo di percorrenza è di 20 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
5: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
6: Ah, certo che sì, viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia,
7: viva l'Italia, viva l'Italia.
6: Buongiorno, ma che bel calduccio che fa, anche stamattina il cielo è leggermente velato a Milano, appena.
8: Si sta meglio, ragazzi, si sta meglio che sta arrivando un po' di pioggia.
6: No. Buongiorno, signore e signori, in diretta dal Foro Italico in Roma, va ora in onda Power Hits Estate 2026. Con noi Jessica Brugali.
9: Buonasera ragazzi. Ma buonasera.
10: Sei bellissima.
9: No, non penso che me la canteranno.
10: No, perché? Assolutamente no, che il pubblico di Roma è un pubblico calorosissimo.
9: Ma quello non ho.

0: giro di Paola, di Benedetto.
1: Io ormai sto tirando gli ultimi
2: amici.
3: Cosa cantiamo,
2: la
3: Paola?
1: Faccio l'asciura di Milano. Angelo Peguini, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, tra l'altro stavo pensando che oggi per te, Paola, è l'ultimo giorno di scuola.
1: Mamma mia, sono emozionata. Guardate che voi pensate, poi lei sai fare le sue cose, ma in realtà mi mancherete un sacco.
0: Anche
1: mi
0: tu mancheranno i nostri. Già ci manchi. Ma ci penseremo lunedì mattina.
1: Esatto.
0: Ok,
1: esatto.
0: Faremo un sondaggio e cercheremo di scoprire.
1: Aiuto.
0: Dove sarai. Anche perché sarai tra i 14 milioni di italiani che nel corso di questo ponte del sì. 2 giugno si muoveranno e andranno soprattutto al mare.
1: Quanti?
0: 14 milioni.
1: Quindi mi stai dicendo che dobbiamo organizzare un po' di partenze intelligenti?
0: Sì.
3: Tipo di notte. No, dopo
0: so che vai al mare, quindi esatto. Preparati.
1: Poi non ho mai capito qual è sta partenza intelligente.
3: Tanto secondo me quella sì. O mattina presto, proprio presto di notte.
1: 14 no? milioni, cioè 14, sono tanti.
0: Sì, ma 14 milioni partono tipo domani sera e tornano allora. Martedì, capito?
1: Calma,
0: va bene,
1: poi.
0: Intanto noi salutiamo anche le calzature Grunland, perfette per il benessere naturale dei nostri piedi grazie agli esclusivi plantari anatomici che ci garantiscono comfort dentro e fuori casa.
3: Non dimenticare di dire che le calzature Grunland sono anche belle, vantano design italiano, stile contemporaneo e dettagli fashion.
1: E allora scoprite le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.com.
0: Andiamo con Olivia?
1: Andiamo!
0: Olivia!

0: Senti, senti come suona la vostra RTL 102.5, sono le 11:15 di questo 28 di maggio. E quindi abbiamo detto 14 milioni di italiani in partenza.
1: Ascoltano ogni giorno RTL 102.5.
2: Ma non solo comunque una volta. Non solo, perché ci scrivono: buongiorno, aggiungete agli italiani turisti tedeschi, svizzeri, sì, che sono in arrivo. Domani e sabato si prevedono 30 chilometri di coda al Gottardo in direzione sud. Ma viva l'Italia!
0: Viva l'Italia! Ma quindi turisti, cioè italiani che vivono all'estero, che vengono in Italia per il ponte del 2 giugno?
1: Beh, dai, dai, paesi qua vicini, sì, comunque fa in fretta, abbiamo dei paesaggi stupendi, fossi loro lo farei anch'io.
0: Ma sì, già che siete in Italia, domenica sera sintonizzatevi su RTL 102.5.
2: Perché
0: dalle 21 c'è Power It's Estate.
1: Ecco, vi direi se siete nei dintorni passate, ma i biglietti sono finiti, quindi però da fuori si può sentire.
2: Possono seguire comunque red carpet, no?
0: Certo.
2: Anche senza
0: video,
2: quindi passate comunque dal Foro Italico.
0: Se siete a Roma.
2: Se siete nel resto del mondo,
0: canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play e naturalmente alla radio.
1: Alla radio, come sempre, in primo luogo. Dunque, dove andranno gli italiani quindi in questo ponte? Ce l'hanno detto?
2: Che programmi avranno gli italiani? No, non ci hanno detto ancora niente, però abbiamo due voci. Sentiamo.
3: Buongiorno a tutti da Robin, ragazzi, vi ascoltiamo sempre nel nostro salone in diretta. Ormai niente, che devo dire, che devo farci? I clienti vogliono sempre RTL.
0: Evviva.
3: Ci hanno capito che la qualità, proprio l'eccellenza delle radio nazionali.

0: Dai, un po' di complimenti.
1: Quindi grazie. Interagiamo con noi e andiamo avanti verso il weekend. Un sì. Grande weekend pieno di adrenalina e musica, vi seguiamo anche per il 31, è un abbraccio grande.
2: Grazie, grazie. Ma dov'è il salone di Robin? Volevo sapere.
0: Appunto, anch'io. Così se siamo
2: ciao,
0: vicini.
2: Comunque, grazie. C'è un'altra?
0: Sì,
2: sì, prego.
3: Io non sarò in viaggio perché sono l'unica che ha una figlia che la cui scuola ha deciso di non fare il ponte, per cui lunedì andrà a scuola, farò il cambio degli armadi.
2: No,
0: ma veramente? Ma qual è questa scuola? Dove?
2: Mi pare strano. Poi cioè, voglio dire, mancano 10 giorni alla fine dell'anno.
0: Ma lasciala a casa, povera creatura.
2: Ascoltiamo Biagio.

0: Sapphire di Ed Sheeran. Poco fa abbiamo sentito anche Biagio Antonacci. Dove sarà Biagio domenica sera?
1: Sarà anche lui al nostro Power Hits Estate al Centrale del Foro Italico di Roma a partire dalle 21. E dove potranno seguirci?
2: Allora, alla radio prima di tutto, poi in radiovisione in esclusiva per questi 10 anni al 36 del digitale terrestre, quindi alla televisione, e poi anche in streaming per chi volesse utilizzare la nostra app RTL 102.5 Play.
0: Ma domenica seguiteci tutto il giorno.
1: Ah, certo.
0: Perché, perché ci sono delle sorprese.
2: Ah,
0: avete
2: vero,
0: avete
2: sì,
0: capito?
2: Certo. Ah, delle bellissime sorprese.
0: Delle bellissime sorprese. A proposito di vacanza.
2: Esatto. E vabbè, però non troppo, dai, no spoiler.
0: Un pochino, giusto.
1: Per mettere un po' più
0: Lo dico anche perché anche voi durante la serata, a proposito di vacanza, potrete.
2: Bene. Non vediamo l'ora. Ci scrivono al 378-378-1025. Parlavamo prima di quella signora che ha detto che la figlia sarà a scuola perché
0: lunedì
2: le scuole sono aperte.
0: Sì, sì.
2: Ci dicono che in Trentino quasi tutte le scuole in realtà saranno aperte il primo giugno.
0: Farbacco. E come mai? Niente ponte in
2: che
0: Trentino.
2: Rigidità, amici.
1: Per un giorno, poi attaccato al weekend.
0: E scrivono... poi appunto, come dicevo, a una settimana dal fine dell'anno
1: scolastico.
2: Esatto.
1: Comunque ci scrivono anche: io passerò il ponte in palestra con le mie ragazze alla nazionale di ginnastica ritmica a Pisa. In bocca al lupo. Beh,
2: che brave. Ciao ragazze.
1: Sport anche nel weekend.
0: Anche noi nel weekend abbiamo da fare un attimo,
2: certo.
0: E saremo molto felici di farlo, e poi anche lunedì e poi anche martedì e poi tutti i giorni, ma solo per voi, care amiche.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Ciao, sono Zero Calcare e mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Malavita. E come cose su RTL 102.5, mancano 24 minuti a mezzogiorno e questa è RTL 102.5. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, siamo sempre noi.
0: Buongiorno Paola.
1: Buongiorno Angelo.
0: Buongiorno. Intanto al 378-378-1025 arrivano le vostre voci, i vostri messaggi. Ci state un po' condividendo le posizioni che prenderete nel corso di questo ponte del 2 di giugno, perché abbiamo detto, secondo le notizie,
1: secondo gli studi, che passano prima da noi,
0: sì, 14 milioni di italiani si muoveranno per il ponte del 2 giugno e andranno e andrete soprattutto al mare.
1: Ma secondo voi si muovono tutti in macchina o qualcuno prenderà anche l'aereo, il treno?
2: Hai paura di trovare traffico in treno?
1: Onestamente sì, ho paura di trovare traffico ovunque.
0: Se uno ha la macchina diesel in questo momento conviene l'aereo,
1: ma,
0: forse.
1: Anche la benzina, siamo lì.
0: Sentite questa voce intanto.
3: Io sicuramente passerò il ponte a farmi un mazzo della miseria, perché le strutture turistiche dove principalmente faccio un lavoro di manutenzione sono strapiene, quindi sicuramente mi immagino che saranno mille urgenze. Ciao.
0: Ciao. Ah, si è rotto il tubo.
1: Oh, certo.
0: Vieni di corsa, non c'è l'acqua calda.
1: C'è la perdita.
0: Immaginiamo.
1: No, perché poi quando comincia la stagione è come riavviare un po' tutta la macchina, anche le strutture alberghiere, i bagni al mare devono un po' riprendere il ritmo.
0: Sì, in effetti questo è il primo test.
2: Sì, esatto, poi è arrivato il primo caldo così all'improvviso, secondo me sono ritrovati un po' a far tutto.
1: Però
2: esatto,
1: meglio così, almeno c'è lavoro veloce per tutti, sono tutti contenti.
0: Vero, sì, anche se è vero che i più previdenti ci pensano durante l'inverno, capita però che all'ultimo minuto ti si guasta una cosa, non avevi pensato a una roba da riparare. Trovare un artigiano che riesce a darti una mano in questo periodo è impossibile.
1: Difficile. Esatto, che sia subito lì.
0: Sì.

0: Bambole di Pezza, Porno, la loro nuova canzone. E dove saranno le ragazze domenica sera a partire dalle 21 in diretta?
1: Al nostro Power Hits Estate al centrale del Foro Italico di Roma. Ovviamente potete seguirci ovunque, perché siamo ovunque. Siamo in diretta su RTL 102.5, siamo in streaming sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play e ovviamente in radio. Ovunque.
0: In televisione, canale 36. Ecco, canale 36, non dimenticatevelo.
1: È arrivato l'arrotino.
0: Donne, attenzione, attenzione, c'è un messaggio vocale, prego.
2: Buongiorno RTL, sono Pino da Catania. Io per il 2 giugno faccio il ponte. Sono accompagno i miei nipoti a scuola e non li vado a prendere. Quindi sono di riposo, riposo a
0: ciao,
2: casa.
0: Pino. Grazie.
2: Ciao a tutti. Ciao. Ciao.
1: In effetti è vacanza anche per tutti i nonni che si sbattano
0: esatto.
1: I figli.
0: Esatto. Intanto ragazzi, avete visto la nuova collezione primavera-estate di Grunland?
1: Ma certo, ho preso dei sandali in sughero naturale molto carini e perfetti per me, perché sono versatili e mi accompagnano in ogni occasione, dalle più eleganti ai momenti di relax. E poi immagino che siano anche comodissimi grazie al plantare anatomico. E voi cosa aspettate? Scoprite le nuove collezioni Grunland nei migliori negozi e su grunland.com.
0: E intanto al 378-378-1025 continuate a raccontarci se avete fatto programmi per il ponte del 2 giugno e se li avete fatti, dove andrete, con chi andrete e se preparerete riso freddo, pasta fredda o patate pantesche.
1: Ma basta col cibo!
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Uppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Destinazione Croazia. Siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora.

0: da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita, vacanza iniziata.
1: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
2: Ma siete già arrivati?
1: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
10: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Che bello riascoltare Nights.
1: Ah, sempre bello. E qui passiamo in questa radio, chiamata RTL 105.
0: Sì.
1: Passano degli artisti veramente molto bravi.
0: Ma Jessica, dove sarà Night
1: dove
0: domenica
1: sarà
0: sera?
1: Night? Fatemi pensare. Ah, beh, il nostro Power It's Estate.
0: In diretta dove?
1: Cioè, aspetta, in diretta, aspetta, fammi dire tutto.
0: Prima
1: bene.
0: Di tutto, cioè, in diretta dove?
1: In diretta sul canale 36.
0: Ok, okay. Basta quello.
1: Basta quello.
0: Basta
1: ah, beh,
0: quello.
1: No, non proprio basta. Ovviamente per chi non sarà live lì a vedere il concerto.
0: Certo.
1: Fortunatissimi.
0: Ecco. Fantastico.
1: Beh, sai, vedere un concerto dal vivo con tutti questi ospiti è una gran fortuna.
0: Sì. Ascoltiamo delle voci?
1: Certo.
0: Prego, sentite qua.
2: Buongiorno RTL, Andrea da Brescia.
1: Buongiorno.
2: Io questo ponte del 2 giugno
1: sì.
2: me lo passo a casa. Io non mi metto in macchina a creare code, stare in coda per delle ore. No, me ne sto a casa e mi rilasso.
0: Avendo la possibilità di stare a casa a rilassarsi, magari anche in un bel posto, perché così
1: non è il clima.
0: Dall'accento mi sembrava uno che abita in un posto
1: a Bergamo, a Brescia. Cosa è che hai detto? Brescia.
0: Sì, senti qua.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Giorno.
3: Io il 1° giugno lavoro e sono in giro in macchina per lavoro.
0: Ok.
3: Mi raccomando, fatemi fare le code il 1° giugno

0: che già sarò sulle mie perché mi tocca lavorare.
1: Hai ragione.
0: Ci manca pure di fare le cose.
1: Che stress.
0: Bene, ragazzi.
2: Quindi state in
0: partite
2: giro.
0: Partite prima e tornate dopo.
2: Oh. Ok.

0: assolute e non penso più a niente e a nessuno. Quindi tanti saluti.
1: Però
0: solo voi tramite l'app.
2: Brava.
0: Ciao ciao.
1: Ah, che brava Ivana. Brava.

0: You got the love, Florence and the Machine, RTL 102.5, quasi mezzogiorno, però abbiamo il tempo per sentire ancora qualche voce.
1: E sentiamoli subito.
0: Dai.
2: Buongiorno RTL.
1: Buongiorno.
2: Allora io per il 2 giugno insieme a tutti i volontari dell'oratorio San Giuseppe di Palazzolo sull'Oglio,
0: sì,
2: faremo la festa dell'oratorio.
0: Evviva!
1: Che bello!
2: Il 1 giugno e finisce il 7 giugno.
0: Tutta la settimana.
2: Wow. È una settimana di lavoro, ma di
1: sì,
2: divertimento, con tanta musica e tanta buona roba da mangiare. Scusate la pubblicità, ma ci vuole.
0: Ma ci vuole,
1: giusto,
0: certo che ci vuole.
1: Hai fatto bene, l'importante è che la musica sia quella di RTL 102.5.
0: Sarà sicuramente così. E poi, scusa, Palazzolo sull'Olio ha detto?
1: È vicino, sì, no? A casa nostra.
0: Sì, è vicino. La patria del manzo all'olio.
1: E te pareva, facciamoci che un giro allora. Pensare a quello, Angelo.
0: Beh, una sera, dall'1 al 7 ce la facciamo.
1: Manzo come?
0: All'olio.
1: Ah.
0: Dov'è?
1: Andiamo a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, Piano. Anche lì, mezzogiorno.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È giovedì 28 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito una notizia arrivata poco fa: Fintertour in Svizzera. Un uomo, un cittadino svizzero di 31 anni, è stato arrestato dopo aver accoltellato 4 persone gridando all'Akbar. Le persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale, una di loro versa in gravi condizioni. Torna a crescere la tensione in Medio Oriente con i bombardamenti incrociati di Stati Uniti e Iran. Ci racconta le ultime notizie Max Vigiani, buongiorno a te.
5: Buongiorno Giovanni. Tra voci di ipotetici accordi di pace e condizioni poste per una possibile tregua, si è ripreso a fare la guerra. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano che, secondo la Casa Bianca, minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale in prossimità dello stretto di Hormuz, dove Teheran, per dirla tutta, ha sparato contro 4 navi che tentavano di attraversarlo.

0: I Pasdaran inoltre hanno attaccato una base americana e sempre in zona. In questo clima di nuova grande tensione anche Israele è tornato a bombardare il Libano nel mirino dell'aviazione di Tel Aviv per due volte in poche ore la città di Tiro. A te.
1: Grazie, torna in positivo la borsa di Milano questa mattina, il FTSE MIB segna più 0,26%. Siamo al tennis con il Roland Garros, in campo in questi minuti Jannik Sinner. E allora Enzo Tamborra, a te, buongiorno.
2: Sì, buona giornata, tra poco inizia il match valevole per il secondo turno degli internazionali di Francia con Jannik Sinner, numero uno del mondo, che se la vedrà con il numero 56 del ranking Juan Martín Cerúndolo, argentino omonimo dell'altro Cerúndolo di classifica migliore rispetto all'avversario odierno di Jannik Sinner, che ricordiamo è in striscia positiva da 30 gare, un Sinner che ha superato facilmente il primo turno, oggi si alza leggermente l'asticella, ma ovviamente i favori del pronostico sono tutti dalla parte dell'azzurro. C'è un altro italiano in campo in questo momento, è Flavio Cobolli, che ha vinto il primo set 6-4 contro il cinese Hu. È tutto per il momento, nello studio.
1: Grazie, non c'è altro per il momento, ora ascolti televisivi.
3: Su Rai 1 affari tuoi, 4,4 milioni di media spettatori e 24,2% di share. Pare parecchio Parigi, 2,1 milioni e 14,2%. Su Canale 5 la ruota della fortuna, 4,3 milioni di media spettatori e 23,6% di share. Indiana Jones e il quadrante del destino, 1,6 milioni e 14,3%. Su Rai 3 chi l'ha visto, 1,4 milioni di media spettatori e 10,6% di share. Sulla 7, 8,5, 1,4 milioni e 8,2%. Una giornata particolare sfiora l'8% con 1,2 milioni di media spettatori. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campeggine ed il bivio con la 22 Brennero-Modena. Per chi è diretto verso Bologna, 4 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra un'auto ed un camion. Ci spostiamo in Lombardia, andiamo sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza ed Origio Ovest. Per chi viaggia verso Milano, 3 km di coda, anche in questo caso in aumento per un incidente che vede coinvolte un'auto ed una moto. Il traffico defluisce su una corsia. E per avere informazioni sui percorsi alternativi di entrambi gli eventi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 ed Imola verso Ancona, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di un'ora. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
7: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio. Vai!

0: Con Sam Smith siamo tornati belli 12, aspetta, no,
1: allora,
0: oggi,
1: aspetta,
0: oggi
1: aspetta.
0: Allora, no,
2: 8,
0: bisognerebbe
2: 9, beccare, 10, 10, 11, 12,
1: 12, okay, desiderio
0: 12, 12, 12, l'ora tripla. E prima abbiamo sentito Eddie Brock. Jessica, dove sarà Eddie Brock domenica sera?
1: Adesso la so, non mi sbaglio, sul canale 36 del digitale e anche in streaming sulla nostra applicazione RTL 125 Play.
0: Ma anche prima non sbagliavi.
1: No, però prima facevo tutto questo, insomma, tutto, Maradama, al Foro Italico.
0: No,
1: bla,
0: bla,
1: bla, troppo
0: Italico,
1: lungo, era troppo,
0: certo,
1: lungo.
0: No,
1: chiaro,
2: è molto, è molto semplice, basta fare sul telecomando 3-6 e ci trovate lì.
0: Che è anche comodo, sono uno sopra l'altro. E dove siamo rimasti, ragazze?
1: Beh, siamo rimaste con i nostri Very Normal People, ci stanno raccontando i programmi di questo lungo weekend, quindi sentiamo subito una voce.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io ne faccio due di ponti il primo giugno.
0: Sì.
3: Faccio il ponte sul torrente Trebbia,
0: okay,
3: qui a Piacenza, e il ponte sul fiume Po per andare a lavorare.
2: Beh, ecco, ne approfittiamo come sempre per salutare tutte le persone che lavoreranno per permettere a quelli che vanno in vacanza,
0: certo,
2: di star bene.
0: Ma perché noi diamo per scontato che tutti facciano il ponte, ci siamo anche un po' meravigliati che gli studenti in alcune regioni non facciano il ponte. Insomma, andare a scuola è, diciamo, una preparazione alla vita reale e quindi anche al mondo del lavoro, e non tutti fanno il ponte il primo giugno.
2: Mamma mia, ma che cosa hai tirato, che ragionamento, è vero, hai ragione.
0: Cioè, sembro stupido, ma
1: no, non sembri, non lo sei, però sei capace, insomma, a guardare il lato positivo di qualsiasi situazione.
2: Cioè, ci si abitua alle ingiustizie già da bambini.
0: Ma che ingiustizie?
2: No,
0: cioè,
2: come no?
0: È la vita reale.
1: Bisogna farsi le ossa, no? Fin da piccoli. Comunque ci scrivono anche: la partenza intelligente è partire oggi e rientrare a ottobre. Non male, non
0: è un,
1: male.
0: È un bel grazie a
1: quella roba lì, esatto.
0: No, vogliamo mettercelo. Oh, arriva una delle mie canzoni preferite. Su. Senti qua. Magnetic.

0: una dietro l'altra, due delle mie canzoni preferite. Che bello! L'ultima era Ilo Milo.
1: Te le sei scelte tu, di la verità.
0: Ilo Milo, da dove vieni giù? Dove? Ilo Milo.
1: Secondo me Billie Eilish non l'ha pensata così questa canzone.
0: Sono sicuro di no, però. Buongiorno, intanto, sono le 12:20, questa è RTL 102.5, Jessica, Paola e Angelo.
1: Buongiorno.
0: Stavo pensando che Jessica ed io sicuramente non facciamo parte della classifica.
1: Che classifica?
0: Di quale? Quelli quale? Che nel loro dialetto possono dire delle cose sexy.
1: Perché no? Il bergamasco non è assolutamente.
0: Dimmi una
1: sexy.
0: Cosa sexy in bergamasco.
1: Allora lì. No. Sto sentendo.
0: Se, non è che tu di licenza.
1: Provaci tu allora.
2: E ora amici. Come spetto ciò.
0: Questa è sexy? Secondo te?
1: No, infatti. Scusate, quindi stiamo parlando di dialetti sexy?
0: Sì.
1: Dialetti che sono sexy. Beh, io ho la mia personale classifica che non corrisponde a quella ufficiale,
0: a quella
1: però.
0: Che c'è in giro.
1: Sì, esatto. Allora, vabbè, partiamo dal quinto posto. Dai. A questo punto il quinto dialetto, diciamo, più sexy è il marchigiano.
0: Il marchigiano.
1: Sì, sì, sì, siete d'accordo?
0: Poi
1: abbiamo al quarto posto il piemontese. Al terzo posto il toscano. Beh, il toscano,
0: dipende,
1: non è male.
0: Dipende.
1: No, non dire le prime due, non diciamole.
0: Ok. Intanto tra poco scopriremo quali sono i primi due dialetti più sexy d'Italia. E voi al 378-378-1025 diteci una frase sexy nel vostro dialetto. Dai!

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
5: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
6: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
7: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
6: Così come?
7: Pelati.
8: Ciao, sono Zero Calcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
9: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
10: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5, Very Normal People.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
16: La scelta giusta è l'attenzione.
17: I polli allevati senza uso di antibiotici.
16: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
19: Famila, con noi sei in famiglia.
20: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
19: Giganti?
20: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
19: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
20: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
21: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Ma una frase sexy detta da Lenny Kravitz in qualsiasi dialetto, secondo me, potrebbe far piacere a chiunque delle nostre ragazze.
1: Dipende
0: anche da che bocca esce la frase sexy.
1: Poi dipende anche, cioè, nei vari dialetti esistono, secondo me, delle sottocategorie di dialetti.
0: Certo, l'intonazione, cioè, anche.
1: Sì, sì, il romano non è tutto uguale.
0: No, certo.
1: Così come anche il milanese, secondo me, non è tutto uguale.
2: Anche il nostro bergamasco non è tutto uguale, Angelo.
0: Sì, certo.
2: Beh, no, è vero, insomma, dipende dalle zone, no? Alcune zone molto più forte.
0: Non abbiamo detto tutta la classifica dei dialetti più sexy.
1: Esatto, al secondo posto abbiamo il siciliano.
0: Attenzione.
1: Ah, bella mia!
2: E arriviamo al primo posto, il napoletano.
1: Wow!
0: Quindi, ma vale sia al maschile che al femminile, per cui al 378-378-1025, come sempre, vogliamo il vostro parere. Sia maschile che femminile, dicevamo.
1: Sì, penso, cioè, in generale.
0: Cioè, ragazze, se sentite un uomo napoletano parlare in dialetto, viene un friccicorio.
1: Ecco,
0: e viceversa, ragazze.
1: E invece, scusate.
0: Sentite,
1: Sì, insomma, sì. Cosa...
0: No, era una domanda.
1: Sì, secondo me sì.
2: Non però, lo so, non sono pienamente d'accordo.
0: Ma se tutte e due avete detto che preferite il romano al napoletano, scusate.
1: No, infatti, no, stavo dicendo che secondo me non è sexy allo stesso modo un ragazzo che parla romano, una ragazza che parla.
2: Ma dipende, è sempre il come che cambia,
1: esatto.
2: Ecco.
1: E invece quelli meno graditi?
2: Esatto, ci sono i due dialetti invece più snervanti.
1: Snervanti.
2: Snervanti. E sono il milanese e il romano. E qui non sono d'accordo.
0: Allora,
2: dai, romano no.
0: Sarà il milanese strascicato, ostentato, e il romanesco, quello.
2: Ma a noi piace comunque il romanesco.
0: Viva Roma!

0: La nuova canzone di Bresh si intitola Da Dio. Mancano 3 giorni a Poweriz, estate 2026.
1: Finalmente.
0: Domenica sera a partire dalle 21, dove e come?
1: Allora, dove? Sul canale 36 del digitale, ovviamente in diretta su RTL 102.5 e anche in streaming sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play.
2: Sì.
1: E troveremo anche Bresh, che sì, ovviamente
0: sì,
1: abbiamo
0: sì,
1: appena
0: sì,
1: sentito.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E Bresh che è di Genova, no?
0: Sì.
1: Come parlano i genovesi?
0: In genovese.
1: Prova di quegli accenti che non so in...
0: Amici di Genova, per favore, una frase sexy, non volgare. Sexy, è diverso?
1: Sensuale.
0: Sensuale, se volete, al 378-378-1025. Intanto sentite qua.
3: Ciao, Salvatore dalla Germania. Ovviamente nel mio telefono napoletano la frase sexy è ti voglio bene assai. Corrisponderebbe al ti amo italiano.
0: Beh sì, direi.
1: Ti voglio bene assai.
0: Vedi che funziona, vedi che funziona. Persino Lucio Dalla ha citato questa frase tipica. Ma è sexy ti voglio bene assai.
1: Beh sì, direi.
0: Ancora dai.
4: Bella, ma musica che sia fine del mondo. Maurizio da Catania.
1: Ecco. Non ho capito io.
0: Ma lo sai che sei la fine del mondo.
1: Bella.
0: Ancora uno, dai.
5: Ta cosa buona di sesso. Ciao da Lucy.
0: Ciao. Questo
1: tipo
0: è sardo.
1: Che cosa buona che sei.
0: Sì. Sì. Ancora, carino. Ce n'è uno piccolino.
6: Sinuzzucchero. Da Marina di Grosseto.
0: Sinuzzucchero.
1: Sei zucchero, dolce, gnomi gnomi.
0: Vedi che il napoletano, alla fine...
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
14: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
13: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
14: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
13: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
15: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
16: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
17: Inizio conto
2: tutto alla rovescia.
17: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
18: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
21: Giganti?
20: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
21: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
20: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
22: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
23: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
24: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
25: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Julia Stelle. RTL 102.5, 9 minuti all'una.
1: No, no. Però scusa, visto che stiamo parlando di dialetti, dovevi dire Julia con Stelle.
0: Ah, Stelle.
1: Tosina Stella.
0: Poi avete sentito quanto può essere sexy veramente il napoletano?
1: Sì, davvero, davvero.
0: Mi sa che quella classifica che il dialetto più sexy è il napoletano ci ha preso.
2: Sì, non ha tutti i torti. Beh, comunque, dove sarà Joliet?
0: Dove sarà
2: Joliet?
0: Io lo so.
2: Domenica, ovviamente.
0: Domenica sera, dove sarà Joliet?
2: Nostro Power Hits Estate in diretta dalle 21 su RTL 102.5, canale 36 e in streaming sulla nostra applicazione.
1: Giusto, RTL 102.5 Play.
0: Fantastico. Al 378-378-1025, voci sexy in quali dialetti? Sentiamo un po'.
3: Non ho capito io.
4: Pota, contro una bella gnocca.
1: Abbiamo detto sexy.
2: Questo proprio di sexy non ha niente.
0: Ma l'abbiamo detto prima che noi bergamaschi siamo un po' così. Ancora.
5: Sì. Ma fiarrape. Saluti Mimmo da Trani.
0: Ma farrape.
1: Ma
0: farrape.
1: Ma sensuale. Non volgare.
0: Non volgare. Ancora.
6: Ragazzi, abbiamo vinto ancora di nuovo. Coro carnala. Carnalo, coro carnala. Viene che ti faccio vedere. I mostri in Juliet.
1: I mostri in Juliet.
0: Allora, l'ultima parte un pelino volgarina lo è.
1: Però.
0: Stavo pensando, non sai che non mi viene niente di sexy in bergamasco.
1: È difficilissimo, vero? Però cerchiamo un attimo di capire, secondo me qualcosa riusciamo a trovare.
0: Ancora uno, dai.
7: Una frase di passione in dialetto siciliano è ti mungiuniassi tutto. Che vuol dire ti sgualcirei tutto.
0: Wow.
1: Ti munciugnassi tutto.
2: Ecco, prova a dire questa frase in bergamasco. Magari risulta sexy, no?
0: Te stranfugne. Te stranfugne.
1: No, vedi, comunque non è sexy.
0: Cioè, vieni qui che ti stropiccio. Anche qui siamo un po' al limite.
8: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
9: La più bella musica di sempre.
8: Interagisce con te.
9: La più bella di sempre.
8: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Era arrivato un messaggio di un veronese che faceva molto ridere, ma adesso andiamo a recuperarlo.
1: No,
0: facciamo
1: è meglio
0: tradurre a Paola.
1: No, sì.
0: Dai, veronese e vicentino si somigliano.
1: I veneti, sai, tendono sempre a intercalare. No,
0: lui la attribuisce a una ragazza questa frase, per cui attenzione. Intanto l'ultima canzone di oggi, signore e signori, le mani in cielo.
1: Su. Via!
0: Per i Queen, I Want to Be Free.

0: E Queen con I Want to Break Free, l'ultima canzone di oggi, il nostro Millennium Hit, un super classico. E siamo arrivati alla fine della nostra settimana corta insieme, perché è giovedì. Ragazze, io devo dire.
1: Diciamolo.
2: Grazie.
0: Perché domenica sera, insieme a Matteo e Giulia, Jessica e Paola, saranno sul palco del Foro Italico, al centrale del Foro Italico, per l'appuntamento dell'anno, ovvero Power Hits Estate.
2: Un onore.
0: Nel frattempo, però, da lunedì la nostra Paolita si prende un meritato periodo di vacanza, per cui ci sentiamo a un certo punto durante l'estate.
2: Sappiate che io torno sempre, non vi liberate di me.
1: Noi ti aspettiamo, cara Paola.
0: Noi siamo contenti di questa tua dichiarazione. E Jessica, noi ci vediamo lunedì mattina.
1: Certo.
0: Grazie a Ricky e grazie a Pio per la parte tecnica, e ringraziamo Grulland che realizza calzature studiate per il benessere naturale dei nostri piedi.
1: Esatto, grazie agli esclusivi plantari Grulland ci permette di camminare in libertà in casa, come all'aria aperta, in modo corretto e senza affaticarci. E poi le calzature Grulland sono anche belle grazie al design italiano, stile contemporaneo e dettagli super fashion.
2: E allora scoprite anche voi le nuove collezioni nei migliori negozi su grulland.com.
0: Ma visto che siamo in vena di saluti, facciamo un caro saluto a Giada e Giorgio che si sono sposati ieri.
1: Auguri! Figli maschi!
0: Ciao, buon weekend a tutti. Ciao Jessy, ciao Paola.
1: Ciao Angelo.
3: Unplugged 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Biagio Antonacci. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: E anche a Villa San Pietro, in provincia di Cagliari, sono quasi le 13.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. È stato trovato il tesoro del boss Matteo mafioso, il boss mafioso Matteo Messina Denaro. Si tratta di beni e soldi per 200 milioni di euro. I sequestri sono avvenuti in diversi paesi. Max Vigiani.
5: Buongiorno Ivana, dicevi bene, si tratta di un vero e proprio tesoro, ben 200 milioni di euro che sarebbe stato nella totale disponibilità di Matteo Messina Denaro. Lo ha scoperto la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo in collaborazione con la Guardia di Finanza. Un'operazione internazionale che ha portato all'arresto di 3 persone e perquisizione e sequestri in Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Secondo gli inquirenti, il tesoro sarebbe stato frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, di capitali derivanti dal traffico di droga dagli anni 80 in poi. Ruolo fondamentale nel riciclaggio avevano Giacomo Tamburello e suo figlio Luca, che gestivano questo patrimonio immenso che comprendeva ville di lusso, conti correnti all'estero e non solo, azioni, fondi, investimenti in resort a 5 stelle e oro. A te.
4: Oggi in Svizzera la stanzione di Winterthur, un uomo di 31 anni ha accoltellato 4 persone che sono state portate in ospedale. L'uomo, un cittadino svizzero, avrebbe gridato Allah Akbar, cioè Dio è grande. Una delle persone ferite è in gravi condizioni. A Roma invece 5 persone sono state fermate, avrebbero segregato e violentato una donna colombiana di 32 anni per giorni. La borsa di Milano in questo momento FTSE MIB più 0,13% e siamo a Roland Garros. Parliamo di tennis. Jannik Sinner sta giocando contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Allora andiamo in diretta da Enzo Tamborra. Buongiorno.
6: Buona giornata Ivana. Sino a questo momento tutto come da copione con Jannik Sinner, che ha vinto il primo set 6-3 in 35 minuti di gioco e conduce 2-1 nel secondo contro Juan Martín Cerundolo, con un break nel secondo turno di servizio dell'argentino. Insomma, un Sinner che gioca sul velluto agevolmente, con precisione chirurgica, e adesso deve soltanto cercare di mantenere i suoi turni di battuta per vincere anche il secondo set. Ci sono buone notizie anche da un altro campo del Roland Garros, per

0: perché Flavio Cobolli è in vantaggio 2-7-0 sul cinese Wu, 6-4-6-4 per il romano, che sta conducendo anche 4-0 nel terzo parziale. Ripetiamo invece il punteggio di Sinner Cerundolo, 6-3-2-1 per l'azzurro. Siamo 30 pari sulla battuta di Sinner. È tutto, rinnovo lo studio.
1: Grazie Enzo, ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
2: Good afternoon, here's the latest world news in English. Donald Trump has dismissed reports that Iran and Oman would manage shipping through the Strait of Hormuz as part of a deal to end the war. The U.S. president said he would blow up Oman if it entered an agreement with Iran. The Islamic Revolutionary Guard Corps said it has targeted an American airbase in the region, believed to have been Kuwait. After fresh U.S. strikes on southern Iran, waves of Israeli strikes have hit southern Lebanon, targeting Hezbollah infrastructure, according to the IDF. And a record-breaking hot year will arrive by the year 2030, according to the UN's World Meteorological Organization, with an expected temperature of more than 1.5 degrees Celsius above pre-industrial average. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi, la pressione atmosferica resta alta sulla nostra penisola, ma questo giovedì inizia ad essere disturbata da correnti più fresche e umide da est e sono responsabili dell'attivazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco a ridosso dell'Appennino, e nella seconda parte del giorno qualche effetto si potrà presentare anche su Alpi, Prealpi ed alte pianure. Caldo sì, ancora intenso, ma un pochino più attenuato rispetto ai giorni precedenti. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con l'8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Dorigio Ovest verso Milano, 2 km di coda in diminuzione per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. E sulla 1 Milano-Napoli tra Parma ed Il Bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione Bologna, anche qui 6 km di coda con tendenza alla diminuzione per un incidente risolto. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia, è tutto, vi auguro un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
6: Caffè Toraldo, un caffè.
7: E ta ta ta.
8: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
8: Mi piace
7: tum.
8: Mi piace
1: tutto tum.
8: Sembra incredibile, mamma mia.
7: Anche oggi,
8: ma
7: ce l'abbiamo fatta.
1: Ma oggi senza giacca. Ma cosa è successo?
8: Giacca, è vero. Una delle poche volte in tutti questi anni.
7: Ma sta benissimo, sciccosissimo.
1: Mamma mia, ma guardi che non la riconoscono più poi.
8: È un evento.
7: E allora seguitelo anche al 36 del vostro televisore RTL 105, uno splendido sempreverde come le piante Conte Calè.
8: Come le piante, come il pollice verde. Bonjour, un saluto alla bella semplice, come ça va bien?
1: Très bien, merci beaucoup.
7: Signorina Princess of China, signorina Simponi Virginia Chang e Whatsappone che si è beccato quell'incidente che hanno detto nel nostro servizio di Autostrade per l'Italia.
8: Ci aveva già avvisato
7: sì,
8: tre
7: sì.
8: quarti d'ora fa.
7: Però andiamo, dai che c'è Elisa.

0: 30 seconds to Mars, Dangerous Night. Cominciamo la nostra miseria nobiltà. Buon giovedì 28 maggio, le 13:13, RTL 102.5, Conte Galè con la sua camicetta bella green, molto bene.
1: Ma basta
0: la nostra
1: parlare
0: signorina
1: di me.
0: Si impone, ma mi piace lei senza
1: se
0: giacca.
1: Sono troppo vestito, avete da ridire.
2: Contenuto.
1: No, ma lei sta bene, mi vesto poco, avete da ridire. Ditemi
0: ma noi ci piace sempre, sempre, però
1: io mi adeguo
0: lei dica
1: non
0: la verità.
1: Non posso più. No, allora, sono lei. Criticato da quando avevo un anno.
0: Sì, è pieno di haters.
1: E ne ho una sessantina.
2: Ma
1: adesso.
2: Lei che così elegante, ha pure gli occhiali per chi non ci stesse vedendo abbinati alla camicia,
0: esatto,
2: cioè incredibile. Però
1: cerca di recuperare perché ha già rotto le bip.
2: Io non ho detto niente.
0: Che lei piano piano vuole svestirsi.
2: No, partiamo subito con l'argomento.
1: Non è
2: non
1: questo
2: diciamo
1: l'argomento
2: cavolate.
1: Di oggi, ma ce l'ha mandato la bambina all'alba.
0: All'alba alle 6.
1: Erano le 7. No, le 6:59. Ho detto, ma
2: sono
1: quelli in sogna la piccola.
0: Conte, ma per lei sono 4 di notte.
1: E lei mi ha risposto, ma io lavoro.
2: Un io grappolo mi sveglio di alle 6:45 lavoro. Il Conte si sveglia alle 11
1: alle
2: e
1: 9,
2: si deve imbastire.
1: E inizia il vero lavoro.
2: Hai capito?
1: L'allestimento della Cappella Sistina.
0: Comunque si parla di lavoro. Dica.
1: Certo! Vado io con
0: vado,
1: titolo.
0: Vado.
2: Sì, sì.
1: Uno studio lo conferma: se lavori in un open space è probabile che il tuo cervello si stanchi più velocemente. Chissà
0: ha
1: che
0: visto?
1: Non sia vero sta
2: può
1: cosa.
2: Essere.
0: Noi dove lavoriamo?
1: In un open space, anche la regia è aperta.
0: È tutto aperto?
1: Tutto aperto.
2: Allora, piccolo, non aperto, dire così.

0: Husband su RTL 105 alle 13:21. Quelli che stanno lavorando in un open space sono fermati. Hanno messo le quattro frecce sulle spalle.
1: Ma allora, Conte, ci spieghi un po' come mai lo dice la scienza.
2: Uno studio del 2026 ha misurato l'attività cerebrale delle persone che lavorano in open space rispetto a chi lavora in uno spazio un pochino più chiuso, più
0: piccolino,
2: più isolato,
0: sì.
1: Cioè un proprio ufficio.
2: Esatto. E in uno spazio chiuso il cervello diventa più efficiente nel tempo, mentre in un open space il carico cognitivo sale progressivamente anche quando si pensa di ignorare i rumori e le conversazioni, certo, attorno a noi, eccetera. Di conseguenza mantenere alta la concentrazione diventa più faticoso. Sapete che lo trovo molto interessante.
0: Ma è ovvio,
2: studio.
0: Conte, quando noi mandiamo le canzoni e alla fine
1: ma
0: dovremmo respirare, noi che siamo in un open space,
1: certo,
0: nel senso stare calmi, lei è lì che ciaccola e si coccola vicari.
2: Non è vero, sono
0: ma
2: loro
0: sì,
2: che ciaccolano fra di loro.

0: allora.
1: E si coccano, perché anche la, le distrazioni che non noti contano energia al cervello.
2: Certo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
11: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour Le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
16: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
17: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
16: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
17: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su Kikko.it.
18: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su BNL Italy Major Premier Padel.com. RTL 102.5, veri

0: But you can't go wrong. Anche Coldplay, la loro Miracles, alle 13.34 in Misera Nobiltà su RTL 102.5.
1: Dunque, che meraviglia, che eleganza.
0: Sempre meravigliosi. Tanti ci danno ragione. Evidentemente chi lavora da anni in un open space sa quanto sia difficile essere spesso distratti da telefoni di altre scrivanie di colleghi,
2: altri schiamazzi, che sono in riunione,
0: chi chiacchiera, altri che sono in riunione, chi dice andiamo a bere il caffè, insomma, rumorini di sottofondo
2: che ti distraggono, ma inevitabilmente.
1: E pare che alla fine della giornata chi ha lavorato in open space si senta molto più stanco di quello che in realtà ha fatto, perché magari non ha fatto niente di particolarmente faticoso, ma è molto stanco di cervello.
0: Sì, ma poi banalmente bisognerebbe, tra virgolette, andare d'accordo con quasi tutti quelli dell'open space, perché guardate adesso con le temperature di oggi. Chi vuole l'aria più forte, chi la vuole più vicino,
1: chi
0: il ventilatore, chi parla di matrimoni, chi di cavolate, insomma, si perde tempo.
2: Ci scrive Simona che dice: ciao cari, un ambiente lavorativo open space magari favorisce le interazioni sociali e il lavoro di squadra, ma a scapito di concentrazione e affaticamento cerebrale. Ha ragione.
0: Invece se si è chiusi nel proprio ufficetto, per quanto piccolo sia, poi uno lo abbellisce magari con le foto di famiglia o la
1: con
0: piantina,
1: le piante,
0: entra
1: con
0: in
1: le
0: un altro
1: macchinine.
0: Piccolo appartamento. Sarebbe bello condividere con voi che cosa avete sulla vostra scrivania. Ognuno porta la propria personalità.
2: Anche perché negli open space ogni tanto non si ha sempre la stessa scrivania. Si cambiano, dipende da ufficio a ufficio le varie regole. Anche lì non è una scrivania tua, è un po' come non avere una casa propria,
0: certo,
2: capito? Sei sempre in giro alla fine.
1: Ma voi sapete che noi di là ne abbiamo due a nostra disposizione, volendo, che non utilizziamo. Perché...
2: No, non ne avevo idea.
0: No, ma è vero, Però sai cosa mi è venuto in mente? Che noi abbiamo l'armadietto e quello del conte è veramente
1: pieno.
0: Parte di sé.
1: È una libreria.
0: È parte di sé. Ci sono anche i poster dei suoi miti, dei suoi divi.
2: Dei suoi
0: c'è
2: divi
0: un vicari
2: nudi.
0: Con la tartaruga, vero?
1: Guardate che è piccolino l'armadietto, ora sembra che abbia.
2: Iscriveteci 378-378-1025 per
1: quanto
2: i vostri messaggi e vocali. Così ci potete raccontare bene cosa
0: tutto.
2: C'è sulla vostra scrivania, se siete in open space
0: certo.
2: O se avete un vostro ufficio privato.
1: Ecco.

0: tornato Samurai J, New Hit, Flamenco Paranoia su RTL 105 Miseria e Nobiltà. Chi lavora da casa o comunque chi è a casa, come la nostra amica Rosy, dice io vi guardo e faccio anche ginnastica, quindi diciamo la mia scrivania è il vostro televisore, la mia casa dove posso fare tutto.
1: Bello, ecco. No?
2: Per me è ancora più difficile invece lo smart working, io lo trovo più difficile per concentrarmi perché sei proprio nel tuo ambiente di relax.
0: Certo,
2: quello che è, no? Casa tua, quindi dove vai a dormire, dove vai a mangiare, a stare in famiglia.
0: Il nostro Angelone ha ricevuto dei vocali, sentiamo Angelone.
3: Vocalone. Il mio ufficio che è un open space, io da anni ho sul tavolo una piantina che sembra di plastica, mi dicono sempre Giuseppe è di plastica, ma io la conservo con amore. Proprio come fa il ponte con gli occhiali,
0: con
3: la camicia in bandiera.
1: Con tutto,
0: con tutto, cioè sono gli strumenti tutto. Di lavoro del conte.
2: Lui fa finta di annaffiarla.
1: Che cosa?
2: La pianta, è finta.
0: Ma scusi conte, se io le regalo un bel cactus e glielo metto lì vicino al microfono, al microfono, lo annaffia?
1: Certo.
2: Ma non spesso, perché un cactus non ha bisogno di troppo.
1: Quando serve.
2: Una volta ogni tanto.
1: Quanto basta, come si dice?
0: Cubi, cubi.
1: Il sale quanto basta.
0: Bene, bene, gliela procuro.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del VNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5, Very Normal People.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
6: Ma siete già arrivati?
5: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
7: Bollette sbagliate.

0: Rimborsi che non arrivano. Una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male. Contratti poco chiari. Pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro. E vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Gabue, la sua Made in Italy in misera nobiltà nel nostro giovedì su RTL 105, e noi lo stiamo toccando con mano con il tessuto della nostra meravigliosa Italia, quello lavorativo, che ieri siamo andati nella cucina.
1: Ma che bella citazione, tocchiamo con mano
0: il tessuto sociale lavorativo.
2: Wow, mi sembri quasi Conto.
1: Mamma, mi sono emozionato, mi è corso un brivido.
2: Stare vicino al Conto.
0: Cari fiorellini, fiorellain, volevo dirvi questo, che ci sono molti open space in Italia.
1: Certo.
0: Naturalmente per semplificare il lavoro, per cercare anche di radunare più colleghi e metterli magari in un obiettivo unico.
1: Esatto.
2: Sì. Anche spazi di co-working per chi magari non ha un ufficio vero e proprio.
1: Intanto vi leggo un messaggio dalla nostra amica Silvana dalla caldissima Giovinazzo Bari, immagino che sì, che anche da quelle parti faccia
2: lo
1: caldo.
2: Lo legge perché gli ha detto che oggi è sexy ed elegante.
1: No, non l'avrei detto, ma l'ha detto lei, birichina. Ciao fantastici e meravigliosi compagni delle mie giornate, ho lavorato tanti anni in un salone auto con scrivanie quasi attaccate, mi sono trovata molto bene, anche se quando facevo lavori di concentrazione ero costretta ad attendere la pausa pranzo quando tutti andavano via ed io restavo, così, come dire, si concentrava meglio. Comunque non è mai stato un problema, ero innamorata del mio lavoro. E poi,
2: e poi cosa dice?
1: L'ha già detto lei, Boccalona.
0: Oggi
1: però
0: è sexy,
1: è fondamentale anche essere innamorati del proprio lavoro.
0: Quello fa la differenza. Quella è la prima cosa.
1: Perché se non sopporti il luogo di lavoro con cui sei.
0: Teresa dice: lavoravo nell'ufficio commerciale di una grande azienda in un open space tipo polli da batteria, zero privacy, zero silenzio, zero personalità. Obiettivo: contenere
2: zero
0: i costi
2: tutto.
0: E migliorare il rendimento lavorativo. Quindi aree ricreative comuni con continue immagini dei grandi capi, dell'invito a sorridere. Insomma, in poche parole, ha cambiato vita, dice lei. Sono rinata e viva la mia nuova vita. È quello che è successo a molti con il Covid, che hanno tanto capito qual è il senso della vita e da un lavoro abitudinario fatto di routine eccetera hanno completamente cambiato con grande coraggio e personalità, perché non è mai facile naturalmente.
2: Allora continuate a scriverci al 378 378 1025 con i vostri messaggi e i vostri vocali, che tra poco vogliamo ascoltare le vostre
0: voci.
2: Dai
0: Conte, si sbottoni qualcosa, dai.

0: Robbie Williams, la sua Shame, e non è in pugliese.
1: Shame,
0: eh?
1: Che non è altro.
0: Esatto. In fondo, la prima ora di Misera Nobiltà, nel nostro giovedì, dunque, allora. Open space uguale cervello più stanco.
1: Più stanco.
0: Meno produttività.
1: Sì, perché uno studio lo conferma, se lavori in un open space fai più fatica, per qualche motivo, no?
0: Vogliamo andare certo. Ad Angelone? Sentiamo.
2: Stati qualcuno. Uniti e Israele.
0: Perché tra poco ci dicono, ovviamente, che cosa rappresenta per lui loro lavorare in un open
1: certo,
0: space.
3: Sì, intanto ci dicono che prima abbiamo nominato anche il periodo della quarantena. Dicono: io ringrazio quel periodo solo per il fatto che mi ha dato il coraggio di provare un altro lavoro,
0: esatto,
3: oltre alla ristorazione, che mi stava iniziando a soffocare. Troppe ore, troppe feste passate in cucina. Dopo 20 anni, appunto, grazie al Covid, sono riuscito
0: così
3: a cambiare.
0: È così, sì. E poi tanti dicono: per essere felici e quindi andare incontro a quelle che sono le proprie passioni, non lo scopriamo noi, non scopriamo l'acqua calda, ci vuole il famoso coraggio e fare quelle cose che in realtà noi temiamo di fare, e ce ne serve tantissimo. All'inizio fa paura, spaventa, ci vuole
1: però
0: tempo per abituarsi, ma poi dopo rende.
1: Però ascoltatori cari, la felicità non posso darvela io a tutti i costi, perché continuo
3: beh,
1: a scrivere
3: lei potrebbe
1: il
3: aiutare.
1: Conte lo
0: dai,
1: vogliamo
0: però,
1: sbottonato, ma lo vogliamo nudo,
0: nudo. Ma vede che
1: ma
0: lo dicono
1: basta
0: anche loro.
1: Ma un'età non posso spogliarmi.
0: Ma si doni
3: ma
0: ai
3: fa
0: suoi
3: sempre.
1: Ma smettetela. Anche a San Salvatore Monferrato, in provincia di Alessandria, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 28 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Stati Uniti ed Iran, tra voci di presunti accordi di pace e ipotetiche condizioni poste per la tregua, hanno ripreso la guerra. Massimiliano Mantiloni.
2: Stati Uniti e Israele cercano di mettere in ginocchio l'Iran, ha dichiarato il leader supremo, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, mentre il ministero degli esteri iraniano ha condannato l'attacco americano al centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Viola il cessate il fuoco, ha denunciato il portavoce Baghei. Rappresaglia dei Pasdaran, che hanno preso di mira una base aerea americana e hanno anche sparato su 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e che sono state costrette a tornare indietro. Si allontana così la riapertura dello stretto. Nuovi raid israeliani sul Libano, pesanti bombardamenti hanno colpito la città di Tiro, bombardata anche la capitale Beirut, con l'obiettivo, ha riferito l'esercito israeliano, di eliminare un comandante delle unità missilistiche di Hezbollah. L'esercito dello Stato ebraico ha affermato di aver colpito nelle ultime 24 ore 135 obiettivi dei miliziani filo-iraniani.
5: Adesso ci spostiamo a Roma, da dove è arrivata una storia di cronaca di violenze terribili. Ci racconta tutto Enrico Galletti.
6: Per 36 ore costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma. Poi la 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo per il reato di violenza sessuale di gruppo aggravata. Per altre 11 persone di origine extracomunitaria è scattato il provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenuti nei CPR. Stando a quanto ricostruito, la vittima è stata avvicinata all'esterno di un ristorante, poi caricata con forza su un furgone, privata di documenti e cellulare e portata in uno stabile abbandonato. Lì sarebbe iniziato l'incubo. Solo al termine della terza giornata di violenze la donna è riuscita a fuggire seminuda e a chiedere aiuto.
5: Infine lo sport, cambiamo decisamente argomento, il tennis con Jannik Sinner impegnato contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo a Parigi al Roland Garros, lo sta seguendo per noi Enzo Tamborra. È finita la partita o no, Enzo? Buongiorno.
7: No, quasi, diciamo che Jannik Sinner sta viaggiando velocemente verso il terzo turno del torneo, infatti il numero uno del mondo conduce 6-3, 6-2, 4-1, 40-0, ormai ci siamo più o meno alle 2 ore di gioco, una partita senza storia con Sinner che ha strappato immediatamente il servizio al numero 56 del mondo e poi ha gestito con estrema tranquillità la situazione. Sembra quasi un allenamento e invece è un torneo del grande slam. Va detto che c'è un azzurro già approdato al terzo turno del Roland Garros, si tratta del romano Flavio Cobolli che ha sconfitto con un triplo 6-4 il cinese Hu. Nel prossimo turno affronterà il vincente del Mestre Acosta e Tien. È tutto per il momento lì nello studio.
5: Grazie Tamborra, c'è il traffico.
4: Via Radio.
8: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso registriamo code a tratti tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna.

0: con tempo di percorrenza di circa mezz'ora. La situazione è simile anche sulla 4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Pero e Milano Est, in direzione di Brescia. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 15.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
4: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
5: Contenuto! Non vedo l'ora! Vai!
6: Vai, Conte!
7: Miseria e nobiltà!
6: Ta-ta-ta, mamma mia, fatta bella mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo!
7: Ci stiamo arrivando, non vi preoccupate, siamo partiti dalla primavera con contenuto e adesso piano piano sarà il clima, sarà il caldo, sarà il testosterone,
8: sarà
7: del
8: il contenuto,
7: Conte. Piano piano,
6: basta poco oggi. Perché c'ho poco i bottoni che mi separano.
8: Oggi un po' sbottonetto.
7: Basta poco che ce vo'. Però, miseria e nobiltà in questo giovedì, dica Conte.
6: Manteniamo ancora un po' questo argomentino che mi piace un sacco, piace, ce l'ha mandato all'alba. La bambina oggi.
7: Lavorare in open space è stressante, il cervello si stanca perché ci sono tante distrazioni, tanti colleghi, tanti obiettivi e uno si perde di vista quello che deve fare.
8: E certo. Tanto chiacchiericcio di sottofondo.
6: E se niente ti piace un collega o una collega,
8: dai,
6: sei distratto anche da quello, quindi a concentrarti fa ancora più fatica.
8: È per quello che lei fa così fatica.
6: Ma no, non parli sempre di me, non è vero.
7: Dai che andiamo al mio paese.

0: Imagine Dragons, la loro Demons, su RTL 102.5, miseria e nobiltà, Conte Galella, signorina Simpone, Whatsappone con voi in questa giornata di caldo. Un abbraccio a tutti voi che state lavorando in officina, fabbrica, negozi senza aria condizionata,
1: però,
0: all'aperto.
1: Forza e coraggio.
2: Chi è in macchina?
0: Che dopo aprile viene...
1: No, perché domani può essere per molti l'ultimo giorno prima di un ponte piuttosto importante, no?
2: E poi manca sempre meno anche alla fine delle scuole.
1: Esatto.
2: Che è una cosa positiva per i ragazzi, un po' meno per i genitori che se li beccano a casa.
0: Infatti stavamo parlando che non tutte le scuole fanno il ponte,
1: cioè anche perché sono gli ultimi 10 giorni di scuola, se fanno anche il ponte potrebbe anche chiudere già a maggio, allora
0: Chi invece riuscirà a fare il ponte, quindi prendersi un po' di tempo per andare al mare, a respirare un po' di aria fresca anche in montagna, bravi voi, assolutamente.
1: E noi saremo qua a prescindere,
2: siamo qua. Esatto, come al solito
0: siamo qua.
2: Ci trovate qui.
0: A proposito di open space e di lavoro, abbiamo qualche vocale, vero, adesso Angelone, sentiamoli, sentiamo.
3: Allora ragazzi, io sono più inguaiato di tutti, lavorando in un aeroporto con 3-4 mila passeggeri al giorno, in un'area aperta, controlli di sicurezza, smistamento dei documenti, fra colleghi, passeggeri, capi, capoturni, ragazzi che devi gestire, è il caos totale che c'è nel cervello, ma comunque sono forte. E mi rigenero sempre giorno per giorno. Un abbraccio da Lucio Moreno.
0: Ma sei un supereroe,
1: povero cervello affaticato.
2: Guardate che lavorare col pubblico è veramente difficile e stancante. Molto di più forse che stare in ufficio seduti a una scrivania. Quasi, molto spesso.
0: Signorina Simpone, lei che fa spesso statistiche anche con noi, condivida magari la scala dal decimo al primo dei lavori più stressanti in assoluto. È interessante.
1: Perché?

0: 24 Karat Magic, Bruno Mars, quelli che al collo il Conte Gallese, 24 carati di oro come sempre, certo, dentro e fuori.
1: Ovvio.
0: Andiamo da Angelone, vai, sentiamo Angelone.
2: Ragazzi, mi rivolgo anche a voi che siete in studio, se non vi va bene, non volete lavorare, statevene a casa, lasciate lavorare a chi invece vuole lavorare senza lamentarsi ogni due per tre. Ciao,
0: amico mio.
2: Dai,
0: no,
2: fate i bravi.
3: Ma l'unico che si è lamentato è lei,
0: tu,
1: no, ma possiamo dire una cosa, non dica così al Conte Galè, perché già è qua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mo se fa
3: 12 mesi
1: di più,
3: l'anno,
1: esatto, se fa ancora di più diventa un problema per
0: tra
1: noi altri.
0: Conte,
3: io ho creato un precedente talent questi 25 anni non andando mai in ferie, non lamentandomi mai perché mi piace un sacco che insomma i miei colleghi mi prenderebbero a schiaffi.
0: Tra l'altro, Conte,
1: dico, ogni tanto una vacanzina si può anche
0: di corridoio. Quindi, dicono che il nostro presidente, per tutelarla maggiormente, per non farla uscire nelle ore calde, vorrebbe spostarla di sera.
1: Sì.
0: No, glielo dico, si
3: questo
0: prepari.
3: È l'orario perfetto, perché io stando qui non esco nelle ore calde.
1: Vabbè, no, ma
3: poi
1: lo sa che,
3: il contrario
1: lo
3: di quello
1: sa che
3: ha detto.
1: È stata aggiunta una clausola sui nostri contratti e c'è scritto dovete tutti fare come il Conte Galè.
3: Quello sì, quello è vero, ha aggiunto la nostra amica, la nostra Genzano meravigliosa.
1: Esatto.
0: Allora, stanno arrivando tanti vocali a proposito di lavori stressanti, perché naturalmente ognuno si identifica con il proprio e ci porta nei messaggi le difficoltà.
3: Certo.
0: Non solo negli open space,
3: ovvio.
0: Tantissimi. Vi aspettiamo, dai, 378 378 1025, tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro.
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
16: Ehi, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
17: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
18: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
17: Che risparmiamo!
16: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: Justin Timberlake, Love sì. Never Felt So Good, in misera nobiltà nel nostro giovedì su RTL 102.5. Allora, 18ª tappa del Giro d'Italia.
1: Ci siamo.
0: Oggi andiamo a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, dalla nostra Valentina Iannicelli. Ciao Vale.
1: Vale tesoro,
0: buongiorno.
2: Ciao, pomeriggio, amici, eccoci, sì, siamo in questa ridente località, soprattutto sotto il sole, come vi raccontavo fuori onda, c'è un caldo abbastanza importante, sì. Sono 36 gradi, ma qui siamo sulle colline del Valdo Bianco e di Conegliano, quindi ragazzi qua gli occhi veramente hanno la sua parte, ma non solo gli occhi, anche il palato, qua apri un rubinetto e c'è prosecco, vi dico,
0: è vero,
2: più o meno questo che
0: è. E poi il giro è molto sentito da quelle parti, Valentina, lo so, avendolo fatto
2: pazzesca.
0: 2 anni fa, ma certo, lo so molto
2: bravo,
0: bene,
2: bravo, è vero, Veneto è assolutamente molto molto sentito, tra l'altro queste colline meravigliose sono patrimonio dell'UNESCO dal 2019, quindi panorami veramente meravigliosi. Ma in questo posto c'è una particolarità di cui volevo parlarvi.
1: Sì.
2: Qui hanno vinto nel 2017, sono finiti nel Guinness dei primati per lo spiedo gigante. Perché qua la tradizione è la carne allo spiedo, quindi avete presente, no?
1: Certo.
2: La carne infilzata in quel lungo spiedo. Qua c'è stato il più lungo di tutti, lo spiedone
1: e lo sbirro.
2: Esattamente. Nel 2017 sono finiti addirittura nel libro del Guinness dei primati e oggi abbiamo avuto l'opportunità, grazie alla quarta tappa, grazie alla Proloco che ce l'ha offerto, di assaggiare questa carne eccezionale, devo dire veramente buonissima, tenerissima. Pensate che iniziano a fare, a lavorare sullo spiedo, hanno iniziato stamattina alle 5 per essere pronti oggi all'ora di pranzo, quindi c'è una preparazione molto attenta, molto precisa. Sì.
0: Vale, scusa, sai per caso la lunghezza di questo record?
2: Guarda, l'ho chiesto e quando l'ho chiesto alla signora che appunto ha servito la carne, mi ha detto: guardi signora, non lo so, era lunghissimo. Non lo so, quindi esattamente non me l'ha saputo dire, però sicuramente è certificato che sono nel libro dei primati, Guinness dei privati, quindi andiamo sicuramente a cercarlo.
3: Il nostro palato da stella Michelin, Paolo Pacchioni, che cosa dice
1: ne pensa dello spiedone?
2: Allora, intanto sullo spiedone è andato fortissimo, ha assaggiato quello praticamente di tutte le carni possibili immaginabili. Tra l'altro vi volevo anche dire che qui c'è un zoccolo duro fan di RTL, non solo di Paolo Pacchioni, al quale hanno chiesto naturalmente selfie, hanno chiesto autografi, ma sapete qui chi va tantissimo?
3: Il Conte Galè!
1: Veramente?
2: Ma ci hanno chiesto tutti di te, caro Conte, ma dove sta il Conte? Addirittura c'è stata una persona, dice: io facevo l'autista e aspettavo di scendere dal camion fino a che non finiva di parlare il Conte.
1: No, ma ragazzi, è un amore ricambiatissimo, sappiatelo, perché io dico sempre che adoro il Veneto, anche altre regioni, ma il Veneto mi è nel cuore.
2: Quanti aspettano, Gabriele?
1: E mi piace anche l'accento veneto.
0: Conte, faccia un saltino adesso. In bici, però.
2: Mi fermo qua, Conte, ti aspetto qua allora. Dai.
0: Valentina, grazie come sempre. Grazie a te, Paolo Pacchioni, un abbraccio,
1: ciao,
0: vi seguiamo.
1: Ciao.
0: Grazie. New It.

0: Ah, buon vento New Hit alle 14:39 in misere
1: davvero,
0: novità su RTL 102.5. Quanto ci piacciono Valentina e Paolo che ci raccontano queste chicche del territorio italiano.
1: Veramente una coppia meravigliosa.
2: I nostri ascoltatori dicono lo zappone che chiede la lunghezza di questo
0: spiegone,
2: siamo scostumato, misero.
0: Lavora col Conte, signori.
1: Cosa c'entro io?
0: Impara a zapponare.
1: A me non sarebbe neanche passato per l'anticamera del cervello di chiedere la lunghezza dello spiedone.
2: Ma guarda.
0: Perché lo spiedone è come lo zappone.
2: Vabbè, tutone. Chiudiamola qua, grazie.
0: A tra poco, Pocone.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
10: Giganti?
11: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
10: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
11: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
12: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
14: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: RTL

0: Suamami alle 14.50 in Miseria Nobiltà su RTL 102.5.
1: Guardi, ne approfitto per aprire un altro l'altra delle mie polemiche.
2: Adesso ce l'ho ogni tanto. No, i leoni da tastiera.
1: Sì, le pantegane, no? I leoni.
2: Prima le ha chiamate fuori onda i rutti.
1: I rutti da tastiera. Certo.
0: Abbiamo detto l'altro giorno in favore di Tiziano Ferro, no? Che è stato Tiziano ospite Ferro. Al concerto di Shiva.
1: Ieri leggevo che a Emma, che ha fatto di recente un concerto, gli hanno dette di tutto. Per non parlare di tutto quello che hanno detto su Belen lunedì, certo, quando fu ricoverato, cioè. Ma brutte M che
2: non siete altro.
1: Tempo si diceva la M che circola nei tubi, no, adesso la M circola sui social,
0: è vero.
2: Nei commenti.
1: Ma che problemi avete? Ma perché siete così infelici?
0: Ma
1: perché siete
2: con
1: così
2: tanto
1: frustrati?
2: Tempo libero
0: e poi cattiverie gratuite soprattutto sul corpo di una persona.
1: Sì, ma
0: è,
1: ragazzi,
0: una cosa terribile.
1: È sempre più difficile essere personaggio pubblico. Ma che privilegiati, siamo oramai delle vittime sacrificali.
0: Vero.
1: Anche
0: sì,
1: noi nel nostro piccolo, ma figuriamoci loro che sono famosissimi. Cioè, anche la storia di Belen a me mi ha toccato veramente
0: il cuore.
1: La cattiveria intorno a questa cosa gratuita. Siete orrendi.
0: Dovremmo stare molto attenti. E tutelare.
1: Poi vi torna tutto indietro. Sappiatelo, esatto, che vi tornerà tutto con gli interessi.
2: Sì. Perché alla fine le persone dietro i social sono persone
1: vere,
2: capito? Molto spesso se ne dimenticano.
1: Ma incattivite dalla vita.
0: Io non so se è stato introdotto un moderatore, forse sì, ma evidentemente
1: non basta.
0: Un moderatore che tolga gli
1: insulti.
0: È un
1: fenomeno che non si può più arginare, purtroppo.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo già arrivati al millennium, convivono le due ore di Miseria e Nobiltà in questo giovedì 28 maggio, tra open space, lavori, messaggi vocali, il tessuto del lavorativo italiano, insomma, tanti di
3: la
2: voi.
3: La mia sculacciata sociale.
2: La sculacciata sociale.
3: La sculacciata sociale mi piace.
2: Che ci vuole sempre. E adesso ci godiamo questo capolavoro
3: sociali,
2: della musica, The Doors. Siamo nel 1971, ascoltiamola insieme con religioso silenzio, Riders on the Storm.

0: Capolavoro The Doors 1971, Riders on
1: Mamma
0: the
1: mia.
0: Storm.
1: Comunque è vero che abbiamo dei millennium pazzi,
0: uno più bello dell'altro, davvero, lo dico sempre.
1: Gocce di memoria.
0: Prima di salutarci, Vocalone, Angelone, perché ne abbiamo ancora
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, evadiamone un paio.
0: Vai.
2: Io sono passata dall'ufficio sì? alla cattedra.
0: Ecco, vedi.
2: La cattedra ovviamente in condivisione, quindi non c'è possibilità di mettere niente.
3: Certo.
2: Ma io in ufficio ero l'ultima vicino alla porta, e dietro la porta avevo la foto di Brad Pitt.
3: Sonia, grazie, potremmo lavorare grazie. Con te, io il Conte.
1: Potremmo essere nella stessa scrivania di Sonia.
0: Grazie a tutti voi, come sempre. Grazie, Conte Calè. Grazie alla signorina Simpone.
3: Grazie, lo Zappone.
0: A domani,
1: a domani, ciao.
4: Anche a Mello, in provincia di Sondrio, sono le 15 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 28 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura parliamo di tennis, perché al Roland Garros a Parigi Yannick Sinner in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, praticamente vicinissimo alla vittoria finale, ha avuto problemi fisici. Come sta andando adesso Enzo Tamborra?
7: Andando che ha ancora problemi fisici, perché quello che poteva sembrare un malessere passeggero invece sta durando troppo. Ricordiamolo, Sinner era in vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, una partita a senso unico, una passeggiata per Sinner, che però quando è andato a servire per chiudere il match ha accusato un malore, problemi probabilmente legati a crampi, ha anche avuto vomito. Insomma, non è più riuscito a ripartire. Sta di fatto che ha perso il terzo set 7-5 e adesso è sotto 3-1 con Cerundolo, che sul suo servizio però è 0-40. Insomma, Sinner è in campo in attesa di migliorare, perché se continua così difficilmente potrà far sua questa partita. È tutto per il momento lì nello studio.
6: Grazie, cambiamo decisamente argomento. È tornata altissima la tensione tra Stati Uniti ed Iran, poi Israele ha ripreso ad attaccare il Libano, ci sono state almeno 12 vittime, tra cui bambini. Massimiliano Mantiloni.
8: Si registra un numero imprecisato di vittime nella periferia sud di Beirut, colpita da raid aerei israeliani. I missili avrebbero centrato un edificio nella capitale libanese, dove vivevano alcune famiglie. Si tratta del primo attacco a Beirut dopo 3 settimane. L'obiettivo era Ali al-Husni, capo della forza missilistica della divisione Imam Hossein, una milizia iraniana che opera al fianco di Hezbollah. Nella notte, droni delle milizie libanesi lanciati nel nord dell'Israele avevano ucciso una donna soldato israeliana di 20 anni e ferito 2 riservisti. L'esercito dello Stato ebraico ha affermato di aver colpito nelle ultime 24 ore 135 obiettivi di Hezbollah. Nuovi attacchi si registrano anche sul fronte iraniano. Gli Stati Uniti hanno colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas, mentre i Pasdaran hanno preso di mira una base aerea americana e hanno anche sparato su 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Stati Uniti e Israele cercano di mettere in ginocchio l'Iran, ha dichiarato il leader supremo, l'ayatollah Mojtaba Khamenei.
6: Ora invece parliamo dell'immenso tesoro del boss Matteo Messina Denaro. Ascoltiamo Mario Vai.
9: Nuovo colpo ai patrimoni della mafia legati a Matteo Messina Denaro. In corsa una vasta operazione internazionale della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Già eseguiti 3 arresti e sequestri per oltre 200 milioni di euro. L'inchiesta ha portato alla luce un vasto sistema di reinvestimento di capitali legati al narcotraffico di Cosa Nostra Trapanese, attivo fin dagli anni 80. Secondo gli investigatori, il denaro la droga sarebbe stato trasferito e nascosto attraverso società offshore e conti all'estero, dalle isole Cayman a Lussemburgo, passando per Svizzera, Andorra, Gibilterra e Principato di Monaco. Operazioni in corso anche in Spagna e Libano. Un patrimonio enorme costruito nell'ombra e attribuito agli interessi del boss Matteo Messina Denaro, morto nel settembre del 2023 dopo 30 anni di latitanza.
6: C'è il traffico in via Radio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Vediamo le segnalazioni più importanti a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove per un tamponamento tra un'auto e un camion ci sono 4 km di coda tra Modena Sud e il bivio con l'A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. E sull'A14, sempre per un incidente, registriamo un chilometro di coda tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Ed è tutto.
2: Grazie, noi ci risentiamo dopo.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
4: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
5: Cinque minuti, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questo è l'appuntamento di The Flight, giovedì 28 di maggio 2026. Manca sempre meno.
6: Sì, a cosa?
5: A cosa? C'è solo una cosa che ci interessa in questo momento.
6: The Flight, l'inizio di questo programma, amici. Ben trovati, due ore da trascorrere insieme anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Voi lo so, l'aspettate, fate bene a fare il countdown. È arrivata, è la ZAC.
5: E lui è Matteo Campese.
6: Bentrovati amici, bentrovati anche a voi con l'applicazione, con i vari modi, lo sapete, insomma sono tanti. Ci potete anche scrivere, che è una cosa che ci fa sempre piacere, anche questo in vari modi, forse il più conosciuto è quello della diretta, il 378-378-1025.
5: Ma anche attraverso la social TV, Twitch, TikTok, siamo ovunque, ma dicevo mancano tre giorni.
6: Mancano tre giorni.
5: Power Hits Estate, lo so che tu stai cercando di non farti venire quel...
6: Vabbè, dai. Sarà domenica, meno male, meno male. E quindi buona domenica, iniziamo già ad augurarcelo. Safe!

0: Maroon 5 and Lisa con Priceless su RTL 102.5. Proprio di prezzo si parla, o si può parlare.
1: Ok, il prezzo è giusto.
0: Anche no, in realtà non è giusto. Perché Adam Levine, il cantante dei Maroon 5, ha fatto causa ad una casa di produzione di videogame perché l'avatar che puoi creare è molto molto simile a lui, ma lui dice di non essere stato pagato tanto quanto gli altri cantanti presenti nel gioco.
1: E quindi, quindi vuole la differenza.
0: Quindi vuole, capito, della pilla.
1: Quindi lui
0: in più
1: ha dato il permesso di delle sue sembianze, ma poi ha saputo che gli altri hanno preso di più.
0: Poi ha visto la fattura e ha detto, scusi, però qua è carta canta. Paper sings, sorry, carta canta.
1: Che tristezza però questa.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Blow Me, One Last Kiss, Pink su RTL 102.5 alle 15:20 minuti in questo giovedì.
1: Sai che stamattina ho scoperto, a proposito di Pink, una canzone degli AC/DC che non conoscevo, che si chiama Sink the Pink, che è una di quelle canzoni che magari sono negli album meno conosciuti, meno apprezzati, ma che quelli che sono proprio tutti in fissa poi le sanno tutte.
0: C'è anche una canzone degli Aerosmith che era Pink.
1: Beh, Pink, certo, sì, Love at First Sight.
0: Ma lei si è chiamata Pink perché si chiama Alicia Moore, perché quando ha iniziato la sua carriera aveva i capelli rosa.
1: E quindi, giustamente.
0: E quindi da lì l'hanno chiamata Pink e così è rimasto.
1: Rosa potevi chiamarla.
0: Rosa,
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

0: Stato sa di felicità.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
10: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia, Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: J-Ax e il Cile con Maria Salvador su RTL 102.5 alle 15.32 and the flight.
1: Giustamente nella social TV Manuel ci ricorda che domani esce il nuovo singolo di J-Ax che si intitola Ippi-Yaye.
0: Non Kaye.
1: Ok. Yeah. Okay. Però mi viene Ippi-Kaye.
0: Quello è per cos'è? Die Hard, no?
1: Die Hard. Grande Bruce Willis.
0: Bruce Willis. Sì, c'è una frase, una citazione molto molto anche accesa, se vogliamo, del film.
1: Però ci sta, diciamo, nell'economia del film, che insomma è abbastanza strong.

0: Let's get loud, Jennifer Lopez.
1: Facciamo del casino, dice
0: sì,
1: questa canzone.
0: Sì, anche perché poi era un'occasione importante, quella dove ha girato il videoclip, un campionato di qualcosa.
1: Calcio,
0: che
1: comunque.
0: Sono ricordo. Sì, sì, sì.
1: Calcio, grande stadio,
0: anni
1: grande
0: fa.
1: Pubblico.
0: Anni fa.
1: Occasione invece più ristretta, ma comunque di folla, quella dove recentemente lei è stata protagonista, no? Tutta vestita bellissima, elegantissima.
0: Office Romance, che è il suo nuovo film, la sua nuova commedia romantica. No, credo sia una commedia.
1: Sì, sì, è una rom-com.
0: Rom-com.
1: Rom-com. All right.
0: Le abbreviazioni.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Well, that's not fair. Eminem and Rihanna con The Monster su RTL 102.5 alle 15.51 in the flight.
1: Eminem è ricomparso in un messaggio registrato per una puntata, direi, speciale su un canale di pubblico accesso nel Michigan, quindi dalle parti sue, di Stephen Colbert, che ha fatto questa puntata un po' a sorpresa di un'ora con Jack White, che era tra gli ospiti, e poi alcuni, tra cui Jeff Daniels e Eminem, che hanno mandato dei messaggi, perché diciamo Stephen Colbert è stato cacciato dalla CBS.
0: Adesso che è libero può anche fare, diciamo, dei cameo, delle sorprese.
1: Può fare un po' quello che gli pare. Tra l'altro tantissimi sono andati, no? Quella che era l'ultima puntata, anche la penultima, se per questo.
0: Al late show. Jeff Daniels, se non avete presente, è l'altro di Scemo e più scemo. Quello che non è Jim Carrey, se avete il quadro.

0: Era il periodo di Alanis Morissette con i capelli corti, che comunque se non altro è un'epoca per distinguere le sue tante canzoni bellissime, visto che insomma
1: era
0: tante
1: Paolo che gli tagliava i capelli nel videoclip
0: Paolo Ness. Certo, sì. Everything, la sua canzone in chiusura della nostra prima ora insieme,
1: in attesa di vederla quella che sarà la cerimonia inaugurale dei mondiali. Lei sarà dal Canada.
0: Bello, beh giustamente poi in casa
1: sarà un cast
0: importante,
1: sì, tra Stati Uniti e Canada.
0: Ma è vero che saranno vestiti tutti di foglie d'acero e basta? In omaggio al...
1: No, solo con l'acero.
0: Solo col tronco.
1: Spalmato.
0: Con lo sciroppo, a tutto appiccicaticcio. Giornale orario. Anche a Calco, in provincia di Lecco, sono adesso le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 28 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito il tennis con l'eliminazione clamorosa di Jannik Sinner dal Roland Garros. Ci racconta tutto Enzo Tamborra, a te.
4: Buon pomeriggio. Da non credere quello che è accaduto al numero uno del mondo, che ha opposto all'argentino Juan Manuel Cerúndolo, era in vantaggio 6-3, 6-2, 5-1, aveva anche il servizio a disposizione, poi all'improvviso un malessere. Si è sentito male Jannik Sinner, probabilmente accusato i crampi, anche se non è chiaro esattamente cosa gli sia capitato. Sta di fatto che nonostante due medical time out non si è più ripreso. Ha ceduto il terzo set 7-5, poi ha perso 6-1, 6-1, ha provato qualche volta ad entrare in partita ma non ce l'ha fatta. Davvero una sensazione chiara di malessere per Jannik Sinner, al quale però va dato il merito di aver onorato il match, di essere rimasto in campo sino alla fine per quanto le condizioni fisiche fossero chiaramente compromesse. Dunque Sinner saluta il Roland Garros, dove si presentava da grande favorito. Ricordiamo che in precedenza aveva giocato Cobolli, che aveva vinto con un triplo 6-4 sul cinese Wu. È tutto per il momento, nello studio.
3: Grazie. Il caldo insopportabile a tratti per Sinner sta rendendo difficili i giorni di questa settimana anche per molte altre persone da nord a sud, ma qualcosa cambierà a breve. Massimiliano Mantiloni.
5: Da domani il caldo inizierà ad attenuarsi, tanto che solo Genova avrà temperature elevate, ma oggi cinque città hanno ancora condizioni di rischio elevato. Bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino, e arancione per Pescara e Verona, che da domani scenderanno ad un livello di preallerta con bollino giallo. È quanto fa sapere il Ministero della Salute. Una tredicenne ha accusato un malore per un colpo di calore. È successo in una scuola media in provincia di Reggio Emilia, quando il termometro segnava 32 gradi. La ragazzina si è sentita male durante le lezioni, ma le prossime 48 ore saranno caratterizzate da temporali, colpi di vento e locali grandinate. Un fronte d'aria fresca, infatti, in discesa dalla Scozia incontrerà il caldo africano. Con i temporali, in particolare al centro-nord, le temperature si assesteranno attorno ai 32-33 gradi, ma l'umidità rimarrà comunque elevata e le notti afose.
3: Torniamo allo sport con il ciclismo, perché i riflettori sono puntati, come sapete, sul Giro d'Italia, di cui RTL 102.5 Radio Partner. Ci colleghiamo con il nostro inviato Paolo Pacchione. A te Paolo.
6: Buon pomeriggio, mancano esattamente 60 km alla conclusione di questa tappa che arriva a Pieve di Soligo in provincia di Treviso. Quattro uomini al comando: l'italiano Baez, il maltese Mifsud, il belga Jens e il britannico Shaw. Hanno un vantaggio di 1 minuto e 20 sul resto del gruppo. Parlavate del gran caldo che attanaglia l'Italia, fa caldo anche in corsa. Abbiamo visto diversi giocatori e diversi corridori infilarsi cubetti di ghiaccio sotto la maglietta. Dal Giro è tutto, lì nello studio.
3: Grazie, c'è il traffico.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole salvo poche eccezioni. Vediamo le segnalazioni più importanti, partendo dunque dalla 7 Serra Valle Genova, dove registriamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per interventi di ammodernamento della rete. Sulla 4 Milano-Brescia inoltre, per un veicolo in panne, si sono formati 2 chilometri di coda tra Palazzolo e Rovato in direzione di Brescia. Si transita su due corsie. Rimaniamo sulla 4 per il traffico intenso.

0: segnaliamo code a tratti tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, e ancora per gli intensi flussi di traffico sulla 22 Brennero Modena, tratto quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si registrano 4 km di coda tra Vipiteno e il confine di Stato in uscita dall'Italia e 2 km tra Carpi e il bivio con la 1 in direzione di Modena. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 17.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
4: Eh beh, sì, con le temperature che ci sono in questi giorni in Italia uno splash ci sta benissimo, e anche perché ormai ci siamo, ricordiamo sì. Che da settimana prossima si riparte con la Power Hits Estate e la classifica.
5: No, infatti guarda, con questo splash mi viene quasi voglia di telegatti, cioè,
4: super telegattone,
5: sì, cose del genere.
4: Ma anche DJ X, ma
6: assolutamente,
4: lo ricordate?
6: Super X, se non ricordo male, era DJ Super X,
4: era DJ oh! Super X o DJ X, io mi ricordo DJ X,
5: era una delle due,
4: quello faceva smack.
5: Esatto,
4: con l'eco.
5: Vai che andiamo.
4: Vabbè.
7: E ciao.

0: manca veramente poco, sempre meno alla Power, non mi verrà come per dire a cosa,
1: esatto,
0: lo sai perfettamente, dal centrale del Foro Italico, perché è la 10ª edizione del Power It's estate, quindi abbiamo voluto fare le cose in grande. Roma, esatto, e poi Verona.
1: Le raddoppiamo, raddoppia il divertimento, facciamo proprio il grand opening dell'estate questa domenica, e lo sapete che vi aspettiamo tutti al 36 del Digitale Terrestre per goderci questa grande serata insieme.
0: E come dicevano New Shoes prima e Bob Sinclair dopo, I Can't Wait.

0: Beh, anche Let's Get Maritati as Soon as Possible, Dua Lipa su RTL 102.5, visto che va a Bagheria, no? A sposarsi.
1: Sì, sì, così sembra.
0: Ha anticipato tutto, via. Palermo, facciamo
1: non
0: le cose.
1: Non vede l'ora di sposare il suo Calum Turner. Forse lui avrà qualche impegno, non so.
0: O forse è veramente il nuovo James Bond, come dicono.
1: Sai che ho pensato a quella cosa lì io.
0: E quindi
1: non... magari hanno anticipato perché lui deve cominciare il film.
0: Bisogna vedere se adesso che è fresco maritato e che poi va a girare, se è vero, come fa con le famose scene con le Bond Girl, che voglio dire
1: che
0: James Bond.
1: Ma è finzione, no, fiction.
0: Ma assolutamente.
1: Dua non è gelosa.
0: Un sacco di fiction.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
2: Ma siete già arrivati?
1: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bowl

0: bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon con Peaches. Non posso farne a meno. Quando sento la parola Peaches,
1: Lui dove le prende? From California, le Peaches, dice nel testo. No, from Georgia, una cosa. Comunque,
0: sì,
1: stati.
0: Vabbè, lui ovunque.
1: Suppongo che anche l'ortofrutta sotto casa mia le prende da lì, perché sennò non si spiega il prezzo al chilo che ho visto l'altro giorno.
0: Un periodo così un po'.
1: C'è scritto Smeraldi sopra lì, proprio sopra la cassetta delle pesche. Non so da voi, ma ultimamente è così. Bravo Justin Bieber.
0: Sì, sicuramente.
1: Bravo,
0: molto
1: bravo.
0: Streamato dopo il suo Coachella,
1: sì, è vero.
0: È diventato veramente lo era già, però insomma, ancora più fenomenale. In questo momento il fenomeno vero è Drake, che sta battendo tutti i record possibili e immaginabili con 3 album nelle prime 3 posizioni degli album venduti negli Stati Uniti.
1: Va detto che ogni volta che esce lui fa i numeri.
0: 3 album.

0: Metà anni 80, Sledgehammer, che per chi si intende di cantieri è il martello, quello però, quello un po' più strong, sì, se no sì, non sì, ci sì, metti sì, un sì, quadro sì, con lo sledgehammer.
1: No.
0: Vai proprio alle demolizioni.
1: Sì, il martellone per devastare sì, tutto quello che devi
0: sì,
1: devastare.
0: Sì, sì. L'ho usato un paio di volte, uno sledgehammer.
1: Sì? Sì. Beh, che grinta.
0: Sì. Grinta sono quelle cose secondo me.
1: Beh, la mazzettona, no? Sì, la mazzetta, è sì, importante. Sì, sì. Quella da 5 kg, per
0: contro
1: capirci.
0: Un muro, non contro la persona, ci mancherebbe altro.
1: Datemi un martello.
0: Che cosa ne vuoi
1: che
0: fare?
1: Cosa ne vuoi fare? Ma vogliamo parlare della batteria di Sledgehammer, come suona a distanza di
0: ma
1: 40
0: suona
1: anni?
0: Suona tutto benissimo.
1: Mamma mia, che disco so! Che disco
0: grande
1: incredibile.
0: Peter!
1: A tra poco!

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
13: Famila, con noi, sei in famiglia.
14: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
15: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

0: Ne parlavamo giusto qualche giorno fa, la cara Miley Cyrus ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.
1: Congratulations.
0: Diventando, insomma, anche entrando nella storia dal punto di vista proprio dell'età, del, insomma, della sua generazione, c'è anche Donatella. Versace. Manca mai. Si è commossa perché ha parlato di, tra l'altro, questa canzone è dedicata a suo papà Billy Ray Cyrus, quindi insomma c'è stato un momento di commozione. Mi pare si sia sposata in segreto, non ci ha invitati.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Giustamente fuori onda la Zac notava che prima abbiamo sentito Peter Gabriel nella sua carriera solista, in uno dei tanti dischi meravigliosi che ha fatto dopo aver lasciato i Genesis, e adesso il Millennium Hit in qualche modo ci permette di seguire questa strada.
3: Un disco sui Genesis?
2: Assolutamente, molto più che sui Genesis.
3: No, in questo caso la carriera solista di Phil Collins, che è stata incredibile, e tra i tanti successi della sua carriera, poi c'era l'altro, come si chiama? Mike and the Mechanics aveva fatto il gruppo.
2: Mike Rutherford.
3: Mi piace quando dice Rutherford.
2: Rutherford, certo che sì. Mike and the Mechanics, anche quello, se mai è andato bene.
3: Sì.
2: Forse meno spolvero dal punto di vista della classifica, ecco, perché entrambi i due che abbiamo citato invece di singoloni ne hanno piazzati e come.
3: E allora qui torniamo indietro nel tempo a riscoprire questo classico di Phil Collins, che avrete sicuramente già riconosciuto, che si intitola In the Air Tonight.

0: al centralino che arriva proprio con le bacchette.
1: Certo. Professionista.
0: Non facciamo nomi.
1: Professionista. Ciao Carlo. Ciao anche Angelone Vicari e Antonio Loponte in regia. Ciao Zac.
0: Ciao Matteo. Domani sei ancora dei nostri.
1: Lo rifacciamo, come no?
0: Vuoi che ti stenda un tappeto rosso per farti sentire così a tuo agio?
1: Addirittura. Un materasso.
0: A domani.
2: BNL Italy Major Premier Padel 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Ponte San Pietro, provincia di Bergamo, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 28 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura, la morte di un contractor, un mercenario italiano ucciso in Ucraina. La notizia è stata diffusa poco fa. Benedetta Mannucci.
4: Secondo le prime informazioni ancora da confermare dal lato ucraino, Alex Pineschi, 42 anni, sarebbe morto il 23 maggio nella zona di Liman, ucciso insieme ai suoi compagni dell'unità droni. A darne notizia all'associazione di volontari Memorial, il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia, si legge in una nota. Il contractor italiano originario di La Spezia aveva prestato servizio nell'ottavo reggimento alpino dell'esercito italiano per poi lavorare nel settore della sicurezza privata. Nel 2014 si era recato di sua iniziativa nel Kurdistan iracheno per aiutare a combattere l'ISIS, mentre in Ucraina sarebbe arrivato nell'aprile del 2026.
3: Cambiamo argomento. Il presidente americano Donald Trump ha chiesto qualche giorno per valutare l'ipotesi di accordo per la pace che l'Iran sembra sia pronto a sottoscrivere. L'intesa raggiunta dai mediatori delle due parti prevede l'impegno a non sviluppare l'arma nucleare, la proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz con transito illimitato senza nessun pedaggio. Passiamo al tennis con l'eliminazione clamorosa nel pomeriggio di Jannik Sinner dal torneo del Roland Garros. Pochi minuti fa sono arrivate anche le prime dichiarazioni del numero uno al mondo. Andiamo da Enzo Tambor. A te, Enzo.
5: Sì, buon pomeriggio. Ero senza energie, non ho dormito bene, faceva caldo, sì, ma non troppo. È stata una sconfitta inaccettabile. Ora devo recuperare anche mentalmente. Troppi tornei? Non sono un robot. Jannik Sinner ha spiegato così l'improvviso crollo che gli è costato l'eliminazione al secondo turno a Roland Garros. Contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, numero 56 del mondo, era ad un passo dalla vittoria nettissima quando un moroso corto circuito. C'era 6-3, 6-2, 5-1 e stava servendo per chiudere il match quando sono arrivate le prime sbuffe di sofferenza. Non si è mai più ripreso nonostante due medical timeout. Di seguito Cerúndolo ha piazzato un parziale di 18 giochi a 2 conquistando la più inattesa delle vittorie. Gli internazionali di Francia perdono il padrone annunciato ed è tutto, linea allo studio.
3: Grazie, ci scusiamo per qualche piccola imperfezione nel collegamento. Chiudiamo con il ciclismo, con il Giro d'Italia, oggi la 18ª tappa con arrivo a Pieve di Soligo in Veneto, in provincia di Treviso. Diamo la linea al nostro inviato Paolo Pacchioni.
6: Mancano 15 chilometri all'arrivo, poco fa il gruppo ha ripreso i quattro corridori che erano in fuga, uno di loro però, il belga Jens, è ripartito in contropiede, adesso ha 18 secondi di vantaggio. Tra poco verrà affrontata la salita a Ca del Poggio, lunga soltanto un chilometro ma molto molto dura, potrebbe essere il trampolino di lancio per il vincitore. Qui sul traguardo di Pieve di Soligo c'è davvero tanta, tantissima gente. Linea allo studio.
3: Il traffico.
7: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni. Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole salvo poche eccezioni. Vediamo le segnalazioni più importanti partendo dalla 7 Serra Valle Genova, dove registriamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per interventi di ammodernamento della rete. Sulla 11 Firenze Pisa Nord invece, per un incidente tra tre auto, ci sono 2 chilometri di coda tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze, si transita su tre corsie. Sulla 4 Milano Brescia, per il traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Per

0: e Milano Est in direzione di Brescia. Ancora per gli intensi flussi di traffico sulla 22 Brennero-Modena, tratto quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si registrano 2 km di coda tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione del Brennero e altri 4 km tra Carpi e il bivio con la 1 in direzione di Modena. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 18.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Eccoci qui giovedì, meno male che la formazione si è riunita al completo, ci sei mancato in questi due giorni, bentornato Fulvio Giuliani, ciao in arancione, sì.
5: Ah, carina la tua maglietta. Ciao amici, ciao amici. Beh, siamo molto colorati in radiovisione. Ciao Nico, Nico
6: aspetta
5: da Milano.
6: Guardo bene, aspetta.
5: Come sta?
4: Ciao Anna da Roma e Nico da Milano con Fulvio.
6: Non è l'Olanda, no?
5: No, però no. Sembra. L'ho fatto per Malen perché ha rinnovato, l'ho visto bene, quindi ho detto dai sì, mettiamoci questa bella maglietta arancione.
4: Oh, bravo, quando fai le cose pensate ti adoro.
6: Però Cianna, non ti crucciare, continua a preferire Madame Nico, ecco, anche nel look, però.
4: Però va bene così.
5: Obiettivamente
4: una bella dai, poi oggi insomma è il mio ultimo giorno di lavoro, no? Ci sentiremo a settembre, però per questi tre mesi
5: hai le spallucce di Cenerentola.
4: Sì.
5: Non so se hai presente
4: o di Goldrake
6: alla barda spaziale.
4: Dai, cominciamo con Password.

Abissale Tananai RTL 102.5, l'avete ascoltato nel giornale orario poco fa, ma già alle 4, beh, insomma, prima o poi doveva accadere, però veder perdere

0: E così Jannik Sinner, proprio perché il corpo lo ha abbandonato quando stava vincendo, perché la partita era finita contro Serundolo
1: 5-2, cioè, stava lì, era praticamente lì. Però... poi lui ha detto non me lo posso accettare, ma perché? Invece sì, è proprio accettabilissimo.
2: Però invece a me ha fatto, cioè, ha fatto specie,
0: in campo, non si è rimasto ritirato, in campo, poteva
2: però non dico che mi è spaventato, però mi ha fatto effetto, no? Perché
0: sì,
2: insomma,
0: era, proprio... sta...
2: era proprio,
1: beh, aveva bisogno di rimettere out. Comunque sì, non è una roba tipo un mal di testa che ti devi sedere un secondo.
2: Ma sai, vomitare.
0: Ma sai, il tema non è, avessi avuto un problema concentrato allo stomaco, rimetti, vomiti e poi in qualche misura recuperi.
2: Scusa, no, in italiano si dice vomitare o rimettere?
0: Ma in tutti e due modi.
2: Ah, okay.
0: Però proprio lui non aveva più energie e infatti ha annunciato dopo che da qui a Wimbledon non giocherà più nessun torneo.
1: Ti credo, non è un robot, l'ha detto pure lui.
2: Finisce il Roland Garros.
0: È andato ormai.
2: Uscito,
1: che sfiga comunque il Roland Garros per lui.
0: Un mese di stop.
2: Va bene. Capirà, è un mese.
0: Adesso.

0: Vabbè, interesserà tutti questa notizia. Appena uscita, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, no? Il compito è stato affidato a Roberto Catanesi, il quale dovrà accettare, lo psichiatra, dovrà accettare l'eventuale sussistenza per esempio di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere.
1: Quindi è stata l'accusa alla procura di Pavia a chiedere questa perizia psichiatrica. Notizia proprio per la nostra direttrice Ivana Faccioli. Chiamate Ivana
0: perché
2: sono tanti che sono straaffezionati davvero a questo
0: maggior
2: caso.
0: La maggior parte degli italiani.
1: A noi subito pensi alla direttrice.
0: Ma chi è che anche ieri al bar qualcuno Carlasco.
1: Negli ultimi giorni la difesa di Andrea Sempio invece ha controdedotto rispetto all'impianto accusatorio e quindi su tutti gli indizi ci sono le posizioni della
0: Se ne esce più da sta vicenda.
2: È proprio difficile, immagino.
0: Va bene, dai, questa è RTL 102.5 17.23.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli

0: Azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Ciao, sono Zero Calcare e mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Sound of Freedom con Pharrell Williams su RTL 102.5. Grazie, siamo anche in radiovisione, due canali.
1: Dove?
0: Ciao,
1: dove?
0: Guarda come vi salutiamo. Ciao. 736 e 36. Sul 36, mi raccomando, domenica sera.
1: Allora, domenica sera 31
0: tu
1: maggio.
0: Tu non sai una cosa, perché non c'eri in questi giorni.
1: Io so che tutta la giornata di domenica sarà da vivere qui su RTL 102.5.
0: Sì,
1: sorprese,
0: sì,
1: vabbè, collegamenti. Ok. Poi so, perché l'ho letto e vi ho ascoltato, che ci sarà una presenza internazionale.
0: Non dire niente.
2: Aspetta, una presenza internazionale che non abbiamo ancora comunicato?
1: Parla tu, Cianna, perché io...
2: No, perché io so quella che abbiamo comunicato, ma ho paura di dirla, per cui non la dirò.
1: No, ripetila, perché è di quella.
0: Io mi tocco.
1: Vai, Cianna.
2: Vabbè, c'è Charlotte Cardin, l'abbiamo comunicata.
0: Sì,
2: l'abbiamo detto. C'è sempre un piccolo paura comunque di dire certe cose.
0: Esatto.
1: Dimmi.
0: Ma c'è una cosa che tu non sai.
1: Sì.
0: Io so di straforo
1: perché
0: ho rigliato. Attenzione all'apertura.
1: Sì, la so anch'io, c'ero anch'io.
2: Ah no, io non
0: dove
2: lo so.
0: C'eri?
2: Si sa già chi apre?
1: No, non possiamo dire
0: non
1: niente.
0: Possiamo dire, non cominciare a rompere le palle tu, basta.
1: No, niente.
0: Però non vi perdete.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Dillo, c'è stato garantito incredibile.

0: questa è una canzone che potrebbe cantare Ciana, no?
1: Dopo, da morire.
0: È vero? Dopo che per 5 minuti ha visto una, tu mi piaci già.
2: Che poi secondo me tu, Nico, hai capito benissimo qual è il tipo di persona che piace e il modo in cui ognuno si pone con qualcun altro. Quelli che si innamorano subito praticamente.
3: Ecco, però qui c'è un problema. Nel pezzo di Brescia, che tra l'altro sarà sul palco domenica sera, uno dei tantissimi ospiti di questa incredibile edizione di apertura d'estate di Power Hits Estate 2026, qual è la differenza? Che questa meravigliosa ragazza con i capelli rossi del

0: video.
1: Sì.
2: Sì, è sottolineo meraviglioso.
0: Esatto, è la sua fidanzata, stanno insieme, vanno in giro per il mondo.
2: Ma nel video però.
1: Sì,
2: ma
1: nel video. Video. Sì, sì, ah, sì.
0: Nel caso di Channa, Channa si innamora, ma la meravigliosa ragazza non sa neanche come si chiama.
1: Ah, sì, sì,
2: infatti,
1: certo.
2: È vero. Nel frattempo esco con persone che mi piacciono un po' di meno, sperando che poi si innamorino e mi faccia innamorare.
1: Ma sentite una cosa, voi siete quelli che... colpo di fulmine o no, io
0: Di fulmine, via.
2: Bello, non vi piace il colpo di fulmine?
1: Io bellissimo. Sì, io sono colpo di fulmine. No, mi innamoro no. O uno ti piace subito via. O non ce n'è. No.
2: Stupendo il colpo
1: subito,
2: di fulmine.
1: Subito, via.
3: Swish. Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99€ e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi... un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Uppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare. Tocca che tiriamo fuori un'idea. Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
13: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
12: Così come?
13: Pelati.
14: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
15: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%.

0: TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
6: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.

0: È carina sta canzone, è bellina, si fa cantare alla grande. Allora, mi ha catturato questa notizia. Dunque, c'è un borgo in montagna, si chiama Arezzo, ma non è Arezzo città, che è stato assalito dalle api. Ci abitano poche persone in questo borgo, ma sono tutti barricati in casa perché sciami ovunque.
1: Mamma mia, che paura.
0: Mamma, che paura, ragazzi. E i tecnici stanno risolvendo un problema che dicono non essere di facile soluzione.
1: Non banale.
0: Di faccio la soluzione.
1: Si chiama, perché ovviamente non puoi ucciderle.
0: No, Arezzo è una frazione di Chiusi della Verna, un paesino situato a 950 metri di altitudine nel cuore dell'Appennino, e i tecnici appunto sono al lavoro, alcuni in casa si sono dovuti barricare in una stanza perché la casa è piena di sciami. Mamma, che paura.
1: Tra l'altro, in una fase storica in cui invece le api sono in gravissimo rischio.
0: Sì, certo.
1: A maggior ragione
0: c'è una moria,
1: devi tutelarle.
0: Esatto.
1: Devi tutelarle. Io penso a questi abitanti del borgo di Arezzo,
2: non vorrei essere lì.
0: Fa paura.
1: Cioè, si scappi a gambe levate.
0: No, non puoi scappare, ti vengono dietro.

0: Arabe de Palo, la flaca. Madame Nico è un po' flaca perché...
1: No, stavo leggendo però perché, un po' di cose. Perché, oggi sono...
0: Perché è una mujer muy hermosa.
1: Dai, finisci tu, Gianna, in spagnolo, dai, che ci piace.
2: Perché sull'ultimo dia di scuola. Perché è l'ultimo giorno di scuola oggi.
0: Scuola, esatto. Poi
1: esatto, oggi per me è l'ultimo giorno di scuola, esatto.
2: Giusto, per cui per quello probabilmente sta un pochino flaco.
0: Perché? Oh, abbiamo parlato di Sinner, fra poco nel giornale orario torneremo sicuramente, c'è già Sergio Garda pronto. Ma per dare un'idea di che cosa sia oggi Parigi, il giovane Checo Mensik ha vinto la sua partita dopo 4 ore e 40. Era opposto a Navone. Bene, alla fine, dopo il match point, va, si sdraia a terra e tutti a dire: vabbè, sta festeggiando così. No, no, era collassato.
2: Ah, vabbè, sì, ragazzi, perché poi Navone è andato dall'altra parte del campo a cercare di rianimarlo.
1: No, questi sono fuori di testa.
2: Ma devono portare avanti un calendario serratissimo. Fermarsi è veramente. Ma
1: adesso leggevo che. Vabbè, dai, ne parliamo dopo perché abbiamo tante cose da dire anche sulle zanzare.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale.

0: serata da Sergio Gadda in primo piano il crollo di Sinner al torneo parigino del Roland Garros. Il numero uno al mondo ha perso con l'argentino Cerundolo, ma durante il match ha accusato un malore. Poi è arrivata anche la spiegazione dell'alto altesino. Sentiamo Enzo Tamborra.
1: Dopo 30 vittorie e 5 titoli consecutivi, Jannik Sinner si è arreso di fronte al suo fisico, improvvisamente privo di energie. Eppure il match con il numero 56 del mondo, Juan Manuel Cerundolo, e valevole per il secondo turno del Roland Garros, era stato poco più di un'esibizione prima del clamoroso blackout. Il numero uno del mondo era in vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 con il servizio a disposizione, quando sono apparse le prime smorfie di sofferenza. Sembrava un malessere passeggero, come altre volte gli era accaduto, ed invece il match è trasformato in un calvario, con l'argentino capace di piazzare un parziale di 18 giochi a 2, con Sinner eroicamente in campo dopo due medical timeout. Ho dormito male, non avevo energie, ma il caldo non c'entra, le sue parole dopo la cocente delusione.
0: Iran e Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo per prorogare di 60 giorni la tregua, lo scrive Axios. Il presidente Trump si è preso due giorni per valutare il memorandum, che prevede tra l'altro la riapertura dello stretto di Hormuz senza alcun pedaggio. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre e aveva fatto il mercenario in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. La decisione della procura per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e volere del 37enne. Adesso, per la chiusura di borsa, ci colleghiamo con Marco Castelletti. Buonasera.
2: Buonasera. Chiusura negativa per le borse europee, ad eccezione di Milano, dove il FTSE MIB registra un aumento di 0,5 punto percentuale, allineato col FTSE Italia Mid Cap a più 0,51. Tra le blue chips si distinguono Leonardo più 5,36 e Avio più 5,21, in controtendenza Unipol meno 3,04 e Fineco meno 2,74. Invariato lo spread BTP Bund rispetto all'apertura a quota 72 punti, stabile infine il petrolio a 94 dollari al barile. Del SEG Data Analytics è tutto, buona serata.
0: E torniamo allo sport e al Giro d'Italia. Il francese Magnet ha vinto la 18ª tappa. Paolo Pacchioni.
3: La tappa di Pieve di Soligo si è sorprendentemente conclusa in volata. La salita di Cadel Poggio nel finale non ha tagliato fuori i velocisti e il successo ancora una volta è andato al francese Paul Magnet, alla terza vittoria di tappa in questo giro. Il resto del podio è italiano, secondo posto per Zambanini, terzo posto per Jonathan Milan, che ancora una volta deve rimandare l'appuntamento con la vittoria. Nessuna novità in classifica generale, con Jonas Vingegaard sempre saldamente in maglia rosa. Domani tappa regina del Giro d'Italia con tante salite sulle Dolomiti. Linea allo studio.
0: Grazie a Paolo Pacchioni, è tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico.
4: Via Radio. Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti, partendo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio con la 8 Milano-Varese e la tangenziale nord di Milano verso Brescia segnaliamo 5 km di coda per un incidente da poco risolto. Si transita su tutte le corsie. Sempre per un incidente sulla 14 Bologna-Taranto ci sono 2 km di coda tra Bologna-Fiera e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Andiamo sulla 7 Serra Valle Genova, qui tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano registriamo 1 chilometro di coda per interventi di ammodernamento della rete. Infine, per il traffico intenso sulla 22 Brennero Modena, tratto quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si registrano 2 chilometri di coda tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione del Brennero e 4 chilometri tra Carpi e il bivio con la 1 in direzione di Modena. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5.

0: 5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36. E RTL 102.5 Play. Con...
1: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
2: Eccoci qui, informazione al completo di Password.
3: Eccoci.
2: Con la bionda, la Nico. Oggi ultimo giorno di scuola per me, poi vado via per 3 mesi, ma torniamo attorno a 3
3: settembre.
2: Dai, lo sai che non starò sempre in vacanza, devo fare un sacco di cose, lo sai.
3: Sì, no, bisogna curare le piante.
2: C'ho da fare tutto un giardino, dai.
3: Appunto, sto dicendo, festa come mio figlio Riccardo.
4: Che ha fatto Riccardo? Ha fatto festa?
3: Va dalla quarta alla quinta elementare. Più o meno.
2: Ah, sì, la stessa cosa. Poi da Roma Cianna.
3: Eccolo.
4: Okay.
2: Fulvio Giuliani, quello bello, sì. Insomma, quello alto, quello colto, giornalista, super affascinante.
4: Camicia molto bella, color grembiule.
2: Sì, mi sta molto bene quella camicia.
3: È scolastica, viene onore di.
2: Esatto. Allora, ragazzi, da domani 14 milioni di italiani in viaggio.
3: Hai capito?
2: Più di 14 milioni. È tanto, eh. Il tempo non è che è bellissimo, eh.

0: po' di rock, Nico, Cianna.
1: Alla grande con i Black Eyed Peas. Allora, che rapporto avete con le zanzare? Io pessimo.
2: Sì, terribile. Penso di avere il sangue dolce e che vengano solo da me. In realtà è una teoria che non esiste.
1: Allora, però abbiamo un problema.
0: Le detesto.
1: Allora, nuova ricerca pubblicata oggi. E l'effetto boomerang, cioè le zanzare, che sono evidentemente esseri intelligenti, hanno imparato ad amare tutti i repellenti.
2: Ah, vedi, vedi.
1: E riconoscono nei repellenti dei lauti pasti.
2: Si drogano praticamente.
1: No, no, mangiano proprio. Gli piace. Sì, mangiano. Quindi più ti metti. No. Non lo so.
2: Magari diventano assuefatte.
1: Non lo so. Però tu ti riempi di e questi qua gli piace, anzi addirittura sono attratti.
0: Che brutta, cioè voglio dire, apprezzo il mondo animale perché ha questa capacità straordinaria.
1: No, ma le zanzare io divento matta.
2: Ma ci saranno dei rimedi naturali? Allora
1: ti devi mettere zampirone sulla testa.
0: Ma voi sapete che una volta stavamo parlando di zanzare esattamente come oggi, e io se facevo le battute sulle zanzare che non si sopportano, mi fecero un paiolo così.
1: Ma chi?
0: Gli animalisti.
1: Ma veramente?
0: Perché la zanzara, pure gli animalisti,
1: no,
0: delle
1: ragazzi,
0: zanzare.
1: La zanzara no, cioè, c'è chi ha problemi seri.

0: Blanco e Mina su RTL 125 18 21 e buonasera, naturalmente grazie per seguirci, soprattutto se ci seguite in macchina. Il traffico è molto sostenuto, non si sa perché, non si capisce, ci sono dei misteri. Ma dici, non so, sulle tangenziali,
1: che blocca le ruote,
0: raccordo anulare, sul. Ma dici, ma cosa c'entra il caldo?
1: Allora, rifletti un attimo, rifletti.
0: Ma c'è del sensato, no?
1: Certo che c'è. Forse. Ti devi spostare. In auto hai l'aria condizionata. Se vai a piedi o vai con i mezzi.
0: C'è l'aria condizionata.
1: Dipende, it depends. Non tutti proprio sono avanzatissimi, sono anche delle condizioni.
0: Ragazzi, io ci ho messo il triplo ieri sera per arrivare a casa.
1: Secondo me molti col caldo dicono: ma sapete che c'è? Io anche se faccio il traffico lo faccio con l'aria condizionata. Ma cara Nico, caro Cianno, il sindaco di un comune ci scrive che i soffitti affrescati della sala del municipio avrebbero proprio bisogno di essere restaurati, ma non ha abbastanza fondi.
2: Guarda, possono provare ad utilizzare l'art bonus, eh? È abbastanza semplice. Con l'art bonus tutti possono fare una donazione, anche piccola, proprio dedicata all'opera che si vuole restaurare. E tra l'altro si ha anche un beneficio fiscale del 65%. Per avere le informazioni basta andare su artbonus.gov.it.
0: Artbonus.gov.it. Bellissima iniziativa.
1: Bello, molto bello.
0: Molto bello. Questa mi piace. Chissà chi gli è venuto in mente.
1: Per esempio, Nico ha bisogno di alcuni lavori di restauro in casa. Date una mano.
3: Ci penso io.
0: No, dai.
1: No, ovviamente.
0: Una roba bella, molto bella, molto bella. L'arte, bello.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto. Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Lignano Sabbia d'Oro. Un milione di pini. Tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume. Scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro. L'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
10: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla Giulia.

0: Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
2: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
3: Ma siete già arrivati?
2: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
4: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: switch up. Switch up.
1: Black Eyed Peas, RTL 102.5. Stiamo per parlare di sport con un grandissimo appassionato anche di sport. Quando può, il direttore dell'ANSA, Luigi Contu, si occupa delle grandi storie che solo lo sport sa regalare. Io a tal proposito però vi do una chicchettina. Chicchettina, ci sarebbe l'accordo Allegri-Napoli. Ecco, ve l'ho detto, fatene ciò che volete.
2: E intanto l'abbiamo detto, non è male, diciamo.
3: Va bene. Allora, buonasera al direttore dell'ANSA, Luigi Contu, per chi non sapesse, perché magari non fa questo lavoro, l'ANSA è la più grande agenzia di stampa italiana, la più prestigiosa, diciamo. No?
1: Fa storia.
4: Grazie.
3: Allora, direttore, ciao, buonasera. E ci hai detto che vuoi parlare di Sinner.
4: Beh sì, perché diciamo una notizia che non ci aspettavamo, quindi una notizia che ci dispiace, no? Perché siamo stati abituati molto bene con questo fantastico campione, che è sfortunato perché Roland Garros non è ancora riuscito a vincerlo, e questa volta sembrava proprio da numero uno senza Alcaraz in pista per vincere, e invece oggi, dopo aver vinto i primi due set, ha avuto un grosso calo, non si è sentito bene, ha lasciato il campo un momento, poi ha ripreso ma non era più lui, e questo diciamo ci dispiace molto, allo stesso tempo ci rende l'immagine di un atleta che non è proprio un robot, ha anche qualche momento di debolezza come tutti noi. Infatti lui poi l'ha detto, queste cose succedono nello sport, non so neanche se dipendesse dal fatto che io mi sentissi male, però ecco, diciamo ci dispiace un po', ce lo rende ancora più simpatico, perché quando i campioni sbagliano bisogna essergli vicino, ed è molto carino quello che lui ha detto, questo è lo sport e bisogna accettarlo. Dopodiché speriamo che sia ripreso da un calo momentaneo, che non ci sia una questione mentale, perché nel tennis, come sappiamo, l'allenamento mentale forse è la parte più, quando si arriva a un certo livello, è la parte più complicata da mantenere per anni, sono pochi i campioni che l'hanno tenuta a lungo, insomma un Sinner che non ci aspettavamo e che mi sembrava giusto un po' raccontare. Ecco.
2: Si punta a Wimbledon adesso.
4: Adesso si va a Wimbledon, speriamo in forma, perché insomma quello è un grandissimo traguardo, un grandissimo torneo.
3: No, mi spieghi un attimo una cosa, forse Fulvio, insomma, perché tu dici a un certo punto più diventi grande e più è una questione mentale da gestire?
4: Perché io credo che quando sei al top tecnico la differenza la fa la testa, la differenza la fa la capacità di non perdere mai un centimetro dalla linea bianca nel tennis o in altri sport, no? E questo è un grandissimo sforzo di testa, non è soltanto un gesto tecnico, una preparazione che sono sicuro lui ha al top sempre, ma c'è un momento che cambia l'inerzia della partita, magari acquisti un po' di insicurezza e da lì c'è una discesa che è molto difficile da riprendere durante il gioco. Un po' l'abbiamo visto anche al Foro Italico, c'è stato un momento prima dell'interruzione, no? E quindi lì si vede proprio la capacità della mente, il mental coach che deve lavorare, naturalmente facendo anche la tara, perché può darsi che si sia sentito male, forse soltanto un malore, speriamo che sia così.
1: Caldo,
4: speriamo
1: folle,
4: che si
1: direttore, ricordiamo che a Parigi in questi giorni e ne abbiamo parlato, ne avete parlato anche voi. E guardate, voi immaginate sempre, nel salutare il direttore dell'ANSA Luigi Contu, che cosa significhi giocare un match point. Chiudete gli occhi, immaginate di essere a Roland Garros, di avere il match point o da difendere o da sfruttare. È in effetti un incubo.
2: Se dopo 4-7, dopo 3-7,
4: è come l'ultimo rigore alla finale dei mondiali.
2: Se tiri alto ci può stare,
1: però sei solo. Esatto,
3: lo so, ragazzi, però adesso non vorrei dire.
1: Sono pagati per quello, vuoi dire?
3: No, è il loro lavoro. È il loro lavoro.
1: Certo,
3: non pagato
1: tanti,
3: per quello.
1: Pochissimi.
3: È il loro lavoro.
1: È vero,
3: è giusto. No,
1: ma
3: è il loro lavoro.
4: Sì,
3: sì, ne fa il tennista. Luigi fa il direttore dell'ANSA. Io e te e Ciana facciamo i conduttori. E
1: non c'è alcun dubbio. Un match point a Parigi è più complicato.
4: Secondo me sì.
2: Soprattutto se hai avuto questa sfortuna.
3: Non lo so. Va bene, dai, comunque, se no andiamo a litigare con Fulvio su questo.
1: No, no, no, ma perché?
3: Battere anche una notizia
4: pesante.
3: No, battere anche una notizia brutta o pesante è brutto, no?
4: Sì, sì, è brutto, è difficile, però la tenuta mentale atleta in uno sport così, secondo me, è veramente qualcosa di molto complicato.
3: Ma anche quelli che fanno la radio devono tenere una tenuta mentale alta, hai capito? Se no, vai giù di testa, dici una stronzata e match point e via. Grazie mille Lanza,
1: grazie.
3: Ciao, buonasera,
4: ciao,
3: direttore,
4: grazie,
3: ciao.
4: Grazie.

0: ancora un flamingo. Cos'è? Un flamingo paranoia?
1: Flamenco paranoia.
2: Flamengo.
0: Ragazzi, da domani temperature.
3: Speriamo, dai.
0: Da
2: si
0: domani.
2: Si abbassano?
0: Si abbassano, non tantissimo, ma si abbassano. Oggi si sta un po' meglio.
3: Sì. Siamo sempre oltre 30, però, con un sì. tasso di umidità da Bangkok.
0: Cosiddetto tasso, ho capito?
3: Tasso.
0: No, però da domani parte gli scherzi giù e per il weekend non è bellissimo.
3: Hai detto lunedì forse, no? No, martedì.
0: Anche sabato e domenica un po' di pioggerellina, Non dico dove.
3: Mamma mia.
0: Però...
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: La scelta giusta è il futuro.
1: Fileni, solo pollini.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Non intestardirti con qualcosa di inutile e dannoso, non fissarti con ciò che finirebbe inevitabilmente per aumentare la distanza tra te e gli altri. Cari Toro, Venere agisce, discute e si diverte a notare errori e mancanze. Proprio come voi che affronterete ogni cosa dicendo no quando serve, scegliendo per voi stessi. Gemelli, siete circondati da persone che ricercano dolcezza e libertà. Voi invece preferirete fare a modo vostro, senza esagerare con niente, lasciandovi il tempo di capire. Cari amici del segno del Cancro, Venere dal vostro segno decide la qualità di questo tempo. Per questo direte di no agli impegni che esagerano e che chiedono troppo. Avrete voglia di ascoltarvi meglio. Leone, certi pensieri che pesano potrebbero essere alleggeriti usando un certo fatalismo, fidandovi insomma del destino e lasciando fare anche al caso. Meno controllo. Vergine, qualcuno ha bisogno anche di grazia, di gesti e di parole che sappiano rincuorare e non solo risolvere. Metteteci più cuore e meno testa, siate gentili. Bilancia, grazie a Venere saprete riprendervi certi spazi, dicendo di no agli impegni o agli obblighi, scegliendo la gentilezza, la calma come forma di bellezza, si fa a modo vostro. Scorpione, la luna brilla nel vostro segno e dialoga con una Venere che la convincerà a credere nella bellezza e nella spontanea fortuna delle cose. Fidatevi anche di chi dice di no. Sagittario, non smettete di inseguire il dialogo, di usare parole e gesti per rendere ogni cosa ancora più chiara e comprensibile. Avete bisogno di guardare gli altri negli occhi. Capricorno, decidete di rinunciare a qualcosa di voi stessi per far contento qualcuno, per ignorare intese e attitudini che vi semplifichino ogni cosa. Siate flessibili ed elastici. Acquario, coltiverete una sana e preziosa attitudine verso i dettagli e le piccole cose, qualcosa che vi aiuterà a fare di meglio e di più, che vi consentirà di essere soddisfatti di ciò che siete. Infine, cari pesci, tanti pianeti in acqua che vi avvicineranno alle intenzioni del cielo, vi sentirete più liberi e capaci di fare, sempre adatti a situazioni e a certe proposte o possibilità.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Allora, questa la dedichiamo a chi va in vacanza come le elementari.
5: Oh.
4: Madame Nico.
6: Le diamo un po' di rock.
4: Esatto.
5: E ringrazio Andrea Maggio che credo ci abbia pensato, perché Andrea sa benissimo quanto io stia legata a questa canzone che è stata per molti anni la sigla di un mio programma. Sto parlando di molti anni fa, quando funzionava così. Allora, un gran pezzo rock sul volume perché merita veramente una grande attenzione. Sono i Boston con More Than a Feeling.

0: lo chiudiamo con i Boston e se posso non vorrei essere patetica. Vedi. No, non vorrei essere patetica,
1: ma
0: perché mi emoziono anche un po', no?
2: Ma figura di patetica.
1: Sono vacanze, l'estate. No, ma dai,
0: sì, però tu lo sai, Fulvio, sì, quanto io ami questo lavoro.
1: Ma io sto strammatizzando.
0: Esatto, e quindi mi mancherà moltissimo. Ci risentiamo a settembre, e solo ad una condizione, che ci sia sempre noi tre.
1: Sai che decide.
0: Sì, ma se per caso, tanto succederà che il presidente verso il 15 agosto chiama: senti Gioia, avrei avuto un'idea, niente da fare, te lo dico subito, te lo dico in diretta, te lo dico in diretta, niente da fare.
1: Torni tu, poi
0: no, queste squadra che vince non si cambia. Quindi
1: bacio.
0: Lorenzo, non mi chiamare proprio. Grazie a tutti, ciao, vi voglio bene, a settembre.
1: Baci.
3: RTL 102.5 Time.
1: Anche a Ischia, siamo ovviamente in provincia di Napoli, le 19 in punto.
4: Più ricerca significa più futuro per i pazienti.

0: Enzo Tamborra.
1: Una passeggiata che si è trasformata in un calvario. Prima dell'improvviso blackout, Jannik Sinner era in vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 con l'argentino Juan Manuel Cerúndolo. Ma ad un passo dalla 31esima vittoria consecutiva e dal terzo turno del Roland Garros, la luce si è spenta e non si è più riaccesa, come testimoniato dal parziale di 18 giochi a 2 in favore del suo avversario. Le sensazioni di Sinner dopo il match.
2: Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energia. Però sai, ripeto, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
1: Parigi perde il reannunciato. Adesso gli internazionali di Francia li possono vincere in molti.
0: Voltiamo pagina. Un contractor italiano, Alex Pineschi, ha perso la vita combattendo in Ucraina. Benedetta Mannucci.
3: Aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e da qualche mese operava in Ucraina. Alex Pineschi, contractor italiano, 42 anni, è stato ucciso nel Donbass. Il nostro amato fratello ha perso la vita sul campo di battaglia, ha scritto su Facebook l'associazione di Volontari Memorial, dando notizia della morte del 42enne originario di La Spezia. Secondo quanto si apprende, Pineschi faceva presumibilmente parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino. La morte sarebbe avvenuta il 23 maggio sotto il fuoco russo nel corso di un'operazione ad alto rischio nella zona di Liman. Ex alpino, nel 2014 si era recato di sua iniziativa nel Kurdistan iracheno per aiutare a combattere l'ISIS. Secondo quanto riporta Repubblica, il suo corpo sarebbe stato recuperato e si trova attualmente in obitorio in attesa di essere restituito ai familiari.
0: Il presidente americano Trump ha chiesto 2 giorni di tempo per valutare l'accordo trovato con l'Iran. Sergio Gadda.
4: Secondo quanto scritto da Axios, Stati Uniti ed Iran avrebbero trovato l'intesa per prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco ed avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. L'agenzia di stampa riferisce quanto dichiarato da 2 funzionari statunitensi. Il memorandum prevederebbe la riapertura totale dello stretto di Hormuz senza pedaggio o interferenze, ma anche l'impegno iraniano a rimuovere eventuali mine entro 30 giorni. Tra gli altri punti, nuovi negoziati sul controverso tema dell'arricchimento dell'uranio, ma anche l'impegno di Teheran a non sviluppare armi nucleari e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Washington, dal canto suo, si impegnerebbe alla creazione di un meccanismo per facilitare aiuti umanitari e beni verso l'Iran. L'accordo tra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto martedì. La leadership iraniana ha dichiarato di essere pronta a firmare, mentre il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha chiesto qualche giorno per valutarlo.
0: Con un'operazione in diversi paesi sono stati sequestrati beni e denaro mafiosi per 200 milioni di euro. È il tesoretto delle attività criminali del boss defunto Matteo Messina Denaro. La Premier Meloni poco fa ha annunciato che il patrimonio sarà destinato in particolare al rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie. A Lucca oggi è stato chiesto l'ergastolo per Cinzia Delpino. La donna nel 2024 investì più volte a Viareggio un uomo che le aveva rubato la borsa, uccidendolo. Massimiliano Mantiloni.
5: Il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Delpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni, imputata di aver ucciso l'8 settembre 2024 nel quartiere d'Arsena a Viareggio, investendolo più volte a bordo del suo SUV, il 52enne marocchino Nureddin Mezgui, che gli aveva rubato poco prima la borsa dall'auto. Secondo l'accusa, Delpino non ha tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo, agendo con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata, ha ricostruito in aula il PM al termine dell'istruttoria. Inoltre la perizia psichiatrica su Cinzia Delpino ha escluso il vizio di mente per la donna, ritenendola pienamente capace di intendere e volere. I 2 professionisti che hanno redatto la perizia psichiatrica depositata a fine aprile sono stati ascoltati in aula, ascoltate anche la difesa e le parti civili, sentenza rinviata all'11 giugno.
0: La chiusura in borsa a FTSE MIB più 0,50%. Siamo al calcio con una notizia arrivata proprio in questo momento. C'è un accordo, sarà Massimiliano Allegri il nuovo allenatore del Napoli. La prima scelta del presidente De Laurentiis sarebbe stato sempre Allegri, forte anche di un rapporto molto stretto con il dirigente sportivo Manna. Siamo infine al ciclismo. RTL 102.5 è radio partner del Giro d'Italia. Oggi la 18esima tappa da Fai della Paganella in Trentino a Pieve di Soligo in Veneto. Ha vinto il francese Paul Magnier al suo 3° successo nella corsa. Resta in maglia rosa il danese Jonas Vingegaard. È tutto, meteo e traffico.
6: Previsioni del tempo. Una buona serata da

0: Lara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domani il tempo a tratti sarà variabile ed instabile su parte del nostro territorio. Avremo infatti dei fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico, ma anche nelle aree interne della Sicilia. Altrove invece prevarrà il sole con cielo poco nuvoloso. Valori massimi diurni più elevati al centro-nord. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli per il traffico intenso, code a tratti in direzione di Bologna. Tempi di percorrenza di un'ora tra Piacenza e Terre di Canossa Campegine e di 40 minuti tra Parma e la A22 del Brennero. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, ci vogliono 45 minuti per le code a tratti tra la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro verso Ancona e 30 minuti tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Infine in Campania un incidente tra tre auto causa sulla 1 Milano-Napoli 2 km di coda tra la rimazione di Capo di Chino e Napoli Centro direzionale verso Napoli. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
2: Grazie per averci seguito, buona serata a tutti.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
5: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
6: Eccoci, inizia protagonisti, amici e amiche, buona serata sindaci e vice sindaci, che voi che amate i mocassini, soprattutto i sindaci, perché c'è uno scoop, caro Simioli.
7: Sì, qual è questo scoop che sentiremo il sindaco? Vabbè, allora partiamo dalla notizia, così sembriamo seri. La moda dice addio alle sneakers, arrivano i mocassini, caro Taranto. Quest'anno, quest'estate ci siamo solo mocassini.
8: Devo rinnovare tutto, io c'ho solo scarpe da ginnastica, devo rinnovare tutto quanto, quindi.
6: No, però la notizia non è così, la notizia dice il mocassino fa le scarpe alle sneakers.
7: Io ho un'altra notizia, il mondo piange le sneakers, funerale per le sneakers, ho tanti titoli, insomma una tragedia per ste sneakers. E noi chiameremo il sindaco, secondo voi, oramai ci conoscete bene, di quale città?
6: Di Cassino.
7: No, ma guarda, ma proprio non ti sai tenere un cecio in bocca, come diciamo noi.

0: Proprio così, non devi perdermi la Amoroso, 19:16 minuti in protagonisti. Bisogna cominciare, sì, dobbiamo fare il funerale alle sneakers.
1: Facciamo. Siamo seri, perché le sneakers muoiono.
2: Sono morte le sneakers. Il mocassino è una calzatura che migliora con l'uso, perché la pelle morbida della tomaia memorizza la forma del piede. E la calzata, caro Fredella, diventa diventa questa calzata
1: sul luogo del
2: ogni
1: delitto.
2: Giorno più precisa, più confortevole, più sensuale.
1: Ma posso dirti
0: sul luogo del diritto?
1: Sul luogo del diritto diventa moca assassino.
0: No,
1: al bar mocacino.
0: No, allora è così. Me ne vado.
1: Allora chiamiamo intanto chiamiamo un negozio e poi un sindaco che non deve mai mancare, ovviamente.
2: Io chiamerei il mitico paradiso selvaggio,
1: di Foggia,
2: negozio di calzature, non è un sexy shop paradiso selvaggio.
0: Il nome poteva sempre invece no.
2: E di Foggia, vediamo.
1: E neanche una discoteca,
2: ovviamente,
1: diciamo,
2: io ovviamente rischierò di essere mandato
0: a quel paese, quello è entrato,
1: no,
0: certo.
1: Ma non ti
2: vediamo se
1: rispondono,
2: altrimenti tu chiama subito un sindaco.
1: Vai.
2: Interroghiamo i sindaci su temi come questo.
1: Fiora avanti, sto chiamando il sindaco di Ascoli Piceno. Vediamo.
3: Paradiso,
1: eccolo.
2: Vabbè,
3: eccoci.
1: È il sindaco di Ascoli, è lei?
3: Sono io.
1: Sindaco, dica la verità. L'abbigliamento perfetto per un politico è con il mocassino?
3: Veramente adesso c'ho il mocassino, quindi
1: vedi, bravo, è alla moda. Gianni, digli perché io non ho il coraggio.
2: Perché il mocassino diventa sensuale, memorizza la forma del piede. Sì, se lei ha un piede sensuale, il mocassino se lo ricorda. Com'è il suo piede?
1: Ecco,
2: pronto,
1: aspetta.
2: Paradiso selvaggio, il negozio di calzature più importante?
4: Sì.
2: Volevo darle una brutta notizia.
4: Bruttissima?
2: Sì, sono morte le sneakers.
1: Ma come?
4: Peccato, ora come voleremo?
2: Non lo so,
1: condoglianze.
2: Sono morte, però sono resuscitati i mocassini. Lei ha mocassini in negozio?
4: Aspetto, no, mocassini zero.
1: Vedi?
4: No. Trovare in store in Corso Roma.
2: Ho capito, ma intanto ha un cimitero nel negozio, perché c'ha tutte sneakers che sono morte. È un cimitero.
4: Come? L'ho trasferito praticamente in Piazza della Libertà.
2: Ma il cimitero di sneakers?
1: Ma no!
4: Esatto.
2: Va bene, porteremo lì. Fiori, grazie, buona serata. Grazie.
1: Vabbè, allora, intanto scusate, ho ancora al telefono il sindaco,
2: ragazzi,
1: di Ascoli.
2: Le sneakers,
1: sindaco
2: di Ascoli.
1: Ha sentito.
3: Eccoci. Ho sentito poco.
1: Ma lei è a lutto, la sento con la voce bassa. Dov'è il sindaco?
2: L'abbiamo chiamato pure per una cazzata.
3: No, sono a San Benedetto del Tronto.
1: Come mai è lì? Come mai? Ci dica.
3: Perché sto trovando. Sono andato qui ad un'inaugurazione, mi hanno invitato e siccome inizia l'estate siamo...
1: Si è fatto pure il bagno, dica la verità.
3: No, il bagno no, il bagno col mocassino faccio.
2: È molto, fa molto capri, molto chic. Comunque scherzi a parte, lei si trova bene con i mocassini rispetto alle sneakers?
3: Sì, io sto molto bene. Sì, sì.
1: Quanto porta, per capire così? Ci dica un numero.
3: Il numero?
1: Cioè,
3: 41.
1: 41, quindi li trova anche con gli sconti, è un numero facile da trovare. Grazie sindaco.
0: Ed
1: è viva Ascoli. Bene.
0: Andiamo. Che dire? Bob Sinclair.

0: Sinclair, 19:22 RTL 105, la nostra musica. Allora, c'è una grande notizia
1: che dobbiamo veramente grandissima.
0: Il sorriso, un po' come la Gioconda, no?
2: Sì.
0: Il sorriso, c'è un modo, lo dice Focus, per riconoscere chi ride per finta.
1: Ah, sì?
2: Questo è interessante.
1: Chi sorride per finta.
0: Esatto.
1: Perché
0: esatto.
1: Sono due cose diverse, spero che tu lo sappia, no?
0: Beh, sì, sorridere è quello che facciamo solitamente.
1: Per esempio, io e Taranto siamo allenati con la risata falsa a tutte le tue battute.
2: Facciamogliela
1: sentire, dai, Taranto.
2: Grande.
1: Basta prendere la cosa, mi
0: sento
2: delle brutte persone, diciamo.
1: Oh, no.
0: Scusa, non ridere che c'è l'onorevole Borrelli al telefono. Gesù, onorevole.
1: Aiuto, sì.
3: Buon pomeriggio, anzi, buonasera.
0: Bene, è in diretta su RTL, lo sa? Ah. 102.5?
3: No, RTL la conosco bene, non sapevo che era in diretta. Comunque, buonasera a tutti.
0: A lei risponde
3: buonasera,
0: sempre, sì, posso dire, anche se lo chiamo la notte. Borrelli risponde sempre.
3: Diciamo al servizio che purtroppo dormo poco.
0: Dormo, ce ne siamo accorti. Va bene.
1: Basta seguirla per capirlo.
0: No,
1: sì, allora.
0: Diciamo, io ho una domanda. Lei quando è nel transatlantico, non in crociera, ma alla Camera, quando cammina, passeggia con i colleghi.
1: Tra i deputati, politici.
0: Vede, politici, deputati, grande maestranza. C'è qualcuno che fa il sorriso finto?
1: E come lo riconosce, onorevole? Come si riconosce un sorriso finto?
3: Allora, diciamo che certe volte, oltre al sorriso, ci sta anche la pacca sulle spalle se ti hanno appena bocciato la donna o se ti hanno appena fregato.
0: Bravo.
3: Quindi c'è una bella pacca sulla spalla.
2: Brutto questo.
3: Tipo, è la frase di circostanza: vedrai che andrà meglio la prossima volta.
2: No, bruttissimo.
3: Il sorrisetto, come a dire, ti capisco, ma comunque ti ho fregato.
2: È proprio una presa per i fondelli.
1: Più che temere il sorriso finto, dobbiamo temere la pacca, le dice sulla spalla.
3: La pacca, oppure quando proprio arriviamo a livelli notevoli, qualche volta di
1: vabbè, vi pigliate a cazzotti, lo sappiamo.
3: Ah, no. ciao cara. Allora me l'hai fregato.
0: No, sulla pacca devo dire che se va alla buvette, occhio, perché anche i paccheri sulle spalle capitano, stia molto attento.
1: Vabbè, l'ultima cosa in 3 secondi, ci si può difendere? Abbiamo 10 secondi, onorevole.
3: Dal sorrisetto falso?
1: Sì,
3: con il non sorrisetto. Io, se non sono veramente convinto, non sorrido a nessuno.
0: Grazie, Borrelli.
1: Grazie.
3: Certe volte è meglio non sorridere.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it.

0: Siamo in tutta Italia, A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
5: Famila, con noi, sei in famiglia.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Roar, 19:36 minuti. Allora torniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino. È vero, mi dovrei spostare, adesso mi sposterò. Intanto Martina Rinelli, con chi
1: Martina.
0: Sei?
1: Vai.
2: Eccoci, ciao ragazzi, sono con un vostro amico in realtà. Ciao, chi sei?
3: Ciao, Bruno Bellini da Monopoli.
1: Bella, che pacco apri Bruno? Dai subito, il primo, il Friuli Venezia Giulia o il Trentino, così?
3: Friuli.
2: Il Friuli. Friuli. C'è il Friuli? Il nel pacco del Friuli, il prosciutto.
3: Prosciutto
2: crudo. Il prosciutto. Bene, non male. Dove stai andando? Torni a casa,
3: torno
2: giusto?
3: A casa, sì sì, dopo una giornata, una toccata e fuga in capitale, ritorno a casa.
2: Bene, molto molto bene. L'abbiamo sentito molto spesso all'interno di Protagonisti, giusto?
3: Esatto.
1: Sì. È un nostro amico.
0: Ma sì.
1: Sei stato a Sanremo.
0: A Sanremo mi ricordo, infatti.
1: Pensavamo fosse rimasto nel track a dormire. No, è vero, invece no.
3: Si sarebbe stati bene.
1: E qui.
2: Bruno, voleva provare anche la nostra postazione qui infatti, a Fiumicino ovviamente sì. Perché dopo il track mancava questa.
3: Anche esatto. Se c'è la presenza di Francesco
2: Vabbè,
1: non ti allargare Bruno, no, cioè Martina, non posso non mettere in giro voci che... Senti, tra poco noi andremo in giro per l'Italia con le sagre scritture. Gianni sta ovviamente cercando sì. Sagre. C'hai tu una sagra da suggerirci in Puglia da...
3: Ce ne sono tante, quella più buona forse è quella della zampina che fanno a San Michele di Bari.
4: Ma
3: la
4: quando?
3: Pomodoro, però non ricordo adesso se non me ne vogliano gli abitanti di San Michele, ma non mi ricordo.
1: Vabbè, non è che allora la prologo,
0: esatto.
4: Ci serve urgentemente una sagra, no? Che parta oggi, domani, insomma, questo weekend 378-378-1025.
1: Esatto. Allora, Bruno, ovviamente buon viaggio, salutaci grazie. Monopoli. Che non ha nulla a che fare col gioco di società, diciamolo, no. Che io e Taranto pensavamo,
0: sì,
1: vero
0: sì,
1: Taranto?
0: Mi sono messo anche a cercare, non ci trovo nulla, assolutamente nulla.
2: No,
0: niente.
2: Grazie, peccato, Bruno, fai buon
3: grazie
2: viaggio.
3: A voi, alla prossima.
1: Ciao.

0: Oh, c'è Giovanotti con Alfa 1941, arrivano tante richieste di sagre, ma pensate anche di grandi eventi. Rignano Garganico, secondo voi dov'è, per esempio?
1: Puglia, mi sa di Foggia, no? Foggia.
0: Esatto. Sì. Kunzi Gargano Fest. Dal 29, 30 e 31 maggio per le sagre scritture.
1: Domani inizia, quindi domani.
2: Poi hanno segnalato a Limato, la provincia di Benevento, la sagra della polpetta. Fatevi avanti a Ferrara, la sagra del pesce azzurro. Ci servono i numeri.
1: Esatto.
2: Mandateci i numeri che vi chiamiamo. Viva le sagre che uniscono.
0: Raduno di panda pure, caro Taranto.
2: Pure le panda. Madonna.
3: 102,5. Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: sa di felicità.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: questa nostra stagione. Eros e Ramazzotti alle 19.52. Tra l'altro caldo un po' in tutta Italia, anche se ci segnalano piogge sparse, sparse in Italia, anche a Roma, quindi le sagre potrebbero essere rovinate anche dalle piogge, ma...
1: No.
0: Perché no? Seconda ora parleremo anche di stelle e luna.
1: E della saga della polpetta. Buona. Ma ci piano.

0: Gossip 19:59, yeah. La chiusura della prima ora. Attenzione,
1: ma fu RTL 102.5. Bravo, tu guarda.
2: Quanto siamo spregato. Bravi. Quanto siamo belli, possiamo
0: se
2: dire.
0: Se solo mi chiamassero. Allora,
1: ma Taranto è lui che è bravo.
2: Ma lui è bravissimo,
0: ma
2: certo.
0: Ma li prendi per, no, per quel
1: allora,
0: codo.
1: Stasera tocca a te. Allora, tra poco noi parleremo di una luna molto particolare, perché noi, esatto, amiamo la luna. Che luna, Fred?
0: La luna, ve la ricordate, la luna
2: nera,
0: rossa?
2: No,
0: non c'entra
1: non c'è
0: nulla.
1: Più, no.
0: Vi ricordate una
1: luna
0: rosa blu? Ecco, c'è anche la luna blu.
1: No, vabbè.
0: Blu. Sopra
1: cuore mio,
0: siamo più.
1: Ciao,
2: sono
1: Zardillo,
2: due canzoni diverse.
1: Scusa, ti chiediamo scusa, però ci serviva.
2: È bellissimo.
0: Diciamo una rivisitazione. Perché il 31 maggio, quindi da chi è che andremo?
2: Ma dalla nostra Angela.
0: Esatto.
2: No, che succede?
0: Bene,
2: a tra poco.
0: No, cambia la voce.
2: Anche a Rocca Antica, in provincia di Rieti, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa: una quarantenne è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata trovata ferita in casa. A dare l'allarme sono stati familiari al rientro nell'abitazione. È successo a Melignano. La donna, secondo quanto si apprende, sarebbe in pericolo di vita. Jannik Sinner fuori dal torneo parigino del Roland Garros. Il numero uno al mondo è stato sconfitto dall'argentino Cerundolo al terzo set, quando la vittoria per l'alto atesino era un passo. Ha accusato malessere, il match è stato interrotto. Alla ripresa ha subito la rimonta dell'avversario. Così nel dopo partita riflette sulla sconfitta Jannik Sinner. Sentiamo.
5: Sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa

0: Anche il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa, lo riferisce il sito Axios. Ora parliamo di una ricerca del Censis. Maria Paola Raiola.
1: Prima l'arte, poi tutto il resto. Dalla ricerca del Censis Musei di Vetro emerge un risultato che forse non era scontato. 9 italiani su 10 sono infatti più felici di spendere per andare al museo che per comprare beni di lusso. Il rapporto è stato presentato a Roma nell'Accademia Nazionale di San Luca. Ma cosa chiedono gli italiani ai musei? Ce lo ha spiegato il segretario del Censis, Giorgio De Rita.
2: Direi sostanzialmente due cose. La prima, essere riconosciuti in qualità di visitatori, in qualità di persone attente al mondo della cultura. La seconda è di favorire l'ingresso, abbattendo i costi, abbattendo le barriere e soprattutto di renderli liberi nel percorso interno.
1: I musei italiani allargano anche le loro offerte, dai musei d'impresa all'esperimento messo in campo dalla Fondazione Costruiamo il Futuro di Maurizio Lupi, che ha portato capolavori d'arte in piccole città della Brianza, attraverso prestiti temporanei dei grandi musei, con un successo di pubblico da rockstar.
0: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista su gran parte del nostro territorio, ma non dappertutto. Un po' di residua variabilità infatti interesserà le prealpi occidentali e settori interni della Liguria e qualche nuovo fenomeno sparso sull'Appennino meridionale in sconfinamento sul basso Tirreno. Temperature che si manterranno stabili con caldo senza particolari eccessi. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. A causa di un incidente registriamo 2 km di coda tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano, mentre per il traffico intenso code a tratti in direzione di Bologna. Al momento i tempi di percorrenza sono di un'ora tra Piacenza e Terre di Canossa a Campegine. Ci spostiamo in Lombardia, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est in direzione di Brescia e tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, causa sulla A7 Serra Valle Genova, 1 chilometro di coda tra Busalle e Bolzaneto in direzione di Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto ci vogliono 30 minuti per le code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, mentre per il ripristino urgente della pavimentazione 1 chilometro di coda si registra tra Grotta a Mare e San Metro del Tronto verso Pescara. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
7: Caffè Toraldo o caffè.
8: Ah, 25 minuti, seconda ora di protagonisti.
9: Posso fare?
8: Che vuoi fare?
9: Un saluto, saluto Marco Simonetti, lui capisce perché. Ciao che famiglia cos'è? Simonetti.
10: Ah, che... Bene, possiamo anche vabbè salutare Gianni, non salutiamo più da tanto tempo, l'ispettore, il tuo amico sì di Gaeta.
9: Ma è vero, ma che fine ha fatto? Intanto c'è una bella notizia, la sagra che ci hanno segnalato della polpetta al Limato, ho trovato uno dei, diciamo...
10: Organizzatori!
8: Ma organizzatori, scoop!
9: E certo, quindi Limatola...
10: Ma finiremo sul Guardian, abbiamo l'organizzatore della sagra della porchetta, giusto?
8: No, la polpetta.
10: Ma quale della forchetta?
8: No, vabbè, niente, non c'è sempre.
10: No, non sei quella B di Palermo. Ma una bufene, non
9: sei sempre Francesco Fredella, ha pensato alla porchetta, la polpetta.
10: Ma quale porchetta? La porchetta è quella da Riccia.
9: Una cosa più innocente, la polpetta, più casa, più mamma.

0: Medusa, che non è quella che troviamo in mare ovviamente, ma è uno dei nostri pezzi cantati da Medusa. 20 e 12 su RTL 102.5. Attenzione, alla luna sarà blu.
1: Come
0: vai? Una rosa. Ma questa è la rosa, noi parliamo della luna.
1: E vabbè, scusa, basta blu. Sostituire rosa con luna, è fatta una luna blu.
0: Anche luna ha un nome. E esattamente luna. A luna in punto arriverà, forse. No, andiamo a Savelli perché c'è la nostra osservatrice astronomica, ormai grande. È diventata famosa, Angela.
1: Veramente, guarda.
2: Angela. Buonasera a voi, un piacere ritrovarvi.
3: Per noi. Bene. Quindi, ma è davvero blu innanzitutto, che poi ogni volta dici no, non è veramente
1: blu. Stavolta è blu.
2: Sarà, allora ci provo e provo a non smentire, sarà una luna blu, ma nel senso che è blu perché è rara.
3: Vabbè,
2: sei già caduta così.
0: Io avevo capito una luna brutta, che è bello.
2: No, è una luna blu, cioè, perché è un modo di dire anglosassone, come dire una luna rara, perché la prima luna piena è stata il primo di maggio e adesso il 31 di maggio ce ne sarà un'altra, quindi è un evento raro.
0: Ma come
2: che
0: sarà?
2: Si verifica
0: molto luminosa?
2: No, al contrario, sarà leggermente meno luminosa perché sarà una mini luna blu, cioè la luna sarà alla massima distanza dalla Terra.
1: È una specie di truffa.
2: Ma non ce ne accorgeremo.
1: Nemmeno ce ne accorgeremo. Allora è confermato che è un pacco.
2: Sarà
0: bellissima. Sarà come tutti i giorni.
2: Tutte le lune piene.
1: Allora, fratella, noi amiamo Angela, noi stimiamo Angela. Però bisogna metterla di fronte alla verità. È una truffa sta cosa.
0: È pure piccola rispetto a quella che è piccola.
1: Hai detto che è piccola.
2: No. Allora, è soltanto il 6% più piccola. Quindi noi non ce ne accorgiamo. Perché si trova alla massima distanza.
0: Scusa, però io voglio proprio quel 6% in più. Cioè noi andiamo col centimetro e 6% sulla luna. Quant'è, Gianni?
1: Forza, Gianni. Angela, ma la vedremo in tutta Italia o soltanto in alcune posti d'Europa?
2: No, la vedremo dappertutto, la luna piena si vedrà dappertutto, sarà per tutti una luna blu perché sarà rara, c'è cioè due commesse, tutto
0: ma
2: qui.
0: Ma il film non era Laguna Blu, adesso è diventato Laguna Blu. Scusa,
2: no, però bella la canzone, una luna
1: allora
2: blu.
1: Cantala,
2: no. una luna blu. No, non mi fate cantare perché non sono intonata.
1: Secondo me, vabbè, invece sei molto brava. Allora, altro da aggiungere?
0: Grazie, Angela.
2: Si troverà nello Scorpione. Grazie, un bacio a voi.
3: Nello Scorpione.
0: Ma c'è sempre un animale del segno zodiacale che c'ha a che fare con la luna. Quindi vedremo almeno questo scorpione.
1: Balla, fratella, dai, balla
0: Mosca!
1: Per noi. Balla per noi, dai, che domani è venerdì,
0: Ma
1: dai,
0: mi parte
1: balla.
0: Il femore, che balla. Ma c'ho il femore,
1: perciò dicevo balla.

0: Sunset Boulevard, Selena Gomez insieme a Benny Blanco, 20 e 21 minuti. E allora torniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino da Martina Rinelli. Marti,
1: eccoci qui, sono con un passeggero che si chiama?
2: Ciao, sono Leonardo.
0: Ciao, ciao, ciao Leonardo.
1: Da dove vieni?
2: Ciao, vengo da Perugia, Umbria.
1: Bene, olala, bene. E dove stai andando?
2: Sto andando ad Alghero, a Sennori, in Sardegna.
1: Perché?
0: Per amore.
1: Oh, facciamoci gli affari poi. Per amore.
0: Vedi, ma si vede. Sei innamorato.
2: Amore e vacanze.
1: Più amore, dai.
0: Più amore. Vacanze. Più amore, certo. Giusto.
1: Quindi vai dalla tua ragazza che si chiama?
2: Agnese.
1: Salutiamola.
0: Agnese, salutiamo. Ovviamente.
1: E lei è sarda, però sarda. Vi siete conosciuti?
2: Sì, lei è fuori sede studente universitaria di Perugia, io studente universitario di Perugia, ci siamo conosciuti in centro.
1: In centro,
3: A Perugia o a Bari?
2: A Perugia, no.
3: Perché magari sono conosciuti in centro a Bari.
1: No.
0: In centro Italia più che altro, sicuramente in centro Italia.
1: Quindi entrambi studenti, lei?
2: Di facoltà diverse, io ingegnere, lei educatrice.
1: Bene,
3: quella che servirebbe a noi.
2: Lei è laureata, io devo soffrire un altro pochino e laurearmi io poi.
1: Dai,
3: tra quanto?
2: Allora, tra quanto? Oggi mi sono levato il penultimo esame, parto e all'ultimo la tesi e poi si finisce.
3: Ma l'ultimo è sempre, guarda, l'ultimo.
2: È la mazza finale, l'ultimo.
3: No, pensa che Gianni l'ha ripetuto l'ultimo esame 6 anni.
0: No, vabbè, dai.
3: Solo l'ultimo esame. Sì, è vero, così.
4: No, io confermo, infatti lo so benissimo quell'anno là scolastico. Veramente l'ho memorizzato bene, sono preparatissimo. Guarda, faccio un figurone. Senti, ovviamente tu sarai ospite a casa della tua fidanzata?
2: Sì.
4: Ma vai a scroccare pure. Vai a scroccare
2: pure. La sua laurea.
1: Ok.
2: Sì. Già fatto.
4: Bello.
1: Le presentazioni ufficiali, però ottimo, ora penso che conoscerai anche il resto della famiglia.
2: Sì.
1: Sei nervoso?
3: Come la suocera?
2: Faticissima, quindi
3: vabbè, come si chiama? Come si chiama?
0: Salutiamola, come si chiama?
1: Salutiamo Elena e il suocero.
2: E ecco. Sono Gianvitto.
3: Salutiamo l'amministratore di condominio del palazzo.
0: Come si chiama invece?
2: Non si sa.
4: Va bene.
1: Leonardo, fai buon viaggio.
4: Viva l'amore, viva l'amore. Va bene.
1: A domani.
0: Ciao Marti, a domani.
4: Ciao.
0: Grazie.
4: Ciao.
0: Tra poco sagra, eh.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
2: Ma siete già arrivati?
1: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5, very normal people.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
9: Giganti?
8: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
9: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
8: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
10: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
11: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.

0: Weekend, 20:33 su RTL 125. E allora, amici,
1: prepariamo la sigla.
0: Il momento molto atteso, le saghe di scrittura. Se è pronta la sigla,
2: noi sì,
0: la
2: mandiamo perché anche... l'abbiamo. Stiamo anche provando a, stiamo provando a chiamare appunto uno dei creatori di questa sagra della polpetta che però non ci sta rispondendo.
1: Aspetta,
2: giusto?
1: Perché no, secondo me, secondo me lo stiamo chiamando Dono 02.
2: Esatto.
1: E teme, esatto.
0: Intanto
1: che sia...
0: mandiamo la sigla, se
2: sì,
0: c'è,
2: delle
0: no?
2: sagre
0: sì,
2: scritture. Sì. Vediamo, aspetta,
1: Sì, aspettate qua,
0: Vabbè, intanto è tutto. Eccola!
3: Ora in onda!
1: Capito, ma mandi sta sigla,
3: le sagre scritture.
0: Direttamente dal coro di Caserta, chiamiamolo Gianni, vai.
1: Frede, hai mandato la sigla e se non ci risponde...
0: se non ci risponde, amen, che dobbiamo fare?
1: Allora,
0: cioè,
1: allora...
0: Pazienza.
2: Era di buon auspicio per...
1: Momento,
2: per
1: momento, datemi il tempo, sono pur sempre un giornalista...
0: sei molto serio.
1: Che affronta momenti delicati come questi quando il collegamento...
0: Dovrebbe
1: salta.
0: Rispondere.
1: Siamo collegati con Limato, la provincia di Benevento. Diamogli il tempo, fratella, si vede che tu non sei mai stato.
0: No, io c'ho un'altra sagra, se vuoi.
1: Pronto?
2: Eccolo.
1: RTL 102.5, sagra della polpetta.
4: Sì, buonasera.
1: Buonasera, Italia. L'Italia è in ascolto. Quando si tiene questa sagra della polpetta? Quando comincia?
0: Te lo dica.
4: Allora, veramente già è cominciato 3 settimane fa, ma proseguiamo con questa settimana praticamente dal domani sera 9:30, 31, 1 e 2.
1: Insomma, è una delle sagre più lunghe d'Italia, perché dura un mese. Che è un giubileo.
4: Dura un mese, solo i fini settimana, però.
1: Senta, mi chiedono da Milano quanti tipi di polpette è possibile assaggiare durante la sagra.
4: Allora, numericamente sono 4 tipi di polpette artigianali
1: certo.
4: e altre 4 praticamente fatte diciamo più commerciale.
0: Comprate quindi praticamente.
1: Comprate all'estero.
4: Nel senso comprate. No, comprate. Comprate.
0: Al supermercato.
1: Comprate da un macellaio della zona?
4: Un macellaio della zona,
1: bene, altre domande da Milano, Cologno,
0: no, io
1: Roma.
0: Ho una curiosità. Momento. Le polpette sono al sugo o bianche?
2: È vero, questa è una bella domanda.
1: Allora, mi chiedono da Milano che non capiscono di polpette. Se le polpette sono al sugo.
4: Sono al sugo, pulled pork. Poi
1: no, un momento, amico mio. Sì. Pulled pork.
0: Chi è pork? Scusi.
4: Sì, pulled, il classico. È praticamente fatto con una spalla di maiale, tutta affilata.
1: Ok.
0: Scusate, avevo capito full LED.
4: Esatto, perfetto. Perfetto.
0: Come full LED, che è un fanale.
1: Fredella, tu non capisci la Z Generation, mangio pulled pork. Ecco qua.
0: Lui ha detto full LED.
1: Va bene.
2: Sì, allora, anche HD e tutto quanto, sì.
1: Allora invitiamo tutti a Limatola, giusto?
4: Tutti a Limatola da domani sera fino al 2 giugno. Considerate che le domeniche e il 2 giugno e anche a pranzo.
1: Perfetto, dica a Limatola che RTL 102.5 è arrivata fin da voi.
0: Felice?
4: Grazie.
1: Tutto a posto. Saluti il Paul e pure il Pork. Grazie.
4: Grazie.
1: Ok, New It.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Bellissima canzone di Alex Britti. Oggi sono io, 20 e 43 minuti, questo è Protagonisti.
1: Abbiamo quasi finito, ragazzi. Tra poco c'è finalmente il millennium.
2: Vado in cantinetta.
0: Qualcuno ha sbirciato per caso?
2: Abbiamo un nome? Fratella, proponilo tu un nome, dai.
1: Ma io direi un tuo omonimo. Un tipo cioè?
2: John Lennon.
1: Bravo, bravo, che ha Johnny Depp, è ovvio, John Lennon, scusa.
0: No, ok, bello.
1: Però Johnny non Depp. non da solo.
2: No, con i Beatles, con Yoko Ono, con Yoko.
1: Non lo so, vuoi sapere troppo?
2: E allora decidete voi quale pezzo di John insieme a Yoko. 378-378-1025, scendo e vado.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very

0: Negramaro, luna piena, 20:53 minuti, canzone perfetta per la nostra Angela di prima, esatto.
1: Oggi viru, viru. Luna ma allora che cosa stanno scegliendo di John Lennon insieme a Yoko Ono?
2: Con la doppia V inizia.
0: Un sacco
2: con
0: di titoli. No,
2: non posso dire altro.
1: Ma che ne sai tu che hanno scelto?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le 20:56 è arrivato il momento del millennium e quindi, cari amici e cari amiche, abbiamo scelto che cosa?
3: Caro Pinocchio, caro Babbo Natale, abbiamo scelto, hanno scelto i veri normal people, un pezzo che solitamente lo si richiede quando arriva l'8 marzo. Che meraviglia, Taranto,
4: è
3: no?
4: Vero. Sentirlo. È vero, è bello sentirlo anche fuori stagione. Oggi fuori stagione, bellissimo. John Lennon con Yoko Ono, Woman, stupenda.
3: Dai, applausi.

0: Woman, John Lennon e Yoko Ono in chiusura di Protagonisti. Che bella, che canzone, che canzone.
1: Mamma mia. Che pezzone, come direbbe Piccolillo,
0: vero? Salutiamo Armando.
2: Grande Armando. Oh ragazzi, ci risentiamo domani sera, scappo.
1: Eh beh, ciao, domani Gianni. È venerdì, lo ricordiamo. Sì.
2: Voglio venire, qual è il problema? Non posso presentarmi.
0: Ti aspettiamo.
1: Ti prendo proprio la lettera.
2: Io ho il badge, c'ho il badge.
1: Sì, il budget, già.
2: Ciao, domani. Ciao.
0: Anche a Casale Litta, in provincia di Varese, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Un contractor italiano è morto combattendo in Ucraina. Si chiamava Alex Pineschi, 42 anni, ex alpino, era partito volontario dopo l'invasione russa del 2022. Benedetta Mannucci.
5: Aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e da qualche mese operava in Ucraina. Alex Pineschi, contractor italiano, 42 anni, è stato ucciso nel Donbass. Il nostro amato fratello ha perso la vita sul campo di battaglia, ha scritto su Facebook l'associazione di Volontari Memorial, dando notizia della morte del 42enne originario di La Spezia. Secondo quanto si apprende, Pineschi faceva presumibilmente parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino. La morte sarebbe avvenuta il 23 maggio sotto il fuoco russo nel corso di un'operazione ad alto rischio nella zona di Liman. Ex alpino, nel 2014 si era recato di sua iniziativa nel Kurdistan iracheno per aiutare a combattere l'ISIS. Secondo quanto riporta Repubblica, il suo corpo sarebbe stato recuperato e si trova attualmente in obitorio in attesa di essere restituito ai familiari.
4: Stati Uniti ed Iran avrebbero raggiunto un'intesa preliminare per riaprire lo stretto di Hormuz e avviare 60 giorni di negoziati sul programma nucleare iraniano, ma l'accordo resta in sospeso in attesa dell'approvazione definitiva del presidente Donald Trump e della guida suprema iraniana. Una violenta ondata di maltempo si sta abbattendo su Milano dopo giorni di caldo record con forti raffiche di vento seguite da lampi e tuoni, poi grandine e forti

0: siti sportivi di tutto il mondo la notizia del clamoroso crollo del numero uno del mondo che in vantaggio 2-7-0 e 5-1 nel terzo contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo ha subito un lunghissimo blackout che gli è costato il match e dunque l'eliminazione. In questo momento in campo 3 azzurri, si va al quinto set tra l'argentino Comesana e Luciano Darderi. Berrettini è in vantaggio 4-2 contro il francese Rinderknecht nel primo set, mentre Arnaldi ha vinto il primo set al tiebreak contro il greco Tsitsipas. È tutto per il momento, nello studio.
1: Siamo a traffico.
2: Via Radio.
3: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. In Liguria un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, causa sulla A7 Serravalle Genova, un chilometro di coda tra Busalle e Bolzaneto in direzione di Genova, mentre per il traffico intenso code sulla A10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la A7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo. A Roma code in uscita dalla città sul tratto urbano della A24 tra Tangenziale Est e il Grande Raccordo Anulare. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
4: Caffè Toraldo o caffè.
5: Le 21:05 RTL 102.5 comincia la suite fino alla mezzanotte anche in questo giovedì 28 maggio. E allora è giovedì, signor, avrebbe detto qualcuno, è giovedì, signor, anche per lei, Francesca Cheyenne.
6: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Nick Giustini. Sciogli le trecce e cavalli, hai visto, ho sciolto le trecce perché ormai non ce la facevo più, c'avevo mal di testa incredibile. Ieri notte, insomma, mi sono fatta questa doccia. Ma ragazzi,
5: ma che meraviglia è iniziare così.
6: Ma che meraviglia è, no, ma dopo quello che abbiamo detto con Isabi ieri, dobbiamo stare un po' calmi. No, però volevo dire, ha rinfrescato anche dalle tue parti, come dalle mie, leggermente.
5: Qui sta buttando giù tutto quello che gli capita, ecco, tutto quello che c'era nel cielo. Speriamo, è venuto giù. Nel frattempo
6: non faccia
5: però
6: troppi danni.
5: No,
6: sì,
5: speriamo di no, veramente. Ringraziamo Cristian Alberton e Beppe Di Dio. Ti dico solo che è arrivato già un messaggio al 378-378-125, dice: vi contatto per partecipare al gioco della canzone sbagliata. È arrivato alle 25.

0: One Republic Someday alle 21:12 su RTL 102.5 nella suite. Allora, sì, signore e signori, pronti?
1: Diga.
0: Perché se giuega, stasera giochiamo come al solito la canzone sbagliata, quindi Franca, per favore, le regole.
1: Scratch la base, no, prima le regole. Sì. Allora, voi, noi vi faremo sentire un pezzo di una canzone al contrario,
0: sì,
1: e voi dovrete, chiamandolo 02 25 15 15, quindi prenotandovi, indovinare il titolo della canzone e l'autore.
0: Bravissima, Franca, hai detto tutto.
1: Specializzata, eh?
0: Ormai sei esperta di regolamento, sembra che lo abbia scritto tu, però non è così.
1: Allora, no, l'hai scritto tu.
0: Beppe di Dio, per favore, scratch a reverse.
1: Beh, ragazzi, facilissima, è anche un grande classico. Basta, dai.
0: È bella anche al contrario, è bella anche al contrario.
1: Pensa a te, che capolavoro.
0: Sentiamo quando.
1: Quando esplode.
0: Vabbè, dai, che te lo dice, dai. Anche. Allora, 02.
1: Allora, digli pure il titolo.
0: E infatti, hai ragione. 02 25 15 15. Chi canta questa canzone, ma soprattutto il titolo. Tra poco siete in diretta con noi. Prima, Paradise, i romantici.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Ken Oras alle 21.20 su RTL 102.5 all'interno della suite in questo giovedì sera. E allora, questo è il momento di giocare alla canzone sbagliata. Franca,
1: facciamolo!
0: Questa sera due sfidanti, buonasera alla prima, Monica. Ciao Monica!
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Ciao Monica!
0: Ciao Monica, ciao. Come stai? Da dove ci chiami?
2: Allora, io chiamo da Bologna e sto andando al lavoro.
0: Ah, e che lavoro fai a Bologna?
2: Lavoro al centro smistamento di Poste Italiane.
0: Ah, beh, c'hai il turno serale o lavori sempre?
2: No, turno notturno.
0: Ah, c'è turno notturno. Gli orari, dici un po', siamo curiosi.
2: Dalle 10 alle 5 e mezza di mattina.
1: Ah,
2: dalle
1: 10
2: di sera alle 5 e mezza.
1: Hai riposato oggi?
2: Tantissimo, ma non basta mai.
0: È vero, le giornate dovrebbero durare più di 24 ore. Ma in tutto questo turno ascolti RTL 102.5, quindi dalla suite fino al Crazy Club?
2: Quando si lavora purtroppo non c'è molto tempo, perché lavoro in un reparto abbastanza particolare dove lavoriamo le raccomandate e le assicurate, i valori. Quindi bisogna stare concentrati sul lavoro.
0: Però
2: quando sono in macchina sempre.
0: Bravissima Monica,
2: sempre.
0: Chissà se il tuo sfidante fa lo stesso, glielo chiediamo. Buonasera, Gabriele.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Gabri.
1: Ciao.
0: Anche tu ascolti sempre RTL?
3: Sempre RTL, ovviamente.
0: Bravo, cosa fai nella vita, Gabri?
3: Io lavoro in banca invece.
0: Ah,
1: quindi non fai i turni notturni, ecco.
3: No, ho finito.
0: A che ora è finito? Perché io questa cosa che voi cominciate un po' presto la mattina, ma giusto, e finite molto presto il pomeriggio, la invidio molto.
3: Bisogna definire il molto presto, però sennò alle 5 e mezza finiamo. Quindi.
0: Ah, vabbè, allora la tua filiale, la mia chiude alle 4.
1: Vabbè, però dopo loro continuano a lavorare, mica chiude alle 4, va a casa alle 4. È questo il concetto, credo,
0: sì,
1: no?
0: Forse non la mia filiale, però la sua, quella di Gabriele.
1: La sua banca
0: di
1: è diversa.
0: La mia banca è totalmente diversa. Comunque, allora ragazzuoli, dobbiamo giocare, quindi sentiamo un pezzettino di canzone. Prego Beppe. Grazie Beppe. Partiamo da Monica.
1: Dai.
0: Monica, ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te.
2: La grandissima Mia Martini.
0: Ah, Gabri, confermi o ribalti?
3: Confermo.
0: Bravi. Proprio lei, personalmente la mia voce femminile preferita della musica italiana. E allora, qual è il brano di Mia Martini, Gabri?
3: Almeno tu nell'universo.
0: Grazie tesoro. Ah, ma forse no. Monica, confermi o ribalti?
2: Confermo.
0: Allora noi andiamo al VAR. Beppe, è Almeno tu nell'universo di Mia Martini? Ah sì, era facile! Come fa? Almeno tu, tutti nel

0: La farei ascoltare per 3 ore, Franca.
1: Però, magari.
0: Lo dici a noi.
2: Ma Monica, tu devi andare a lavorare adesso. L'ascoltiamo un'altra volta, va bene?
0: Ascoltiamo insieme. Ciao Monica, ciao Gabriele, grazie.
2: Ciao ragazzi, grazie.
0: Ci ritroviamo ovviamente con la canzone sbagliata sempre domani.
2: Anche
0: dalle 21.
2: Domani, attenzione.
0: Sempre. E comunque ti ripeto che alle 20:50 chiedevano informazioni per partecipare alla canzone sbagliata, Franca.
2: Beh, insomma, dai, Nick, è un grande successo, te ne do atto.
0: Diciamocelo, diciamocelo.
2: Diciamolo, diciamolo.
0: Diciamocelo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La musica romantica.
0: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile.

disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Soldi Mahmood alle 21.35 su RTL 102.5. Era il 2019 quando per la prima volta ascoltavamo questo brano che sembra non essere invecchiato neanche un pochino, nonostante abbia solo 7 anni, però sono già passati 7 anni. Vabbè.
1: Sì, è vero, ha sempre, mantiene sempre una certa freschezza, sì. Sai questo che volevi,
0: sì,
1: dire.
0: Sì, sì, sì, prodotta da Charlie Charles, quindi comunque sì. Vinse Sanremo, no? Tra l'altro questa canzone, certo. Se non ricordo male. Forse il primo Sanremo di Amadeus. Ma adesso basta deliri, basta dei generi, perché noi qui si deve dare un titolo alla serata, Franca.
1: Ma sì, diamolo, anche se in realtà poi parleremo di cinema e non vedo l'ora. E poi abbiamo naturalmente il momento follia con Ubaldo, il nostro comatologo. Sì. Però le patatine fritte rubate nel piatto del vicino, insomma di quello con cui si sta pranzando o cenando, sarebbero più buone. E questo lo dice la scienza, lo dice addirittura uno studio scientifico.
0: Ma dai, veramente? Cioè, se io ti rubo le patatine sono più buone delle mie, anche se sono le stesse. È interessante.
1: Sì, è automatico.
0: È interessante. New Hit.

0: le 21.43, siete all'ascolto di RTL 102.5, c'è George Michael con Amazing in questo bel giovedì sera dove si parla di patatine fritte.
1: No, vabbè, insomma, c'è questo studio che dice che, insomma, rubare le patatine fritte al piatto del vicino darebbe una soddisfazione ben maggiore che mangiare le proprie, addirittura lo confermerebbe uno studio scientifico. Insomma, no, poi sai quelli che vai al ristorante, no, io sono in dieta, io prendo un'insalata, poi arriva la patatina fritta e cominciano una, due, tre, ma scusa, prenditele, no? Cioè.
0: Tra l'altro è la conferma del famoso detto, no? L'erba del vicino è sempre più verde.
1: È sempre più verde, bravo, bravo.
0: Allora voi al 378 378 1025, le patatine.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia, Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi.

0: So nice. Nice to meet you, Mai Smith alle 21.53 su RTL 102.5 della suite. Anche lui sarà protagonista domenica sera del Power Hits Estate Night con Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Need You Tonight in excess alle 21.59 in chiusura della prima ora della suite in questo giovedì 28 di maggio, però la Cheyenne e Nick Giustini tornano con voi tra poco, Franca, e parleremo di
1: cinema.
0: Oh,
1: la... con Luca Zeppilli dei soliti cinefili, quindi bello, restate con noi.
0: Il nostro momento preferito tra poco, la seconda ora. Anche a Impruneta, in provincia di Firenze, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. Subito la guerra in Iran. Axios parla di accordo fatto, ma Trump prende tempo e Teheran frena. I dettagli con Sergio Gadda.
4: Secondo quanto scritto da Axios, Stati Uniti ed Iran avrebbero trovato l'intesa per prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il memorandum prevederebbe la riapertura totale dello stretto di Hormuz senza pedaggio o interferenze, ma anche l'impegno iraniano a rimuovere eventuali mine entro 30 giorni. Tra gli altri punti, nuovi negoziati sul controverso tema dell'arricchimento dell'uranio, ma anche l'impegno di Teheran a non sviluppare armi nucleari e lo sblocco dei fondi iraniani. L'accordo sarebbe stato raggiunto martedì. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha chiesto qualche giorno per valutarlo. Teheran invece smentisce la notizia. L'accordo, dice, non è stato né finalizzato né confermato.
3: Attimi di terrore questa mattina in Svizzera, nella tranquilla cittadina di Winterthur, dopo che un cittadino svizzero di 31 anni con origini turche ha accoltellato 3 persone al grido di Allah Akbar, per poi essere arrestato dalla polizia, a cui era già noto per legami con l'ISIS. La sicurezza del cantone ha parlato di atto terroristico. Cambiamo argomento, si annuncia un altro venerdì di passione per i pendolari a causa dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base a rischio i trasporti alla vigilia del ponte del 2 giugno. Si fermano treni, scuole e sanità. Tra le rivendicazioni, lo stop al carovita generato dalle guerre, alla precarietà, agli sfratti e per salari più alti. Cortei in tutta Italia. Siamo allo sport. Tennis a Parigi, crollo shock di Jannik Sinner, sopraffatto da un malessere mentre era un passo dalla vittoria contro Cerundolo, cui infine ha ceduto. Intanto in campo a Roland Garros ci sono altri azzurri. Il punto con Enzo Tamborra.
5: Sì, buona serata. Diciamo subito che dopo Sinner l'Italia ha perso un'altra freccia dal suo arco, lascia Roland Garros al secondo turno anche Luciano Darderi, sconfitto 6-4 al quinto set dall'argentino Comesagna. Sta giocando anche Matteo Berrettini è in vantaggio un 7-0 sul francese Rentenet, 6-4 in questo

0: sconfinamento sul basso Tirreno. Temperature che si manterranno stabili con caldo senza particolari eccessi. Dettagli su Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. Allora ricordo che per lavori è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e la 14 Bologna-Taranto in direzione Milano. Riapertura prevista per le 5 di domani mattina e chi viaggia verso Milano può uscire a Bologna-Casalecchio e rientrare a Bologna-Borgo Panigale dopo aver percorso la viabilità ordinaria. È tutto, buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi. A dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
5: Caffè Toraldo, un caffè.
6: Cinque minuti dopo le 22, la seconda ora della suite 102.5 fino alla mezzanotte con Francesca Cirien, con Nick Giustini, con Cristiana Bertone e Beppe Di Dio in regia, ma soprattutto tra poco con Luca Zeppilli. Parleremo di cinema. Franca, che cosa vorresti sapere oggi di cinema? Che cosa ti va?
7: Beh, intanto le conclusioni su Cannes, insomma il suo autorevole parere e poi consigli per andare al cinema, anche se con questo caldo insomma diciamo che non è l'ideale, però beh, insomma si può ancora andare al cinema.
6: Beh, c'è l'aria condizionata al cinema però.

0: Madness Muse alle 22.12 RTL 102.5, la suite dove si chiacchiera di patatine, ma in realtà le patatine sono una metafora, no? Perché quante volte andiamo al ristorante con qualcuno, prendiamo esattamente lo stesso piatto del nostro vicino di tavola, ma assaggiando il suo piatto così, per puro gusto, perché c'è sempre un po' di competizione, no? In qualsiasi cosa dici, cavolo, ma il tuo è più buono del mio. In realtà sono uguali, no, Franca?
1: E sono uguali, non solo, ma appunto quelli che magari sono a dieta oppure che prendono una cosa e poi dicono, beh, tanto poi assaggio dal tuo piatto. No, scusa, prenditelo tu. Cioè, adesso io, quando prenditi il tuo che io prendo il mio, no? Magari casomai prendiamo due cose diverse, sì, va bene, una volta ogni tanto ci sta, però c'è anche quella volta che uno desidera mangiare quello che ha ordinato, esattamente quello che ha ordinato, no? Né più né meno.
0: Allora voi al 378 378 125

0: Rumor has it, Adele, alle 22.20 RTL 102.5 La Suite. Siamo felici di ritrovare a quest'ora, come sempre, il giovedì, il nostro amico dei soliti cinefili, Luca Zeppilli. Ciao Luchino, buonasera.
1: Buonasera Luca.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Oh, come stai? Come va?
2: Tutto bene, Nick, grazie. Voi come state?
0: Bene, bene.
1: Noi
0: apprezzo
1: benissimo,
0: da morire questo baffo.
1: Ma bene.
0: Questo baffo alla John Holmes, proprio.
1: John Holmes.
0: Allora, Luchignolo, di che cosa chiacchieriamo questa sera? Anzi, no, facciamo così. La Franca voleva partire da un giudizio complessivo su Cannes.
1: Sì.
0: Quindi, e poi dopo ci porti tu dove vuoi, vai.
2: Ok. Cannes è stata un'edizione molto autoriale.
0: Sì.
2: Premi probabilmente giusti, poi vedremo nel corso della stagione se i vari film vincitori andranno ai rispettivi premi stagionali, quindi Golden Globe, Oscar e via dicendo, come è accaduto negli ultimi anni. E come ci siamo persi, eccoci.
0: Eccolo, eccolo.
2: Come avevamo detto, l'Italia purtroppo non era in concorso, ma comunque detto ciò, Cannes ci ha regalato comunque tanto cinema, tanto red carpet. Dato che Cannes alle spalle, adesso attendiamo un paio di mesi per andare in laguna a Venezia direttamente.
0: Tu ci andrai?
2: Sì, andrò a Venezia, ma prima di tutto dobbiamo parlare dell'evento di questa settimana, che è un evento internazionale, non solo nazionale, e sto parlando di Clash in Italy, il primo storico premium live event della WWE,
0: oh,
2: Entertainment, quindi la federazione più importante al mondo del wrestling, e si terrà proprio questa domenica all'Inalpi Arena di Torino.
0: Ma questo sarà disponibile da qualche parte, cioè si potrà seguire in qualche modo?
2: Si potrà seguire sulla piattaforma con il logo rosso che fa Tudum.
1: Tudum.
0: Vedi che
2: potrete
0: hai imparato.
2: Seguire sia la diretta a partire dalle 20 di Clash in Italy, una card incredibile, due rematch di WrestleMania, che per chi non lo sapesse WrestleMania è il principale evento dell'anno della WWE. I match in gara sono Roman Reigns contro Jacob Fatu per il titolo del mondo di pesi massimi, con un combattimento tribale, ciò significa che tutto è ammesso. Cody Rhodes, titolo campione WWE, contro Gunther. Sol Ruka contro Becky Lynch, titolo intercontinentale femminile. Rhea Ripley difende il titolo di campionessa del mondo femminile contro Jade Cargill. E il rematch di WrestleMania, Oba Femi contro Brock Lesnar, che si era proprio ritirato da WrestleMania, invece è sorpreso, tornato e sarà in Italia.
0: Incredibile, l'unica volta che Palmieri sarebbe stato attivo in questa conversazione non c'è, ed è assurdo. Senti, prima di salutarti anche al volo, ci sono state un po' di polemiche, quantomeno un po' di curiosità sul fatto che Steven Spielberg farà uscire un film sugli alieni nel momento stesso in cui la Casa Bianca ha fatto quello che ha fatto con la diffusione del materiale UFO. Secondo te sono coincidenze?
2: Non sono un complottista, quindi secondo me sono coincidenze.
0: Qual è?
1: Nick il complottista.
0: No, Nick non è complottista. Nick ha solo ritrovato, perché ho visto che tante pagine di Instagram, anche molto vicine, simili a quelle che sono, a quello che fa.
2: No, è vero.
0: Con i soliti cinefili.

0: che in America si sta parlando molto di questo. Sì. Tra l'altro, mi ricordi la data di uscita di Disclosure Day, che non me lo ricordo mai.
1: Ma parliamo comunque nel giro di qualche settimana.
0: Adesso metà giugno.
1: Anche me, però, il film è in uscita. Magari l'uscita di queste notizie può favorire il ritorno in sala, magari anche per creare un po' più hype. Quindi ci può stare.
0: Poi è sempre Spielberg, quindi veramente... Esatto. Ha super atteso. Grazie mille Luchignolo, ci sentiamo settimana prossima.
1: Ciao ragazzi, un abbraccio.
2: Grazie Luca.
0: Ciao. Grazie. Magari settimana prossima, se vorrai ancora parlare di wrestling, probabilmente troverai giovedì prossimo Palmieri. Non garantiamo. Garantiamo. Oh, prima o poi tornerà, si spera.
2: No, garantiamo. È in palinsesto, deve tornare.
0: Sì, ma sai che comunque il cortisone, la voce, le
2: cose. Ci avrà la febbre, ci avrà l'abbassamento di voce, ci avrà il mal di testa, deve recuperare il jet lag, anche se non ha mai preso un aereo in vita sua.
0: Secondo me va a vedere la WWE a Torino anche lui, eh.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Shawn Mendes alle 22.33 su RTL 102.5 nella suite. Allora al 378 378 102.5, cara Franca, ci scrivono: io quando vado al ristorante con mia moglie cerchiamo sempre di prendere due menù, due, penso che volessi dire due cose, sì, diverse, no?
1: Certo, così, per assaggiare entrambi i piatti. Questo, esatto, mi sembra una scelta sensata.
0: Dice così da poter assaggiare tutto, come dici, tutto l'una dall'altro, insomma non è scroccare ma condividere, ed è pure bello. Ciao ragazzi, Leandro. Sì, è vero. Però,
1: beh, sì, in questo caso sì, ma non stiamo riferendoci a questo episodio in particolare,
0: certo,
1: no?
0: Però bisogna essere d'accordo, cioè nel senso, non è che prendiamo due piatti diversi, magari tu ne prendi uno che non mi va e allora tu sei legittimata a prendere le cose dal mio e io non posso prendere la tua perché a me è...
1: Hai capito?
0: No, così sì, non funziona, lo diciamo eventualmente a tutte le partner e ai partner del mondo. C'è la novità, la bella novità, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: 22:41 su RTL 102.5 nella suite Le Vibrazioni. Vieni da me, pezzo incredibile.
1: Straordinario, cioè, come sono straordinari tanti pezzi delle Vibrazioni. Vero. Tra l'altro in questo video hai visto che c'era l'eclissi, no? L'eclissi di sole, era stata ripresa l'eclissi di sole, me lo ricordo perfettamente.
0: Ma loro
1: quel
0: sono
1: periodo.
0: Amici tuoi, Franca. Cioè,
1: sì,
0: cioè.
1: sì, certo.
0: Quante
1: abbiamo
0: volte?
1: Io e Fra abitavamo nello stesso comprensorio.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Dove?
1: A Milano.
0: E com'era? Com'era come vicino di casa?
1: Fantastico. L'unico problema è che si andava sempre a dormire un po' troppo tardi.
0: Ecco, un po' come adesso, Franca. Quindi non è cambiato niente alla fine, se ci pensi.
1: Esatto, no? Burning the Midnight Oil.
2: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500.

0: 500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
1: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
2: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.

0: sta preparando il tour estivo, sta facendo un sacco di video divertenti, alle volte sul palco al tramonto mentre suona il sax, in mare, nel mare del Friuli Venezia Giulia. Insomma, si sta divertendo un casino. Cesare Cremonini non vede l'ora di tornare a suonare negli stadi quest'estate. Ora che non ho più te, alle 22:52 su RTL 102.5 la suite franca. Abbiamo un vocale al 378 378 1025. Prego, Beppuzzo.
1: A me è una cosa che fa imbestialire quando siamo fuori in compagnia e io ordino un piatto di patatine, un piatto di verdure, per me arrivo, non faccio tempo a assaggiarne una, che mia moglie prende il piatto e lo mette in mezzo da dividere con tutti.
0: Follia.
1: Mamma mia, in quel momento lì la mangerei.

0: Family Affair, Mary J. Blige in chiusura della seconda ora della suite alle 23, ma non vi preoccupate perché vi portiamo mano nella mano fino alla mezzanotte, tra poco anche Ubaldo Lanzo, quindi ci sentiamo tra poco. Anche a Isola Rizza in provincia di Verona, le 23.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola, tra poco le notizie, ma in apertura torniamo su Jannik Sinner che esce da Roland Garros battuto dall'argentino Cerundolo dopo aver accusato un malessere. Sentiamo proprio l'analisi di Sinner.
3: Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energie. Però sai, ripeto, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
2: Ci spostiamo sulla guerra in Ucraina, si allunga la lista dei connazionali uccisi, sentiamo Benedetta Mannucci.
4: Aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e da qualche mese operava in Ucraina. Alex Pineschi, contractor italiano, 42 anni, è stato ucciso nel Donbass. Il nostro amato fratello ha perso la vita sul campo di battaglia, ha scritto su Facebook l'associazione di Volontari Memorial, dando notizia della morte del 42enne originario di La Spezia. Secondo quanto si apprende, Pineschi faceva presumibilmente parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino. La morte sarebbe avvenuta il 23 maggio sotto il fuoco russo nel corso di un'operazione ad alto rischio nella zona di Liman. Ex alpino, nel 2014 si era recato di sua iniziativa nel Kurdistan iracheno per aiutare a combattere l'ISIS. Secondo quanto riporta Repubblica, il suo corpo sarebbe stato recuperato e si trova attualmente in obitorio in attesa di essere restituito ai familiari.
2: Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Porto Cannone in provincia di Campobasso, quando nel cortile di casa era stata investita dall'auto del padre. E ora torniamo sul torneo parigino per sentire come sta andando agli altri azzurri. Enzo Tamborra.
5: Ancora buona serata, dopo Flavio Cobole abbiamo il secondo italiano che si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros, si tratta di Matteo Berrettini che al termine di un match giocato molto bene ha sconfitto con un triplo 6-4 il francese Rinderknecht, 6-4, 6-4, 6-4 per l'azzurro che affronterà nel prossimo turno l'argentino Comesagna che sempre questa sera ha eliminato Darderi al quinto set. In campo c'è Arnaldi è in vantaggio 2-7 a 1 sul greco Tsitsipas ed è in vantaggio anche nel quarto set 3-2 con un break di vantaggio. Ed è tutto, rinno allo studio.
2: Grazie Enzo, ora il traffico.
1: Via Radio.
6: Sì, grazie, una buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete. L'eccezione ci porta sulla 14 Bologna-Taranto. Si segnalano 3 km di coda

0: e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Quattro minuti dopo le 23 in questo giovedì 28 maggio, l'ultima ora della suite verso la mezzanotte oltre Franca, ci siamo ancora?
2: Attention please my friends, eccoci qui.
1: Direbbe un nostro caro amico che tornerà prima o poi, stiamo parlando di Simone Palmieri, però tra poco si parlerà di cosa?
2: Bah! Ma non parleremo di niente, ci sarà il solito delirio in onda e ci aspettiamo di tutto naturalmente con il nostro cromatologo che solo noi abbiamo, Ubaldo Lanzo.
1: Per fortuna, non lo so. Sigla Beppe, per favore. Saremo io e te, ah, così sarà per sempre sweet.

0: Che dite, è un buono spuntino alle 23:12, un panino al salame cantato da Zucchero in 13 buone ragioni? Ma secondo me non è una
1: secondo
0: brutta idea.
1: Secondo me sì, non è una brutta idea, anche se te resta un po' indigesto magari il panino al salame no. Non so, un quadratino di cioccolato fondente, vabbè, uno yogurt proteico, vabbè, come direbbe Zappone.
0: Sì, però il panino al salame, Franca, secondo
1: buono,
0: me la regola.
1: Ma io non lo mangio perché sai che non mangio carne.
0: Lo so, però la regola è fette spesse, mi raccomando, perché le fettine sottili
1: sono ignorante, la soppressa ignorante proprio.
0: Comunque volevo anche raccontare una cosa agli amici milanesi, no? C'è stato un delirio, pioggia, grandine, sono appena uscito per
1: ma anche nel nord-est, a dir la verità.
0: Sì, sì, ho visto, però qua proprio da noi è uscito pezzi di grandine grossi come dei sassi.
1: Che sfasciano macchine.
0: Sì, ma sono appena uscito per una boccata d'aria. Oh ragazzi, già tutto asciutto, fa talmente caldo che l'acqua delle pozzanghere è già evaporata tutta, incredibile, incredibile. Un po' come incredibile il pezzo che stiamo per ascoltare su RTL
1: 105,
0: suona veramente bene, la musica elettronica suonata davvero, The Bowser, Magnetic.

0: Good Times, ti prego, non mi ucciderei il mood. Dai, Gali alle 23:19, RTL 102.5, la suite. Lui non lo uccide mai il mood, lo crea, perché il mood alla fine è lui. Buonasera, Ubaldo Lanzo.
1: Buonasera, Ubaldo.
2: Buonasera, dolce Cheyenne, occhi belli della buonasera. Radio. Buonasera, regia del mio cuore. Buonasera, come state?
0: Bene.
1: Noi bene, tu, a parte il caldo, insomma, che tempo fa dalle tue parti? A parte che
2: allora,
1: io non so dove tu
2: risiedi.
1: Ecco, in Calabria.
2: Dai 17-13 gradi, no, 17-23 massima. Però sono contento che è ritornato l'Apollonio.
1: Ecco, dove era stato l'Apollonio?
2: Ha fatto un meeting,
0: sì.
2: Ma insegnato, cioè, a lui hanno insegnato determinate cose, io ho imparato da lui altre. E questo nuovo cocktail che si chiama Blue Eyes, dedicato a Niccolò.
0: Sì. Perché?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché è un Virgin Mojito?
0: Ma cosa sta facendo, Ubaldo? Si sta facendo imboccare dall'Apollonio.
1: Dall'Apollonio? Ma che cos'è? Neanche... base di cosa?
2: Allora, il Blue Eyes era per i daltonici.
0: Sì, ma non era blu questo.
2: Allora,
0: Era arancione, non era blu.
2: Beh, infatti, vedi, per i daltonici come te.
0: Scusa.
2: L'Apollonio, per cortesia, di nuovo.
0: L'Apollonio, ma perché, perché si fa imboccare al bicchiere, Ubaldo?
1: Perché l'Apollonio è uscito, è suo servitore.
2: Allora, ha fatto questo meeting e i maggiordomi... Saluta con la manina l'Apollonio, saluta.
0: Ecco la manina dell'Apollonio.
1: Ciao l'Apollonio.
2: Allora, ti salutano.
1: Si scherza.
2: Lui saluta così con la manina. Allora, il nuovo trend per i maggiordomi è viziare e corteggiare i datori di lavoro, nonché padroni.
0: No,
2: come si dice?
0: No,
2: dico padroni è razzismo.
0: No, padroni non si dice.
1: Non si
0: datori
1: dire,
0: di lavoro.
2: Oh, se piglia 5.000 euro al minuto, questo.
1: Beh, allora puoi dirlo.
2: Posso dire padrone ogni tanto?
0: Sì,
2: perdonatemi.
0: Sì. Poi,
2: che questo c'ha più soldi di me.
0: Ecco, ecco. Ecco, l'unico datore di lavoro che paga
2: di
0: più
2: nuovo
0: soldi.
2: Questo Blue Eyes.
0: Con cosa è fatto sto Blue Eyes? Ce lo vuoi dire oppure no?
2: Allora, vodka. Bergamotto.
0: Sì.
1: Sì.
2: Un ghiacciolino al limone e 3/5 gocce di alcol 96 gradi.
1: Ecco, sì, che per caso non sia troppo insomma troppo analcolico naturalmente, eh?
2: No, per passare il giovedì pensando a Simoncino.
0: Sì.
2: Con i ciclisti.
0: Ah, perché ti piace.
1: Simoncino che torna giovedì prossimo, però è un ballo. Ti diamo questa notizia, torna.
0: Come raddoppiamo?
1: Esatto. Fatti una vodka doppia giovedì prossimo.
2: No. Ma tripla. Posso dire un'altra cosa per
0: dilla.
2: Il topic, quello
0: dilla,
2: che le là.
0: Dilla.
2: Allora,
1: sì.
2: Il brutto è sì mangiare e paciugare con la forchetta
1: nei piatti altrui.
0: Sì.
2: Però la cosa più brutta qua, e non me ne voglia
0: chi?
2: La Cina e i miei amici cinesi. Io ho lavorato quando ho presentato un programma italiano per la Cina.
1: Sì.
2: Sa qual è il fastidio? Oltre a prendertela con la... quando fanno così.
0: Ah, perché tu sei misofobico, hai paura dei suoni, cioè ti dà fastidio i suoni emessi dalla bocca.
2: No,
1: emettono troppi rumori.
2: No, e tu quando mangi e te vedi la caverna piena di...
0: Anche
1: no. Quello è brutto,
0: no,
1: è brutto,
0: certo,
1: vero.
0: Quando si
1: fastidioso.
0: Mastica a bocca aperta.
2: Bocca chiusa siamo abituati. Che poi
0: certo.
2: In Cina sono molto chic, che quando hanno le lische mettono la manina davanti, ci sta l'Apollonio.
0: Basta l'Apollonio, ma perché ogni due per tre?
2: L'Apollonio si è venuta addosso, tacci.
0: Vabbè, allora.
2: Chi dovieni a reggere il mio cuore?
0: Bene. Allora, Ubaldino, grazie. Sappi che.
2: A giovedì
0: prossimo.
1: Grazie, Ubaldo. A giovedì.
0: Chiederemo a te all'Apollonio quale sarà il colore di giugno, perché sarà la prima settimana di giugno. Ciao, Ubi.
2: Sì, sarà l'Apollonio. Sì, ve lo farò mimare.
0: Va bene, grazie, Ubaldo.
2: A giovedì,
1: ciao,
2: grazie
1: Ubaldo.
2: A voi.
0: Buon Blue Eyes. Benissimo, ciao, bellissimo questa cosa che lui decide di presentarci ogni giovedì un drink diverso. Potremmo fare una nuova rubrica.
1: È bello.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
11: Stop! Po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: Il super classico di Ernie alle 23.33, RTL 102.5 la suite. Frank, è quel momento
1: già
0: lì.
1: Già alle 23.33, non rovinarmi questo momento. No. Fatti lanciare come si deve, perché lanciati. se vi siete persi delle notizie mai più senza nell'arco della giornata, you don't worry, because there is Laugh an Hour the Nick.
0: Adoro tutto questo. Allora, partiamo, visto che abbiamo ascoltato Super Classico, da uno che ne ha giocati tanti di Super Classici tra Barcellona e Real. Lui giocava nel Barcellona, si chiama Neymar, calciatore molto famoso, convocato da Ancelotti per il mondiale con il suo Brasile, e si è fatto male, rischia quasi 3 settimane di stop, quindi in realtà il mondiale...
1: Non è che si è fatto male?
0: Non lo so, fortemente a rischio, so solo che ha avuto un problema, credo, muscolare, ma... Sì. La notizia che ha fatto scalpore è come è arrivato al ritiro. Ha raggiunto i suoi compagni che stavano preparandosi per l'allenamento. Lui è arrivato lì col suo mezzo. E voi direte, vabbè, una macchinona. No, è arrivato col suo elicottero personale al campo di allenamento. Voglio dire, no,
1: dai, su.
0: I soldi sono fatti per essere scialacquati. Allora, Beppe, scialacqua, new hit.

YouTube, Sweetest Thing alle 23.40, RTL 1025 la suite. Franca, oggi è la giornata degli allenatori, perché nel calcio oggi è stato praticamente ufficializzato l'accordo tra Massimiliano Allegri e il Napoli, quindi il Napoli che ha scelto il suo nuovo allenatore. Ma nel basket è stato il giorno dell'addio alla pallacanestro di un grande allenatore e giocatore, ha allenato anche la nostra nazionale, quindi lo ringraziamo a nome di tutti. Coach Meo Sacchetti si ritira, quindi grazie Meo.

0: altro che Lucio.
1: Sempre bello, volevo essere un duro, Lucio Corsi, tra l'altro il videoclip è proprio un bellissimo piccolo film diretto da un genio che è Tommaso Ottomano, che ultimamente sta lavorando anche con Chiello e tanti artisti emergenti, quindi veramente veramente bello. E rimaniamo,
2: tu sai che scusami Nick, volevo solamente dirti che tu sai che tanto tempo fa, negli anni 90, c'era una famosa tenzone sul videoclip come opera d'arte o no, no? C'era questo, certo, questo dubbio, insomma questo interrogativo che ci si poneva, e si facevano anche dei veri e propri programmi sul videoclip come forma d'arte.
1: E oggi un po' si è persa questa cosa, purtroppo, sì, perché i videoclip sono bellissimi. Silenzio.

0: Che meraviglia, fai rumore, Diodato alle 23.52 su RTL 102.5. Nella suite abbiamo parlato di chi ha tanti soldi, no? Di Neymar poco fa.
1: Ma, beati loro.
0: Beh sì, in America c'è qualcuno che comunque ne ha tanti da spendere, perché pensa, è stata acquistata una carta speciale che rappresenta Wembanyama, campione della pallacanestro francese del mondo, uno dei giocatori più forti del mondo, attualmente impegnato nelle finals della Western Conference. Lui gioca a San Antonio, è stato comprata la sua figurina nell'anno da rookie, quindi il primo anno in NBA, per 5,1 milioni di dollari. Franca, una figurina 5 milioni di dollari, commento.
1: E via.
0: Grazie, bel commento. Tiziano Ferro e Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da dire e da fare. Franca, a te.
3: Beh, allora diciamo che questa è una delle canzoni rock attualmente ancora più trasmesse, insomma, in tutto il mondo, nonostante la causa milionaria tra Sting e i suoi due ex soci dei Police, di cui non sapevo, non ero al corrente, l'ho appreso testé, va avanti da gennaio. Stiamo parlando di Every Breath You Take, i Police.

0: Every Breath You Take, Police, alle 23.59, anzi a mezzanotte in punto, quindi grazie per averci seguito. La suite torna domani, che è sempre a partire dalle 21, sempre con Francesca Cheyenne e Nick Giustini, quindi grazie Franca.
1: Grazie a te Nicolò, grazie naturalmente al nostro parterre tecnico, ci ritroviamo domani con grandi ospiti anche domani. Eh?
0: Vero, vero, vero, domani c'è Bitter, buonanotte che a domani che...
1: Buonanotte che...
0: Anche a Pietrapaola, in provincia di Cosenza, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. La guerra in Iran, Axios parla di accordo fatto, ma Trump prende tempo e Teheran frena. Il servizio di Sergio Gadda.
4: Secondo quanto scritto da Axios, Stati Uniti ed Iran avrebbero trovato l'intesa per prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il memorandum prevederebbe la riapertura totale dello stretto di Hormuz senza pedaggio o interferenze, ma anche l'impegno iraniano a rimuovere eventuali mine entro 30 giorni. Tra gli altri punti, nuovi negoziati sul controverso tema dell'arricchimento dell'uranio, ma anche l'impegno di Teheran a non sviluppare armi nucleari e lo sblocco dei fondi iraniani. L'accordo sarebbe stato raggiunto martedì. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha chiesto qualche giorno per valutarlo. Teheran invece smentisce la notizia. L'accordo, dice, non è stato né finalizzato né confermato.
3: E intanto la televisione di Stato iraniana afferma che un aereo americano è stato abbattuto a Bushehr in Iran, ma non vi è alcuna conferma da parte degli Stati Uniti. L'Iran ha lanciato però missili dal sud del paese, forse fuoco di avvertimento verso 4 navi vicino allo stretto di Hormuz, scrive l'agenzia di stampa MER. Quello di oggi si preannuncia come un venerdì di passione per gli italiani a causa dello sciopero generale che coinvolge molti settori pubblici e privati. Benedetta Mannucci.
5: A rischio trasporti, scuola e sanità. Fatte salve le fasce di garanzia, nel trasporto è coinvolto sia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali con orari e modalità diverse da città a città. Nel trasporto ferroviario lo sciopero, già iniziato alle 21, durerà 24 ore. Gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Fasce orarie garantite anche per il settore aereo. Tra le rivendicazioni, lo stop al caro vita generato dalle guerre, alla precarietà, agli sfratti e per salari più alti. Uno sciopero generale proclamato dai sindacati di base che hanno organizzato cortei in tutta Italia.
3: E infine il tennis, sconfitto dal caldo e dalla stanchezza a un passo dalla vittoria. Jannik Sinner è fuori da Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Nel dopo partita Sinner ha detto che era senza energie. Finisce al secondo turno anche l'avventura di Luciano Darderi, battuto in 5 set dall'argentino Comesagna. Avanzano invece al terzo turno Berrettini, Cobolli e Arnaldi. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli per un camion in fiamme. Il traffico è bloccato con 2 km di coda tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Guidonia verso Napoli, mentre si segnalano 2 km di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna San Pietro e Salazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, dovuta al tratto chiuso per lavori tra Castel San Pietro e Imola. È tutto.
3: Grazie.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 31 maggio, il centro.

0: 5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Mezzanotte e 4 minuti, siamo tornati, siamo noi, la squadra della notte con le mie due splendide compagne di viaggio. Cominciamo dalla bionda, ma chi sei? Vanessa Gray.
2: Buonasera ragazzi, si vede che ho preso la pioggia, cioè, ma qui ma no, a stai, Milano stai qui a Milano un diluvio universale.
1: Anche qui a Roma è stato così, ma c'è la Mora.
2: Buonasera. Signore, buonasera.
3: Buonasera a tutti. Ciao Armando Piccolillo, come Ciao. Sta?
1: Bene, molto bene. Anche qui a Roma vento e un po' di pioggia, più di più al sud.
3: Ma insomma. Qua proprio grandine.
1: Va bene. Ma amici, adesso prendete un telefono, anche due, chiamateci allo 02 25 15 15. Cosa c'è, Gray?
2: Che vi devo dire? 378-378-1025. Un bel messaggio vocale. E no, quando ci sono degli eventi, poi Soldi. C'è brutta pioggia, insomma, è un casino, no?
3: Però Dai. Posso dire una cosa, mi piacciono i tuoi capelli.
2: Questi capelli, hai visto che belli?

0: Paul and Mary Rockabye su RTL 102.5, mezzanotte e 12 minuti. Vogliamo sapere dove siete, cosa fate, dove andrete, insomma si avvicina il weekend, anche perché l'altro martedì sera abbiamo sentito un signore che il weekend cominciava già da martedì. Faccio un lungo weekend.
1: Sì, è vero. Sì, che stava andando in Puglia dai genitori.
0: Esatto, quel signore lì. Questo weekend come lo organizzate? Siete per caso a Roma a sentire e vedere il Power It's Estate? Avete comprato già i biglietti?
1: Per
0: non l'avete
1: forza.
0: Fatto, mi dispiace, è sold out.
1: Però non vi preoccupate, perché ci potete seguire in Radiovisione, il canale 36 del digitale terrestre, oppure la nostra app scaricata, amici, RTL 102.5 Play. Siamo lì e sono lì al Foro Italico, un sacco di artisti.
0: Io ho i miei biglietti, volendo potrei venderli al triplo del prezzo. Stavo pensando di fare
1: bravo,
0: il posto.
1: Bravo, ne vuoi approfittare? Anch'io ho un biglietto.
0: Sette non si fa.
2: Ma poi lo dobbiamo andare a vedere tutti e tre insieme. Scusate.
0: Sono nominativi poi i biglietti.
1: Sì.
0: No, io con voi due non ci voglio
1: come
0: venire.
1: Come no? Vicini, tu sarai al centro.
2: Ti dobbiamo dare fastidio.
1: Sì.
0: Quindi una a destra e una a sinistra, facciamo il sandwich.
1: Bacini.
2: Come tutte le sere, insomma.
1: Infatti vedi che anche tu stai sempre al centro. Ma vogliamo dire agli amici che ci seguono in radiovisione che Armando Piccolillo questa sera ha una maglietta bellissima. Chi sei?
0: Sì.
1: C'è scritto così.
2: Io sono un po' offesa però,
0: Perché?
2: Perché tu anche qualcosa per me no.
1: Non la prossima maglietta
2: fare.
1: Perché
2: dietro.
1: Ma chi sei? Vanessa Gray. No,
0: Vanessa Gray, scusa.
2: No. E dietro scriveva
0: Silvia Forever.
2: No.

0: But you're just a boy.
1: Se fossi un ragazzo, dice Beyoncé, io, se fossi una ragazza io a quest'ora sarei...
2: Dicono cosa tutti saresti? Così, dai, dicono dillo, tutti così. Dillo.
1: No, sarei una brava chef, voglio dire, sarei una dottoressa.
3: Anche una brava fotografa.
1: Mia. Anche una brava montatrice di video.
2: Ma chi abbiamo adesso al telefono?
1: Allora, è incredibile perché gli chef smettono di lavorare e sono al telefono con noi. Dopo i fornelli sono al telefono. Pronto, Angelo!
4: Ciao, buonasera a tutti!
1: Buonasera!
2: Angelo, come procede la tua serata?
4: Io adesso sto tornando da lavoro.
3: Dove sei stato? Che hai fatto?
4: Io ho appena terminato un matrimonio di 400 persone.
1: Vabbè, ma non è che vai a lavare i piatti, gli chef non fanno niente, stanno lì e dicono tu prepari la brigata, quella lì fa quello, quella ai secondi e tu coordini il tutto e via, tanto mica devi lavare,
4: No, ma il problema non è lavare, il problema è di organizzare, di preparare, di tenere tutto sott'occhio.
3: Appunto, forse è la parte più difficile, gestire tante persone.
2: Che squadra hai? Quante persone hai che lavorano con te?
4: Siamo 15, io.
1: 15 persone.
2: Ma dove?
4: A Pestum, Capaccio, Salerno.
1: Ullala, Capacciolo Rocca d'Aspide, come no? Senti, che io ti stuzzico un attimo, chef Angelo. Sì. Hai fatto scuola alberghiero, tu sì?
4: Sì.
1: Ok.
2: Ecco, qual è il tuo piatto dove sei forte?
4: I risotti in generale.
2: Buono. Però devi venire qui a Milano allora a farcene, cioè farcene assaggiare in generale.
3: E qual è il risotto migliore che fai?
4: Allora, stiamo provando una nuova ricetta che è un risotto con acqua di peperoni, fungo cardongello, fiore di zucca e fonduta con una nocciola tonda di gifoni.
1: Dovrebbe essere una
3: buona. Però non manca una proteina.
1: Ma che siamo? Che la proteina?
2: Perché ridi? Manca
4: la proteina, c'è la fonduta e il latte.
3: Vabbè, il formaggio.
2: Ok.
1: Senti, volevo chiederti una cosa. Ma è vero, insomma, se in un ristorante non conosci o anche in una rosticceria non bisogna mangiare lasagne, cose ripiene, polpette, riso? Non l'ho mai detta sta cosa.
3: No, l'hai detta un sacco di volte.
1: Ma state zitto, sto chiedendo a uno chef. Angelo, è vero o no? Perché c'è la paura che comunque possa essere riciclato qualche cosa che sia andata anche male, no?
4: No, vabbè, diciamo che bisogna avere sempre un criterio, nel senso che ci sta che uno può riprendere qualcosa perché anche contro lo spreco, però ovviamente c'è anche il buon senso. Spero che non sia mai capitato a nessuno.
1: Esatto, dicono che il risotto si possa insomma tenere a lungo anche giorni e poi riproporlo e uno non se ne accorge, a meno che poi non ti venga
4: di pancia. No, assolutamente no. Poi se vuoi fare un arancino come tutti vogliono.
1: Sì, va bene. Quindi, tu imbrogli pure, Angelo, c'hai la voce? No.
2: Va bene, allora Angelo, noi aspettiamo anche le foto al 378-378-125 nei prossimi giorni e poi ci chiami e sperimenta un altro piatto, magari un riso con una proteina e ce lo racconti, va bene?
4: Ho già qualche idea.
3: Tipo una salsiccia fresca.
2: Dai, non dare suggerimenti, che poi Angelo ci chiama e ce lo dice.
4: Ma ci può stare anche uno stracotto di vitello, poi vediamo.
1: Capito? Quello voleva lei la volgarità. Lui ha parlato di un risotto con le creme e lei vuole la salsiccia. No, capito?
2: Ci vuole un po' di sostanza, ci vuole.
1: Ciao Angelo.
4: Ciao, grazie.
1: Lo chef ti fa un
3: pessimo. Vabbè, perché
1: in un certo modo e quella vuole la salsiccia.
3: Vabbè, ma è
1: subito
3: tutto
1: il pecoreccio. No, è una cosa delicata, il fiorellino.
3: Dipende.

0: tutto dalla presentazione.
1: Allora,
0: salsiccia no, guarda, io mangerei un risotto, qualcosa con molto piacere, una pizza.
1: Facciamo arrabbiare i milanesi, ma il risotto alla milanese, ma è proprio milanese,
0: cioè sei
1: cattiva.
0: C'è il risotto con l'ossobuco, ne vogliamo parlare?
1: Mamma mia.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati

RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5 Very Normal People.

0: Alvaro Soler è il mismo sol, lo stesso sole, che però non è stato così, insomma, a Milano. Milano era più piovosa, a Roma un po' di meno, no, e un po' più giù in Calabria un po' di più.
1: C'è da dire una cosa, qui sono venuti giù tutti i quattro gli elementi praticamente.
0: Molto bene, e quindi il nostro amico Alessandro, che abbiamo sentito ieri, doveva fare una serata a Milano, è andata malissimo.
1: No,
2: ma non è vero.
0: Ma dai, ma è andata male, c'era la pioggia, ma... le foto come sono venute?
2: No, allora, diciamo che c'era la grandine, non la pioggia.
0: Peggio.
3: Alessandro, ma diciamolo che eravamo allo stesso evento, perché io sono, esatto, insomma, per Radio Verità, ecco, dovevamo essere in questa terrazza meravigliosa, per Altitude Lounge, e a un certo punto siamo dovuti andare tutti giù per...
0: Posso fare il cattivo?
3: Dai! Sei un po' cattivello, per non dirti altro.
0: Ma perché? Perché ieri avete fatto i milanesi, faccio il fotografo, la piazza al Duomo, tricchettrante.
3: Diale.
2: Lo B era veramente molto molto bello, cioè la sala veramente fantastica.
0: Ma ho saputo che non avete nemmeno mangiato.
3: Ma che dici? Loro hanno mangiato, io non ho mangiato perché ero presa per altro, la sala degli orologi.
2: Siamo in due.
1: Ma ci faranno altre serate, no?
3: Certo.
1: Dai,
0: avete fatto i fighi, dai, la terrazza a Milano, guacciuari. Per quattro fiocchi di grandine di neve è finito il mondo.
3: Cioè, vi
0: dai.
3: Devo dire una cosa, però, prima.
0: Ma nemmeno un ombrellone avevate.
3: Ma
0: dai,
3: scusami, siamo, eravamo una terrazza all'aperto con una passerella. Cioè,
1: vista d'uomo.
0: È volato via.
3: Però io,
0: ma che vergogna, nemmeno i pesi agli ombrelloni.
3: C'erano.
0: Giocate a tombola la prossima
3: volta.
0: Non
3: è volato via nulla. Però vi posso dire una cosa: inizio bagnato, inizio fortunato, e bisogna comunque in qualche modo avere un piano B.
1: Ma quella non era la sposa?
3: Sei tu che hai portato sfiga per gli amici da sposa? Sei tu? No, vabbè.
0: È Alessandro, mi raccomando, la prossima volta vai dove ti porta il sole.
2: Sì,

0: Skank & Nancy, Skin Secretly su RTL 102.5, mezzanotte e 41 minuti. Siamo Vanessa, Silvia, Armando. Siamo, signore e signori, in Nottamboli.
1: Oh yes, salutiamo anche chi ci scrive, Matteo e Sonia. Saluti liquidi, buonanotte, cuccioli. Grazie.
0: Ciao ragazzi.
2: Grazie. Secondo voi?
1: Che significa?
0: Saluti. Significa sì. Un saluto liquido significa magari un saluto mentre bevi e ciao cuccioli, ciao a tutti.
1: Ciao no. Cucciolotti!
2: Saluti liquidi!
1: Ascoltiamo allora. Un vocale.
3: Sì. Dai. Ciao Nottamboli, ben riascoltati, Tommaso di Soverato, dai. E io il weekend, compreso il grande ponte, non mi posso muovere, sempre a lavorare, H24. Ciao, buona nottata, grazie sempre della vostra compagnia.
0: Ma grazie a te, ma grazie a te, ma no, ma grazie a te.
1: No, ma grazie a te.
0: Grazie.
1: Grazie a tutti.
2: Ragazzi, ma vi siete ubriacati stasera? No. Tutto a posto.
0: Silvia, non devi essere gelosa se io e Vanessa siamo.
2: Sì, siete particolarmente in sintonia. Perché, stasera mi sento messa un po'
0: perché
2: rallato.
0: Vanessa mi ha chiesto una cosa e lei vuole una cosa e io non gliela voglio dare.
1: Che cosa? La maglietta? La devi dare.
4: Senza te. Mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Qui fischia Laura Pergolizzi, LP con Lost in You su RTL 102.5. Ma che cosa c'è, Silvia? Come mai? Sei gelosa che non sei sexy come Vanessa questa sera tutta svestita?
1: No, stasera
2: ma Silvia
1: Vanessa,
2: è sempre bellissima.
1: Stasera Vanessa fa girare la testa. Quando l'ho vista ho detto che quasi decido di, cioè, forse cambio gusti.
0: Ma tu non sei Vanessa Grey. Ah, cambi gusti? Passi dall'altra parte. Ma Vanessa non passa da quell'altra parte.

0: Però cioè, anche lì può capitare, secondo voi può capitare che una donna poi cambi gusti? Silvia, faccelo sapere.
1: Silvia, può capitare tutto nella vita, eh.
2: Ma molte donne piacciono le donne, eh?
0: Certo.
2: Davvero, eh?

0: Fred De Palma, Anita e Demi Schilla su RTL 102.5 saranno al Power Hits Estate domenica 31 maggio e sarà tutto in diretta su RTL 102.5, canale 36 del digitale terrestre, ovviamente anche sul nostro sito RTL 102.5 Play. Scaricatevi l'app che è gratuita per godere di tutto, tutto, tutto.
1: Bravo, sei preparato.
0: Hai imparato a memoria, però questa, parlavate prima insomma di cambiare sponda, per esempio
2: ti è piaciuto l'argomento?
0: No, perché non è che mi è piaciuto, si sa, è risaputo che le donne, diverso dagli uomini, dicono ben volentieri più spesso quanto è bella quella donna, lo dicono davvero con
1: il
0: cuore.
1: Sì, ma a proposito di complimenti di cui parlavamo ieri, cioè se vedi una bella donna non glielo dici? Certo che glielo dici.
0: Ma certo che glielo dici, esatto, no, è proprio così.
2: Io se posso dire una cosa, se apri il mio Instagram e il mio feed, ci sono solo donne.
1: Adesso non esageriamo, che ci sono tanti uomini.
2: No, quello è il tuo Instagram, non il mio.
1: Anche il tuo.
2: Solo donne in costume, in bikini.
0: Scusate,
2: al mare.
0: Mi piacerebbe moltissimo sentirvi, ma
1: ci sono i Pink Floyd.

0: Non è proprio, dicono quelli, gli esperti dicono che non è proprio una canzone, ma una lettera aperta a un loro amico che ha dato l'input per l'interpretazione, la stesura del testo di Shine On Your Crazy Diamond dei Pink Floyd, che poi ha avuto problemi insomma con droghe e quant'altro, insomma poi vi ha dato fuori di matto.
1: Bravo Armando, quante ne sai?
0: Sono molto intelligente, stasera funziona un neurone in più.
1: Meno male, c'è l'informazione.
2: Anche a Varallo, in provincia di Vercelli, è l'una in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano il crollo shock di Jannik Sinner, sopraffatto da un malessere mentre era a un passo dalla vittoria contro Cerundolo. Ma sentiamo l'analisi dello stesso Sinner.
5: Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energie. Però sai, ripeto, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
4: USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa, lo riferisce il sito Axios. Teheran frena, il memorandum non è stato né finalizzato né confermato. Il vicepresidente J.D. Vance poco fa ha confermato che Trump non è ancora pronto ad approvarlo, ma ha anche parlato di progressi sull'estensione del cessate il fuoco. Torniamo in Italia, beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni che il boss Matteo Messina Denaro aveva accumulato col narcotraffico, è stato sequestrato e 3 persone sono finite in carcere. Un patrimonio che sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, ha annunciato Palazzo Chigi. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
6: Grazie, una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli per un camion in fiamme. Ci sono 2 chilometri di coda tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Guidonia verso Napoli. Mentre coda la troviamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, dovuta al tratto chiuso per lavori tra Castel San Pietro e Imola. È tutto al momento, guidate con prudenza.
4: Grazie, è tutto anche per noi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
0: L'una e 4 minuti, siamo tornati, siamo in ottamboli, siamo in ottamboli insieme a voi.

0: Fino a tavoli.
1: Fino a tavoli.
2: L'ho detto adesso.
1: E noi facciamo allora, i cori, scusa.
0: I limoni.
1: I limoni, signora. Allora,
2: 02 sì, 02 25.

0: Post Malone, Circles su RTL 102.5. Quanto è bella questa canzone. All'una e 11 minuti con Vanessa, Silvia e Armando. E adesso andiamo al telefono a sentire i ragazzi che lavorano di notte, quelli che mettono mani in pasta ovunque. Dice un panettiere, no.
1: Un pasticcere?
2: Ma nemmeno. Non c'è, non ci sono ancora.
1: Ancora le mani in pasta, quando si suol dire che non riesce a lavarsi per venire in onda.
2: Sa le mani sporche, non può prendere il telefono.
0: Stavo parlando, stavo dicendo una cosa per non far capire che ancora non c'era in onda. E lei lo dice.
1: Ma non ci sarà.
2: Quindi che vuoi?
1: Quello è il problema. Però non c'è e non ci
0: Giovanni,
1: sarà.
0: Scusatemi, Giovanni mi ha dato una battuta bellissima.
2: Vai.
0: Che dice: Armando, nel frattempo loro cambiano sponda. Fatti due spaghetti. Ciao Silvio.
2: E ci ha mandato anche gli spaghetti.
1: Buoni.
2: Con le vongole, vedo anche dei gamberi.
0: Bello.
2: Proprio che spaghetti mi sembrano delle linguine.
0: Sì, esatto, forse è uno spaghettone, può essere uno spaghettone, però non mi piace il pomodoro quando ci sono le vongole e il gambero.
1: Anche io lo preferisco
0: bianco.
1: Ma andiamo
2: come
1: al telefono.
2: Come siete sofisticati.
1: Ce l'abbiamo, cioè, dopo il risotto con la salsiccia.
0: Se parla lei.
1: Andiamo al telefono. Ciao.
0: Giovanni.
1: Ciao.
3: Salve ragazzi, buonasera.
0: Ciao Giovanni, allora tu lavori in un pub.
3: Sì, lavoro in un pub. Ci può fare il nome,
0: No, ti fai pubblicità.
1: Okay,
0: dai,
1: poverino.
0: Aspetta, se ci mandi tre panini con salsiccia, cheddar, insalata, pomodoro e salsa barbecue, a tutti
1: forse.
0: E tre, forse ti possiamo fare. Dai, come si chiama il pub? Come si chiama il pub?
3: Lo posso dire?
1: Dai,
3: sì, vai. Bollicine.
1: Dove si trova? Dove sei?
3: Siamo a Napoli.
1: Ah,
3: in via
1: Napoli.
3: Tiberio.
0: Che bello. Senti, quindi
3: prossimità a stadio, dai.
2: Ma è tu il pub o ci lavori soltanto?
3: No, noi stiamo lavorando.
2: Ok.
0: Ma tu di che cosa ti occupi? Qual è la tua mansione che svolgi in questo pub?
3: Adesso in questo momento sto facendo lavapiatti.
0: No, ma come? Prima hai detto che facevi panini, mo fai lavapiatti.
1: Prima.
3: Ma ti ho detto che ci alterniamo.
1: Quindi c'è il momento in cui ha le mani nei panini e momento...
3: Nel momento in cui il crostoniere sviene.
0: No, non va.
3: Ok, dai. Dai,
0: sì, vabbè,
3: giriamo
0: quindi
3: un po' tutti quanti.
0: Siete intercambiabili, insomma, ognuno sa fare quello dell'altro, ecco questo.
3: Ognuno deve saper fare tutto, sì.
0: Ognuno si vede i fatti suoi.
3: Oggi sono i fantastici ragazzi della sala che anche ci aiutano.
0: È uno sfruttamento continuo.
1: È un cerchio, praticamente, tutti fanno tutto.
3: Tutti sanno fare tutto, sì.
1: Dopo cosa fai?
0: Niente.
3: E dopo vorremmo andare a mangiare un cornetto, ma mi sa che a quest'ora troviamo tutti chiusi.
0: Ma all'una e un quarto a Napoli, la più bella città del mondo, non trovi una cornetteria aperta. Amici di Napoli, cornetterie aperte. Ditecelo al 378-378-1025 che gli diciamo dove siete.
3: Vediamo se c'è qualche cornetteria aperta, dai, che dobbiamo mangiare il cornetto.
1: Dai.
3: Ok.
0: Senti, ma quanti panini avete fatto? Quanti panini avete fatto fuori stanotte? Quanti panini avete tolto?
3: Franci, quanti panini abbiamo fatto fuori più o meno oggi? Una settantina?
0: Di più? 70 panini.
3: In questi ultimi 10 minuti c'è un gruppo che viene da Avellino e il piastrista sta facendo una ventina di panini.
0: Il piastrista.
3: Saluto. Ah, vi saluta Francesco.
0: Salutiamo il piastrista.
1: Ciao
0: il
3: il grande
0: piastrista Francesco, numero uno al mondo.
3: Sicuramente.
1: Allora torna a trovarci quando vuoi, ma inizia a pensare al panino per noi, ok?
0: Dagli un nome diverso.
3: Te lo dedichiamo il panino.
2: Sì,
3: panino
2: Nottambuli.
3: RTL, va bene?
1: Va bene.
3: Nottambuli.
0: Nottambuli okay. RTL,
1: sì,
0: certo.
1: C'è un nome lungo.
0: I Nottambuli di RTL 102.5, Very Normal People, bellissimo.
1: No, Very Normal People, no, è troppo lungo, dai.
0: Mettici il prezzo, 18 euro.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Beh, 18 euro è un po' caro. Però,
2: ci piace.
1: Però... Se ancora ti

0: You don't know my name. Esco un po' prima da Alicia Keys per leggervi questo messaggio. Sentite com'è bello.
1: Sì, vai.
0: A me piace moltissimo, l'ho letto adesso. Lo leggo ai viaggiatori della notte di terra e di mare, a chi come me la notte trascina lo sguardo da una stella all'altra, cercando un sorriso, a chi si accartoccia in un angolo aspettando che arrivi presto il giorno, a chi ascolta RTL magari mentre guida o lava i piatti. Dà sempre luce alle persone che vi stanno vicino. Applauso.
1: Sipario. Applausi.
0: Bravo. No, applauso a me che l'ho letta benissimo.
1: Scusa, chi l'ha scritta?
0: Io che l'ho letta, scusa.
2: Vabbè, complimenti.
0: Ho messo anche l'enfasi.
2: Potresti lavorare con la voce. Ah, ci lavori già. Scusa.
0: Scusate, riprendiamo allora il cambio di sponda. No.
2: Ma perché ti piace tanto questo argomento?
1: È proprio la fantasia di tutti gli uomini.
2: Per chi cioè si fosse sintonizzato solo in questo momento, Armando, sì, la tua disamina, vai.
0: No, che non c'è tempo, perché voi due, siccome non riuscite a trovare uomo, avete detto e siete d'accordo sul cambio di genere.
1: Non di genere, risponda!
0: Risponda.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
6: Tocca che tiriamo fuori l'idea.
7: Finché c'è sta la banda si può fare tutto. Pure andata soli contro il mondo.
8: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
7: Così come?
8: Pelati.
9: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
10: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia, Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: bello questo pezzo di Zerb, Milwaukee, su RTL 102.5. Scusa Grey, ho notato una stella in mezzo.
1: Una stella marina.
0: No, sembri la stella di Wonder Woman.
1: Wow, quella, che bello, mamma, che bel complimento. Ma ultimamente Armando sei più dolce, cosa ti è successo?
0: Niente, ho scoperto che uscire di casa, prendere una boccata d'aria fa bene.
1: È vero, ma esci un po' di
0: più.
2: Comunque secondo me la Grey stasera sembra più una sirenetta.
0: Ma sta parlando di me, abbiamo capito, l'hai detto prima una sirenetta.
2: Ma non l'ho detto
0: dicendo
2: in onda.
0: Sì, l'hai detto in onda prima. Ah, non l'hai detto
1: in onda. No, l'ha detto nel fuori onda.
0: Allora, però parlavamo anche, c'è Silvio. Allora, l'abito non fa il monaco. Voi direte perché? Perché Silvio ha fatto il nostro panino nottamboli. Leggetelo voi.
1: Bacon, petto di pollo, cipollina, salsa bianca.
0: Bene, perché l'abito non fa il monaco? Perché lui guardava voi due, quindi essendo donne, dice ma queste mangeranno così poco.
1: No. Mamma mia.
0: In realtà l'abito non fa il monaco, loro due
1: mangiano.
0: La bionda vuole la porchetta, la mora vuole la salsiccia.
1: Io
0: il purè di patate e le pucce.
1: Io voglio le polpette. Un panino con le polpette.
0: E poi hai capito, petto di pollo che se lo mangia io.
2: Secondo me dovremmo trovare degli ingredienti che un po' ci rispecchiano, no? Allora, intanto metterei.
0: Tesoro, parlavi di pucce prima. Spiegaci cosa sono le pucce.
2: Allora, le pucce sono una cosa tipica tarantina. Ed è un impasto, cioè è un panino fatto con l'impasto della pizza.
1: Buonissimo. Okay.
2: Vabbè, però stavo dicendo un'altra cosa. Stavo dicendo, secondo me dovremmo trovare degli ingredienti che ci in qualche modo identificano, no?
1: Tipo.
2: Metterei qualcosa di piccante perché noi siamo un po' piccanti.
1: Il piccante ci vuole.
0: Sono io il vostro piccante preferito in quanto calabrese. Allora il piccante sono io.
2: Quindi
0: Grey.
2: Ci mettiamo un peperoncino.
0: Quindi il peperoncino rosso sono io. Grey, okay. Come la facciamo?
1: Come mi vedete?
0: Io ti vedo come un'orata.
1: No. Panino con orata o dorata?
0: No, infatti no.
2: Allora, la Grey secondo me sembra dura fuori, però è morbida dentro.
0: La mozzarella, una bella mozzarella.
1: Una mozzarella di bufala.
0: Di bocconcini che sono più delicati.
1: Una mozzarella di bufala, che buona.
2: Io farei una bella burrata, perché
0: a
2: dura
0: Silvia
2: fuori,
0: invece,
2: bella
0: sai,
2: morbida dentro.
0: A Silvia nel panino la voglio bella croccante fuori, una cotoletta la voglio, proprio a cotoletta.
2: Cotoletta potremmo
1: milanese.
2: Fare una cotoletta burrata, mozzarella
0: e
2: il peperoncino.
1: Guarda, panino io metterei anche delle cime di rapa. Solo a pensare al pensiero, ragazzi, mi è venuta tipo una roba qua.
2: A sto punto mettiamo la salsiccia.
0: Va bene, di fianco, amiche, di fianco il 118 subito.
3: Oh, ragazzi, scusate.
0: Intervengo cosa vuoi, Leo?
3: Intervengo qui dalla regia. Io metterei un disco.
1: Bravo.

0: Richard Ashcroft, salutiamo tutti i musicisti di potenza, no? Music is power su RTL 102.5. L'ho capita solo io.
1: Non l'abbiamo capita, può capitare.
0: Ma music is power, potenza, è di potenza. Potenza la città.
1: Adesso abbiamo capito, mamma scusami. Mia. E sera di Matera?
0: È di Matera.
2: No, raga, non l'ho capita, me la spiegate.
0: Vabbè, no, non c'è tempo, non c'è
1: più
0: tempo.
1: Era di Assisi?
0: Di sera di Assisi era di Assis.
1: Ascoltiamo dei vocali.
3: Micolello, Marione ha preso un infarto all'ospedale.
0: Come infarto?
3: No. Perché ho visto Vanne Sagre, Madonna, no. Me che meraviglia.
2: Eh beh, hai ragione.
1: Grazie.
2: Anche Nicolello, a me è venuto un infarto quando l'ho vista. Te l'ho detto, voglio cambiare sponda.
0: Allora, cambiare sponda, come ho detto prima, per le donne.
1: Lo fanno più facilmente, dici?
0: Sì, degli uomini. Sì. Io, non, per esempio, non direi mai a un uomo: sei bellissimo. Oppure, perché, per esempio, io non dico a un uomo: mi manchi, no? Mi manchi, sai. Non, cioè non mi viene di dire
1: però
0: mi manchi.
1: È vero, mentre noi donne ce lo diciamo perché siamo più dolci, più affettuose, sì. No, non più dolci, più affettuose,
2: ecco, più emotivo, voi, più emotive,
1: sì, mentre voi magari lo, cioè, potete anche pensare ma non lo dite.
0: Volete... no, ma ci sono gli uomini che lo dicono. Non lo dico io, non,
2: no, perché tu infatti sei un uomo, un caso a parte, secondo me
1: è un caso disperato,
2: un po' più rude,
0: cavernicolo,
2: dite voi. Sì, un po' cavernicolo.
0: C'ho comunque... anche qualche pelo sulla schiena, se vi interessa.
2: No, no, grazie.
1: Leo, fate meno.
4: Ah, ma da quando hai letto questo messaggio, sì, mi ha fatto ricordare, c'era alla radio, anzi alla RAI, la sera faceva un programma che raccontava delle sì, poesie proprio precise, di come le raccontava. Era veramente bravo. Grazie. Bravo, bravo,
0: grazie Giovanni,
2: bravo,
0: grazie,
2: bravo, bravo, bravo.
1: C'è Gaia.

0: Splendida canzone dei Red Hot Chili Peppers con Dark Necessities. Allora, aiutateci a fare il panino nottamboli.
1: Sì.
0: Perché Silvia voleva un po' di acido, Vanessa vuole un po' di dolce,
1: no,
0: tipo
1: no.
0: cipolla caramellata. Cosa vuoi?
1: No, cipolla caramellata non la digerisco. Però che ne dite anche un po' di salmone affumicato?
0: No.
1: Oppure scusate, ma un panino con una polpetta dentro?
0: Scusate, facciamo allora, il panino della nostra. Siamo tre terroni, facciamo il panino delle nostre regioni, no?
1: Polpette
2: fritte. No, mettiamo l'ingrediente della nostra regione dentro e anche così. Qualcosa che appunto, come dicevo, ci rappresenta anche un po' caratterialmente, quindi metterei il piccante, metterei il dolce, metterei anche un po' l'acido.
0: Sì, di acidità
1: mi preoccupo con l'acido, eh.
2: Vabbè, abbiamo pensato ai pomodori.
0: Allora io faccio l'anduia, ok?
1: L'anduia. Copacabana.
0: Silvia, dalla
2: io
0: Puglia cosa fai tu?
2: Io faccio la cima di rapa.
0: E tu
1: giusto,
0: cosa fai tesoro?
1: Io la soppressata. Irama, cabana.

0: Yeah. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, si dice tra noi bravi.
1: Sì, cosa si dice tra voi bravi?
0: Che lei è la nuova stella del jazz, dello smooth jazz.
1: Oh.
0: E addirittura dicono anche che potrebbe essere la nuova Sade.
2: Dicono anche che assomiglia a Silvia Signore, lo sai?
1: È vero, questo lo dicono, confermo. No. E quando
0: fisicamente,
1: arriviamo...
0: Fisicamente, non di voce.
2: Ma
0: però,
2: mai, sì, cioè, nel senso, lei è grandissima.
0: Come sono
1: cattivo,
0: gentile.
1: Cioè,
2: no, però bisogna dirle le cose come stanno, cioè non c'è paragone.
0: Allora, quindi abbiamo scelto l'acidità del panino che Silvia...
2: Che di Armando.
0: Fa...
1: No. Sì, un po' acidognolo, ci sta. Dai, sei allora, un pomodoro?
0: Dopo le due vi svegliamo. Beh, il panino dei nottamboli dei nostri ascoltatori.
2: È un po' tondo come un pomodoro, Armando, eh?
1: Però ci sono anche i ciliegini.
0: Anche come un'anguria anche.
2: Ah, pure. Un meloncino.

0: Bruce Hornsby e The Range con The Way It Is su RTL 102.5. Giuseppe mi dà dell'arancino con i piedi, se proprio devo. Bravo, bello.
1: Che bella immagine, dai, simpatica.
2: Duro fuori e morbido dentro.
1: Gustoso. Come se
0: in realtà sono sono molto gustoso, in realtà sono duro fuori, sono duro dentro e morbido fuori.
1: Beh, no. Aspetta.
2: È croccante fuori.
1: No, però è la croccantezza, dove la mettiamo?
0: E la croccantezza si trova da un'altra
1: parte. Ragazzi, chiudiamo la seconda ora. Ecco, c'è l'informazione. Ecco. Rimanete lì. RTL 102.5
2: Time. Anche a Polla, in provincia di Salerno, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo martedì scorso per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios. Nel memorandum c'è la libertà di navigazione a Hormuz e lo sminamento dello stretto.